0: partecipati, se non il mondiale più partecipato, con un numero record di partite. Ve ne saranno 104 in questi mondiali 2026. Tutto questo peraltro verrà caratterizzato da un aumento di oltre il 60% di partite, con maggiori esigenze. Si parlava, no, delle più inquinanti edizioni dei mondiali, maggiori esigenze di illuminazione, sicurezza, trasporti locali, servizi logistici, e si immagina che le emissioni stimate saranno senza precedenti. Le valutazioni più citate stimano tra circa 7,8 e oltre 9 milioni di tonnellate di CO2 equivalente per l'intero torneo. Alcuni scenari peggiori arrivano addirittura a 15 milioni di tonnellate di CO2 per questa edizione dei mondiali. Tra il 2010 e il 2022 la stima delle emissioni di CO2 stava intorno ai 4,7 milioni di tonnellate. Nel frattempo mi ero un po' documentato, no, sul fattore inquinante di questi mondiali. E quindi in questo percorso che vogliamo ipotizzare, mettendo insieme tutta una serie di squadre europee che hanno fatto scelte diverse, il centro storico Le Boschi è tra queste. Nasce a Firenze nel 2010, nasce da un'idea di un gruppo di ultras e tifosi desiderosi di creare una squadra che fosse un'espressione autentica e partecipata della città. Il club è stato il primo grande esperimento in Italia di azionariato popolare calcistico. Allora, nel quadro della nostra settimana dedicata appunto all'esperienza antisistema calcio, la storia delle Boschi ci pareva perfetta, e per parlarne abbiamo invitato Lorenzo Giudici. Benvenuto, fa parte del consiglio di amministrazione delle Boschi. Buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Buongiorno. Voglio ricordare, insomma, ancora una volta, che questa settimana di Alphaville è un modo per far emergere una prospettiva alternativa su un mondo del calcio che, per come si sta prospettando a poche ore dall'inizio del mondiale, è un mondo anche che esclude, non solo che inquina, e le storie finora raccolte vanno proprio nella direzione opposta, no? Di accoglienza, di confronto. E il CS Le Boschi nasce, lo dicevo poco fa, da un gruppo di tifosi che ha scelto di ricominciare dal basso invece di seguire le logiche del calcio professionistico. Qual è stato, Lorenzo Giudici, il momento in cui avete capito che non volevate più essere soltanto tifosi, ma costruire un club diverso, con regole e valori propri?
1: Allora, è stata una storia articolata, perché noi abbiamo iniziato veramente giovanissimi, quindi nel 2004, a seguire questa squadra che avevamo scoperto in questi giornalini, diciamo, del calcio dilettantistico toscano, che si chiamava all'epoca AC Le Boschi, che era una squadra che esisteva già ed era ultima in classifica in terza categoria, che è l'ultima serie dei campionati dilettantistici regionali, e noi leggemmo di questa squadra e, ripeto, giovanissimi liceali con esperienze di militanza soprattutto in curva Fiesole, quindi nella curva della Fiorentina, decidemmo di andare a seguire questa squadra da ultras, quindi con tamburo, bandiere, tifo continuo per 90 minuti. Ci presentammo un pomeriggio e questi giocatori ignari a fine primo tempo vennero sotto la tribuna a dirci: ma perché siete venuti a prenderci in giro? Qualcuno di noi risponde: no, noi da oggi saremo gli ultras di questa squadra. Quindi la storia è molto vecchia, cioè è di 22 anni fa. Piano piano è diventato un momento di divertimento molto grosso per diverse comitive della città, quindi insomma è diventata una curva piuttosto nutrita, e piano piano erano quegli anni 2000 in cui in Italia hanno fatto delle grosse leggi repressive contro la cultura ultras negli stadi, no? Il decreto Amato, la legge Pisano, e noi piano piano sviluppammo sempre una maggiore coscienza del fatto che servisse, almeno a noi servisse uno spazio di libertà maggiore, e come per libertà maggiore intendiamo l'azione diretta della comunità nei confronti della squadra. Quindi piano piano dal 2004 al 2010 abbiamo iniziato a riflettere su come fare, finché nel 2010 abbiamo deciso di fondare un azionariato popolare, cioè un modello organizzativo dove la comunità fosse direttamente responsabile di ogni ambito di gestione della squadra.
0: Tra l'altro ha detto che tra le attività iniziali, almeno che si sono conosciute, vi erano anche proprio quelle di una scuola calcio per i ragazzi, con costi bassissimi o quasi nulla, anche per i ragazzi magari più bisognosi. E quindi ha avuto un impatto sulla comunità diretto, quindi l'attività non si svolgeva solo all'interno del campo, nelle partite canoniche, ipotizziamo della domenica, anche se ormai la domenica non è più il momento canonico del calcio,
1: No,
0: ma vi
1: il
0: erano
1: calcio
0: tutta una serie.
1: dilettantistico è domenica alle 15,
0: Domenica alle
1: immagino.
0: 15, allora
1: Sì,
0: domenica alle 15 si gioca, ma c'erano tutta una serie di altre attività che uscivano dal campo. Molte squadre di questa nostra serie vengono definite, insomma, antisistema, no? Ma ognuna interpreta questa definizione, va detto, in modo diverso. Siamo partiti al San Paoli, che ha una storia ultradecennale, abbiamo raccontato i Bohemians di Dublino, ieri ci siamo concentrati su una storia che è nata nel 2005, lo United of Manchester. Nel caso del CS Le Boschi, cosa significa concretamente essere alternativi al modello dominante del calcio contemporaneo, oltre all'azionariato, popolare e dunque alla possibilità di controllare ogni aspetto della vita di una squadra? Si tratta di una scelta politica, sociale, culturale o soprattutto comunitaria?
1: allora, io direi che si tratta di una scelta politica, che naturalmente, come ogni scelta politica, si porta dietro la dimensione sociale, la dimensione culturale, la dimensione comunitaria. Però noi interpretiamo il nostro agire come quello di militanti politici che operano attraverso, in questo caso, lo sport, per la trasformazione però del mondo, del luogo in cui viviamo, insomma. Quindi noi siamo una realtà che si concepisce come una realtà politica e militante. Hai fatto riferimento alla scuola calcio e secondo me è un punto molto interessante per capire il nostro modo di agire. Allora, l'idea è il tipo di modello organizzativo che pone una differenza rispetto all'esistente. Cioè, noi siamo abituati a una realtà dilettantistica, ma anche professionistica, che è basata su un modello organizzativo fondato sostanzialmente su bolle speculative, quindi che hanno una fortissima aleatorietà, cioè sono squadre che falliscono da un momento all'altro perché non reggono più il tipo di modello di gestione che hanno intrapreso. La nostra idea, siccome secondo noi una squadra di calcio è un patrimonio per il territorio, è una responsabilità sociale che ci si prende verso il territorio, la nostra idea era in primo luogo costruire un modello sostenibile, competitivo ma sostenibile. Quando è che un modello è sostenibile? Un modello è sostenibile quando riesce a essere fortemente radicato sul territorio. C'è una correlazione molto forte tra la sostenibilità del progetto sportivo e la qualità del radicamento sul territorio. Radicamento sul territorio vuol dire essere capace di rispondere ai bisogni che la comunità evidenzia. Nel nostro territorio c'era un fortissimo bisogno di spazi di gioco, spazi aggregativi, spazi di formazione, spazi di cultura, oltre quelli già, oltre ai pochissimi già esistenti, e abbiamo deciso di aprire una scuola calcio che per noi è stato un veicolo fondamentale di radicamento sul territorio, perché siamo stati in grado di rispondere a dei bisogni di accessibilità all'attività sportiva per i piccini, per le piccine e anche per i grandi, anche per le famiglie, che il territorio drammaticamente necessitava. Questo è stato, diciamo, il punto fondamentale.
0: Qui ci si aggancia un po' all'esperienza dello United of Manchester. Nelle parole di Andy Mitten, che ieri era ospite appunto qui del nostro Alphaville, una cosa che emergeva era che il mondo del calcio tradizionalmente è un mondo working class, cioè l'accesso alle attività calcistiche dalle scuole ha la possibilità di entrare allo stadio la domenica alle 15, deve essere accessibile a tutti. E Andy Mitten ci raccontava di come il calcio oggi, quantomeno nel Regno Unito, nelle divisioni più alte a partire dalla prima, sia un luogo accessibile probabilmente solo a chi ha disponibilità economica, perché entrare allo stadio a vedere il Manchester United è diventata cosa per pochi, no? E loro rivendicavano con lo United of Manchester la possibilità di far tornare allo stadio proprio le famiglie nel nome, o quantomeno in nome del calcio come sport eminentemente working class. Siamo quasi in chiusura, Lorenzo Giudici, stiamo parlando del centro storico Le Boschi nella nostra serie di Alphaville, guardando esperienze come il Bohemian Football Club o il Dublin di Dublino o lo United of Manchester. Vi sentite parte di un movimento europeo di calcio popolare? Quali sono le sfide comuni in due parole e cosa può insegnare oggi il modello Le Boschi a chi cerca, vi fosse all'ascolto qualcuno che ha un'idea di squadra di calcio alternativa anche nella nostra regione, che cosa può dire il modello Le Boschi a chi cerca un'alternativa nel mondo dello sport?
1: Allora, noi per parlare di noi non abbiamo mai usato l'espressione calcio popolare, perché noi usiamo calcio minore, perché comunque facciamo parte di una rete di realtà associative sul territorio che bene o male in un modo o nell'altro sono molto simili alle nostre. Ci sono tante società sportive di quartiere, voglio dire, l'associazionismo sportivo in Italia è una realtà territoriale comunitaria molto spesso, no? Quindi noi ci sentiamo far parte della rete dello sport di base italiano. È chiaro che abbiamo grandissima simpatia per le esperienze che hai citato, lo United of Manchester è, insomma, voglio dire, sono dei maestri, no? Io credo che però noi rivendichiamo l'appartenenza a una cosa ancora più ampia, che è la realtà popolare che circonda il calcio e lo sport. Cioè, noi abbiamo respirato la realtà popolare del calcio già stando in curva. Ogni curva d'Italia è comunque un'autogestione, è comunque uno spazio libero di autogestione. Quindi quella è la prima esperienza che ci ha fatto scuola politica a noi. Quello che possiamo indicare col nostro piccolo modello, in maniera molto simile allo United of Manchester, è l'idea dell'azione diretta, cioè il rifiutare il ruolo di tifoso cliente, ma rivendicare un ruolo di tifoso protagonista che mette bocca, che prende la responsabilità del futuro e del presente della squadra e soprattutto l'attenzione al radicamento sul territorio. Cioè, il club ha senso non se vince il campionato, ma ha senso se aumenta la qualità della vita del territorio, se risponde a bisogni educativi, culturali, di appartenenza, identitari, di solidarietà, di inclusione, di accessibilità. Allora, in questo modo un club si radica sul territorio, ne diventa una colonna portante e riceve in cambio sostenibilità e competitività sportiva.
0: Allora, da tifoso cliente mi sembra un ottimo slogan, a tifoso attore diretto delle logiche di gestione in dialogo costante con il territorio. Abbiamo parlato, siamo molto felici, con Lorenzo Giudici del centro storico Le Boschi. Domani, proseguendo, parleremo del Malmö e lo faremo con un giornalista della Gazzetta dello Sport. Lorenzo Giudici, allora in bocca al lupo e buon lavoro, e a risentirci.
1: Grazie, ciao.

Ho scritto un'opera buffa che, mi piace pensarlo, sembrerà di ispirazione nuova. In Francia questo genere musicale non esiste. Parla della Spagna e le mie frasi musicali sono piene di ritmi di jota, habanera, malagueña e d'altronde nutro per la musica spagnola la più grande ammirazione e la mia giovinezza è stata cullata da habaneras che non ho mai dimenticato. A chi è in ascolto, un saluto da Giordano Montecchi. È Maurice Ravel che parla della sua operina L'Heure Espagnole, uno dei suoi capolavori, ma che naturalmente, come tutto il teatro musicale non convenzionale, diciamo così, stenta a entrare in repertorio, nonostante sia una pochade di fatto assolutamente deliziosa. Per intenderci sul cosiddetto essere in repertorio, in Italia negli ultimi 30 anni, stando ai dati di Opera Base, l'Heure Espagnole ha avuto una decina di allestimenti, ma ad esempio un atto unico come Gianni Schicchi ne conta almeno un paio di centinaia. Questo è il repertorio. Quello che abbiamo ascoltato è il ritratto sonoro, fantasmagorico, della bottega di Torquemada, l'orologiaio di Toledo incapace di soddisfare la moglie, Concepción,

in canto lirico del Teatro alla Scala. L'attesa non è andata delusa. I cinque giovani interpreti, dico i loro nomi e chiedo scusa per la pronuncia, Saori Sugiyama, Aldo Sartori, Litai Tsuo, Akil Bek Pigliasov, Sheldo Hiseni. Ecco, hanno dipinto un quadretto vivace, tutto sommato convincente, direi, di un'opera la cui chiave di volta non sta tanto nella difficoltà vocale, ma nel riuscire a rendere quel ritmo incalzante, l'idiomaticità di questi caratteri che grondano una comicità assolutamente francese. Ci ascoltiamo la terza scena. Concepción è indispettita perché con Ramiro, il mulattiere, tra i piedi, non può appartarsi con Gonsalve, l'amante. Per levarsi dai piedi l'intruso non fa che chiedergli di trasportare su e giù delle grosse pendole, al che Ramiro non fa una piega.

Alla fine della storia, Concepción rimarrà letteralmente ammaliata dalla prestanza fisica e dalla gentilezza di quel mulattiere capitatole fra capo e collo, e se lo porterà in camera sua, lasciando Gonsalve e Inigo, un altro corteggiatore, rinchiusi ciascuno all'interno di una pendola. L'ore spagnol per durata e con solo 5 personaggi è sì un'operina, ok, ma come quasi sempre Ravel pensa in grande, orchestralmente parlando. E a Reggio Emilia si è ascoltata però una rarità, credo, ossia la trascrizione per orchestra da camera di Gabriel Grovelet, compagno di studi di Ravel, affidata all'Icarus Ensemble, diretto da Francesco Bossaglia. Una trascrizione che conserva scrupolosamente la ricca percussione e che va incontro ottimamente a quell'esigenza di leggerezza, di souplesse, di sfumature che naturalmente con la grande orchestra impongono sul podio la presenza di una bacchetta fuori dal comune. Al Teatro Ariosto però l'ore spagnol è diventata anche occasione per un autentico omaggio a Ravel. E questo grazie alla commissione a Mauro Montalbetti, compositore bresciano da sempre innamorato perdutamente dell'autore francese, di un melologo su testo di Francesco Peri, una sorta di preludio onirico. Sulla scena l'attore Ciro Masella, nei

anni del compositore, sogna di rivolgersi a Ravel, immaginando un dialogo con lui, per poi ritrovarsi nella bottega di Torquemada, così che l'opera può iniziare senza interruzione. Scene e regia, molto essenziali, rispettivamente di Aurelio Colombo e Manuel Renga, con un gioco di velari traslucidi, sottolineano questa ambientazione antirealistica tra favola e sogno, appunto, dove gli orologi sono fermi perché il tempo non esiste. E prima di chiudere, due parole sulla discografia dell'Ore Spagnol, che annovera una decina di registrazioni diverse, alcune di ottimo livello, ma quella schiettezza, quel brio imprescindibile restano però appannaggio delle prime edizioni con cast interamente francese. È per questo che ho scelto di ascoltare l'edizione del 1953, ancora insuperata forse, ed diretta da Ernest Ansermet. Bene, quarta scena. Annunciato da un parodistico cantare spagnolesco, ecco Gonsalves, l'amante di Concepción. Il loro dialogo è scenicamente esilarante. Lui, tutto preso dalle sue velleità poetiche, sciorina senza sosta i suoi versi melensi, è completamente indifferente a Concepción, che invece impaziente continua a ripetergli: "Su, amico mio, andiamo, sbrighiamoci." Ma lui niente, inanella prima un sonetto, poi un poema, poi una serenade, ancora una chanson, fino a che il mulattiere ritorna e Concepción deve inventarsi un altro stratagemma. Buon ascolto e un saluto da Giordano Montecchi.

0: In Germania la scuola potrebbe più non essere dell'obbligo, perlomeno è quel che si augura il partito di estrema destra AfD in Sassonia-Anhalt e cita Goethe come modello. Ma perché? Lo vediamo insieme alla nostra corrispondente Cristina Giordano, che saluto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora Cristina, da dove nasce questo dibattito?
1: Beh, dunque, in settembre si tengono le prossime elezioni regionali nel Land della Sassonia-Anhalt. Il partito di estrema destra AfD punta ovviamente a governare questo Land, che è una regione tedesca che, insomma, per chi non ha ben presente la Germania, si trova a nord-est, e in questa regione il partito è già molto forte. Addirittura, secondo degli istituti di indagine, la forbice di consenso possibile arriva a sfiorare anche il 40% di consenso. Beh, la scuola è fondamentalmente un tema di questa campagna elettorale e le proposte sono molto chiare. Per esempio AfD dice che le scuole dovrebbero issare la bandiera tedesca, insegnare ai bambini a cantare l'inno nazionale, secondo appunto il partito addirittura dovrebbe essere parte della routine quotidiana proprio il canto dell'inno nazionale, vengono vietate le bandiere arcobaleno, viene bocciata l'inclusione dei bambini con disabilità perché secondo questo partito ostacolerebbe lo svolgimento delle elezioni, si prevedono classi speciali per i figli dei profughi, e poi per quel che riguarda i contenuti lo slogan usato da AfD è fondamentalmente più Bismarck meno Hitler, perché l'obiettivo è ridurre lo studio del nazismo. Secondo loro, diciamo, la storia tedesca deve essere raccontata in modo più positivo e senza quei sensi di colpa di cui tutti parlano, insomma. E già questi punti fondamentalmente potrebbero di per sé essere appunto molto discutibili e controversi.
0: Per lo meno, sì, infatti.
1: per usare, diciamo, un eufemismo. Ma appunto AfD va oltre e mette in discussione addirittura l'obbligo scolastico. Tutto questo fa parte di quella che viene chiamata politica culturale patriottica. Il programma elettorale dell'AfD viene considerato dall'Osservatorio sull'estremismo di destra un documento di radicalizzazione nazionalista, e ricordo tra l'altro che proprio in questo Land, nella Sassonia-Anhalt, il Verfassungsschutz, che sono i servizi segreti tedeschi interni, ha già classificato questo partito come un partito certamente estremista. Quindi, insomma, non sono soltanto ipotesi, ma c'è qualcosa di più, ecco.
0: Mamma mia, insomma, una scuola segregata emerge da questa idea dell'AfD.
1: Sì.
0: Ecco, ma Cristina, come viene argomentato l'allentamento proprio dell'obbligo scolastico?
1: Beh, diciamo che nel programma si legge che l'istruzione è un tema sul quale i genitori dovrebbero avere più voce in capitolo rispetto allo Stato, che non dovrebbe interferire nell'educazione dei bambini, anche perché secondo AfD le scuole starebbero perdendo terreno nell'insegnamento perché si occuperebbero sempre di più di indottrinamento politico e sempre meno di istruzione. Questo un po' fondamentalmente il concetto di base, quindi appunto propongono, beh, insomma, via l'obbligo scolastico e libera scelta ai genitori, che decideranno fondamentalmente se vogliono mandare a scuola i loro figli oppure, insomma, farli studiare a casa. Non è questo argomento una novità per AfD, perché già in altre regioni, in altri Länder, per esempio in Brandeburgo, in Baden-Württemberg, si sono sentite già queste proposte, se ne è parlato anche nel programma elettorale durante le elezioni del Bundestag. Tra gli argomenti principali viene tirato fuori anche l'argomento storico, dicendo, beh, in fondo in passato i bambini venivano istruiti da precettori e molti dei grandi pensatori tedeschi non hanno mai frequentato una scuola pubblica. L'AfD dice, beh, Goethe aveva un precettore, pure è diventato un grande intellettuale, ed è infatti vero, Goethe ha frequentato una scuola pubblica solo per poco tempo, per meno di un anno, e poi l'istruzione sappiamo che è stata seguita dal padre, che comunque era un uomo molto colto, e da una schiera di costosi precettori. Era una famiglia in generale colta, avevano una, insomma, foltissima libreria, grandi possibilità di confrontarsi con un mondo culturale molto vivace. E non dicono però, insomma, AfD non dice che quando Goethe fu ministro del Ducato di Weimar, ed era appunto un uomo fidato del Duca Carl August, in realtà sosteneva l'importanza della scuola proprio per chi non aveva grandi possibilità. Quindi, insomma, l'AfD racconta soltanto una parte della verità, certo, e sostiene una verità parziale.
0: Sì, anche perché si potrebbe dire che la scuola pubblica ha formato anche tanti altri grandi autori e autrici.
1: Esatto.
0: Per cui,
1: esatto,
0: ecco, questo è un altro argomento. Ma dunque sembra esserci da parte dell'AfD un attacco frontale alla scuola pubblica e di,
1: sì,
0: massa. Ma tutto questo è possibile dal punto di vista legislativo, istituzionale?
1: Beh, diciamo che sulla carta in parte sì, perché per essere precisi l'obbligo scolastico è previsto dalla Costituzione tedesca, ma l'istruzione in Germania è materia di competenza dei Länder, che possono in qualche modo modificarlo o modificarla in base, diciamo, alla propria legislazione. È per esempio relativamente facile, e questo lo fanno notare anche molti osservatori in questo dibattito, cambiare i programmi scolastici, e quindi per esempio quello che sostengono, insomma, di ridurre lo studio del nazismo, questo potrebbe essere fondamentalmente fatto, perché si perderebbe questo aspetto e potrebbero per esempio interrompere il finanziamento di istituzioni o iniziative culturali che si battono per esempio per la democrazia. Per quel che riguarda invece più specificatamente l'obbligo scolastico, ci sono delle leggi che, insomma, tutelano questo obbligo. L'obbligo scolastico infatti è sancito nella maggior parte delle costituzioni regionali e non si limita a un obbligo di istruzione o di formazione, ma si parla di obbligo di frequentare regolarmente le lezioni scolastiche. L'istruzione a casa è ovviamente possibile, ma solo in casi eccezionali e limitati, per esempio in caso di malattia. Secondo però molti osservatori, che insomma alimentano anche questo dibattito che è molto importante qua in Germania, molto sentito, bisogna comunque fare attenzione, perché il cambiamento potrebbe comunque avvenire se AfD andasse al governo, anche se avrebbe bisogno di diverse legislazioni per mettere, diciamo, mano proprio alla legge, alle leggi che ci sono già. E quindi, insomma, avvertono, insomma, stiamo in guardia e informiamo su questo aspetto, che è molto, invece, molto importante.
0: E poi c'è un altro fenomeno, noi abbiamo visto in tutta Europa, ma anche in Germania, che i partiti di estrema destra o populisti riescono ad imporre le loro agende anche senza arrivare al potere. Anche questo è un fenomeno da tenere in,
1: esatto,
0: considerazione anche in questo campo. Quindi l'attacco frontale alla scuola pubblica di massa che il partito di estrema destra AfD vorrebbe portare avanti in Sassonia Anhalt se arrivasse al potere. Cristina Giordano, grazie mille per avercene parlato oggi.
1: Grazie a voi.

0: Il pomeriggio in musica di Rete 2. Classico, jazz, popolare e tanto altro ancora. Momenti d'ascolto e di approfondimento, attualità e informazioni dal mondo delle sette note. Montmartre, dal lunedì al venerdì alle 15:35.
1: Rete 2.

0: www.ilconcerto.ch.
1: Benvenuti da Barbara Tartari a questa puntata di Concerto.ch. Oggi parleremo del compositore Adolf Reichel. Fu uno dei pochi musicisti del romanticismo classicista, quello che guardava al passato, ad Haydn, Mozart. Dicevo, fu uno dei pochi musicisti non solo legato alla Svizzera, ma anche desideroso di diventarne cittadino, cosa che effettivamente ottenne. Infatti era nato nella Prussia occidentale, oggi l'attuale Polonia, crebbe in una famiglia amante della musica e studiò a Berlino. Viaggiò molto e dopo vari soggiorni in molte città europee si stabilì a Parigi nel 1844, dove frequentò Chopin e Georges Sand. Lì visse la rivoluzione del 1848 e in seguito si trasferì a Dresda come docente e direttore musicale. Dunque, piano piano ne racconteremo la storia, ma ora iniziamo subito con il percorso sonoro, andando ad una vera e propria primizia discografica. Si tratta di una registrazione in prima mondiale delle sue opere sinfoniche. Non dimentichiamo che le sue partiture furono a lungo dimenticate. Oltre 700 dei suoi manoscritti rimasero dispersi per quasi un secolo. Recuperati nel 2012, oggi sono conservati presso la Biblioteca dell'Università delle Arti di Berna. Partiamo con la Sinfonia in Re minore. Si tratta, come dicevo, di una novità discografica per Schweizer Phonogram con la Berner Symphonie Orchester diretta da Christoph Matthias Müller. Ascoltiamo il primo movimento allegro.

Era il primo movimento allegro dalla sinfonia in re minore di Adolf Reichel. Stiamo ascoltando questa novità discografica della Schweizer Phonogram con la Berner Symphony Orchestra diretta da Christoph Matthias Müller. Le due sinfonie di Reichel che sono registrate in questo disco furono eseguite per la prima volta a Berna intorno al 1870. Interpretate dallo stesso complesso presente in questa incisione, l'Orchestra Sinfonica di Berna, che allora si chiamava Berner Orchesterverein. Questa orchestra deve infatti i suoi quasi 150 anni di storia e il passaggio da ensemble occasionale a istituzione stabile cittadina proprio ad Adolf Reichel. Continuiamo ad ascoltare la sua prima sinfonia in re minore e ci spostiamo sul finale, allegro, vivace, quasi presto.

Sinfonia in re minore di Adolf Reichel. Questo era il finale, allegro, vivace, quasi presto. Adolf Reichel ebbe una formazione musicale davvero molto ampia e variegata, che lo portò nella sua carriera di pianista, direttore, maestro di coro e compositore nelle città di cui parlavamo, da Berlino a Dresda, Parigi, fino a Berna, qui in Svizzera. E proprio qui, a partire dagli anni 60 dell'Ottocento, fu direttore musicale della capitale federale, riscuotendo un tale successo che il Canton Berna gli concesse la cittadinanza svizzera. Andiamo ora alla sua Sinfonia in Do maggiore, scritta nel 1869. Ne ascoltiamo i movimenti Allegro vivace e Allegro assai.

Allegro vivace e allegro assai dalla Sinfonia in Do maggiore di Adolf Reichel. Abbiamo ascoltato la Berner Symphony Orchestra diretta da Christoph Matthias Müller da questa novità discografica per Schweizer Phonogram con la prima incisione mondiale delle due sinfonie di Adolf Reichel. Ma la Schweizer Phonogram circa sei mesi fa ha pubblicato la sua prima incisione dedicata a questo artista, a questo compositore svizzero, e cioè un disco dedicato alle sue sonate e miniature. Anche qui una prima registrazione mondiale con due musicisti svizzeri, Bernhard Rüttlisberger al clarinetto e Benjamin Engeli al pianoforte. Questa registrazione ci mostra l'ampiezza stilistica di questo compositore, che va dalla scrittura di mazurche di gusto un po' chopiniano alle influenze classiciste che richiamano Mendelssohn, fino alla padronanza di contrappunto ereditata dal suo maestro Siegfried Denn. E qui Reichel rivela un capitolo ancora poco conosciuto della storia musicale svizzera, e cioè il fatto che, nonostante il suo stile elegante e moderato, intrattenesse degli stretti rapporti con importanti anarchici del suo tempo, e questo rende la sua scoperta ancora più affascinante. Partiamo dalla seconda sonata per clarinetto e pianoforte, che appartiene al periodo in cui Reichel si stabilì a Berna, dove trovò un contesto artisticamente e anche politicamente più libero. Noi ascoltiamo il primo movimento allegro con brio dalla sonata per clarinetto e pianoforte numero 2 in Mi bemolle maggiore di Adolf Reichel attraverso Bernhard Rüttlisberger al clarinetto e Benjamin Engeli al pianoforte.

Bernard Roethlisberger al clarinetto con Benjamin Engeli al pianoforte. Era il primo movimento allegro con brio dalla sonata per clarinetto e pianoforte numero 2 in mi bemolle maggiore di Adolf Reichel. Se vogliamo fare una sintesi della composizione di Adolf Reichel, possiamo dire che ha lasciato musica preziosa, correggendo, diciamo, una visione della storia musicale basata solo sul progresso e restituisce il contesto di una generazione che illumina tutto il pluralismo della Svizzera ottocentesca. Le sue opere, naturalmente, sono lontane da eccessi rivoluzionari, ma appaiono fresche, raffinate, molto varie e ancora capaci di illuminare quella che fu la Dresda rivoluzionaria, ma anche la Berna borghese. Il nostro ultimo ascolto riguarda i quattro preludi e fughe per pianoforte, di cui il primo in do minore si ispira chiaramente sia al clavicembalo ben temperato di Bach, sia alla pratica mendelssohniana. Qui naturalmente ascoltiamo il solo Benjamin Engeli al pianoforte, preludio e fuga in do minore.

0: Preludio e fuga in do minore dai quattro preludi e fughe per pianoforte opera 3 di Adolf Reichel. Abbiamo ascoltato in questo caso il disco del 2025 di Schweizer Phonogram intitolato Adolf Reichel Sonaten und Miniaturen. E con questo brano si chiude il nostro percorso musicale, di cui ringrazio Alissa Nembrini. Grazie a voi per il vostro ascolto prezioso. Da Barbara Tartari, a presto e buon proseguimento d'ascolto.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Ieri all'età di 92 anni, e questo è lo spazio del nostro dibattito, intanto do il bentornato a Matteo Ongaro, ben trovato, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Tiriamo su anche il suo... eccoci qua.
1: Buongiorno Enrico.
0: Non è questo. Troveremo il modo di tirare su anche il microfono. Dicevo, ieri all'età di 92 anni è morto John Sigler, una delle personalità più singolari, influenti, forse anche divisive della Svizzera contemporanea, sociologo, professore universitario, deputato socialista, funzionario delle Nazioni Unite, autore di decine di libri tradotti in tutto il mondo. John Sigler è stato per alcuni quasi una coscienza critica dei movimenti no global in quanto intellettuale pubblico, militante e provocatore al tempo stesso. Per altri è stato un moralista ideologico, incline alla semplificazione, indulgente verso regimi, su questo peraltro magari riusciamo anche a parlare, verso regimi e figure politiche difficilmente conciliabili con la sua stessa difesa dei diritti umani. Attraverso il suo lavoro, i suoi saggi e il suo rapporto con i media, Sigler è diventato uno dei massimi divulgatori dei fallimenti del sistema finanziario occidentale nei confronti dei paesi in via di sviluppo, esprimendosi in maniera conflittuale sul ruolo delle banche, sul segreto bancario, sui rapporti tra finanza e potere, ma anche sulla fame nel mondo e sulle dinamiche economiche globali, sostenendo che la fame non fosse una fatalità ma il risultato di precise scelte economiche e politiche. Lo vogliamo ricordare con due ospiti che l'hanno conosciuto di persona, Roberto Antonini e Paolo Bernasconi, che dovrebbero essere in onda collegati con noi. Buongiorno ad entrambi, ben trovati.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, allora ci siamo tutti. Intanto riproviamo a vedere se Matteo Ongaro è collegato con noi. Non funziona il nostro microfono, vediamo se il 4 non funziona, nemmeno quello, vediamo se il 5 funziona, e poi io ho finito i microfoni, per cui... Eccoci qui.
4: E te buongiorno.
0: Eccoci qui. Allora, prima di iniziare però vorremmo sottoporre a chi è all'ascolto questa mattina e ai nostri due ospiti, anche se Roberto Antonini insomma la conosce molto bene questa voce, volevamo sottoporre all'attenzione vostra la voce diretta di John Sigler.
5: Rete 2.
6: On vit dans un monde totalement absurde. Totalement absurde d'une part. On a un privilège incroyable en ce qui me concerne, en ce qui vous concerne. On vit dans un pays libre avec les droits de l'homme, avec les libertés de citoyens. On est nourri, on est à l'abri du besoin. Et en même temps, plus de la moitié de l'humanité vit dans la misère, dans la faim. Tous les 5 secondes, un enfant en dessous de 10 ans meurt de faim sur cette planète, selon l'AFA, tous les 5 secondes.
0: Allora, Roberto Antonini, iniziamo con te. Roberto Antonini, ex collega, questo è un pezzo dell'intervista realizzata da te che tra l'altro potremo riascoltare domenica in una replica. Questi lavori sono disponibili sul nostro sito. John Sigler dice: viviamo in un mondo completamente assurdo. Oltre alla figura che abbiamo descritto poco fa, che uomo hai incontrato nel privato?
7: Allora sì, diciamo prima di tutto come dargli torto sentendo queste parole, e poi naturalmente quello che è più divisivo è l'analisi che John Sigler fa, ma prima di entrare diciamo nel merito delle tematiche che ha affrontato con molta forza, con molto vigore, con molta spontaneità, effettivamente io quello che ho scoperto, che non conoscevo, è soprattutto il lato, direi quasi religioso, di John Sigler. È un aspetto di cui si parla poco. Lui è di famiglia calvinista, poi si è convertito in realtà al cattolicesimo negli ultimi anni, ma questa impronta della, diciamo, di una religione protestante molto rigorosa è sempre rimasta. In fondo questa sua insurrezione contro l'ingiustizia nel mondo è qualcosa che ha marcato la sua vita, i suoi discorsi, i suoi rapporti con le persone. Io l'ho trovato una persona squisita dal punto di vista umano e quasi fanciullesco in certe analisi, nel senso che effettivamente ogni tanto si aveva l'impressione che mancassi di rigore, che fosse piuttosto il militante che l'intellettuale ad esprimersi, però questo non toglie che umanamente è stata una persona per me squisita, l'ho incontrato diverse volte quando ero corrispondente a Washington, per esempio, aveva un lato molto ingenuo, era venuto a Washington, abbiamo passato una giornata assieme e mi ricordo per esempio che mi ha chiesto di visitare quartieri neri di Washington e lui era entusiasta, mi diceva ah ma ecco qua finalmente questa che mi ricorda l'Africa, la gente qua è fantastica, in realtà sono dei quartieri squallidi dove la gente è molto triste, dove ci sono solo dei fast food, non ci sono dei cinema, niente, ma lui lo vedeva come, ecco, come quasi un paradiso rispetto alla Washington bianca, ricca dell'upper class, solidarizzava molto sempre con i poveri, le vittime, le minoranze etniche. E mi dicevano che anche all'università tendeva a favorire un po' gli studenti che venivano dall'Africa, ecco, sostanzialmente. Dunque questo lo dico con un po' con il sorriso sulla bocca, perché è un lato molto umano, magari discutibile così a livello proprio accademico, però ecco, era Jean Sigler, insomma.
2: E Paolo Bernasconi, lei che uomo ricorda invece?
3: Ma io ho fatto squadra con lui, nel senso che tanti anni fa, quando lui ha scritto due grandi libri riguardo al partito degli affari che dominava la Svizzera a quell'epoca e per tanti anni, per tanti decenni, il libro La Svizzera al di sopra di ogni sospetto e poi il libro Lava più bianco, è stato, direi che non muore mai Sigler, perché è stato un ingegnere politico che non solo ha scritto, ha pensato, ma ha capito quali erano i gangli da colpire e da cambiare. E allora, La Svizzera di sopra ogni sospetto, aveva ragione. Quanti libri poi sono stati scritti e quante inchieste giudiziarie per dimostrare che la corruzione internazionale veniva praticata anche da banche svizzere e anche tramite banche svizzere. Fino ad oggi, basta dire Petrobras, le inchieste giudiziarie sono seguite ai libri di Sigler, inchiesta Petrobras, ONDB, il fondo malese, i fondi dal Venezuela, PDVSA, pochi anni or sono, e il fisco, i rapporti fra le banche svizzere e l'evasione fiscale mondiale, aveva ragione, ha avuto ragione tanti anni fa, tant'è vero che per arrivare allo scambio automatico in materia fiscale bisogna aspettare il 2018. Pensate che è stato grazie ai suoi libri che si è riusciti, diciamo anche insieme, va, si è riusciti a introdurre nel codice penale la punibilità per gli svizzeri, alle aziende svizzere che corrompevano all'estero, 2005, ci sono voluti tanti anni, quindi un ingegnere politico e specialmente molto resistente, inossidabile.
0: Allora, da una parte c'è l'insorgente contro l'ingiustizia, l'aspetto umano, forse un po' naif nel suo sguardo sul mondo, come ci raccontava Roberto Antonini. Dall'altra parte c'è, se vogliamo, anche un tecnico, un analitico, un indagatore, che è l'ingegnere politico, che immaginava soluzioni per trovare un modo di risolvere alcuni aspetti degli equilibri finanziari nel mondo che rischiavano, frequentemente scivolavano poi nell'illegalità. Roberto Antonini, insomma, in questo quadro assai composito che era la personalità di Jean Sigler, l'abbiamo detto, Sigler era attivo su molti fronti, no? Soprattutto in quanto saggista e intellettuale pubblico. A tuo giudizio, quale ruolo ha avuto nel dibattito culturale svizzero negli ultimi 50 anni? Abbiamo detto dell'influenza su determinate scelte politiche che sono state fatte anni dopo, ma sul dibattito complessivo di questi 50 anni, qual è il ruolo di Jean Sigler?
7: Ma è stato, userei l'espressione, un apripista, nel senso che il libro che citava l'avvocato Paolo Bernasconi, Una Svizzera al di sopra di ogni sospetto, è stato una vera e propria bomba in Svizzera. È stato un momento in cui lui ha scoperchiato, posso dirlo essendo poi svizzero, una certa ipocrisia nazionale, che era quella del paese perfetto, il paese di Heidi, eccetera, dove tutto funzionava bene, non come in altri paesi, però si nascondeva poi la sporcizia sotto il tappeto. e quella sporcizia era quella sostanzialmente delle banche, del riciclaggio, tutte cose che l'avvocato Bernasconi conosce molto meglio di me. È stata una vera e propria bomba, e dico, e penso che l'effetto di quel libro sia paragonabile all'effetto che hanno avuto le vertenze sui fondi ebraici, in cui anche lì si è scoperchiato un passato che un po' si conosceva, ma noi svizzeri non volevamo confrontarci, con il quale non volevamo confrontarci. Jean Ziegler, si diceva, forse era un po' approssimativo nell'analisi, almeno dal mio punto di vista, forse il rigore accademico non era necessariamente il suo lato più forte, però le cose che ha detto erano giuste, nella sostanza erano giuste, poi i cambiamenti che ci sono stati in Svizzera, anche il nostro sguardo meno accondiscendente su noi stessi, è il risultato della sua militanza. Io credo che proprio l'aspetto militante, umano, militante, diciamo un socialismo umano, è quello che ha segnato di più, ancor più, diciamo, dei suoi libri. Ziegler era un personaggio molto trasparente da questo punto di vista, anche molto naif, ecco. C'è un documentario che è stato riproposto ieri dalla radiotelevisione svizzera Romanda, in cui lui arriva a Cuba, per esempio, e poi chiede a degli abitanti che stanno sui balconi dicendo: ma perché voi non avete il manifesti con Fidel Castro, Che Guevara, eccetera? E una donna gli risponde: ma se vuole può salire a vedere in che condizioni viviamo, no? Però per lui non le vedeva quelle cose lì, giustificava, ecco, sostanzialmente anche i lati meno positivi, ecco, diciamo, della rivoluzione cubana. E invece sulla Svizzera aveva uno sguardo, proprio perché era il suo paese e forse anche perché aveva questa impronta protestante, era totalmente intransigente. E lo dico in senso abbastanza positivo, ci voleva questa intransigenza per metterci di fronte a uno specchio come svizzeri, e credo che è stata una sorta di rivoluzione culturale, un'analisi quasi, diciamo, una psicanalisi di gruppo per la nostra nazione, per il nostro paese.
2: Forse su Cuba ritorneremo dopo, se avremo il tempo, ma per rimanere sulle opere di Ziegler, un altro suo testo che è stata una vera e propria bomba, per rubare l'espressione di Roberto Antonini, La Svizzera lava più bianco, di cui ci parlava Paolo Bernasconi prima, che esce nel 1990, al centro del quale stava la tesi per cui la Svizzera, dietro la sua facciata di efficienza, benessere e pulizia, nascondesse in realtà il fulcro del riciclaggio del denaro sporco internazionale. Ed è stato un testo così controverso che gli ha anche causato la revoca dell'immunità parlamentare in qualità di consigliere nazionale, e fu costretto a pagare centinaia di migliaia di franchi di indennizzi per le condanne di diffamazione. Ecco, Paolo Bernasconi, secondo lei Ziegler ha commesso una grave imprudenza professionale con questo testo, oppure era l'unico modo per denunciare un sistema protetto dal segreto bancario?
3: Innanzitutto il suo errore è stato la Svizzera la più bianco, perché non erano gli svizzeri la più bianco, erano tante banche ed erano tanti operatori professionisti del sistema parabancario. Questo qui, se volete, però nel titolo naturalmente, questo è l'unico errore, però tanti in Svizzera lavavano più bianco a quell'epoca e tanti lavano ancora più bianco, tant'è vero che ieri sulla Neue Zürcher Zeitung si legge di una enorme inchiesta per riciclaggio avviata non da Ziegler e non da giornalisti, ma avviata dal Ministero Pubblico del Canton Zurigo per una enorme vicenda di riciclaggio altamente preoccupante. Siamo nel 2026, quindi cominciamo a dire che aveva ragione. Non so se sul piano culturale, ma sul piano politico aveva ragione. Tant'è vero che lui scrive nel 1990 e grazie all'attività di parecchi magistrati, Zurigo, Ginevra, Lugano, ecco che finalmente, 1 agosto 1990, nel codice penale svizzero entra finalmente la punibilità del riciclaggio. E quando direi che abbiamo fatto un po' squadra, mi ricordo una delle telefonate dell'epoca, poi in questi anni non l'ho più sentito perché si occupava molto del terzo mondo, invece io mi occupavo specialmente del nostro paese, mi telefonava e mi dice: tu lutte Paolo, tu dois lutter, nous on est dans la tête du monstre, siamo nella testa del mostro. Diceva: non bisogna tanto lottare fuori, ma bisogna lottare qua, perché la testa del mostro, del Leviatano, che io chiamo il partito degli affari, no? E sta in Svizzera e non sta fuori.
0: Allora, in questa nostra mattinata, naturalmente, ciò che stiamo provando a fare, partendo da una personalità estremamente complessa, no? Prima lo accennavamo, è stato saggista, è stato docente universitario, anche se il rapporto con l'università e nello specifico quella di Ginevra è stato un rapporto anche estremamente conflittuale, è stato un attivista, è stato un militante inflessibile ed intransigente, rubando le parole a Roberto Antonini. Dunque non è facile nei 20-25 minuti che abbiamo a disposizione mettere a fuoco i vari aspetti di questa personalità cangiante. Ci sono poi naturalmente gli aspetti dell'incisività del suo lavoro, laddove ha messo le mani su quegli aspetti tipici di una certa società e di un certo periodo tra gli anni 70-80 e quell'anno cruciale che fu l'agosto del 1990, che era il mondo della finanza e il sistema delle banche, di alcune banche, non di tutte naturalmente, come ha giustamente messo in evidenza Paolo Bernasconi. Roberto Antonini, per milioni di lettori nel mondo, va detto, John Sigler non era tanto il critico delle banche svizzere quanto il denunciatore della fame come prodotto di scelte politiche ed economiche. Quanto questa battaglia ha contribuito alla sua notorietà internazionale e quanto resta attuale oggi il suo messaggio, quest'idea che al fondo vi fosse un effetto che era quello dell'azione delle banche, è una causa e una conseguenza che era poi la fame nel mondo.
7: Assolutamente, sono due tematiche parallele che vanno assieme, proseguono assieme nei testi di John Sigler, il legame tra il mondo dell'opulenza, il nostro, della corruzione, e poi il mondo dei poveri, dei diseredati. Tra l'altro anche qui possiamo dire che è stato anche facile profeta, nel senso che le disuguaglianze sono aumentate, non c'è stata uno sviluppo globale, anche per via appunto della mondializzazione, uno sviluppo che potesse arginare queste disuguaglianze. E le cose vanno sicuramente, sono da considerare parallelamente. Tra l'altro lui ha scoperto, diciamo, il terzo mondo andando per le Nazioni Unite all'inizio degli anni 60, ha conosciuto Patrick Lumumba, è andato nella quella che adesso si chiama Repubblica Democratica del Congo, e lì ha visto proprio la miseria più assoluta, più totale. Era l'indipendenza da uno dei regimi più spietati nella storia dell'umanità, che è stato quello del Belgio, di Leopoldo II, e poi diciamo tutto quello che ne è conseguito. E tra l'altro la citazione dell'avvocato Bernasconi: bisogna rimanere e lottare nella testa del mostro, cioè rimanere in Svizzera e non andare a fare le battaglie altrove, è più importante lavorare qui, era un consiglio che gli ha dato Che Guevara. Quando Che Guevara arriva a Ginevra, il buon Jean Sigler gli fa da autista per 12 giorni e Jean Sigler dice: voglio venire a fare la rivoluzione in America Latina. E Che Guevara cosa gli risponde? Dice: no, guarda, tu sei un intellettuale, non sai utilizzare un fucile e neanche un macete per tagliare la canna da zucchero, per cui rimani qui e lotta contro il mostro, perché tu sei nella testa del mostro. Dunque questa idea di Jean Sigler effettivamente è legata, cioè nel senso, le ingiustizie nel terzo mondo, sul quale lui ha scritto tantissimo, erano legate effettivamente anche a tutti i meccanismi di disuguaglianza che venivano gestiti nei paesi occidentali, e in questo caso naturalmente la Svizzera. Il caso più emblematico sul quale lui ha militato tanto è stato quello dell'apartheid in Sudafrica, dove il nostro paese, ahimè, ha avuto una politica molto vicina al governo razzista di Pretoria, non aderendo per esempio alle sanzioni internazionali alle quali addirittura gli Stati Uniti avevano aderito. Ecco, dunque il contesto di quegli anni, anni 80, anni 90, è un contesto in cui la Svizzera aveva giocato sulla neutralità, ma non solo per ragioni ideali, ma per difendere certi privilegi. Su questo possiamo dire che Sigler ha messo proprio la mano, il dito nella piaga. Ecco.
0: Ecco, Paolo Bernasconi, restando in un ambito di respiro internazionale, no? Tra le maggiori controversie attorno alla figura di Sigler c'è stata la sua vicinanza con personaggi, non l'abbiamo ancora citato questa mattina, come Gheddafi. Si può separare, a suo giudizio, il valore delle sue analisi che hanno condotto a lavori ai quali ha collaborato anche lei stesso? Si può separare il valore delle sue analisi dalle controversie che hanno accompagnato la sua biografia?
3: Ma ha sicuramente ragione Roberto Antonini quando sottolinea un certo aspetto, l'uetto fanciullesco, di ingenuità. Era talmente entusiasta ed era talmente convinto nella sua battaglia contro le disuguaglianze, contro la straricchezza da una parte e la miseria infinita dall'altra, che talvolta forse non ha visto tutto bene, o aveva degli occhiali con un filtro che non gli ha fatto vedere tutto bene. Però attenzione, proprio se parliamo anche dell'estero, ha denunciato Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale, Organizzazione Mondiale del Commercio, e aveva ragione anche qui. Li ha denunciati perché erano gli strumenti del neocolonialismo occidentale. Ha ragione, tant'è vero che sono state queste organizzazioni che hanno spianato la strada al neocolonialismo comunista, hanno spianato la strada alla Cina e alla Russia, alla loro diffusione. Pensiamo alla diabolica invenzione della Via della Seta, no? Hanno spianato la strada al neocolonialismo cinese e russo, e quindi ricordiamoci che è stato anche quello che, per venire negli ultimissimi anni, ha denunciato con grande forza l'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, di cui questo paese sta soffrendo tuttora e l'Europa intera. Quindi io direi, per onorarlo, avessimo in Svizzera 1, 10, 100 Ziegler.
2: Paolo Bernasconi, ritornando invece alla piazza finanziaria elvetica, quindi non più nell'ambito internazionale ma all'interno proprio della Svizzera, alla luce dello smantellamento del segreto bancario e dell'adozione dello scambio automatico di informazioni, quanto dobbiamo alle denunce scioccanti di Ziegler, al lavoro dei parlamentari e dei procuratori dell'epoca, se oggi la piazza finanziaria svizzera ha dovuto cambiare veste, Paolo Bernasconi?
3: Ma diciamo che sicuramente i suoi due libri, giustamente dice Antonini, La Svizzera di fuori sospetto è stato un libro bomba e ha scatenato una violenta reazione del Partito degli Affari, non della Svizzera, del Partito degli Affari, che purtroppo domina tuttora il nostro paese, e contro Ziegler, quindi lo hanno bersagliato per tutta la vita. Quando dico che è stato un ingegnere politico, è stato anche un grande guerriero resistente, ha avuto una resistenza eccezionale, perché questo cambiamento che il suo libro, i suoi due libri, specialmente io parlo di quelli che hanno avuto l'effetto più importante a livello di mutamento della piazza bancaria e parabancaria svizzera, sicuramente ha avuto un merito, ha avuto il merito di capire dove si doveva intervenire.
0: Roberto Antonini, siamo in chiusura. Tornerei sul rapporto personale, no? Molte interviste, alcune le potremo riascoltare sulla nostra rete, sono disponibili online, ma una stagione così anche pesante sotto il profilo dell'ostracizzazione, per esempio da parte dell'università nei suoi confronti, le grandi cause, gli attacchi, e se vogliamo tutta una serie di relazioni che erano dovute a una sorta di naif ed entusiasmo che lo portavano forse a frequentare personalità a dir poco infrequentabili. Tutto ciò quanto ha pesato poi sull'uomo Ziegler negli anni successivi alle sue grandi battaglie tra gli anni 80 e l'inizio degli anni 90?
7: Ma io l'ho sempre visto Ziegler, soprattutto l'ultima volta che l'ho incontrato, abbiamo passato un pomeriggio intero a casa sua, devo essere un'intervista breve, poi abbiamo passato il pomeriggio, come un vero resistente. Lui non ha assolutamente ceduto, è stato parlamentare per quasi 30 anni se non sbaglio, per cui però considerava il Parlamento una delle forme di lotta, per cui non è stato così significativo in Parlamento. Sapeva benissimo che gli attacchi che subiva dagli ambienti bancari, il Partito degli Affari, però lo rendevano popolare da quella parte della popolazione alla quale lui era estremamente legato. Per quanto riguarda le amicizie presunte con dittatori eccetera, in realtà c'era un aspetto ingenuo, ma non solo. Io mi ricordo che gli avevo chiesto proprio sul suo rapporto con Jean-Paul Sartre, dicendogli Sartre ha sbagliato perché è maoista, poi abbiamo visto quello che succede, lui dice sì, ma in realtà no, non ha sbagliato, le critiche bisogna farle dopo, le critiche a Fidel Castro bisogna farle dopo, perché sennò avvantaggiamo i nostri oppositori. È un punto di vista molto discutibile, perché io gli avevo detto, ma in fondo Albert Camus aveva ragione a criticare per esempio gli attentati del Fronte Nazionale di Liberazione in Algeria, e Sartre non lo faceva. Lui diceva no, Sartre ha ragione, è vero che sono stati sanguinari anche quelli della Resistenza, ma lo diremo dopo, una volta che la rivoluzione avrà vinto. Per cui c'era anche un po' una strategia che personalmente è difficile, ecco, io ho difficoltà un po' ad approvare, però sostanzialmente l'ha sempre fatto in buona fede, cioè Jean Sigler era umanamente veramente un grandissimo personaggio al quale era difficile anche non affezionarsi. Tra l'altro poi lui mi raccontava tanti aneddoti, no? Uno che vorrei condividere con gli ascoltatori e le ascoltatrici è che in realtà lui si chiamava Hans Sigler, non Jean Sigler, e la parola, il nome di battesimo Jean le è stato dato da Simone de Beauvoir. Quando lui ha firmato il primo articolo sulle Temps Présents, che era la
0: loro rivista,
7: l'Età Moderne, la rivista di Jean-Paul Sartre, firma un articolo Hans Sigler, arriva Simone de Beauvoir, dice ma qu'est-ce que c'est con non Hans, cioè che nome del cavolo è Hans, cambiamolo Jean, gliel'aveva cambiato Manu Militari, lui era sorpresissimo, e da allora lo chiamiamo tutti. È stata un'invenzione di Simone de Beauvoir. Tutti questi aneddoti me li ha sempre raccontati con sincerità e anche diciamo con un piglio un po' divertito. Ecco, uno che ha attraversato la nostra epoca secondo me con un grande entusiasmo, una voglia di cambiare le cose, e poi naturalmente è uno dei grandi sconfitti, perché tante cose non sono cambiate, come
0: sono sempre lì.
7: Le disuguaglianze nel mondo, lui è stato relatore delle Nazioni Unite negli ultimi anni, non è che è cambiato, anzi diciamo che la situazione è peggiorata per molti versi.
0: Allora, abbiamo provato nel poco tempo a disposizione a render conto di questa personalità svizzera, quella di Jean Hans Sigler. Lo abbiamo fatto con Roberto Antonini e con Paolo Bernasconi. Grazie Matteo Ongaro per essere stato in studio con me.
2: Grazie a te, Enrico.

0: Nenad Stojanovic è professore associato al Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Ginevra e ricercatore presso il Centro di Studi sulla Democrazia di Aarau dell'Università di Zurigo. Dirige il Polo di Ricerca sulle Innovazioni Democratiche. Scrive contributi scientifici, politici ed opinione per diversi giornali svizzeri. Nenad Stojanovic commenta i fatti dell'attualità al microfono di Mattia Pelli. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.

0: Verde Aurora.
1: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto e buona mattina a tutti voi che vi siete svegliati o vi siete svegliati da pochissimo. Sono le 6:35 secondi, inizia la nostra mattina insieme con Verde Aurora. Io sono Mattia Pelli, vi terrò compagnia fino alle 9, tra pochissimo inizia la nostra rassegna stampa, nella prima parte dedicata come sempre ai temi di attualità, e poi dopo il notiziario delle 6:30 sarà il momento invece dei temi culturali che si trovano sui quotidiani di oggi. Un secolo fa uno dei più grandi artisti spagnoli e del mondo si faceva espellere da una delle più prestigiose accademie d'arte del tempo. Chi era questo artista, questo grande pittore? Ce lo racconta Francesco Fiori nella sua corrispondenza alle 7:05. Alle 7:20 la nostra agenda e poi alle 8:05 appuntamento con Antonio Fumagalli, corrispondente per l'Unione Europea, per la NZZ, che ci presenterà un articolo tratto dal suo quotidiano nella rubrica Stampa Nazionale. Parleremo invece di plurilinguismo in Svizzera con Nenad Stojanovic, In altre parole, ultimo appuntamento oggi con lui. A Berna è stato ritirato un progetto per posticipare l'insegnamento del francese dalle elementari alle medie. Ci chiederemo anche insieme a lui quale sarà l'impatto dell'intelligenza artificiale sul plurilinguismo nel nostro paese. Infine, per la rivista ci concentreremo sul rapporto tra giovani e cibo, ne parla la rivista della scuola ticinese, e per presentare l'ultimo numero sarà con noi Claudio Biffi. Questo dunque quello che abbiamo in programma per questo inizio di mattinata insieme con Verde Aurora. Uno sguardo anche alle previsioni del tempo per oggi venerdì. Al sud sarà in prevalenza soleggiato con alcuni annuvolamenti a quote medio-alte, più densi ed estesi al mattino e nelle regioni a ridosso della cresta alpina principale. A basse quote temperatura minima 14 gradi, massima sui 25. Vi ricordo anche che potete scriverci via WhatsApp, lasciarci un commento, un'osservazione, un pensiero, un saluto. Il nostro numero è 079-382-6765, 079-382-6765. Iniziamo con la nostra scaletta musicale, che ci propone come primo brano un brano di Georges Brassens nella versione in dialetto milanese di Nanni Svampa, Canzon per il Rotamat, che nella versione originale era Chanson pour l'Auvergnat.

Forse il vero capolavoro di Nanni Svampa, la sua eredità, questo lavoro di traduzione in dialetto milanese delle canzoni di Georges Brassens, qui La chanson pour l'Auvergnat, nella versione in milanese canzone per il Rotamat. Sono le 6-7 minuti, inizia la nostra rassegna stampa. Iniziamo dalle questioni internazionali, dalla crisi, dalla guerra tra Iran e Stati Uniti. Sembra esserci stato un punto di svolta dopo i bombardamenti degli scorsi giorni. Titola La Repubblica: Trump-Iran, c'è l'accordo. Il presidente cancella i raid e annuncia intesa fra tutti i paesi, firme in Europa a breve. Wall Street brinda, giù il petrolio. Teheran non smentisce, ma manca il via libera di Khamenei. La sorpresa di Israele: Netanyahu non informato della svolta. Andiamo dunque a vedere di che cosa si tratta. Trump annuncia l'accordo dopo le minacce di escalation. A breve la firma in Europa, dice Trump. Siamo a pagina 2 del quotidiano La Repubblica, l'articolo di Paolo Mastrolilli. Trump prima annuncia l'escalation, inclusa la minaccia di occupare l'isola petrolifera di Karg, e poi la annulla perché l'accordo con l'Iran è quasi fatto. Resta solo da sperare che non si tratti del 39esimo proclama della vittoria, ma stavolta sembra che ci sia un reale passo avanti verso la fine della guerra. Il presidente si spinge avanti, presto ci sarà la firma dell'accordo, forse nel fine settimana, in Europa. E poi c'è un articolo di Gabriella Colarusso che spiega il retroscena delle trattative. Bisognerà capire i contenuti definitivi del testo, ma secondo gli osservatori meglio informati si tratta di un patto limitato per congelare il conflitto e riaprire Hormuz. I negoziati più complicati sul dossier nucleare avverranno in un secondo tempo, nei prossimi 60 giorni. Gli americani hanno proposto di farli in Svizzera. In ambienti politici italiani non si esclude una suggestione. Il Vaticano come possibile sede della firma, visto il ruolo avuto nel riconciliare Trump e Zelensky. Ma Repubblica non ha trovato conferma. Dopo, occhi puntati sull'AIEA, che si occupa di monitorare il nucleare, l'Agenzia per il Nucleare, per la gestione del dossier più delicato, il destino dell'uranio già arricchito in Iran. Washington si sarebbe convinta ad accettare che resti in Iran e venga diluito sotto la supervisione dell'agenzia, ma vuole avere un ruolo diretto nel processo. Gli iraniani fanno muro. Gli altri nodi non sciolti riguardano l'arricchimento dell'uranio. Si negozia una sospensione tra i 10 e i 15 anni. Il destino degli impianti nucleari in Iran, la possibilità chiesta da Washington di ispezioni a sorpresa. E poi la Repubblica ci propone un'intervista a Richard Haass, il presidente emerito del Council on Foreign Relations, think tank. Haass nel titolo dice: sarebbe una finta pace, il conflitto ha peggiorato le cose. Gli chiede Paolo Mastrolilli che cosa si aspetta da questo annunciato accordo fra le due parti. Prima o poi torneremo a una sorta di accordo molto imperfetto sullo stretto di Hormuz. Le attività nucleari di Teheran, l'allentamento delle sanzioni e la restituzione dei beni congelati, ma non credo che sarà pace, nemmeno un cessate il fuoco duraturo. Mi aspetto qualcosa di molto fragile, volatile, sia per Hormuz che per il programma nucleare. L'Iran continuerà a sostenere i suoi proxy come Hamas, Hezbollah, Houthi, e a costruire missili e droni. La situazione non sarà nemmeno lontanamente buona come era prima della guerra. Trump chiede di allargare gli accordi di Abramo, gli chiede Mastrolilli. Dopo il conflitto non vedo come possa accadere. I sauditi non si muoveranno perché non sta accadendo nulla sulla questione palestinese. E noi appunto di questione palestinese parliamo con un articolo apparso oggi sul quotidiano NZZ a pagina 2, la pace nella striscia di Gaza si fa attendere, un articolo di Jonas Roth e Seam Tantesh.
A 8 mesi dall'annuncio di un accordo di pace tra Israele e Hamas promosso dal presidente americano Donald Trump, l'euforia iniziale del tutto svanita, la situazione umanitaria resta drammatica e le promesse tardano a concretizzarsi. Come ammette Youssef Abu Harb, impiegato in un campo profughi per disabili, non c'è un vero e proprio cessate il fuoco. Gli attacchi aerei israeliani continuano quasi quotidianamente, mentre Hamas continua a mantenere il potere con brutale violenza. Dal punto di vista politico l'accordo è bloccato, leggiamo sulla NZZ, dei 17 miliardi di dollari promessi dai 10 stati membri del Board of Peace di Trump, i fondi sono quasi inesistenti, pertanto i piani di pace di Trump si sono arenati, se non addirittura fermati. Sul campo Israele ha disatteso la spartizione concordata, anziché limitarsi al 53% del territorio, ha esteso il proprio controllo militare a oltre il 60% della striscia. Secondo il commentatore politico palestinese Samer Sinijlawi, gli Stati Uniti sono al momento distratti dalla questione iraniana e l'unico a decidere la situazione a Gaza in questo momento è Netanyahu, il quale non è disposto a concedere compromessi in vista delle elezioni. Nel frattempo la popolazione civile vive in condizioni disperate in mezzo a malattie, aiuti umanitari limitati, una vera e propria invasione di ratti. Le parole dell'insegnante Etidal Al-Farra riassumono l'amarezza collettiva. Aperte le virgolette, la sensazione che il mondo abbia già dimenticato cosa sta succedendo a Gaza, chiusa e le virgolette. Di fronte alla distruzione totale, una parte dei civili ritiene ormai che l'unica via d'uscita sia la resa di Hamas. Questo leggiamo dunque a pagina 2 della NZZ. Il Sole 24 Ore invece ci porta in Inghilterra per una notizia importante passata un po' sottotono. Siamo a pagina 26 del quotidiano italiano. Starmer perde il ministro della difesa, nuove dimissioni di peso per il premier laburista in una fase molto delicata. L'articolo di Nicole degli Innocenti, un altro colpo al cuore per il governo laburista. John Healey, il rispettato ministro della difesa, ha dato le dimissioni ieri con una durissima lettera al premier Keir Starmer, nella quale rivela tutta la sua frustrazione per le scarse risorse dedicate alle forze armate e alla sicurezza della Gran Bretagna. Ha scritto: tu sei stato incapace, il tesoro è stato restio a dedicare le risorse necessarie per difendere il paese, ha scritto Healey rivolgendosi a Starmer. La clamorosa uscita di scena di Healey è una sorpresa, perché il veterano del partito, deputato laburista da quasi 30 anni, ha la reputazione di essere non solo serio, preparato e devoto al Labour, ma anche un giocatore di squadra, leale, all'eccesso. Nella lettera di dimissioni, l'ex responsabile della difesa spiega di aver ricevuto il piano di investimento solo lunedì pomeriggio, dopo aver riscontrato che l'aumento delle spese previste era dello 0,08%, quindi del tutto inadeguato. Non ho avuto altra scelta che dare le dimissioni, ha detto. Dunque un ulteriore problema per il governo del Labour di Keir Starmer, ce ne parla il Sole 24 Ore. Con la NZZ torniamo invece negli Stati Uniti, perché oggi è la giornata della quotazione in borsa di SpaceX, l'azienda di Elon Musk, e anche di altre importanti aziende americane della Silicon Valley. L'impero di SpaceX, dunque, SpaceX non appartiene solo a Elon Musk, questo è il titolo dell'articolo che troviamo a pagina 23 della NZZ di Marie Astrid Langer. L'articolo analizza la complessa struttura proprietaria di SpaceX in vista del suo attesissimo debutto in borsa, che punta a una valutazione stratosferica di 1,75 biliardi di dollari con un prezzo di $135 per azione. Sebbene l'azienda sia inseparabile dalla figura del suo fondatore, oggi dopo oltre 30 round di finanziamento la struttura proprietaria è frammentata. Questa diluizione è stata ulteriormente accentuata
dalla recente mossa di Musk di inglobare nel conglomerato SpaceX anche la sua piattaforma X e l'azienda di intelligenza artificiale xAI. Attualmente Elon Musk possiede circa il 42% dell'azienda, questa quota stimata attorno ai 735 miliardi di dollari raddoppierà il suo patrimonio attuale, farà sì che Musk venerdì diventi il primo bilionario della storia. Tuttavia, la vera forza di Musk non risiede solo nelle quote azionarie, ma nel sistema di azioni che gli garantiscono 10 voti ciascuna. Grazie a questo meccanismo, Musk arriva a ben l'82% dei diritti di voti e può quindi prendere da solo ogni decisione degli azionisti. L'autrice dell'articolo ci racconta sulla NZZ che una simile concentrazione di potere in una società per azioni finora non era praticamente mai esistita. Il resto di SpaceX è diviso tra grandi colossi e alleati storici: Fidelity Investments detiene circa il 10%, Alphabet di Google il 5%, Valor Equity Partners il 4%. Tra gli altri soci minori figurano vari hedge fund, cioè fondi come l'azienda di telecomunicazioni EcoStar, circa il 2%, e diversi dipendenti storici e venture capitalist. La NZZ ci spiega come gli investitori entrati particolarmente presto vengono ora ampiamente ricompensati per la loro fiducia in Elon Musk, che ricevono dunque parte importante questa valorizzazione dell'azienda attraverso l'arrivo in borsa, la quotazione in borsa che avverrà proprio oggi, dunque un momento importante per questa azienda. Il quotidiano Le Temps invece ci porta a diciamo così, nella cronaca del G7 che si terrà a Evian, che ha un grande impatto su la città di Ginevra, ma ne parliamo tra pochissimo dopo un brano. Mike Duke, That's What's So Good About the South.

Mike Duke, That's What's So Good About the South, il brano che abbiamo appena ascoltato. Ci scrive su WhatsApp Stefano, mandandoci i saluti che ricambiamo. Come ogni mattina scrive la mia sveglia alle 7:02, dice di aver ascoltato con piacere la canzone per Ul Rotamat di Nanni Svampa, e ci chiede: da un po' non riesco ad ascoltare un'altra canzone popolare milanese famosissima, ma dal titolo che ho dimenticato. A 15 anni faceva l'amore, a 17 mi son maritata, e ci chiede di aiutarlo a ritrovare il titolo di questa canzone. Chissà se qualcuno all'ascolto se lo ricorda, sarebbe bello poterlo dire al nostro ascoltatore Stefano, che ci manda un messaggio via WhatsApp allo 079 382 6765. E continua la nostra rassegna stampa. Dicevamo del vertice G7 di Evian in Francia, che si apre il 15 giugno. Il 14 giugno invece, domenica, a Ginevra ci sarà una grande manifestazione di protesta contro il G7. Se ne parla sui quotidiani romandi, in particolare Le Temps, con un articolo a pagina 2, il nostro messaggio, il capitalismo ha fallito, l'autrice Lorraine Maisot. Si tratta di un'intervista ad Aude Martenot e Vincent Bircher, due attivisti della coalizione No G7, che stanno organizzando un controvertice a Ginevra per chiedere lo scioglimento formale del G7. A più di 20 anni dalle storiche proteste del 2003, i militanti ritengono che le attuali istituzioni globali siano del tutto incapaci di risolvere le crisi moderne, dalla guerra all'emergenza climatica. Il centro della loro mobilitazione è: il nostro messaggio è dire che il capitalismo ha fallito. Gli attivisti accusano le grandi potenze di alimentare le stesse diseguaglianze e disastri ecologici che a parole vorrebbero contrastare, evidenziando che è abbastanza vertiginoso pensare che i pompieri piromani possano proporre soluzioni ai mali che hanno generato. Affrontando il tema della potenziale violenza durante le manifestazioni, gli organizzatori difendono la natura pacifica del loro progetto ecologista e antirazzista, tanto che Martenot dice che sfilerà con il figlio di 3 anni. Tuttavia, in risposta alle polemiche sulle tensioni con la polizia, Bircher invita a riflettere senza ipocrisia, ricordando che la storia, aperte le virgolette, la storia dei movimenti sociali mostra che le conquiste democratiche non si sono sempre ottenute nella calma assoluta, chiuse le virgolette. Dunque, l'attesa per la manifestazione a Ginevra contro il G7 di questa coalizione globale. Affrontiamo ora un altro tema che ci viene proposto dal quotidiano La Regione, che riguarda i migranti. Se ne parla a pagina 3 del quotidiano. La rivoluzione gradita alla Confederazione, screening, procedure alla frontiera, meccanismo di solidarietà. Entra in vigore il patto UE che inasprisce il sistema e dovrebbe sgravare la Svizzera. L'articolo di Stefano Guerra, approvato lo scorso anno dal Parlamento, entrano in vigore oggi le basi legali che permettono alla Svizzera di recepire in parte il nuovo patto UE sulla migrazione e l'asilo. La piccola rivoluzione, decisa nell'aprile del 2021, dopo un decennio di travagliate trattative in seno all'Unione, sarà applicata in tutti gli stati membri dello spazio Schengen, o adesso associati, come la Svizzera. La riforma, di ampio respiro, ha un duplice obiettivo: rafforzare i controlli alle frontiere esterne dell'UE e ridurre la migrazione secondaria all'interno dello spazio Schengen. Un ulteriore filtraggio avverrà sul territorio europeo, anche in Svizzera. Si applicherà a coloro che riescono ad attraversare i paesi di soggiorno irregolare e se le persone in questione non sono state filtrate altrove. In Svizzera questa procedura di 3 giorni sarà gestita dalle autorità doganali o, se la persona presenta domanda d'asilo, nei centri federali d'asilo. L'altra grossa novità, scrive Stefano Guerra sulla Regione, è il meccanismo di solidarietà a favore dei paesi più esposti. Mira ad alleggerire il carico dei paesi mediterranei, Italia, Spagna, Grecia e Cipro, sottoposti a una forte pressione migratoria. Le modalità di sostegno a questi stati sono flessibili.
obbligatorio per i 27 membri dell'UE, il meccanismo non è vincolante per la Svizzera. Consiglio federale e Parlamento hanno deciso tuttavia di aderirvi su base volontaria. E poi il Corriere del Ticino ci porta una questione locale, luganese, che sta facendo discutere. Lugano Marittima, la misura è colma, più controlli alla foce. L'ultimo episodio di violenza che ha portato al ferimento di un minorenne ha spinto la città a introdurre divieti supplementari e limitazioni di accesso, ne scrive Nico Nonnella. Per ragioni di sicurezza all'interno dell'area è dunque vietato introdurre bottiglie di vetro, lattine, oggetti contundenti, spray al pepe, petardi, fuochi d'artificio e tutti gli oggetti classificati come armi. È vietato introdurre nell'area bevande acquistate all'esterno. Le bevande potranno essere acquistate e consumate esclusivamente presso gli esercenti autorizzati presenti in loco. La violazione di queste disposizioni può comportare la confisca degli oggetti e l'allontanamento dall'evento. Ci sono dubbi però su queste misure da parte dei consiglieri comunali Carlo Zoppi e Peter Schnellmann, che hanno chiesto chiarimenti all'esecutivo in un'interrogazione. Se da un lato misure restrittive possono essere giustificate in determinate circostanze, dall'altro esse difficilmente affrontano realmente le cause profonde del disagio giovanile, dei fenomeni sociali che ne possono derivare. Una comunità non si costruisce esclusivamente attraverso divieti e controlli, hanno scritto i due consiglieri comunali. Un po' di musica per noi, poi la prima edizione del notiziario. Quartet San Francisco e Gordon Goodwin Big Fat Band, Yesterday Ice Cubes.

0: hanno avuto successo e popolarità. I loro libri sono stati tanti e importanti. Eppure i loro nomi sono stati dimenticati. 10 puntate per riscoprire la grandezza delle produzioni letterarie di altrettanti autori scivolati nell'oblio, per ricostruirne la biografia e il percorso creativo, mettendo in luce le loro opere più significative. Sottratti all'oblio. 10 scrittori del Novecento italiano da leggere o rileggere. A cura di Maria Grazia Rabbiolo. Oggi alle 12:30 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: Buongiorno a tutte e a tutti voi dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. Quella che sentite Shakira, i primi gol del mondiale di calcio del 2026 sono stati segnati in casa dal Messico in una partita d'apertura combattutissima allo stadio Azteca, gremito in un'atmosfera elettrizzante con 80.000 spettatori. Prima del match si è appunto esibita la pop star colombiana che ha interpretato Dai Dai, la canzone scritta per l'occasione, accompagnata dal re dell'afrobeat nigeriano Burna Boy. Si è invece da poco concluso un incontro tra la Corea del Sud e la Cechia. Dettagli e il resto della cronaca sportiva tra poco. E adesso passiamo alle altre notizie. Dalle camere, divieto di licenziare una donna durante la gravidanza e nelle settimane successive al parto, deve essere estesa anche alle madri adottive dopo il sì del Consiglio degli Stati. L'iniziativa promossa dal Canton Ticino è stata approvata anche dal Consiglio nazionale. Parliamo adesso delle polizie comunali ticinesi che vedono e rilanciano sul progetto di riforma delle forze dell'ordine. Dopo aver espresso i loro dubbi sul progetto polizia ticinesi, 6 comuni polo sarebbero pronti ad avanzare la propria proposta. Luca Berti.
3: Squadra che vince non si cambia e in questo caso, secondo il presidente dell'Associazione Polizie Comunali Ticinesi Orio Galli, a vincere è l'attuale organizzazione delle forze dell'ordine in Ticino, con la distinzione tra polizia cantonale e polizie comunali.
4: I dati lo comprovano a livello svizzero e a livello europeo. Diciamo che il Canton Ticino, la città di Lugano sono tra i primi della classe, se non i primi della classe.
3: Sono 2 i progetti di riforma della polizia ticinese attualmente sul tavolo. Uno è l'ipotesi di un corpo unico cantonale, idea bocciata dalle comunali, e l'altro più recente è la riforma Polizia Ticino, criticata nella sua seconda bozza ad aprile dall'associazione. Ora però sono le polizie comunali a proporre una loro alternativa.
4: Noi non vogliamo dire solo no, noi abbiamo delle idee anche concrete. Ci siamo già chinati sulla problematica, in particolare si sono chinati i comandanti dei poli ticinesi. Siamo disposti ad assumerci tutti quei compiti che sono di prossimità, che attualmente magari vengono ancora fatti dalla polizia cantonale.
3: Ad esempio?
4: Lo sviluppo dei furti di lieve entità, oppure ci sono anche le controversie tra vicini e altre cose che secondo noi potrebbe essere interessante valutare.
3: Una proposta che dovrà passare dalla politica e in primis dal responsabile della polizia, ovvero il consigliere di Stato Claudio Zali.
2: Tensioni in Medio Oriente. Prima il presidente Trump annuncia l'annullamento degli attacchi previsti in nottata e l'imminente firma dell'accordo di stop delle ostilità con l'Iran. Poco dopo il ministero degli esteri iraniano, citato da Al Jazeera, informa che lo stesso non è ancora definitivo. È sì quasi pronto, ma deve essere ancora visionato dalle autorità superiori. Un attacco di droni russi adesso avvenuto nella notte ha ucciso una donna cinquantenne nella regione di Sumy, nell'Ucraina nord-orientale. Una seconda persona, una donna di 33 anni, ha riportato gravi ferite. Sul fronte opposto, la città russa di Togliatti, sede di Avtovaz, la più grande casa automobilistica del paese, è stata colpita da un attacco di droni. Si trova sul fiume Volga, circa 800 km sud-est di Mosca. La Banca Centrale Europea adesso che alza i tassi di un quarto di punto, dal 2 al 2,25%. La decisione, attesa dopo lo shock energetico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta dal settembre 2023. Tagliate ulteriormente e le previsioni sulla crescita, attesa allo 0,8% per quest'anno, e alzate quelle sull'inflazione al 3%, sempre per quest'anno. Papa Leone XIV in Spagna da ieri si trova sulle Isole Canarie, terza e ultima tappa del suo viaggio apostolico nel paese iberico. Ieri si è inchinato davanti alla tragedia di migranti e ha lanciato un forte appello all'Europa e alla comunità internazionale e alla Chiesa. Non possiamo abituarci a contare i morti. Dodicesimo giorno di giugno, è venerdì, giornate soliva al sud delle Alpi con minima 15 gradi, massima 26, isoterma di 0 gradi, in rialzo a 3.800 metri, a nord delle Alpi, inizialmente nuvoloso. Sulla Svizzera orientale ancora qualche precipitazione, poi dalla Romandia, passaggio via via tempo abbastanza soleggiato, minima 11 gradi, massime 20-25. Il resto della cronaca, come dicevamo con Patrick Locatelli, a voi un felice fine settimana anche in nostra compagnia.
1: Lo sport.
5: E buongiorno dunque allo stadio Zapopan di Guadalajara. Pochi minuti fa è terminata la seconda partita del mondiale con la Corea del Sud a imporsi 2-1 sulla Cechia grazie alle reti di Wang e Oh, asiatici che si portano dunque in vetta al gruppo A, 3 punti alla pari dei padroni di casa del Messico che nella sfida inaugurale di ieri sera hanno superato 2-0 un Sudafrica nettamente inferiore. La prima rete di questa edizione della Coppa del Mondo è arrivata dopo soli 9 minuti di gioco grazie a Quiñones, padroni di casa che nello stadio Azteca di Città del Messico hanno dominato anche grazie alla doppia superiorità numerica che nella ripresa ha poi portato al secondo gol messicano con Jiménez, Messico che nel finale ha pure a sua volta incassato l'espulsione di Montes. Questa sera alle 21 sarà la volta di Canada Bosnia-Herzegovina che darà il via al gruppo B, quello della Svizzera in campo domani alle 21 a San Francisco contro il Qatar. Sempre per il calcio, ieri a Bellinzona l'ex proprietario della CB Pablo Bentancur ha liberato le sue azioni favorendo così l'acquisizione della società da parte dell'accordata Ticini capeggiata dall'imprenditore ed ex giocatore Granata. Renato Sergi, di fatto aumentano quindi le possibilità per il Bellinzona di salvarsi dal fallimento. I nuovi investitori sono ora chiamati a farsi carico dei debiti accumulati dalla precedente gestione che ammontano a circa 1.600.000 di franchi. Un'udienza in tal senso è stata convocata dalla pretura dove erano stati depositati i bilanci del club in stato di insolvenza. Infine nell'hockey, Carolina Hurricanes battendo 4-2 Vegas in gara 5 si sono portati sul 3-2 nella serie e solo a un solo successo dalla vittoria della Stanley Cup.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

The Alley Cats, The Lion Sleeps Tonight, un grande classico composto in origine in lingua Zulu, sudafricana, poi reso celebre dalla versione inglese del gruppo dei Tokens. Sono le 6:40 e 34 secondi, Mattia Pelli al microfono, seconda parte della nostra rassegna stampa che ci porta sulle pagine del quotidiano Corriere del Ticino, che ci racconta nelle pagine dedicate alla Bellinzona e Valli, ci racconta di una mostra all'aperto dello scultore Ivo Soldini, È il lavoro di una vita, siamo a pagina 14, l'artista Ivo Soldini a ruota libera sulla mostra ammirabile fino all'8 novembre nella corte, negli spazi interni del Castelgrande, dalle sculture monumentali alla settantina di dipinti inediti, è un ritorno nella Turrita dopo 45 anni. Ne scrive Mattia Sacchi, che arriva a Castelgrande per ammirare uno dei simboli più riconoscibili del patrimonio UNESCO ticinese, si trova oggi davanti a un paesaggio inatteso. Nella corte interna del maniero di Bellinzona si stagliano figure monumentali che sembrano osservare i visitatori da un tempo indefinito, corpi verticali e presenze silenziose che evocano una sorta di isola di Pasqua contemporanea affacciata sulla capitale. È qui che prende forma Progetto Castelgrande, la grande mostra personale dedicata a Ivo Soldini, uno dei più importanti scultori svizzeri contemporanei, che da oggi all'8 novembre trasforma la fortezza in un dialogo continuo tra arte, architettura e paesaggio. Quando si porta una scultura all'esterno c'è sempre un certo timore, spiega l'artista di Ligornetto. L'ambiente può valorizzarla ma anche annullarla. Castelgrande possiede una presenza talmente forte che potrebbe persino schiacciare la forma scultorea. È qui che si capisce se quello che hai creato possiede abbastanza intensità per resistere. Per me questa mostra rappresenta una verifica importante, la possibilità di vedere se il lavoro di una vita riesce a stare in piedi davanti a una realtà così potente, dice Ivo Soldini. La mostra ripercorre quasi 60 anni di attività, dice ancora l'artista, non sono così vecchio anagraficamente, ma sono vecchio di lavoro perché ho iniziato presto, ho avuto la fortuna di continuare, di non smettere mai, in questi anni ho scolpito, dipinto e ho conservato molte opere quasi con gelosia. Oggi invece mi piace che il pubblico possa vedere anche questa parte più privata del mio percorso, leggiamo a pagina 14 del Corriere del Ticino attorno a questa grande mostra dedicata allo scultore ticinese. Il quotidiano Le Temps ci parla invece oggi di opera, in particolare del Rigoletto, con un articolo a pagina 27, un Rigoletto che parla ai fantasmi di Juliette de Bangardon, un articolo che è un'intervista a Richard Brunel, direttore dell'Opéra de Lyon, in occasione della sua nuova messa in scena del Rigoletto di Verdi all'Opéra di Losanna. Brunel riflette sulla sua duplice attività di regista e direttore, sottolineando come la regia gli permetta di mantenere un contatto vitale con la parte produttiva, e dice quando si è direttori si è spesso percepiti come se

Indirizzare queste arie a questo fantasma ricrea il trio familiare e conferisce un'immensa poesia alle scene, dice nell'intervista. Infine, il regista offre una chiave di lettura profondamente contemporanea per le figure femminili. Gilda non è ritratta come una vittima passiva, ma come un'adolescente autonoma che sceglie il proprio destino. L'opera si chiude infatti con una svolta corale, dice il regista, una rivolta delle donne della compagnia di balletto che prendono in mano la sorte del duca, un modo per dare una risposta teatrale contemporanea alla violenza dell'opera. Dunque, una rilettura del Rigoletto in questa edizione che va in scena all'Opera di Losanna. Noi ci fermiamo per un po' di musica con Colleen Pratt and the Empire Jets Orchestra, Making Whoopee.

0: In Whoopi.
1: Making Whoopi con la voce di Colin Pratt, accompagnata qui dall'Empire Jazz Orchestra. Sono le 6.48, continua la nostra rassegna stampa. Siamo sulle pagine della NZZ, nelle pagine culturali che ci portano oggi in Germania, perché si parla di Yad Vashem. Yad Vashem si difende dalle critiche provenienti dalla Germania. L'articolo di Len Sander a pagina 30 si analizza in questo articolo il dibattito scaturito in Germania dall'annuncio di Yad Vashem, il centro israeliano per la memoria dell'Olocausto, di voler aprire per la prima volta due sedi distaccate a Monaco e a Lipsia. E sebbene molti politici tedeschi abbiano accolto la

decisione come un onore, un passo importante per l'educazione. Prominenti figure della cultura e della memoria in Germania hanno sollevato forti dubbi. Meron Mendel, direttore del centro educativo Anna Frank, ha criticato l'iniziativa temendo che Yad Vashem agisca per conto del governo israeliano per diffondere una narrazione statale ufficiale sulla storia. Secondo Mendel il rischio è che questa istituzione possa assecondare l'attuale esecutivo nel bollare, bollare ogni forma di critica, sia essa sulla condotta della guerra a Gaza o sulla costruzione di insediamenti, come antisemita. Dello stesso parere Jens Christian Wagner, direttore del memoriale di Buchenwald, il quale accusa la struttura di promuovere una visione in cui la storia dell'Olocausto culmina politicamente con lo Stato di Israele. La replica non si è fatta attendere. Un portavoce del centro ha respinto le accuse affermando che, aperte le virgolette, Yad Vashem è completamente indipendente, chiuse le virgolette, e che pur essendo un ente statale non è un organo di governo. A difendere il progetto è intervenuta anche la politologa Deborah Hartmann, sostenendo che le critiche siano delle proiezioni infondate. Basandosi sulla sua esperienza diretta a Gerusalemme, ha garantito che i collaboratori di Yad Vashem si sentono, aperte le virgolette, impegnati in primo luogo verso la verità storica, chiuse le virgolette, e si concentrano su storie personali ed esperienze reali, non su agende politiche. La sede di Monaco, in un gesto fortemente simbolico, nascerà vicino all'ex quartier generale del partito nazista. Questo dunque sulla NZZ. Invece il 24 Heures ci parla di una vicenda che sta facendo molto discutere in Francia, quelle delle accuse al cantante Patrick Bruel di violenza sessuale. L'articolo sul 24 Heures si intitola Marine Turchi. A ognuna delle mie inchieste mi parlavano di Patrick Bruel. L'articolo ripercorre i 7 anni di complesse indagini condotte dalla giornalista di Mediapart, una media indipendente, Marine Turchi, sulle accuse di violenza sessuale a carico di questo celebre cantante, attore francese, attualmente oggetto di 3 inchieste giudiziarie. Bruel respinge ogni accusa, negando qualsiasi forma di costrizione o violenza. Il lavoro di questa giornalista è iniziato sulla scia del movimento Me Too, spinto da voci ricorrenti nell'ambiente dello spettacolo. Dice lei: a ogni volta che indagavo su una personalità mi dicevano che bisognava indagare su Patrick Bruel. La vera svolta è arrivata quando figure di spicco come Daniela Elstner, direttrice di Unifrance, e la conduttrice Flavie Flamand hanno trovato il coraggio di esporsi pubblicamente. Il loro gesto ha fatto da scudo, permettendo di raccogliere e verificare le denunce di ben 30 donne. Come osserva la giornalista, Flavie Flamand viene ascoltata perché ha altre 29 donne con sé, e le altre 29 donne sono a loro volta protette dalla sua notorietà. Nonostante la mole e la gravità delle testimonianze, che includono anche 2 casi di sospetta sottomissione chimica, la stampa francese ha inizialmente ignorato del tutto la notizia. Secondo Turchi, a proteggere Bruel è stata la sua intoccabile popolarità e l'immagine pubblica sapientemente costruita di ragazzo gentile, affascinante, genero ideale e seduttore, elementi che hanno generato nei media e nell'industria musicale una forma di compiacenza. L'inchiesta non è stata priva di ostacoli. La giornalista racconta di un confronto difficile con gli avvocati di Bruel, tentativi di ritardare la pubblicazione per contattare i testimoni e pressioni dirette da parte di una comunicatrice di crisi del cantante che, per minimizzare lo scandalo, l'ha persino detto: non è mica Dominique Pellicot. Ricorderete la vicenda di Pellicot, dove questa donna è stata violentata a sua insaputa da più di 50 persone a causa di suo marito. Insomma, una vicenda che sta facendo molto discutere in Francia, di cui si parla sul 24 Heures oggi. E poi ci sono anche altri articoli, in questo caso sulla stampa italiana, che vale la pena di segnalare. Il primo si trova sul quotidiano La Repubblica, si parla di libri, c'è un lungo articolo di Michele Serra dedicato a
un importante libraio, Romano Montroni, che è scomparso. Dio Montroni, professione libraio per amico, è morto 87 anni a Bologna. L'uomo che ha rivoluzionato il mestiere dalla Feltrinelli alle Coop, fondò la Casa Comune di Scrittori e Lettori. Scrive Michele Serra sulla Repubblica. Romano Montroni, morto ieri a 87 anni, maneggiava i libri, la letteratura, gli scrittori, gli intellettuali con la dimestichezza che un falegname può avere con il legno, un fornaio con i grani. Poteva essere Günter Grass, il più sconosciuto degli esordienti, Roberto Calasso, un cronista culturale che passava quasi per caso. Per Montroni erano il suo lavoro, erano libri e gente che si occupava di libri. Persone da far parlare in una libreria o in una sala pubblica e poi da sistemare con le gambe sotto un tavolo. Amici, anche se solamente per una sera, la cultura per lui era qualcosa da frequentare fisicamente e i libri qualcosa da toccare, da impilare, da mettere in ordine, da riordinare ancora, secondo quel misterioso talento che fa del libraio bravo anche un bibliotecario, un catalogatore, un archivista, nonché un consigliere insostituibile per il lettore o aspirante tale, che rischia di smarrirsi nel laboratorio di parole, tante, certamente troppe, che vengono stampate e rilegate. Ci racconta ancora Michele Serra, la cultura deve arrivare a tutti e dunque i libri sono per tutti, ecco il viatico novecentesco, ora forse un po' infeltrito, che animava le prime librerie Feltrinelli, con visibile entusiasmo, entusiasmo democratico. Romano fu tra i grandi operosi artefici e tra i più contagiosi. Non riusciva a immaginare librerie senza librai, fu maestro di decine, centinaia di giovani apprendisti, tenne corsi all'Università di Bologna in editoria cartacea e multimedia alla scuola Librai dei Mauri. Ha scritto Umberto Eco che ascoltarlo quando parlava con entusiasmo giovanile, anche quando gli anni pesavano, del mestiere di libraio, diceva: è come sentire Cellini che parla del mestiere dell'orafo. Noi ci fermiamo qui per questa rassegna stampa con quest'ultima segnalazione. Ci ascoltiamo un brano, poi i titoli e la corrispondenza. Christian Escudé, J'aime Paris, au mois de mai.

0: I titoli del RG delle 7.30. Trump ferma il nuovo annunciato attacco sull'Iran e parla di un accordo ormai vicino. Teheran frena, ma si torna a trattare. Nel Regno Unito il governo laburista sempre più moribondo. Starmer perde altri pezzi, a partire dal ministro della difesa. Le mamme adottive vanno protette dal rischio di licenziamento. Anche al nazionale passa l'iniziativa cantonale ticinese. No a rivoluzioni, la distinzione tra corpi di polizia funziona. L'associazione polizie comunali propone però aggiustamenti. Mondiali di calcio, prima lo show inaugurale, poi i primi verdetti. Messico e Corea del Sud battono Sudafrica e Cechia. Uno sguardo alle previsioni del tempo. Per oggi al sud in prevalenza soleggiato, con alcuni annuvolamenti a quote medio-alte, più densi ed estesi al mattino e nelle regioni a ridosso della cresta alpina principale. In Engadina nuvoloso e soprattutto al mattino qualche goccia non del tutto esclusa. Basse quote, temperatura minima 14 gradi, massima sui 25.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

stato un attimo che tu mi sei sembrata niente. È stato quando la tua mano mi ha lasciato solo e inesistente, hai volteggiato e sei tornata qui. L'orchestra è andata avanti e poi nessuno ha visto. Vieni. Abbiamo ripreso a masticare questa vecchia rumba. Ci siamo sorrisi e salutati e siamo rimasti in pista. E ci è sembrata sempre grande questa nostra danza. Mezza dolce, mezza amara e siamo rimasti in gara. Dancing, da da da da, dancing. Dancing, da da da da.

ballerini che lo fanno un po' per professione, un po' per vera vocazione, a un passo di ossessione, e sanno bene che l'azzardo

tutta un'inquietudine. È un grande inchino, ero vicino a una città lontana, tutta di madreperla, argento.

0: Era il 1982, la voce senza tempo di Paolo Conte con questo brano intitolato Dancing. Sono le 7:05, 30 secondi, questa è Verde Aurora, è il momento della nostra corrispondenza. Corrispondenza che questa mattina ci porta in Spagna, dove troviamo Francesco Fiori. Buongiorno, ben ritrovato.
1: Grazie Mattia, buongiorno a te e a chi ci ascolta.
0: Oggi ci racconti, ci riporti a una storia vecchia di un secolo, un artista che riesce a farsi espellere da una delle accademie più prestigiose d'Europa. Raccontaci di cosa si tratta.
1: È una storia ben documentata che accadde proprio 100 anni fa, il 14 giugno del 1926, e quel giorno Salvador Dalí si presenta a un esame all'Accademia Reale delle Belle Arti di San Fernando a Madrid, che frequenta, ma quando la commissione gli chiede di sostenere una prova, lui si rifiuta, sostenendo che nessuno dei professori presenti sia abbastanza competente per giudicarlo. Quindi si alza e abbandona l'aula. E pochi giorni dopo però arriva la sanzione inevitabile, cioè espulsione dall'Accademia definitiva e perpetua.
0: Sì, espulsione definitiva e perpetua, insomma, una scena molto alla Dalì, verrebbe da dire, ma lui era davvero così arrogante, Francesco?
1: Dalí in quel momento aveva solo 22 anni, Mattia, ed era già convinto di essere destinato a diventare un grande artista. Lo capiamo dai suoi diari adolescenziali, dove ci sono frasi del tipo «un giorno sarò un genio e il mondo parlerà di me». Detto questo, però, i documenti dell'epoca dimostrano che non era solo presunzione in realtà, ma che Dalí era uno studente con una preparazione davvero notevole, soprattutto di storia dell'arte e disegno. E il problema vero era che non sopportava bene qualsiasi forma di autorità.
0: Quindi non era uno studente scarso e che provocava i docenti per nascondere le proprie difficoltà.
1: Assolutamente no, nel senso che negli archivi ancora presenti all'Università Complutense di Madrid si conservano ancora tutti i registri e sappiamo che otteneva ottimi risultati in realtà, proprio in particolare nelle materie artistiche e teoriche. Addirittura ha conquistato 2 volte il massimo riconoscimento in storia dell'arte all'Accademia, quindi era uno studente brillante effettivamente, ma del tutto incapace di adattarsi a un ambiente molto rigido e gerarchico.
0: Ecco, ma appunto, che tipo di scuola era quella che lo espulse?
1: L'Accademia di San Fernando, allora come oggi, è il centro più prestigioso della formazione artistica spagnola. Tuttavia siamo negli anni 20, quindi era anche una scuola molto conservatrice. L'insegnamento era ancora legato ai modelli accademici dell'Ottocento, proprio mentre fuori stava esplodendo il mondo delle avanguardie, il cubismo, il futurismo, il surrealismo. E molti giovani artisti sentivano che la vera innovazione avveniva fuori dall'Accademia, altrove, e Dalí era uno di loro.
0: E questa però non era la sua prima espulsione, così?
1: Corretto, Mattia. Sì, già 3 anni prima, in effetti, era stato allontanato questa volta solo per un anno per aver partecipato a una protesta studentesca. Quando gli studenti chiedevano che venisse assunto come docente Daniel Vázquez Díaz, che era un pittore considerato troppo moderno dall'Accademia, quindi non volevano prenderlo. Dalí si schierò apertamente con i contestatori e venne appunto sospeso poi per un anno. Però era già questo il segnale, come ben dici, di un rapporto molto conflittuale con l'istituzione.
0: E come accennavi, Francesco, in quegli anni Madrid non era soltanto l'Accademia, perché il mondo dell'arte era in subbuglio e in evoluzione anche lì.
1: Probabilmente inoltre la parte più importante della formazione di Dalí avvenne proprio fuori dalle aule, alla residenza degli studenti, cioè la residenza degli studenti dove viveva all'epoca, era uno dei grandi laboratori culturali europei. È proprio lì che Dalí incontra Federico García Lorca, Luis Buñuel, Maruja Amaglio e molti altri giovani intellettuali. Sono amicizie e incontri che avranno un impatto poi enorme sulla sua vita e, come sappiamo, sulla sua arte.
0: Ecco, visti i tempi, come l'ha presa il padre? Che ruolo aveva in questa storia?
1: Mattia, considera che il padre era un notaio a Figueres in Catalunia, quindi un uomo molto, molto rigido e posato, che inizialmente vedeva l'arte con una certa diffidenza e sperava che il figlio trovasse una professione più rispettabile e stabile. Tuttavia è interessante trovare sempre negli archivi di questa storia dell'espulsione che sono conservate lettere in cui il padre cerca di difendere la Lia e intercedere con l'Accademia. Curiosamente in quel periodo è addirittura quasi più combattivo lui che il figlio nel contestare questa espulsione. Poi più tardi però il loro rapporto si deteriorerà profondamente, però in questo momento abbiamo ancora un padre che cerca di proteggere il figlio.
0: Ecco, colpisce che un personaggio così ribelle come Dalì abbia comunque ricevuto una formazione accademica molto rigorosa.
1: È un altro dei tanti paradossi di Dalì, effettivamente, Mattia, nel senso che oggi lo ricordiamo per gli orologi sciolti, le immagini oniriche, il surrealismo in generale, ma dietro tutto questo c'è una tecnica sopraffina e straordinaria, la sua capacità di disegnare, di costruire figure, di usare la prospettiva, nasce proprio da quella formazione rigida, accademica, che lui contestava continuamente, ma che in un certo senso ha passato la vita a ribellarsi a una scuola che però gli aveva fornito degli strumenti poi fondamentali per l'arte.
0: Impara l'arte e mettila da parte, si potrebbe dire con un vecchio proverbio. Dopo l'espulsione di Dalì, che cosa accadde?
1: Paradossalmente la carriera di Dalì prende velocità. Pochi mesi dopo si avvicina sempre di più agli ambienti parigini, dove incontra Picasso, entra in contatto con i surrealisti guidati da Breton e comincia il percorso che lo renderà quella figura internazionale che conosciamo. Per lui quasi la fine dell'Accademia coincide quasi con l'inizio della leggenda.
0: Quindi diciamo, quell'espulsione potrebbe avergli fatto bene, avergli portato fortuna in qualche modo.
1: Anche se magari essere espulsi non è esattamente una buona idea, però è corretto perché da lì era già oltre quel contesto, quel mondo, aveva bisogno proprio di uscire, di confrontarsi con gli artisti che stavano rivoluzionando la cultura europea. Restare nell'Accademia probabilmente avrebbe rallentato un percorso che ormai andava in un'altra direzione. Non è ancora certo il Dalì dei baffoni iconici, delle provocazioni televisive. È un ragazzo di 22 anni che entra in collisione con il mondo accademico e proprio in questo scontro si vede nascere quel personaggio che conosceremo dopo, cioè un artista che farà della provocazione, dell'autopromozione e della sfida alle convenzioni, alle istituzioni, una vera forma d'arte.
0: Dunque, l'espulsione di Dalì dall'Accademia, un evento di 100 anni fa che ha influenzato la vita di uno dei più grandi artisti del XX secolo, Francesco Fiori, grazie per averci raccontato questa storia. A presto.
1: Grazie Mattia, felice giornata a te e a chi ci ascolta. Hasta la prossima.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

musica folk in salsa contemporanea con questo collettivo di musicisti siciliani che hanno deciso di chiamarsi Lero Lero e ci hanno proposto un brano intitolato Cuori Ricanna. Vi ricorderete che Stefano all'inizio della nostra Verde Aurora di oggi ci scriveva dandoci il buongiorno e poi chiedendoci di individuare una canzone della quale non ricordava il titolo, una canzone popolare milanese famosissima che dice più o meno 15 anni faceva l'amore, 17 mi son maritata e chiedeva di aiutarlo a suggerirgli il titolo di questa canzone. Bene, ci ha scritto Carlo dicendoci sarà per caso la bella Gigo Gin, ci scrive da Castiglione Olona Carlo, e il nostro collega Omar Teoldi, che avete sentito anche a questo microfono proprio durante Verde Aurora, conferma e ci dice che hanno parlato nell'ultima puntata di Gran Bazar dedicato a musica e dialetto, si è parlato di questa canzone con Franco Brevini e si è parlato del significato di questa canzone, della bella Gigo Gin, una canzone popolare milanese scritta nel 1858 da Paolo Giorza, che ha assunto un profondo significato patriottico durante il Risorgimento italiano. Sotto la metafora della ragazza e del matrimonio si nascondeva un invito alla azione contro la dominazione austriaca. Il ritornello diceva Dagela avanti un passo, fai un passo in avanti, che divenne un esplicito incitamento per l'esercito piemontese, per Vittorio Emanuele II, a muovere guerra all'Austria per liberare la Lombardia. Che cosa si nasconde a volte dietro una canzone popolare e che cosa si nasconde dietro la intelligenza collettiva degli ascoltatori e delle ascoltatrici di Rete 2? Case solved, direbbero gli inglesi. Grazie dunque a Carlo e a Stefano per i loro messaggi su WhatsApp allo 079 382 6765. Un po' di musica e poi l'agenda. Ensemble Double Sens e Nemanja Radulovic, Mambo.

0: L'agenda.
1: Alle 21 per festata in piazza del municipio a Chiasso in programma il concerto di Davide Ambrogio, polistrumentista e ricercatore che presenta con i suoi musicisti un lavoro di ricerca sulla musica di tradizione. E alle 23, sempre in piazza del municipio a Chiasso, il concerto di Neka Egbuna, artista, attivista e cantautrice che si esibisce assieme a Clyde Rabatel e Mamadou Touré. All'interno del Festival Lugano Dance Project alle 16.30 presso il Cinema Iride a Lugano, proiezione di Storms Have Eyes and Eyes Have Storms, Return to Bog Walk, Neutrinos Ensemble, tre opere video di Cecilia Bengolé, artista multidisciplinare che indaga il corpo in ambito individuale e collettivo. La proiezione è seguita da un incontro condotto da Emily May, la curatrice. Più tardi alle 19 presso l'asilo Ciani a Lugano si svolge la performance intitolata Our Times, l'opera è sviluppata da Yasmin Hugonnet, coreografa, e prevede la partecipazione di tre interpreti e di Michael Nick, musicista che genera musica dal vivo attraverso la vibrazione dei corpi. Dalle 19 a mezzanotte e mezza la Piazza del Sole di Bellinzona ospita la rassegna musicale Beatles Day. L'evento propone un repertorio incentrato sulla produzione musicale dei decenni passati, eseguito dal vivo da DJ Kiko, i Recount e alla fine i Rockets. Alle 20.30 presso lo spazio Oltre la Siepe in piazza Molino Nuovo Lugano si tiene il concerto Jazz Entourage, l'esecuzione strumentale basata sull'improvvisazione affidata a Ivano Torre, alle percussioni Graziano Manca al piano e Christopher Cornacchini al basso. Sempre alle 20.30 al Collegio Papio ad Ascona luogo il concerto dell'Orchestra della Svizzera Italiana guidata da Robert Trevino con la partecipazione del solista Alexi Kenny al violino. Alle 18.15 all'Accademia Teatro Dimitri a Verso va in scena la performance Aporia, il lavoro teatrale è interpretato da Jana Stofanikova, performer, si concentra sullo studio del movimento, sull'attenzione e sulla percezione temporale. Alle 20.30 alla Scuola d'Aro a Bellinzona si tiene la conferenza intitolata L'architettura della resilienza tra memoria, ricostruzione e futuro, l'incontro a cura di Chantal Koukassian, architetta che indaga il ruolo dell'architettura nei processi di ricostruzione all'interno di aree urbane segnate da conflitti.

0: La 54esima edizione del Festival Internazionale del Teatro della Biennale di Venezia è intitolata Alter Native, a suggerire da un lato la scoperta e dall'altro le radici culturali. Memorie antiche e saperi ancestrali, ma anche tematiche universali. Una biennale dedicata all'incontro e allo scambio tra culture. Charlot la racconta attraverso le voci e il lavoro dei protagonisti che dall'Africa, dalla Grecia, dall'Albania arrivano in Laguna per presentare le loro storie. Un teatro di incontri e tradizione. A cura di Monica Bonetti. Charlot, domenica alle 14.35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Giuseppe Bucci. Trump ferma il nuovo annunciato attacco sull'Iran e parla di un accordo ormai vicino. Teheran frena ma si torna a trattare. Nel Regno Unito il governo laborista sempre più moribondo. Starmer perde altri pezzi a partire dal ministro della difesa. Le mamme adottive vanno protette dal rischio di licenziamento. Anche al nazionale passa l'iniziativa cantonale ticinese. No a rivoluzioni, la distinzione tra corpi di polizia ticinese funziona. L'associazione polizie comunali propone però aggiustamenti. Via ai mondiali di calcio, lo show inaugurale, poi i primi verdetti, Messico e Corea del Sud battono Sudafrica e Cechia. E dunque è stato annullato il terzo attacco statunitense previsto la notte scorsa contro l'Iran. Le parti tornano al tavolo dei negoziati con il presidente Donald Trump che parla di una bozza di accordo già approvata. Per Teheran invece manca ancora l'approvazione definitiva. Allora con Camilla Campanomo qui in studio con me partiamo dai contenuti di questa bozza per fare il punto.
4: Sì, l'accordo sul tavolo includerebbe un cessate il fuoco di 60 giorni, la riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul nucleare, negoziati che richiederanno poi ulteriori trattative. Il memorandum d'intesa è già stato discusso da Trump con il premier israeliano Netanyahu, anche se questo non ne farebbe parte. Per Netanyahu, che avrebbe accolto la notizia con sorpresa, resta centrale la necessità di smantellare il programma e le infrastrutture nucleari iraniane. L'ottimismo del presidente Donald Trump, che sostiene che la leadership iraniana abbia già approvato la bozza di intesa, motivo per cui, come detto, ha annullato l'attacco nella notte, si scontra però con i toni più cauti dell'Iran, che sostiene che il testo sia in gran parte pronto, ma che manchi ancora l'approvazione definitiva della guida suprema Mojtaba Khamenei. A questo va aggiunto la complessità delle trattative, che procedono a rilento in quanto le comunicazioni tra le parti avvengono indirettamente tramite mediatori e corrieri che coprono le loro tracce per mantenere al sicuro la guida suprema Khamenei. La buona notizia resta comunque che sul fronte diplomatico sembrano essere stati fatti dei piccoli passi avanti con funzionari iraniani che parlano di come gli ultimi colloqui abbiano portato ad un accordo di massima.
3: Grazie Camilla Campanovo per questi aggiornamenti. Nel Regno Unito, nuovo duro colpo per il premier Keir Starmer. Il suo governo, da tempo ormai traballante, ha perso ieri altri pezzi, a partire dal ministro della difesa John Healey, che ha rassegnato le dimissioni con una lettera molto dura indirizzata al leader laburista. Dimissioni a sorpresa, perché Healey fin qui era considerato un fedelissimo di Starmer. Da Londra, Giancarlo Ciccone.
5: Colpo forse mortale al cuore del premier Starmer, quello sferrato ieri dalle dimissioni del ministro della difesa John Healey. Il ministro accusa Starmer di essere letteralmente incapace di difendere la sicurezza del paese, non finanziando adeguatamente il piano per la difesa, proprio in una fase come questa di pericolo globale. Healey afferma che l'aumento che Starmer propone è di un misero 0,08% del prodotto interno lordo, una vergogna del tutto inadeguata a raggiungere almeno quel 3% previsto tra 4 anni. Ma i guai di Starmer ieri non sono finiti. Quasi subito dopo le dimissioni del ministro della difesa sono giunte quelle del sottosegretario delle forze armate per gli stessi identici motivi. Eppure lo stesso Starmer solo una settimana fa aveva dichiarato pubblicamente che la Russia potrebbe attaccare i paesi della NATO tra soli 4 anni. Come si difenderebbe allora il Regno Unito? Il presidente Trump, con scarsa delicatezza, ha definito l'ex gloriosa marina britannica un giocattolo a paragone di quella americana. Ma il vero problema è, come sostiene il tesoro la cancelliera Reeves, che mancano i soldi e i piani vanno ridimensionati. Brutto momento questo quindi per il Premier, che in circa un mese ha perso ben 4 ministri e vari sottosegretari e che tra poche settimane potrebbe dover affrontare la sfida, la sua leadership da parte del sindaco di Manchester, Andy Burnham, progressista laburista molto popolare. Keir Starmer, considerato nei sondaggi un leader senza autorevolezza, indeciso a tutto, potrebbe essere condannato all'umiliazione di essere sfrattato da Downing Street.
3: Sarà la più grande entrata in borsa della storia. SpaceX, la società di Elon Musk, si appresta oggi a raccogliere 75 miliardi di dollari sul mercato azionario statunitense, pari a 60 miliardi di franchi circa. Una quotazione di questo genere non si era mai vista. Il valore dell'azienda dovrebbe aggirarsi attorno ai 1.400 miliardi di franchi. L'attesa degli investitori è alta, anche l'interesse, nonostante le preoccupazioni degli analisti che ritengono eccessivo il prezzo di partenza dell'azione, 135 dollari, è problematica la governance della società con Musk, che manterrà l'80% dei diritti di voto. Passiamo alla pagina nazionale. Proteggere anche le mamme adottive dal rischio di licenziamento. Il Parlamento svizzero ha deciso ieri di garantire gli stessi diritti previsti per le madri biologiche anche appunto a chi adotta un figlio, approvando un'iniziativa del Canton Ticino. Ci spiega tutto Elisa Fraccaroli.
6: La legge vieta il licenziamento durante la gravidanza e nelle 16 settimane dopo il parto. Ma questa tutela finora non include le madri adottive. Dopo il Consiglio degli Stati, anche il nazionale ha detto sì all'iniziativa cantonale ticinese che vuole cambiare le cose. Il consigliere nazionale Giorgio Fogno era tra i primi firmatari.
7: Non esistono mamme di serie A o di serie B, esistono solamente delle mamme.
6: Per Monica Basile, vicepresidente del gruppo Adozione Famiglie Svizzera, è stato compiuto un passo importante.
8: Era necessario che le mamme, nel momento dell'accoglienza del figlio, abbiano la stessa serenità delle mamme biologiche di poter concentrarsi al 100% sul creare quel legame di affiliazione mamma-figlio che nei primi mesi di accoglienza del bambino è fondamentale.
6: In un'adozione si possono riscontrare difficoltà e proprio per questo per Basile era importante che le mamme biologiche e le mamme adottive abbiano gli stessi diritti.
8: È molto importante per queste mamme non dover preoccuparsi di una cosa di cui le mamme biologiche possono non preoccuparsi.
6: Per Fogno è la bella conclusione di un percorso cominciato nel Gran Consiglio ticinese nel 2019.
7: Fare politica ogni tanto ti dà qualche delusione, è una di quelle giornate dove capisci che ne vale la pena. Devo dire che è stato un lavoro di squadra, la deputazione ticinese tutta comunque ha dato una grande mano.
6: Il Parlamento ora ha accettato il principio, ma la legge deve ancora essere elaborata.
3: Condanne pesanti, 8, 6 e 4 anni per i tre principali imputati del cosiddetto processo del branco di lupi. Una lunga lista di accuse, tra queste quella di attacchi informatici. La banda, una banda di giovani, ha infatti più volte tagliato i cavi in fibra ottica nella regione di Rheinfelden, nel canton Argovia. I dettagli con Paola Latorre.
9: Das Wolfsrudel, il branco di lupi, è il nome che i cinque imputati, tutti svizzeri ed età compresa tra i 20 e i 21 anni, avevano dato alla chat di WhatsApp con cui comunicavano tra di loro. Più di 40 i reati commessi tra il 2022 e il 2024. Il caso più clamoroso riguarda i ripetuti tagli di cavi avvenuti a Rheinfelden, nel canton Argovia, nel dicembre del 2023, che avevano lasciato migliaia di clienti senza collegamenti a internet, telefono, TV e radio. I cinque hanno anche rubato due staffe d'arresto per i treni posizionandole su un binario, fortunatamente senza conseguenze. Si sono impossessati di 50.000 franchi attraverso tentativi di ricatto e si sono resi responsabili di molteplici incendi dolosi. Dietro questi atti non c'era una motivazione politica o estremista, secondo gli inquirenti, bensì una dinamica di gruppo che si autorinforza. I giovani hanno spiegato di aver commesso i crimini per la scarica di adrenalina, per bisogno di approvazione e per desiderio di amicizia e appartenenza. I danni materiali ammontano a circa 400.000 franchi. Tra le parti lese figurano la città di Rheinfelden, Sunrise, le FFS e l'esercito svizzero. Le condanne, che non sono ancora definitive, sono pesanti. I tre principali imputati sono stati condannati a 8, 6 e 4 anni. Gli altri due hanno ricevuto una pena pecuniaria sospesa.
3: Qualche settimana fa aveva fatto notizia l'adescamento di giovani francesi sui social per compiere dei furti da auto in Svizzera. Fenomeno che secondo la polizia friburghese starebbe prendendo piede anche in Svizzera, polizia che desidera quindi richiamare l'attenzione di giovani, genitori e scuole per evitare che minori e giovani adulti vengano coinvolti in attività criminali. Ce ne parla Aaron Guidotti.
10: Vengono adescati su TikTok, Telegram e Snapchat grazie a contenuti accattivanti e soprattutto promesse di soldi facili in poco tempo. Dietro ci sono organizzazioni criminali, cercano soprattutto adolescenti e propongono loro missioni ben retribuite come recuperare carte di credito, prelevare denaro spesso legato al riciclaggio o partecipare a truffe. I mandanti, spesso con sede all'estero, utilizzano un linguaggio adatto ai giovani, emoji, meme e codici tipici dei social network per conquistare la loro fiducia. Se non accettano o temporeggiano, i criminali si fanno più insistenti, utilizzando a loro vantaggio, come arma di ricatto, informazioni personali che il giovane stesso ha condiviso con loro, come foto, carta d'identità, indirizzo e numero di telefono. Una volta reclutati, i giovani sono interamente seguiti dall'organizzazione, che indica loro dove recarsi, cosa fare e talvolta persino dove alloggiare. Il denaro guadagnato di solito in realtà è ben inferiore a quanto promesso, ma i rischi legali, quelli invece, ricorda la polizia, sono importanti. Si va dall'arresto alla perquisizione del domicilio, dalla condanna al risarcimento delle vittime. Il messaggio chiaramente è rivolto ai giovani stessi, ma anche ai genitori, spesso ignari di cosa facciano i figli sui social network.
11: Le polizie comunali ticinesi vedono e rilanciano sul progetto di riforma delle forze dell'ordine dopo aver espresso i loro dubbi sul progetto Polizia Ticinese, che ne ha portato a un congelamento ad aprile. Ora i 6 comuni polo sarebbero pronti ad avanzare la loro proposta. La novità è emersa a margine dell'Assemblea Generale dell'Associazione delle Polizie Comunali Ticinese, che sarebbe pronta a sostenerla. Sentiamo Luca Berti.
12: Squadra che vince non si cambia e in questo caso, secondo il presidente dell'Associazione Polizie Comunali Ticinesi, Orio Galli, a vincere è l'attuale organizzazione delle forze dell'ordine in Ticino, con la distinzione tra polizia cantonale e polizie comunali.
13: Sì, esattamente, nel senso che i dati lo comprovano a livello svizzero e a livello europeo. Diciamo che il Canton Ticino, la città di Lugano sono tra i primi della classe, sono nei primi della classe.
12: Sono due i progetti di riforma della polizia ticinese attualmente sul tavolo. Uno è l'ipotesi di un corpo unico cantonale, idea bocciata dalle comunali, e l'altro più recente è la riforma Polizia Ticino, criticata nella sua seconda bozza ad aprile dall'associazione. Ora però sono le polizie comunali a proporre una loro alternativa.
13: Appunto, noi non vogliamo dire solo no, noi abbiamo delle idee anche concrete. Ci siamo già chinati sulla problematica, in particolare si sono chinati i comandanti dei poli ticinesi. Siamo disposti ad assumerci tutti quei compiti che sono di prossimità, che attualmente magari vengono ancora fatti dalla polizia cantonale.
12: Ad esempio?
13: Ci sono alcuni aspetti che magari per la polizia cantonale portano via del tempo. Mi viene in mente lo sviluppo dei furti di lieve entità, oppure ci sono anche le controversie tra vicini e altre cose che secondo noi potrebbe essere interessante valutare.
12: Una proposta che dovrà passare dalla politica e in primis dal responsabile della polizia, ovvero il consigliere di Stato Claudio Zali.
11: Restiamo in Ticino perché sta facendo piuttosto discutere la protesta dei deputati del Gran Consiglio, ai quali sarà spostato il posteggio a loro riservato durante le sedute parlamentari per fare spazio ad un'area verde. Una levata di scudi che ha fatto reagire anche con un po' di ironia i giovani dello sciopero per il clima. Sentiamo Marcello Ierace.
14: Ci sono poche cose che riescono ad unire i parlamentari da destra a sinistra. Una di queste sembra essere il parcheggio e soprattutto lo spostamento del proprio parcheggio. Quasi tutti i deputati, dalla A di Agustoni alla Z di Zucchetti, con eccezione però per i gran consiglieri di PS, MPS e Verdi, hanno infatti firmato una mozione per protestare contro la decisione del Consiglio di Stato di spostare da via Ghiringhelli a via Tatti i parcheggi che vengono a loro riservati durante le sedute parlamentari a Bellinzona. Il tema va affrontato senza caricature, ammoniscono subito i gran consiglieri, che poi fanno notare che il nuovo sedime scelto si trova a 15 minuti a piedi da Palazzo delle Orsoline. Una distanza, e qui cito, non trascurabile soprattutto in caso di sedute serali, condizioni meteorologiche sfavorevoli o abbigliamento formale, comprese calzature non adatte a lunghi spostamenti a piedi. Una levata di scudi che non è sfuggita al gruppo Sciopero per il Clima, che proprio ieri ha effettuato un test pratico, da cui è emerso che il tragitto verso il nuovo posteggio sarebbe più lungo di 3 minuti e 40 secondi. E i giovani hanno quindi chiesto ai parlamentari di ritirare questa mozione in modo da dare un segnale di reale preoccupazione e impegno rispetto ai cambiamenti climatici che, ricordano, richiederà in futuro una grande disponibilità di adattamento.
11: E questo era il nostro ultimo contributo per questa prima edizione del Radio Giornale C'ero Sport, e noi ci sentiamo più tardi.
1: La meteo.

0: incertaine, la nuit presque rouge. Traversant les années, au fond de moi, elle bouge. La mémoire de la mer.
1: La voce di Michel Houellebecq con un brano, una sua poesia messa in musica, un brano intitolato La mémoire de la mer. Sono le 7:47, questa è Verde Aurora, io sono Mattia Pelli. È il momento di darvi alcune anticipazioni di temi di cui, scusate, vi parleremo oggi in Alphaville, in particolare il primo intervento sarà oggi dedicato al cambiamento climatico. Alle 11:05 parleremo di laghi e della loro funzione depurativa. I laghi svolgono un ruolo fondamentale per l'ecosistema, filtrando l'azoto in eccesso presente nell'acqua, ma il cambiamento climatico ostacola questo passaggio. È quanto emerge da uno studio internazionale diretto dall'Università di Basilea e dall'Istituto Federale per l'Approvvigionamento, la Depurazione e la Protezione delle Acque. E noi ne parliamo oggi in Alphaville con Alessandra Mazzoli, che è specialista ambientale presso l'azienda di ingegneria ambientale Olinger e tra le ricercatrici che hanno condotto lo studio. Ultima puntata del nostro dossier dedicato alle squadre antisistema del calcio europeo, proprio in l'inizio del mondiale di calcio in Messico, Stati Uniti e Canada, abbiamo voluto portarvi uno sguardo diverso sul calcio e si è parlato questa settimana di azionariato popolare, di coinvolgimento delle tifoserie nelle scelte societarie, di iniziative inclusive, di dialogo, di rapporto diretto e partecipante con le comunità locali. E come ultimo esempio di tutto questo, oggi alle 11:30 nel nostro dossier di Alphaville parliamo della squadra sicuramente più importante di Svezia, il Malmö, una storia che in parte si distanzia da quelle esposte in questi giorni. Per parlarne sarà con noi Giulio Di Feo della Gazzetta dello Sport, dove si occupa principalmente di calcio, e-sports e MMA, e che cerca di descrivere gli incroci tra personaggi, società, eventi, economia, costume e cultura. E sarà dunque con noi Giulio Di Feo per parlare di questa squadra, il Malmö. Per quanto riguarda invece la nostra pagina delle 11:45. Oggi parliamo del Pride, perché giugno non è solo il mese della fine della scuola e del solstizio d'estate, ma anche il mese dell'orgoglio LGBTQIA+, il mese del Pride dunque, quest'anno si celebra ad Amsterdam un traguardo importante, il 25° anniversario dei Paesi

classi come primo paese al mondo ad aver legalizzato il matrimonio tra persone dello stesso sesso nel 2001. Di questa memoria delle lotte, delle battaglie di queste comunità parla il podcast Panico Morale, un podcast prodotto dall'Associazione REC e ideato da Natasha Bandecchi, che oggi sarà nostra ospite in Alphaville e sarà ospite di Enrico Bianda alle 11.45. Questi dunque alcuni dei temi di cui vi parleremo oggi in Alphaville. Noi continuiamo in musica con Aretha Franklin, Accentuate the Positive.

Accentuate the Positive con la voce inconfondibile di Aretha Franklin. Sono le 7:53, ancora musica con il Joe Cuba Sextet, Salsa y Bembe.

Salsa e Bembe con il Joe Cuba Sextet. Abbiamo parlato della Bella Gigogin, una canzone popolare milanese di cui Sergio, nostro ascoltatore, chiedeva il titolo perché non se lo ricordava. Carlo lo ha trovato e lo abbiamo detto qui ai microfoni, e ci scrive anche Lorenzo, un'altra ascoltatrice via WhatsApp, che ci dice: interessante scoprire la storia della Bella Gigogin, canzone che è diventata una delle canzoni popolari legate alle guerre di indipendenza italiane. Ci scrive: canzone che ho sempre cantato sin da bambina con mia mamma. E poi ringrazia Rete 2, i suoi ascoltatori e le sue ascoltatrici, che ci permettono, dice Lorenzo, anche questi scambi culturali. Eh sì, è vero. E grazie anche a Lorenzo per questo suo messaggio su WhatsApp 079 382 67 65. Cora Jets Trio, Keba Gito.

0: I titoli del flash informativo delle 8.30. Trump ferma il nuovo annunciato attacco sull'Iran e parla di un accordo ormai vicino. Teheran frena, ma si torna a trattare. Nel Regno Unito il governo laburista sempre più moribondo, Starmer, perde altri pezzi a partire dal ministro della difesa. Le mamme adottive vanno protette dal rischio di licenziamento, anche al nazionale passa l'iniziativa cantonale ticinese. Le previsioni fino a questa sera: al sud abbastanza soleggiato, nonostante nubi a tratti dense, specie al mattino, al nord inizialmente nuvoloso e verso la Svizzera orientale qualche goccia, in giornata passaggio a tempo abbastanza soleggiato, temperatura massima 23 gradi al nord, 26 al sud.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Mamas and Papas, California Dreaming, quando sono le 8:03, qui su Rete 2, questa è Verde Aurora, io sono Mattia Pelli. È il momento di andare a curiosare tra le pagine del quotidiano NZZ per Stampa Nazionale. Buongiorno Antonio Fumagalli.
1: Buongiorno Mattia, ciao.
0: Tu sei corrispondente della NZZ per l'Unione Europea e il Benelux e oggi ci parli di una questione di treni e di incidenti ferroviari che potrebbero essere stati, avere avuto conseguenze più gravi di quelle che effettivamente hanno avuto.
1: Che poi è anche capitato proprio vicino da voi, molto più vicino da voi che da me, sulla linea del Sempione. Infatti il titolo dell'articolo che ho scelto è del mio collega Tobias Schaffhafer della rubrica svizzera, il titolo è "Un errore umano ha portato all'incidente sulla linea del Sempione". Ecco, parliamo della mattina del 22 novembre 2023, quindi un po' più di due anni e mezzo fa. Si sono proprio vissuti momenti drammatici su questa linea del Sempione, perché un treno merci della SBB Cargo International, che era in viaggio da Briga a Domodossola, ed è rimasto senza frenata poco prima della località italiana di Preglia. Il problema è che lì comincia proprio una forte discesa. E il macchinista dunque ha avvisato il responsabile della circolazione, che non riusciva più a frenare, e ha chiesto che i segnali venissero impostati sul verde. E poi Mattia, è capitato proprio una cosa incredibile quando l'ho letto stamattina, non ci potevo credere. Questo macchinista poco dopo è proprio saltato dal treno ad una velocità di circa 110 km all'ora.
0: Mamma mia.
1: Ecco, aveva paura di un deragliamento, e ciò che quasi non si può credere è che è stato ferito solo leggermente, che ecco, comunque 110 km. Questo treno era composto da una locomotiva e quattro carri, e ha poi proseguito la corsa senza conducente fino a Domodossola. È stato solo grazie all'intervento di un responsabile della circolazione che è riuscito a deviare questo treno su un binario di servizio che era non elettrificato, dove si è fermato poco prima del respingente, e quindi finalmente non ci sono stati danni gravi, ma comunque che fortuna, no?
0: Sì.
1: E poi la causa dell'articolo, perché questo fatto penso qualcuno ne ha già sentito parlare, ma la causa dell'articolo scelto oggi è che nel frattempo le autorità investigative italiane hanno pubblicato il loro rapporto finale, e secondo questi esperti la causa dell'incidente è stato un errore umano: il personale non aveva aperto le valvole del freno pneumatico, e poi non era stata effettuata la prova dei freni prima della partenza, perciò si sapeva ovviamente di dover affrontare una discesa proprio ripida al Sempione. E adesso gli investigatori raccomandano di rafforzare la cultura della sicurezza nelle imprese ferroviarie, migliorare il controllo del personale e introdurre sistemi tecnici che impediscono la partenza di un treno quando i freni non sono fatti o configurati correttamente. Ecco, questo è un po' l'articolo, ecco, scelto dal mio collega Tobias Schaffhafer della rubrica svizzera di oggi.
0: Insomma, abbiamo un macchinista che potrebbe avere un futuro come stuntman, Antonio. ne ridiamo adesso perché ovviamente non ci sono stati feriti, non ci sono stati danni, ma insomma lanciarsi da un treno che va a 110 km all'ora deve essere una cosa veramente, insomma, non facile.
1: Lo avrà fatto solo una volta nella sua vita professionale, lo spero.
0: Esatto, speriamo che la cultura della sicurezza non porti a doverlo fare troppo spesso, questo gesto da stuntman. Dunque, chiariti i motivi di questo incidente del 22 novembre 2023, l'errore umano, poteva andare molto peggio e per fortuna è andata così, ne parla la NZZ a pagina 7 in questo articolo che ci hai proposto, Antonio Fumagalli, grazie mille, a presto.
1: Grazie a te, a presto, ciao.

cantante americana Loreen Anderson con questo brano intitolato Venus. Ancora un brano, poi l'ultimo appuntamento con il nostro ospite di In altre parole, Nenad Stojanovic. Oggi parliamo di plurilinguismo nel nostro paese, ma prima un altro brano con la Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, un brano intitolato Od Ebra, Dodunava, dall'Ebro al Danubio.

0: In altre parole,
1: il plurilinguismo svizzero, tema eterno della politica e del dibattito culturale, affronta una fase di delicato scrutinio politico e pedagogico. Ne è la prova il recente dibattito nel Canton Berna, territorio ufficialmente bilingue, dove dopo intense discussioni il Partito dei Verdi Liberali ha deciso di ritirare la proposta di posticipare l'insegnamento del francese dalla scuola elementare alla scuola secondaria. Un dibattito diffuso anche in altri cantoni germanofoni come Turgovia e Zurigo. Buongiorno Nenad Stojanovic.
2: Buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
1: Lei è professore associato di scienze politiche all'Università di Ginevra, è ricercatore al Centro Studi sulla Democrazia di Aarau, è stato giornalista, ha militato nel Partito Socialista come consigliere comunale a Lugano e deputato in Ticino. Tante le sue pubblicazioni, i suoi interessi di ricerca, e tra questi temi di ricerca c'è anche naturalmente il federalismo svizzero. Ecco, quanto il plurilinguismo è centrale da questo punto di vista, vogliamo ricordarlo?
2: Direi che innanzitutto federalismo e plurilinguismo non per forza devono andare insieme. Ci sono, certo, tanti paesi federali che funzionano bene, che sono piuttosto monolingui, come Germania o il Brasile, tanto per fare qualche esempio. Però quello che è importante è che il plurilinguismo è l'identità della Svizzera. La Svizzera, se non fosse plurilingue, sarebbe un altro tipo di paese, ed è un vantaggio, un valore aggiunto dal mio punto di vista rispetto ai paesi dove si parla solo una lingua, dove c'è, diciamo, solo una lingua ufficiale.
1: È infatti di istinto verrebbe da essere contenti, no, del ritiro del progetto a Berna sull'insegnamento del francese. Dall'altra parte però i sostenitori della riforma evidenziavano l'effettivo sovraccarico cognitivo degli allievi, i risultati a volte deludenti nelle competenze finali. Si chiede ai bambini fin dalla più tenera età di imparare l'inglese, di imparare un'altra lingua, in questo caso il francese. Ecco, non è che gli chiediamo un po' troppo, che tutto questo fa parte di questa società un po' competitiva nei quali sono immersi anche loro, Nenad Stojanovic?
2: Ma questo adesso magari non è il mio campo dove sono un esperto per poterlo dire, però dal mio punto di vista non mi pare che ci sia un sovraccarico. È chiaro che devono imparare diverse cose, però anzi, secondo me dobbiamo trovare modi affinché i bambini possano, per così dire, addestrare il loro cervello senza sempre ricorrere al ChatGPT e altre piattaforme di intelligenza artificiale. Tanto per fare un esempio recente, 15 minuti fa dovevo aiutare uno dei miei figli che fa la sesta qui a Berna, che sarebbe un po' la prima media. A fare dei compiti, sì, compiti di matematica. Devo dire, c'era un compito che io stesso, che non sono proprio bravissimo in matematica, facevo un po' fatica a capire la logica, e lui mi dice: ma chiediamo al ChatGPT. E gli ho detto: no, non chiediamo al ChatGPT, cioè, facciamo noi uno sforzo io e te insieme. Però ecco, il primo riflesso è di chiedere al ChatGPT. E penso che ecco, dal mio punto di vista, soprattutto le lingue straniere non sono un sovraccarico. Semmai quello che noto è vero, che ecco, in Svizzera tedesca ai bambini, ecco, il francese, da quello che posso osservare anche con i miei figli, perché adesso loro vanno a scuola a Berna, non è che gli piace tantissimo come materia, preferiscono l'inglese. E la stessa cosa in Svizzera romanda, ecco, il tedesco non piace sempre, lo dico purtroppo, perché per la Svizzera plurilingue, ecco, conoscere le lingue nazionali è importante.
1: Quindi anche il tedesco, diciamo così, non gode di grandissima fama in Svizzera italiana e nemmeno in Svizzera romanda. Effettivamente è peccato, perché È una bella lingua, io stesso mi pento di non averla studiata forse come avrei dovuto, ma noi stiamo parlando di plurilinguismo, dunque della capacità di capirsi, no, all'interno del nostro paese. Poi lei diceva anche una questione di identità, ecco, ma c'è anche più pragmaticamente un problema di mobilità professionale intercantonale a lungo termine se non si insegnano più le lingue nazionali?
2: No, è stato dimostrato, penso al mio collega professore François Grand all'Università di Ginevra, ha fatto diversi studi su questo, che parlare una lingua in più è un valore aggiunto anche dal punto di vista salariale, quindi è dimostrato che chi parla una seconda o una terza lingua nazionale oltre che inglese riesce anche ad inserirsi meglio nel mondo professionale e anche a guadagnare di più. Quindi questo vantaggio c'è, però oggigiorno ormai anche in Svizzera mi capita sempre più spesso di vedere persone di regioni linguistiche diverse che, ecco, parlano inglese fra di loro. Dal mio punto di vista io dico sempre è un peccato, io nel mio piccolo cerco di oppormi o di resistere a questa tendenza, mi capita di essere nei gruppi di lavoro dove siamo sotto i cinesi, i romani, i tedeschi, e io so che ognuno di noi, ogni partecipante parla almeno una seconda o addirittura tre lingue nazionali, eppure alla fine si passa all'inglese perché l'inglese per tutti come lingua, diciamo, non principale, non materna, non paterna, l'inglese è quello che si parla meglio rispetto alle altre lingue nazionali, quindi la tendenza è quella. Mi dicono che anche ormai anche nell'esercito svizzero le reclute delle diverse lingue, delle diverse, diciamo, regioni linguistiche, fra di loro spesso parlano inglese. Ecco, la mia risposta è sempre è peccato, ma è un peccato, ma è sempre meglio parlarsi che non parlarsi.
1: questo è vero, è una conclusione di buon senso effettivamente, ma lei vede un futuro nel quale effettivamente in Svizzera si utilizzeranno meno le lingue nazionali e più l'inglese per comunicare tra noi tutti?
2: Sì, secondo me è già realtà in diversi ambiti, probabilmente è un'evoluzione che ormai è così, è difficile frenarla, ma ancora una volta è meglio che ci si parli che no. E che diciamo, quello che non siamo ancora in grado, secondo me, di prevedere è l'impatto che avrà l'intelligenza artificiale, sì. e questi modelli che ti traducono tutto con un click. Non solo i testi, ma ormai esistono tecnologie che, non so, io posso parlare cinese e lei mi risponde in italiano e noi comunichiamo senza problemi, perché avremo insomma queste traduzioni simultanee che sono sempre di migliore qualità. È una veramente, le tecnologie esiste già, è solo una questione di tempo. Ecco, però prevedere quale sarà l'impatto di questo in un paese plurilingue come Svizzera è molto difficile. Con questo studio, nel nostro centro studi sulla democrazia di Arau, abbiamo proprio negli scorsi mesi, già dall'anno scorso, lavorato su uno studio pilota per vedere quale sarà possibile impatto dell'intelligenza artificiale sul plurilinguismo nell'amministrazione federale, che è uno, diciamo, dei è molto importante nella nostro paese plurilingue, è un mandato fra l'altro della delegata federale al plurilinguismo, che è la ticinese Nicoletta Mariolini, e i risultati li presenteremo proprio martedì prossimo sera a Berna.
1: Non le chiedo ovviamente di anticiparci i risultati, magari ci torneremo con Rete 2 proprio il giorno stesso, ma quello che mi viene da chiederle in conclusione di questa nostra chiacchierata: secondo lei l'intelligenza artificiale è un'opportunità o un rischio? Non so, penso a tutti i traduttori e traduttrici che nelle istituzioni sono incaricati di tradurre le leggi, i provvedimenti politici, insomma, sono a rischio.
2: Tutte e due, effettivamente ci sono delle opportunità, senz'altro L'intelligenza artificiale ci permette anche di lavorare in modo più veloce, più efficace, non perdere troppo tempo nelle traduzioni, che magari una volta era il caso una volta. Può essere anche interessante, magari, per i ticinesi che una volta erano un po' più quasi obbligati, magari non de jure, ma de facto erano obbligati se lavoravano, per esempio, nell'amministrazione federale, a scrivere in tedesco o in francese. Oggigiorno è un po' più facile che scrivano in italiano, perché tanto l'altra persona con un clic lo potrà tradurlo nella sua lingua. Però ovviamente ci sono anche dei rischi che non vanno sottovalutati. Appunto, non posso anticipare troppo, però ne parleremo la settimana prossima, quando presenteremo questo studio a Berna. Ma solo per concludere, l'intelligenza artificiale potrebbe avere anche degli effetti che non riusciamo neanche ad immaginare, persino sull'insegnamento dell'inglese, perché magari anche per l'inglese ci saranno meno incentivi di doverlo imparare, perché se le tecnologie mi permettono di finalmente parlare la mia lingua e l'altra persona mi capirà perché sarà tradotto simultaneamente nella sua lingua, allora persino l'incentivo di imparare l'inglese potrebbe diminuire. Quindi, secondo me, stiamo andando non solo in Svizzera, ma ormai su scala globale, in un mondo dove magari si tornerà sempre più monolinguismo. Però il plurilinguismo rimane un valore aggiunto per chi parlerà più lingue, perché una lingua non è solo comunicazione, non è solo un capirsi, ma c'è anche tutta una cultura dietro, tutta una, per non dire mentalità e modi di pensare. E ecco, in un futuro io prevedo che le persone che sapranno più lingue avranno ancora più vantaggi rispetto ad oggi, e quelli che invece non vogliono fare lo sforzo rimarranno monolingui, e poi, vabbè, grazie alle nuove tecnologie
1: comunicheranno comunque
2: a dialogare, dunque, che in fondo è la cosa più importante, certo. mantenere il dialogo.
1: Dunque il plurilinguismo invece come rifugio di coloro che amano le sfumature, potremmo dire. Quindi noi ci salutiamo qui. Nenad Stojanovic, è stato un piacere averla con noi questa settimana. A prestissimo e buon lavoro.
2: Grazie Mattia, e grazie che abbiamo potuto passare questi momenti questa settimana. Mi ha fatto molto piacere ogni mattina. Alla prossima.
1: Alla prossima.
0: Rete 2. Federico Gironi è uno che scrive. Romanissimo, laureato con lode con una tesi sul cinema di Hong Kong. Autore, conduttore, inviato TV. Giornalista, saggista, critico cinematografico, programmatore di festival. Legge molti libri, guarda molti film. Indovina chi viene al cinema. Quando il pensiero critico e l'amore per il grande schermo diventano una professione. A cura di Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Domani alle 12.35.
3: Rete 2.
4: Buongiorno da Giuseppe Bucci. Trump ferma il nuovo annunciato attacco sull'Iran e parla di un accordo ormai vicino. Teheran frena, ma si torna a trattare. Nel Regno Unito il governo laborista sempre più moribondo, Starmer perde altri pezzi a partire dal ministro della difesa. Le mamme adottive vanno protette dal rischio di licenziamento anche al nazionale, passa l'iniziativa cantonale ticinese. Annullato all'ultimo momento il terzo attacco statunitense contro l'Iran previsto nella notte, le parti tornano al tavolo dei negoziati con il presidente Donald Trump che parla di una bozza di accordo già approvata. Per Teheran invece manca ancora l'approvazione definitiva. Gli ultimi dettagli con Camilla Camponovo.
5: È stato annullato il terzo attacco statunitense previsto nella notte contro l'Iran. Al centro della decisione uno spiraglio diplomatico. Le parti tornano al tavolo dei negoziati, anche se con posizioni ancora molto distanti. Secondo il presidente Donald Trump, una bozza di accordo sarebbe già stata approvata da Teheran, una versione però smentita, almeno in parte, dalle autorità iraniane, che parlano di un testo ancora in attesa del via libera definitivo della guida suprema Mojtaba Khamenei. L'intesa sul tavolo includerebbe un cessate il fuoco di 60 giorni, la riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio di nuovi negoziati sul programma nucleare iraniano, elemento che richiederà ulteriori e complesse trattative. Il memorandum è già stato discusso tra Trump e il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che però non ne farebbe parte direttamente. Da Israele resta una posizione ferma: per Netanyahu qualsiasi accordo deve prevedere lo smantellamento completo delle infrastrutture nucleari iraniane. A complicare il quadro anche la modalità dei contatti, negoziati indiretti, affidati a mediatori e canali riservati per garantire la sicurezza della leadership iraniana. Nonostante le incertezze sul fronte diplomatico, si registrano piccoli segnali di apertura. Funzionari iraniani parlano infatti di progressi e di un'intesa di massima sempre più vicina.
4: Nel Regno Unito, nuovo duro colpo per il premier Keir Starmer. Il suo governo, da tempo traballante, ha perso ieri in serata altri pezzi, a partire dal ministro della difesa John Healey, che ha rassegnato le dimissioni con una lettera tra l'altro molto dura, indirizzata proprio al leader laburista. Dimissioni a sorpresa, perché Healey fin qui era considerato un fedele di Starmer. Da Londra sentiamo la corrispondenza con Giancarlo Ciccone.
6: Colpo forse mortale al cuore del premier Starmer, quello sferrato ieri dalle dimissioni del ministro della difesa John Healey. Il ministro accusa Starmer di essere letteralmente incapace di difendere la sicurezza del paese, non finanziando adeguatamente il piano per la difesa proprio in una fase come questa di pericolo globale. Healey afferma che l'aumento che Starmer propone è di un misero 0,08% del prodotto interno lordo, una vergogna del tutto inadeguata a raggiungere almeno quel 3% previsto tra 4 anni. Ma i guai di Starmer ieri non sono finiti. Quasi subito dopo le dimissioni del ministro della difesa sono giunte quelle del sottosegretario delle forze armate per gli stessi identici motivi. Eppure lo stesso Starmer solo una settimana fa aveva dichiarato pubblicamente che la Russia potrebbe attaccare i paesi della NATO tra soli 4 anni. Come si difenderebbe allora il Regno Unito? Il presidente Trump, con scarsa delicatezza, ha definito l'ex gloriosa marina britannica un giocattolo a paragone di quella americana. Ma il vero problema è, come sostiene il tesoro la cancelliera Reeves, che mancano i soldi e i piani vanno ridimensionati. Brutto momento questo quindi per il premier, che in circa un mese ha perso ben 4 ministri e vari sottosegretari e che tra poche settimane potrebbe dover affrontare la sfida alla sua leadership da parte del sindaco di Manchester, Andy Burnham, progressista laburista molto popolare. Keir Starmer, considerato nei sondaggi un leader senza autorevolezza, indeciso a tutto, potrebbe essere condannato all'umiliazione di essere sfrattato da Downing Street.
4: In la cronaca dall'interno, cominciando dalla città di Bien, che da stamattina è senza elettricità, la città è toccata da una panna e quanto hanno segnalato le autorità intorno alle 7 tramite il servizio di allerta Alert Suisse. Secondo il fornitore locale di energia sono interessate alcune zone della città, causa e durata dell'interruzione di corrente non sono ancora note, ha comunicato il Canton Berna, nessun pericolo per la popolazione. Continua la comunicazione del Canton Berna, popolazione che è invitata a non utilizzare gli ascensori e a scollegare gli apparecchi dalla rete. Proteggere anche le mamme adottive dal rischio di licenziamento. Il Parlamento svizzero ha deciso ieri di garantire gli stessi diritti previsti per le madri biologiche anche a chi adotta un figlio, approvando un'iniziativa del Canton Ticino, riferisce Elisa Fraccaroli.
7: La legge vieta il licenziamento durante la gravidanza e nelle 16 settimane dopo il parto. Ma questa tutela finora non include le madri adottive. Dopo il Consiglio degli Stati, anche il nazionale ha detto sì all'iniziativa cantonale ticinese che vuole cambiare le cose. Il consigliere nazionale Giorgio Fogno era tra i primi firmatari.
8: Non esistono mamme di serie A o di serie B, esistono solamente delle mamme.
7: Per Monica Basile, vicepresidente del gruppo Adozione Famiglie Svizzera, è stato compiuto un passo importante.
9: Era necessario che le mamme, nel momento dell'accoglienza del figlio, abbiano la stessa serenità delle mamme biologiche di poter concentrarsi al 100% sul creare quel legame di affiliazione mamma-figlio che nei primi mesi di accoglienza del bambino è fondamentale.
7: In un'adozione si possono riscontrare difficoltà e proprio per questo per Basile era importante che le mamme biologiche e le mamme adottive abbiano gli stessi diritti.
9: È molto importante per queste mamme non dover preoccuparsi di una cosa di cui le mamme biologiche possono non preoccuparsi.
7: Per Fogno è la bella conclusione di un percorso cominciato nel Gran Consiglio Ticinese nel 2019.
8: Fare politica ogni tanto ti dà qualche delusione, è una di quelle giornate dove capisci che ne vale la pena. Devo dire che è stato un lavoro di squadra, la deputazione ticinese tutta comunque ha dato una grande mano.
7: Il Parlamento ora ha accettato il principio, ma la legge deve ancora essere elaborata.
4: I mondiali di calcio sono partiti, ieri sera lo show inaugurale, poi i primi verdetti tra ieri sera e questa mattina. Messico e Corea del Sud hanno battuto rispettivamente il Sudafrica 2-0 e la Cechia 2-1. Tra le partite di oggi segnalo Canada-Bosnia, gruppo B, lo stesso della Svizzera, che esordirà domani contro il Qatar a San Francisco. È tutto, a più tardi.
3: La meteo.
1: Al sud abbastanza soleggiato, nonostante nubi a tratti dense, specie al mattino. Al nord inizialmente nuvoloso e verso la Svizzera orientale qualche goccia. In giornata passaggio a tempo abbastanza soleggiato. Temperatura massima 23 gradi al nord, 26 al sud.

La voce, e che voce, quella di Demetrio Stratos con I Ribelli, è un classico del beat italiano, il brano Pugni Chiusi, Demetrio Stratos che poi formerà un gruppo leggendario del prog italiano, cioè gli Area. La bella Gigogin, questa canzone popolare, ci ha accompagnato durante tutta questa mattinata di Verde Aurora. Sergio cercava il titolo di questa canzone che non ricordava, Carlo ha scritto per suggerirci il titolo, cioè La bella Gigogin. Lorenza ha commentato dicendo che è una canzone che canta da sempre, che ha sempre cantato con sua madre, e siccome abbiamo spiegato un po' l'origine di questa canzone, ci ha detto che non ne conosceva il significato legato alle guerre d'indipendenza italiane dell'Ottocento. E poi ci scrive anche Palmira, che ci saluta, saluta me, saluta tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, e dice anche lei: La bella Gigogin l'ho cantata in tante occasioni senza conoscerne il riferimento storico, anche questo è bello scoprirlo alla vostra radio. E come dicevo ieri, è una forma di conoscenza e di apprendimento comunitario anche per chi sta qui dietro il microfono. Un po' di musica, poi è il momento della nostra rivista, oggi la rivista della scuola ticinese in un numero dedicato al cibo, ma prima Sanam, Sail Damei.

0: La rivista.
1: Il cibo non è solo necessità di nutrirsi, ma una vera e propria grammatica culturale che definisce chi siamo, le nostre identità. Ne abbiamo parlato mercoledì con un articolo che affrontava il rapporto tra influencer, social e cibo proprio in questo spazio, nello spazio riviste. Ne riparliamo oggi presentando l'ultimo numero della rivista della scuola ticinese, interamente dedicato a questo tema, perché a livello intimo l'alimentazione oscilla tra necessità di sopravvivenza e dall'altra parte puro piacere, ma spesso si trasforma anche in un vero e proprio campo di battaglia. Buongiorno Claudio Biffi.
2: Buongiorno Mattia e buongiorno a chi ci ascolta.
1: Tu sei redattore di Scuola Ticinese, sei stato anche un collega a Rete 2, quindi ci diamo del tu per questo. Firmi l'editoriale dell'ultimo numero di Scuola Ticinese. Ricordo che la rivista si può scaricare in PDF sul sito del Dipartimento dell'Educazione del Canton Ticino. Ecco Claudio, nel tuo editoriale definisci il cibo come un linguaggio, una grammatica culturale. Che cosa intendi?
2: Forse è stato un modo magari un po' pretenzioso per dire che il cibo, quindi il modo di mangiare, di cucinare, di produrre alimenti, è rivelatore del modo con cui ci relazioniamo con il mondo, con gli altri, ma anche con noi stessi. Quindi, insomma, il cibo può essere una chiave per aprire dibattiti, riflessioni anche molto ampie e diverse tra loro, che è un po' quello che abbiamo voluto fare con questo numero della rivista, dove parliamo di gusto, di gastronomia, ma anche di sostenibilità, di social media e infine anche di disturbi alimentari.
1: Eh sì, effettivamente il cibo è un tema di discussione che negli ultimi 10 anni è diventato inaggirabile. Parlavi di social, effettivamente ne abbiamo parlato anche qui su Rete 2, sembra che tutti, no? In qualche modo debbano dire la loro sul cibo, spesso dimenticando il cibo stesso a volte, ma ovviamente c'è anche un'importanza educativa nel raccontare il cibo, e di questo parlate sulla rivista Scuola Ticinese. In che modo credi che la scuola possa insegnare concretamente questa grammatica culturale agli studenti di oggi?
2: Ma più che insegnarla questa grammatica, penso che la scuola possa utilizzare il cibo e le tematiche che gli ruotano attorno come strumento per raggiungere le finalità educative.

0: disciplinari, esiste una storia del cibo, una geografia del cibo, si può fare la fisica, la chimica degli alimenti, penso si possa fare anche una matematica molto divertente con le ricette. E il cibo allo stesso tempo può anche nutrire però delle esperienze, quindi penso al gesto di cucinare insieme, ma anche a quello di mangiare. Qui mi viene in mente il momento del pranzo della scuola dell'infanzia, che è davvero un momento educativo, che è parte integrante delle giornate che passano i bambini a scuola, dove durante il pranzo si vivono momenti di socialità, di relazione, di collaborazione, che appunto si manifestano a tavola, mangiando insieme.
1: E attraverso la cucina, no, si può anche scambiare così, parlare delle proprie identità e mostrarle, farle assaggiare addirittura agli altri. Ecco, si parla nella rivista anche di, lo accennavi prima, disturbi alimentari come segnale di sofferenza nei giovani e nelle giovani. Come può la scuola intercettare questo disagio?
0: La domanda è molto complessa. Il contributo che abbiamo voluto dare noi riprende un po' le proposte che fa Claudio Casini nell'articolo appunto dedicato ai disturbi alimentari, dove, volendo riassumere o evocare un aspetto che trovo centrale, lei invita a considerare il sintomo, in questo caso pensiamo al sintomo legato all'anoressia o alla bulimia, come una richiesta di aiuto, come una voce che chiede di essere ascoltata in un primo momento, e che mi sembra una pista piuttosto utile per chi incontra anche quotidianamente a scuola giovani che sempre più esprimono, manifestano un disagio, e dare spazio alle loro voci, alla possibilità di esprimersi, alla creazione anche di legami significativi, mi sembra una pista interessante che permette anche in fondo di restare nei limiti di quello che la scuola è chiamata a fare, del suo mandato, che è principalmente un mandato educativo.
1: Certo, la scuola non può fare tutto, ma insomma effettivamente nella scuola magari si riescono a cogliere dei campanelli d'allarme, no? Che possono essere all'origine anche di un percorso. C'è una cosa che ho letto sulla rivista che mi ha fatto riflettere, alla quale non avevo mai pensato, e cioè che i giovani e le giovani sono immersi nel paradosso sociale di due ingiunzioni contraddittorie. Da una parte quella a consumare sempre di più, perché viviamo in una società consumistica, e dall'altra essere magri, esteticamente perfetti. Ecco, anche di questo parlate nella rivista, di questo paradosso e della necessità di difendersi da queste forti pressioni psicologiche ed estetiche.
0: Sì, anche qui è un tema che affrontiamo, non lo facciamo volendo dare delle ricette, così per restare nella metafora del cibo e della cucina, ma in fondo il suggerimento che viene dall'articolo di Luisa Stagi, che parla molto dettagliatamente di tutti questi meccanismi e dinamiche che ruotano attorno ai social e al modo in cui il cibo viene rappresentato, viene veicolato attraverso l'utilizzo di questi media, che in effetti mette bene in evidenza quelle contraddizioni o quel paradosso di cui parlavi poco fa. E quello che si può fare in un primo tempo, credo sia senz'altro provare a mettere a nudo, a far affiorare questi paradossi e contraddizioni in modo da cominciare ad avere una consapevolezza sul fatto che esista e su quello che si possa fare o che possa fare la scuola. Il dibattito è molto ampio, penso che non lo possiamo affrontare stamattina. Di
1: Certo.
0: sicuro dobbiamo ammettere che spesso la scuola, davanti a queste dinamiche o queste tematiche, si trova isolata, diciamolo, nel proporre modelli alternativi, il che non rende più facile il compito.
1: E uno strumento per approfondire questo dibattito è anche la rivista della scuola ticinese. In questo ultimo numero, che si trova sul sito del DEX, parla di cibo, di giovani, di scuola, dunque un numero molto interessante. E grazie dunque a Claudio Biffi per avercene parlato. A presto.
0: Grazie, a presto.

Il clarinettista Ken Peplowski con la sua big band, il brano The One I Love Belongs to Somebody Else, ci ha portato alle 9, il momento di presentarvi il nostro laser di oggi, curato da Andrea Cocco, si intitola La voce in testa e nei piedi, è questo il titolo del primo libro di Maria Oehler Zangenfeind, una cantante artista tedesca che nella seconda metà del Novecento fondò un nuovo metodo per lo studio e il lavoro sulla voce, la metodologia Atem Tonus Ton, respiro, tono, suono. In che cosa consiste questa metodologia? Chi sono le persone che si avvicinano a questo metodo per sperimentare con la loro vocalità? Per capirlo, Andrea Cocco ha passato una giornata seguendo i corsi e i seminari di una terapeuta della voce che applica questo metodo. In Italia si tratta di Silvia Biferale, insieme a Chiara Guglielmi e gli studenti del primo anno dell'Accademia Fondamenta di Roma. E con il laser si conclude questa puntata di Verde Aurora del venerdì. A me non resta che salutarvi e augurarvi un buon fine settimana, naturalmente in compagnia di Rete 2. Grazie del vostro ascolto. Da me, da Mattia Pelli, un caro saluto.

0: Siamo in una delle sedi della scuola di teatro Fondamenta, che è una scuola per l'attore e ha una prerogativa, quella di occuparsi della voce di questi studenti.
1: Silvia Biferale è terapeuta della voce e oggi ci troviamo in uno dei luoghi dove abitualmente insegna o guida gruppi alla ricerca della propria voce e del modo migliore per esprimerla.
0: Ed è una cosa che non è proprio così consueta, anche se sembra assurdo dirlo, no? Sono attori, lavoreranno con la voce, tutti si occuperanno delle loro voci, invece questo purtroppo non accade.
1: Un'accademia di teatro nella città di Roma, in Italia.
0: Ci si aspetta un po' che l'attore la voce la sappia usare, la conosca, che se io ti dico che la tua voce deve arrivare all'ultima fila della platea tu sai come fare, e invece poi non è vero, quindi molto spesso poi ci ritroviamo con giovani attori che sono costretti a forzare, a spingere queste voci che poi quando le ascoltiamo non ci piacciono perché non sono più naturali e non sono neanche poi coerenti col teatro contemporaneo, no? Che non è più un teatro declamatorio in cui tu ti metti lì e usi una gran voce per arrivare, no? Oggi non è più questo il teatro contemporaneo, quindi a maggior ragione la voce la devi usare ancora di più.
1: Come si lavora con la voce? Quali e quanti metodi differenti esistono? Esistono delle voci più adatte di altre? Esistono mode, cioè modelli di voce che in determinate epoche piacciono di più? Un po' come capita con il discorso sui corpi. Che cos'è la metodologia ATEM Tonus Ton, di cui Silvia Biferale è referente in Italia? Per cercare una risposta a queste e altre domande, seguiamo una giornata tipo della terapeuta della voce.
0: Allora, andiamo in un lavoro che conosciamo bene. Adesso però, siccome...
1: In questo momento siamo all'interno della classe, un primo anno.
0: L'aria nel pavimento pelvico, rotolo sugli ischi. Quando trovo gli ischi ci metto un suono.
1: Oggi siamo all'ultima lezione dell'anno prima degli esami e poi delle vacanze estive.
0: Questo però lo lasciamo camminare, non significa che adesso spingiamo. Troviamo gli appoggi e poi lasciamo che il suono possa proprio prendere la sua strada.
1: Il gruppo è composto da una dozzina di studenti, sono seduti e una delle prime, diciamo, attività di riscaldamento si fa associando la voce al movimento. Si parte da un movimento del bacino, gli occhi sono chiusi, il gruppo è in cerchio e senza che ci sia un segnale forzato di avvio, si parte.
0: Quindi il lavoro che io faccio con i ragazzi non è soltanto quello di usare bene la voce oppure di saperla declinare nelle varie situazioni che si troveranno, di fronte alle quali si troveranno, ma è anche quella di fare in modo che sia sempre connessa con loro stessi, quindi che riescano poi in scena o di fronte a una telecamera a conservare quella che a me piace chiamare come la verità sulla scena.

0: Quindi lavorare con la voce significa lavorare intanto con tutto il corpo, e con un corpo che sente, con un corpo che agisce, con un corpo che è sempre in ascolto di ciò che è fuori e non solo di ciò che è dentro di sé, che costruisce una sua presenza scenica proprio in queste relazioni. Quindi la voce è tutto questo, non è anche la è una voce che esiste anche quando non è udibile, in quanto voce interiore, in quanto presenza scenica. Quindi quello che noi facciamo per tutto l'anno con i ragazzi, sia del primo anno che del secondo anno, è lavorare su questo. Quindi lavorare con il corpo per esplorare, quindi tutte le nostre voci, tutti i nostri risuonatori. La voce può risuonare nella testa, nel petto, nella schiena, assume colori diversi perché mette in gioco altre parti del corpo. Come qualsiasi strumento musicale, se è grande, se ha una cassa grande, se ha una cassa piccola, se io riesco, no? E lo stesso è il corpo. E adesso Pippo fa quello che volete. Soprattutto mi viene da dire che è un po' un appuntamento con se stessi. È un appuntamento che li toglie, li sposta dalla performance, dal fare qualcosa, dal farlo bene, perché queste le accademie sono anche molto competitive, eh? Quindi farlo bene, farlo meglio del tuo compagno, per quanto bene gli vuoi farlo, no? Quindi c'è tutto questo aspetto performativo. Loro invece nelle mie lezioni questo lo possono lasciare e sono che va bene tutto quello che trovano, perché è il loro. Quindi non c'è giusto o sbagliato, non c'è una cosa che va bene, una che non va bene, c'è una scoperta. Quindi è una possibilità anche di stare un po' più comodi con se stessi, per poi stare scomodi nella performance, naturalmente, non è che una cosa neghi l'altra.
1: Ancora prima della parola, di un significato semantico, la voce è un suono in grado di esprimere. E in un laboratorio come questo, in un corso, il gioco può diventare uno strumento molto utile per indagare l'immaginario, per sondare percorsi di espressività vocali poco battuti nella quotidianità. Versi, parole inventate, sonorità normalmente trascurate. Ora, ad esempio, la classe viene divisa in due gruppi. I ragazzi e le ragazze del corso sono schierati su due linee, distanti un 5-6 metri, l'una dall'altra, e ognuno ha un compagno o una compagna di fronte a sé. È una specie di rubabandiera e al via si prende la rincorsa e tutti nello stesso momento bisogna raggiungere il centro della stanza con un suono all'unisono.
0: Non dobbiamo mai considerare la voce così come il suono di uno strumento soltanto nel momento in cui è udibile. Quella è una parte, non è tutto. C'è un prima che vive nel corpo, quindi che vive nel corpo prima che sta dentro di me e poi diventa voce, ma in realtà resta. Resta come vibrazione, resta come incontro con l'altro, no? Quindi quello che la mia voce ha portato nell'altro risuonerà e vivrà ancora, no? Non finisce quando il suono non esiste più. C'è ancora un eco molto molto forte. I grandi artisti dicono che loro sono contenti quando l'applauso in scena non viene subito, quando il pubblico resta ancora con un respiro, no? E poi dopo c'è l'applauso. Questo è bellissimo perché lì vuol dire che ancora, no, la stanza, il teatro è pieno ancora di voce che non si sente.
1: Al teatro con aspiranti attori, così come nelle scuole di musica con cantanti o strumentisti, ma anche con persone ordinarie. Il metodo seguito da Silvia Bieferale si chiama appunto Atem Tonus Ton e viene dalla Germania.
0: Atem Tonus Ton nasce dalla ricerca di Maria Höller-Zangenfeind. Siamo in Germania nella seconda metà del Novecento. Maria Höller-Zangenfeind era un'allieva di Ilse Middendorf e Ilse Middendorf è considerata la più grande ricercatrice sul respiro in Occidente.
1: Ex insegnante di ginnastica nata in Germania, la Middendorf ha per un lungo periodo indagato su quello che lei definisce il respiro autentico, non volontario, un respiro che coinvolge tutto il corpo. Non esiste, diceva Middendorf, un respiro giusto, così come dirà più avanti la sua allieva, Maria Höller-Zangenfeind, non esiste una voce giusta.
0: Maria Heller amava molto la voce, le piaceva cantare e aveva tutto un suo repertorio molto tedesco, da cabaret tedesco, molto divertente, e lei quindi desidera portare la voce in una espressività esterna, per cui comincia a prendere tutto questo lavoro di Ilse Middendorf e fa diventare ogni spazio di risonanza, ogni intenzione, ogni direzione, la fa diventare voce. Per cui, e questo diventa Atem Tonus Ton, respiro, tono, tonicità, proprio quella su cui abbiamo lavorato oggi, muscoli, ciccia, tono nel senso di suono.
1: Lasciare entrare l'aria, lasciare uscire l'aria e attendere che un nuovo respiro nasca. Sulla base delle pratiche del respiro studiate da Middendorf, Maria Höller-Zangenfeind sviluppa un percorso per scoprire la propria voce. Il primo passo è sempre un corpo ricettivo.
0: Il primo libro di Maria Höller si chiamava La voce dai piedi alla testa ed era proprio la sua idea, quella di scoprire, conoscere come tutto il corpo si fa voce. Cioè dire che appoggio la voce nei piedi o che dai piedi faccio nascere un suono, che lavoro con le mani, non è una suggestione, sono catene muscolari che lavorano. Certo, le devi conoscere, devi sapere come lavorano, quindi come le puoi coinvolgere, quali suoni possono risuonare in quella parte del corpo, quindi c'è una conoscenza di base molto raffinata.
1: Il metodo Atem Tonus Ton è praticato soprattutto in alcuni paesi, la Germania innanzitutto, dove è nato, la Svizzera, dove diversi tra performer, musicisti, artisti portano avanti la metodologia, il Giappone. Ora è arrivato l'orario per l'appuntamento con un nuovo gruppo di lavoro. Siamo sempre a Roma, in un palazzo del quartiere Flaminio, a pochi passi dal Ponte della Musica, sul fiume Tevere.
0: Sono Silvia, benvenuti tutti.
1: Il gruppo si vede dall'inizio dell'anno ed è composto da persone con trascorsi anche molto diversi.
2: È già qualche anno che frequento l'incontro del lunedì.
1: Ma accomunati dal desiderio di mettere in gioco la propria voce, se così si può dire.
2: Per me fondamentali, non solo per la mia voce, ma anche per la mia crescita personale.
3: Il gruppo di oggi è un gruppo che teniamo da più di 2 anni ormai.
1: Chiara Guglielmi, cantante lirica, è una delle 3 formatrici di oggi, insieme a Silvia Bieferale e Giovanna Gallelli, logopedista e cantante.
3: E ci incontriamo tutti lunedì sera dalle 19.30 alle 20.30, quindi 1 ora a settimana. È un formato, diciamo, un po' inusuale per Atem Tonus Ton, perché Atem Tonus Ton in genere lavora più in una dimensione di laboratorio, seminariale, quindi in uno span di tempo un po' più lungo. Perché ci vuole un pochino il tempo di entrare in questo lavoro con il corpo. Questo è stato un po' un esperimento che, devo dire, sta funzionando benissimo.
1: Secondo Chiara Guglielmi, che oltre a cantare come mezzo soprano insegna canto, uno degli spunti più interessanti del metodo è permettere di misurarsi con la dimensione fisica della voce. Come capita con qualsiasi strumento musicale su cui si agisce per produrre un suono?

0: Quando studiamo canto non abbiamo le mani su una tastiera da poter vedere, non abbiamo delle corde che risuonano su una cassa armonica, è tutto interno. E quindi è tutto un tentativo di far corrispondere l'esperienza sonora alla sensazione interna del nostro corpo. E molto spesso noi non siamo proprio abituati a sentire, a riconoscere le nostre sensazioni interne, corporee. Quindi tutto il lavoro che fa Atem Tonus Ton sul sentire il proprio corpo e anche sentire quello che c'è fuori di me, l'ascolto, è veramente un aspetto fantastico per l'apprendimento del canto.
1: Chi sono le persone che possono essere interessate ad affacciarsi a questo mondo di sperimentazione con la voce? A chi può servire?
2: Allora, questa è una domanda non facile, guarda, perché a chi serve? Ma forse potrebbe servire a tutti. E se non altro, proprio così, come un fatto di conoscenza di sé, per arricchire la propria conoscenza di sé, per arricchire la propria attitudine all'ascolto, che è una cosa secondo me importante. E che per tante ragioni un pochino stiamo perdendo, perché sai, ascoltarsi significa ascoltare anche l'altro. L'ascolto è ascolto, non è poi che un ascolto di sé è tanto diverso da un ascolto dell'altro, no? È un'attitudine all'ascolto, una disponibilità all'ascolto. Quindi diciamo che in questo senso potrebbe essere interessare tutti.
0: E secondo me non è mai tardi per cominciare a cantare, per fare una ricerca sulla propria voce e sul proprio corpo, che porterà ognuno in un luogo diverso a seconda di quello che sta cercando. Però trovo che lavorare sulla propria voce e sul canto è veramente uno strumento straordinario per partire per un viaggio.
2: Poi c'è un discorso anche così, un po' di, come posso dire, ci sono anche per le voci delle categorie, no? Di bello e di brutto, e delle categorie di giusto e di sbagliato, che sono tutte categorie che noi cerchiamo un po' di smontare. E ci sono persone che fanno molto con la propria voce proprio per renderla come vorrebbero, no? Però questo va a discapito poi di una spontaneità, per esempio, per cui anche lì magari c'è una voce molto roca, c'è una voce molto squillante. Le persone vengono da noi perché dicono che non gli piace la loro voce. Magari soprattutto le persone che ce l'hanno molto squillante e molto alta, quelle sono le voci che danno più fastidio a chi le possiede.

0: au-dessus des vallées, des montagnes, des bois, des nuages, des mers.
1: Se la voce è un corpo, che corpo hanno invece le parole, o meglio le lingue, i linguaggi inventati dall'umanità per esprimere significati? Uno degli ultimi esercizi proposti questa mattina alla scuola di teatro da Silvia Bieferale era stato proprio sull'invenzione di parole, come se si dovesse creare una nuova lingua.
2: Allora oggi pensavo di concludere facendo un lavoro su una piccola improvvisazione vocale fatta con parole smontate. Quindi con parole che perdono la parte semantica della parola e rimangono legate al suono della parola, al corpo della parola. E noi siamo un po' per cultura e poi per come siamo esseri umani molto legati al semantico. E quindi la parola che noi ascoltiamo, ne ascoltiamo prima di tutto il senso, il significato che ha, che sia il tuo, il mio, però è il significato, no? A teatro invece è importante anche il suono della parola, il corpo della parola, così come è importante in musica. C'è una ricerca molto interessante che ha fatto una nostra collega, sempre del gruppo Atem Tonu Stone, che è una linguista, e lei ha studiato come anche il linguaggio con il quale noi condividiamo le esperienze genera una parola incarnata. La parola incarnata, cioè una parola che nasce da un'esperienza, facilita la possibilità di incarnare l'esperienza. Questo è molto interessante, per cui una relazione tra corpo e parola, quindi tra corpo e linguaggio, è fortissima.

Allora, ci piace pensare che quando noi diciamo che ogni lingua ha un corpo, è un modo anche per considerare che chi è diverso da noi in realtà è molto uguale a noi, nel senso che siamo diversi perché abbiamo corpi diversi, lingue diverse, ma abbiamo un corpo in comune, no? Allora, questa idea di considerare la corporeità anche della lingua è un'idea molto inclusiva, è proprio un modo per essere aperti all'altro.

0: confidenza e familiarità con gli altri, ma anche con se stessi. Intimità, insomma, dove spesso nasce la letteratura. Le mie stanze, di Franco Buffoni, è un'autobiografia poetica e personale. Un viaggio tra le stanze reali e immaginarie di uno dei poeti contemporanei più noti. Da cosa ti difendi? Di Francesco Zani. Un romanzo di formazione che ci racconta cosa vuol dire cercare la propria strada tra una famiglia ingombrante e una società bigotta. La scatola delle lacrime, di Han Kang. Una splendida favola sul dolore. Una lettura che riflette con semplicità e acutezza sul senso profondo del piangere. Intimità, a cura di Laura Piccina. Alice, libri, storie, idee. Domani alle 14:35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Giuseppe Bucci. Trump ferma il nuovo annunciato attacco sull'Iran e parla di un accordo ormai vicino. Teheran frena, ma si torna a trattare. Nel Regno Unito il governo laburista sempre più in difficoltà. Starmer perde altri pezzi, a partire dal ministro della difesa. No a rivoluzioni, la distinzione tra corpi di polizia in Ticino funziona. L'associazione polizie comunali propone però aggiustamenti. Le borse asiatiche hanno appena chiuso con significativi rialzi e il prezzo del petrolio è tornato a scendere nella speranza che si arrivi davvero a un'intesa che metta fine alla guerra in Iran. Trump nella notte ha parlato di un accordo vicino dopo aver annullato all'ultimo il terzo attacco, sarebbe stato il terzo consecutivo previsto sul paese. Teheran è più prudente, ma la notizia è che le parti tornano a parlarsi e i missili tacciono almeno per ora. Gli ultimi dettagli con Camilla Camponovo.
4: È stato annullato il terzo attacco statunitense previsto nella notte contro l'Iran. Al centro della decisione uno spiraglio diplomatico. Le parti tornano al tavolo dei negoziati, anche se con posizioni ancora molto distanti. Secondo il presidente Donald Trump, una bozza di accordo sarebbe già stata approvata da Teheran, una versione però smentita, almeno in parte, dalle autorità iraniane, che parlano di un testo ancora in attesa del via libera definitivo della guida suprema Mojtaba Khamenei. L'intesa sul tavolo includerebbe un cessate il fuoco di 60 giorni, la riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio di nuovi negoziati sul programma nucleare iraniano, elemento che richiederà ulteriori e complesse trattative. Il memorandum è già stato discusso tra Trump e il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che però non ne farebbe parte direttamente. Da Israele resta una posizione ferma: per Netanyahu qualsiasi accordo deve prevedere lo smantellamento completo delle infrastrutture nucleari iraniane. A complicare il quadro anche la modalità dei contatti, negoziati indiretti, affidati a mediatori e canali riservati per garantire la sicurezza della leadership iraniana. Nonostante le incertezze sul fronte diplomatico, si registrano piccoli segnali di apertura. Funzionari iraniani parlano infatti di progressi e di un'intesa di massima sempre più vicina.
3: Nuova condanna per Yoon Suk-yeol, l'ex presidente sudcoreano. Questa volta è stato punito a 30 anni di carcere per aver ordinato l'infiltrazione di droni militari in Corea del Nord con l'obiettivo di provocare una crisi che giustificasse la proclamazione della legge marziale. Era il 2024. Yoon era già stato condannato all'ergastolo per insurrezione. Nel Regno Unito, nuovo duro colpo per il premier Keir Starmer. Il suo governo, da tempo ormai moribondo, ha perso ieri altri pezzi, a partire dal ministro della difesa John Healey, che ha rassegnato le dimissioni con una lettera molto dura indirizzata proprio al leader laburista. Da Londra riferisce Giancarlo Ciccone.
5: Colpo forse mortale al cuore del premier Starmer, quello sferrato ieri dalle dimissioni del ministro della difesa John Healey. Il ministro accusa Starmer di essere letteralmente incapace di difendere la sicurezza del paese, non finanziando adeguatamente il piano per la difesa proprio in una fase come questa di pericolo globale. Healey afferma che l'aumento che Starmer propone è di un misero 0,08% del prodotto interno lordo, una vergogna del tutto inadeguata a raggiungere almeno quel 3% previsto tra 4 anni. Ma i guai di Starmer ieri non sono finiti. Quasi subito dopo le dimissioni del ministro della difesa sono giunte quelle del sottosegretario delle forze armate per gli stessi identici motivi. Eppure lo stesso Starmer solo una settimana fa aveva dichiarato pubblicamente che la Russia potrebbe attaccare i paesi della NATO tra soli 4 anni. Come si difenderebbe allora il Regno Unito? Il presidente Trump, con scarsa delicatezza, ha definito l'ex gloriosa marina britannica un giocattolo a paragone di quella americana. Ma il vero problema è, come sostiene il tesoro la cancelliera Reeves, che mancano i soldi e i piani vanno ridimensionati. Brutto momento questo quindi per il Premier, che in circa un mese ha perso ben 4 ministri e vari sottosegretari e che tra poche settimane potrebbe dover affrontare la sfida, la sua leadership da parte del sindaco di Manchester, Andy Burnham, progressista laburista molto popolare. Keir Starmer, considerato nei sondaggi un leader senza autorevolezza, indeciso a tutto, potrebbe essere condannato all'umiliazione di essere sfrattato da Downing Street.
3: In Svizzera, la città di Vienna, da stamattina è senza elettricità. La segnalazione di questa panna è arrivata dalle autorità tramite Alert Suisse. Secondo il fornitore locale di energia, sono interessate alcune vaste zone della città. Causa e durata dell'interruzione sono ancora sconosciute, ha comunicato il Canton Berna, precisando che non c'è nessun pericolo per la popolazione. Condanne pesanti di 8, 9, 4 anni per i tre principali imputati del cosiddetto processo del branco di lupi. La banda di giovani ha infatti più volte tagliato i cavi in fibra ottica nella regione di Rheinfelden, canton Argovia. I dettagli con Paolo Latorre.
6: Das Wolfsrudel, il branco di lupi, è il nome che i cinque imputati, tutti svizzeri ed età compresa tra i 20 e i 21 anni, avevano dato alla chat di WhatsApp con cui comunicavano tra di loro. Più di 40 i reati commessi tra il 2022 e il 2024. Il caso più clamoroso riguarda i ripetuti tagli di cavi avvenuti a Rheinfelden, nel canton Argovia, nel dicembre del 2023, che avevano lasciato migliaia di clienti senza collegamenti a internet, telefono, TV e radio. I cinque hanno anche rubato due staffe d'arresto per i treni posizionandole su un binario, fortunatamente senza conseguenze. Si sono impossessati di 50.000 franchi attraverso tentativi di ricatto e si sono resi responsabili di molteplici incendi dolosi. Dietro questi atti non c'era una motivazione politica o estremista, secondo gli inquirenti, bensì una dinamica di gruppo che si autorinforza. I giovani hanno spiegato di aver commesso i crimini per la scarica di adrenalina, per bisogno di approvazione e per desiderio di amicizia e appartenenza. I danni materiali ammontano a circa 400.000 franchi. Tra le parti lese figurano la città di Rheinfelden, Sunrise, le FFS e l'esercito svizzero. Le condanne, che non sono ancora definitive, sono pesanti. I tre principali imputati sono stati condannati a 8, 6 e 4 anni. Gli altri due hanno ricevuto una pena pecuniaria sospesa.
3: Le polizie comunali ticinesi dicono la loro sul progetto di riforma delle forze dell'ordine dopo aver espresso dubbi sul progetto polizia ticinese. Ora i sei comuni polo sarebbero pronti ad avanzare la loro proposta. La novità è emersa a margine dell'Assemblea Generale dell'Associazione delle Polizie Comunali Ticinesi che sentiamo riferire nel contributo di Luca Berti.
7: Squadra che vince non si cambia e in questo caso, secondo il presidente dell'Associazione Polizie Comunali Ticinesi, Orio Galli, a vincere è l'attuale organizzazione delle forze dell'ordine in Ticino, con la distinzione tra polizia cantonale e polizie comunali.
8: Sì, esattamente, nel senso che i dati lo comprovano a livello svizzero e a livello europeo. Diciamo che il Canton Ticino, la città di Lugano sono tra i primi della classe, sono i primi della classe.
7: Sono due i progetti di riforma della polizia ticinese attualmente sul tavolo. Uno è l'ipotesi di un corpo unico cantonale, idea bocciata dalle comunali, e l'altro più recente è la riforma polizia Ticino, criticata nella sua seconda bozza ad aprile dall'associazione. Ora però sono le polizie comunali a proporre una loro alternativa.
8: Appunto, noi non vogliamo dire solo no, noi abbiamo delle idee anche concrete. Ci siamo già chinati sulla problematica, in particolare si sono chinati i comandanti dei poli ticinesi. Siamo disposti ad assumerci tutti quei compiti che sono di prossimità, che attualmente magari vengono ancora fatti dalla polizia cantonale.
7: Ad esempio?
8: Ci sono alcuni aspetti che magari per la polizia cantonale portano via del tempo, mi viene in mente lo sviluppo dei furti di lieve entità, oppure ci sono anche le controversie tra vicini e altre cose che secondo noi potrebbe essere interessante valutare.
7: Una proposta che dovrà passare dalla politica e in primis dal responsabile della polizia, ovvero il consigliere di Stato Claudio Zali.
9: Lo sport.
10: Buongiorno da Patrick Locatelli. Allo stadio Zapopan di Guadalajara nella notte si è giocata la seconda partita della mondiale, con la Corea del Sud a imporsi 2-1 sulla Cechia. Asiatici che si sono dunque portati in vetta alla gruppo A con 3 punti, gli stessi dei padroni di casa del Messico, che nella sfida inaugurale di ieri sera hanno superato 2-0 un Sudafrica nettamente inferiore. La prima rete di questa edizione della Coppa del Mondo è arrivata dopo 9 minuti di gioco grazie a Quiñones, padroni di casa che nello stadio Azteca di Città del Messico hanno dominato anche grazie alla doppia superiorità numerica che nella ripresa ha portato al secondo gol messicano con Jiménez, Messico che nel finale ha pure incassato l'espulsione di Montes. Il commento sulla partita affidato a Omar Gargantini.
11: Il Messico ha dunque rotto la maledizione della partita inaugurale. Al nono tentativo infatti è arrivata la prima sospirata vittoria. Una vittoria che però prima di battezzare come vera gloria sarà meglio aspettare almeno la prossima sfida. Contro un avversario cioè più credibile di questo debolissimo Sudafrica. Subito in svantaggio e poi finito del tutto KO in avvio di ripresa complice l'espulsione di Sitole. Partita insomma per certi versi difficile da contestualizzare per l'enorme divario di forze in campo. Messico è andato peraltro solo a fiammate, non a caso anche fischiato nella ripresa dall'esigente pubblico dell'Azteca, dove i messicani non perdono in partita ufficiale addirittura dal 2013, che avrebbe aggradito più gol, più emozioni e più spettacolo, che forse, chissà, arriveranno in un torneo lungo come mai prima d'ora. Detto questo, un'altra considerazione aggiuntiva, non ancora una sentenza però, perché non basta, evidentemente un indizio per fare una prova, ovvero l'allargamento a 48 squadre del Mondiale rischia di regalarne parecchie di partite così, a senso unico, almeno fino all'eliminazione diretta, dove è difficile che possa sperare di arrivare il Sudafrica, a meno che Hugo Broos, per qualche ora con i suoi 74 anni, il tecnico più anziano nella storia del Mondiale, non torni sui suoi passi e dia spazio ad Apollis e Mofokeng, i due giocatori di maggior talento che a sorpresa, ma evidentemente anche a torto, sono stati esclusi nella serata d'esordio.
10: Questa sera alle 21 sarà la volta di Canada, Bosnia e Erzegovina che darà il via al gruppo B, nordamericani che dovranno però fare i conti con un'assenza importante, quella del proprio capitano e terzino del Bayern Monaco, Alfonso Davies, non ancora ristabilitosi dall'infortunio a una coscia. Domani alle 21 invece toccherà la Svizzera affrontare a San Francisco il Qatar. Paolo Laurenti, nostro inviato a San Diego, ha preparato per voi una guida pratica con qualche dato per seguire ben informati la nazionale.
12: La Svizzera è alla sesta partecipazione di fila, una striscia che poche altre nazionali europee possono vantare: Germania, Portogallo, Spagna, Inghilterra e Francia. I rossocrociati puntano ai quarti di finale, traguardo raggiunto per l'ultima volta nel 1954, quando il nostro paese ospitò il torneo, Svizzera che poi fu eliminata dall'Austria per 7-5, stabilendo il record non ancora battuto del maggior numero di gol in una singola partita nella storia della Coppa del Mondo. Il debutto ai mondiali della nazionale risale al 1934 in Italia, vincendo l'ottavo di finale 3-2 contro l'Olanda. E un ottavo di finale è anche l'ultima partita giocata, il pesante 6-1 rimediato dal Portogallo 4 anni fa in Qatar. Il miglior cannoniere elvetico ai mondiali è Josef Ugi, che sempre nel 1954 siglò 6 reti. In classifica precede Shaqiri con 5, nella rosa attuale solo Xhaka e Embolo con 2, Freuler e Akanji, una testa, hanno già firmato un gol iridato. Il gruppo della Svizzera è sulla carta il più facile. La media delle posizioni occupate nella classifica FIFA dalle quattro squadre del girone B è 42,5, la più bassa di tutti e 12, la più alta 25,8 è quella del girone I con Francia, Senegal, Norvegia e Iraq. La Svizzera detiene un altro primato, è infatti l'unica squadra nella storia della Coppa del Mondo ad essere stata eliminata dalla competizione senza mai aver subito un gol. È successo nel 2006, porta inviolata nel girone contro Francia, Togo e Corea del Sud e anche per 120 minuti negli ottavi contro l'Ucraina, che prevalse ai rigori. Murat Yakin è il primo allenatore svizzero a guidare la squadra a due mondiali. A due, rispettivamente tre edizioni, avevano partecipato anche Ottmar Hitzfeld e Karl Rappan, ma il primo è tedesco, il secondo era austriaco.
10: Sempre per il calcio, ieri a Bellinzona l'ex proprietario della CB Paolo Bentancur ha liberato le sue azioni, favorendo così l'acquisizione della società da parte della cordata ticinese capeggiata dall'imprenditore ed ex giocatore Granata Renato Sergi. I nuovi investitori sono ora chiamati a farsi carico dei debiti accumulati dalla precedente gestione, che ammontano a circa 1,6 milioni di franchi. Ufficiale invece il ritorno di José Mourinho sulla panchina del Real Madrid per le prossime tre stagioni. Noè Ponti potrebbe vedere la sua strada spianarsi agli europei di Parigi, in programma dalla 10 alla 16 agosto, e questo

0: Parad. Tutta la musica che gira intorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi che siete all'ascolto di Rete 2, sono Lorenzo De Finti e vi do il benvenuto a Parade, in questa bella giornata, tutto azzurro il cielo, bello insomma, bello uscire di casa questa mattina, ancorché molto presto. Cosa scrivono i giornali di musica oggi? Oggi precisamente non lo so, però ho trovato un bellissimo e molto interessante, secondo me, articolo pubblicato dal Guardian l'altro ieri, precisamente il 10 giugno, che è dedicato al direttore d'orchestra, al compositore, anche pianista Ryan Wigglesworth. L'autrice di questo articolo, intervista molto interessante, Flora Wilson. Cosa dice, di cosa parla questa intervista? Viene presentato Ryan Wigglesworth come una figura musicale multipla, direttore d'orchestra, compositore, pianista, quello che è, anche docente alla Royal Academy of Music dal 2019 e dal 2022 direttore principale della BBC Scottish Symphony Orchestra. La BBC ha ancora ha un parco orchestre che si divide nelle varie consorelle, che si moltiplica per le varie consorelle del Regno Unito. Il punto di partenza è il ritorno di Wigglesworth al Haldeburg Festival come artista in evidenza, occasione che gli permette di riunire tutti i suoi ruoli, dirigere, comporre, programmare e riflettere sul senso della nuova musica oggi. Parliamo di musica colta, parliamo di musica che fatica probabilmente più che in altre epoche anche vicine a trovare un suo pubblico. Primo blocco dell'intervista riguarda la sua formazione. Wigglesworth racconta di essere stato un bambino timido a Sheffield e di avere trovato nella musica un linguaggio naturale. Decisiva fu l'esperienza nel coro della Sheffield Cathedral, dove incontrò il suo mentore Graham Matthews. Ancora più importante poi fu Oliver Knussen, figura centrale per la sua crescita. Wigglesworth racconta le prove a Snape Maltings come una vera scuola pratica dove si imparava osservando i meccanismi della partitura e del lavoro orchestrale. Già qui c'è un primo spunto interessante dove i trucchi del mestiere, la mano, il braccio, il gesto del direttore d'orchestra si impara sul campo e dal vivo. Uno può studiare, chiaramente bisogna e occorre, però poi l'esperienza diretta, l'interscambio diretto con un maestro è la cosa fondamentale. Su ciò insiste molto l'articolo, proprio su questo apprendimento diretto. Il protagonista non nasce separando composizione e direzione, inizia a dirigere perché all'università nessuno sembrava particolarmente desideroso di eseguire i suoi pezzi. Altro percorso comune anche a certi compositori che oggi riteniamo immortali. Ora nella biografia ci sono episodi del genere. Da qui proprio si costruisce un'identità in cui il compositore e il direttore si alimentano a vicenda nella stessa persona. Il centro artistico del suo festival Haldeburg 2026 è Pelléas et Mélisande di Debussy, che Wigglesworth considera un'opera amatissima dai compositori, quasi cristallina perché contiene molti livelli simultanei. La produzione è semiscenica con Rory Kinnear alla regia e l'orchestra è integrata fisicamente nell'azione scenica. Mélisande sarà interpretata da Sophie Bevin, moglie di Wigglesworth, con cui l'intervista apre anche una dimensione familiare artistica molto personale. Questo ancora ulteriormente va a valorizzare questo bel articolo del Guardian che vi consiglio. Wigglesworth propone una lettura interessante dell'opera di Debussy, non solo di Mélisande in particolare, questo personaggio non solo una figura fragile e spaventata, ma personaggio più assertivo, chiuso in un mondo proprio. La sua prima frase, il celebre "Don't touch me", non viene letta come puro terrore, ma come difesa consapevole: non cercate di entrare nel mio mondo. Una lettura che va anche quindi a incidere nella lettura psicologica del personaggio. Accanto a Debussy, l'Haldeburg Festival presenta anche composizioni originali del nostro personaggio di oggi. Il concerto per pianoforte del 2019 affidato a Stephen Osborne, un ciclo di songs su testi di George Herbert pensato per Sophie Bevin, la moglie, è la prima di un concerto per viola e orchestra scritto per Lawrence Power, collaboratore di lunga data. Qui emerge il tema delle muse del titolo. Wigglesworth scrive per interpreti concreti, persone vicine, non per un'idea astratta di strumento e di voce. Quindi qui una bella intervista perché evidenza proprio il lato personale, il lato esperienziale di questo artista molto, molto importante. La parte finale dell'intervista è invece forse più politica, forse

anche importante da un certo punto di vista. L'intervista affronta infatti il futuro della musica cosiddetta classica, pubblico, giovani interpreti, educazione musicale. Alla domanda implicita se un Ryan Wigglesworth nato oggi avrebbe ancora le stesse possibilità di diventare musicista, una domanda apicale questa, lui risponde, perché non si applica solo a lui naturalmente, ma a una serie di universi musicali che hanno visto un cambiamento enorme, per non dire catastrofico, negli ultimi decenni. Comunque, a questa domanda Ryan risponde sostanzialmente di no. Ritiene che le reti formative, sociali, che un tempo permettevano l'accesso alla musica, si siano indebolite. Wigglesworth è molto netto, non bisogna più aspettarsi che l'istituzione politica, un governo, risolva il problema dell'educazione musicale. Secondo lui l'aiuto non arriverà, perché la politica ragiona troppo a breve termine, mentre la formazione musicale, potremmo traslare anche sulla cultura in generale, richiede una visione lunga, che alla fine porta benefici sociali e quindi anche benefici economici, paradossalmente. Si diceva che ogni taglio alla cultura implica un aumento della spesa medica, non dei soldi dedicati alla sanità, ma un aumento della spesa medica, è proprio vero. Porta esempio positivo, Wigglesworth, un'accademia musicale del sabato a Hyke Wycombe, nata dal basso grazie ad alcuni genitori, economica molto efficace. Quindi l'intervista si conclude con una questa conclusione, quindi è meno estetica che civile: non si piantano semi nei bambini, non si può pretendere che da adulti sviluppino curiosità verso la musica classica contemporanea senza un percorso educativo, non solo contemporanea ma proprio classica in generale. Il problema non è solo avere nuovi compositori, nuovi direttori, e creare le condizioni perché esistano nuovi ascoltatori, nuove persone che possano appassionarsi, incuriosirsi. Insomma, il seme che è da piantare è quello della curiosità, perché l'esperienza dimostra che bambini, ragazzi che ormai appartengono a mondi musicali che davvero sono un multiverso rispetto a quello di 15-20 anni fa, ne sono comunque assolutamente attratti quando ne vengono in contatto. Quindi bisogna coltivare non tanto l'educazione astratta, ma proprio una curiosità che è innata, che è presente nei bambini di oggi, nei ragazzi di oggi, come nei ragazzi di 500, 1000, 10.000 anni fa.

Questa bella musica era, fu composta naturalmente, fu composta da Boccherini. Abbiamo ascoltato il terzo e il quarto movimento del quintetto per due violini, viola e due violoncelli in do maggiore, opera 42 numero 1, allegro assai, rondò allegretto moderato con il Karski Quartet con l'aggiunta di Raphael Fay, un disco molto recente da Evil Penguin Records, il pinguino cattivo, il pinguino malvagio, sinceramente non conoscevo questa etichetta, comunque una produzione nuova del 2026. Oggi è venerdì, diamo uno sguardo un po' agli appuntamenti che riguardano soprattutto la musica che potrete eventualmente frequentare durante il weekend. Vi segnalo per esempio domenica alle ore 17, concerto al Parco a Riva San Vitale nell'ambito di Musica del Mendrisiotto, concerto al Parco con la Società Filarmonica di Arogno, diretta dal maestro Giovanni San Vito, e la Filarmonica Comunale di Riva San Vitale, direttore maestro Francesco Iannelli, brani di Barry, Sheldon, Morricone, Young, Delugel, Gessler, Rota e Barrett. L'entrata è libera, c'è anche un bar in funzione durante tutta la durata dell'evento, naturalmente magari aspettate che la musica si interrompa. Domenica invece un po' di jazz, musica nel bellinzonese, un concerto travolgente in occasione delle giornate del patrimonio mondiale in Svizzera, con il calore della musica brasiliana, si intreccia con l'eleganza del jazz. Abbiamo il sassofonista molto noto, celebre e bravo qui sul nostro territorio, Mirko Roccato, con il chitarrista Fabio Mignola, accompagnano il pubblico in un percorso musicale carico di emozioni, ispirato ai grandi classici di Antonio Carlos Jobim. Jabras si chiama questo gruppo e questo concerto. Invece gli amanti del rock e anche degli scenari belli, montani, domenica 14 sempre alle ore 11 inizia il Rock Day su all'Alpe Fop. Parliamo quindi del Monte Tamaro, una giornata di musica, gusto e divertimento al Monte Tamaro sulla terrazza. La musica, la terrazza si animerà con musica e atmosfere per accompagnare tutti in un pomeriggio all'insegna del rock. C'è insomma dei gruppi ticinesi che sulla scena rock sono piuttosto famosi su tutto il territorio nazionale e anche molto oltre, come Core Leoni, gli Alto Voltaggio. Poi naturalmente c'è anche un menù rock che potrete eventualmente gustare, vi risparmio i dettagli. Tagli, altro appuntamento con il jazz, concerto in corte con la New Hudson Big Band. Lascio a voi capire da dove deriva il nome di questa Big Band, vi do un indizio: è un paese vicino a Mendrisio. Ecco, la New Hudson Band, Big Band, fu fondata nel 77 e diretta da Claudio Belloni a Castelgrande, quindi sempre a Bellinzona, in occasione delle giornate del patrimonio mondiale in Svizzera. Un coinvolgente repertorio jazz, swing, oltre 20 musicisti, una realtà musicale molto interessante, apprezzata nel Mendrisiotto. Sarà protagonista di questo concerto nella corte interna del castello. C'è anche un concerto con la Filarmonica di Castagnola, il concerto è esattamente domenica alle 10:30 a Parco San Michele, via San Michele a Castagnola, un posto bellissimo dove si ha anche occasione di ascoltare un po' di musica. E poi in matinée nel Mendrisiotto, sempre a Mendrisio, sala musica nel Mendrisiotto, nell'ambito di Musica del Mendrisiotto abbiamo un concerto interessantissimo, il pianista, non ve l'ho detto, domenica potete veramente passare la giornata a girare per questo bellissimo nostro cantone ascoltando concerti belli e diversi tra di loro, alle 10:30 Jacopo Giacopuzzi, uno splendido programma, il giovane pianista veronese ha scelto per il suo concerto di domenica. Si incomincia con una delle più suggestive composizioni pianistiche di Brahms, la ballata numero 4, opera 10, parte di una raccolta composta nel 1854 ispirata alla ballata tradizionale scozzese Edward. Tragica la ballata, diciamo, letteraria che Brahms esprime con un'atmosfera musicale buia, cupa, ma davvero quasi cinematografica, oserei dire, anche se non c'entra assolutamente nulla con Brahms. E poi la Totentanz di Franz Liszt, che è uno dei brani più mostruosamente complessi per il pianista, è dedicata, è una parafrasi del celebre tema usatissimo da tutti,
tra cui Berlioz, il finale della Sinfonia Fantastica del Dies Irae, poi abbiamo notturni di Chopin e le danze argentine di Alberto Ginestrera, compositore argentino. Anche questo un bel concerto. Per gli amanti invece di tutt'altro c'è il Bellinzona Beatles Day, che è partito ieri e prosegue oggi con vari gruppi che si cimentano nella musica dei Beatles, e un gruppo che c'entra poco con i Beatles ma che anche qui insomma ha avuto un momento importante soprattutto tra la fine degli anni 70 e prima degli anni 80. Ve li ricordate? I Rockets, quelli che si atteggiavano a essere spaziali, vestiti truccati d'argento, con la faccia d'argento. In realtà è un gruppo di musica elettronica, i musicisti sono molto bravi e hanno avuto un successo commerciale, buon per loro, ciò non li ha tolti comunque da un percorso di ricerca, soprattutto per quanto riguarda la musica elettronica. Bene, i Rockets si esibiscono questa sera a Bellinzona alle 22:30, così sono ancora, non hanno più la notorietà e il diciamo il successo commerciale che avevano fino agli 70 e primi anni 80, ma rimangono molto molto bravi. Il concerto naturalmente è anche condito con i consueti effetti spettacolari che hanno da sempre accompagnato questa band.

Questa perla musicale, questa meraviglia è l'Allegro, primo movimento dal quartetto per archi, numero 7 in Fa maggiore, Rusamonsky Quartet, opera 1, numero 1, scusate, opera 59, numero 1 di Ludwig van Beethoven. Abbiamo ascoltato una esecuzione abbastanza recente, datata 2024, su un disco edito da Chandon Classic, registrato dal Doric String Quartet. Vi do un appuntamento per oggi pomeriggio alle 16. Lucia Bentoglio curerà durante Montmartre la puntata odierna di Voi che sapete, Talenti senza eco, concorsi e visibilità nella musica. Ancora torniamo sul tema dell'assenza di certi generi musicali dall'informazione, dai giornali, dai media generalisti. Cosa succede quando un grande talento musicale emerge sulla scena internazionale e per esempio nel suo paese quasi nessuno sa chi sia? Questa domanda prende avvio alla puntata di oggi, appunto, voi che sapete, che si ispira al caso del giovane violoncellista Ettore Pagano, vincitore del Queen Elizabeth Competition 2026, uno dei concerti più assurdi, più importanti, più prestigiosi al mondo, eppure è rimasto sorprendentemente marginale nel dibattito mediatico del suo paese. La sua vicenda è riportata anche da grandi firme del giornalismo musicale, che ne hanno raccontato la forza interpretativa, il talento fuori dal comune, riapre la solita questione più ampia, perché ne abbiamo parlato tante volte. Perché la musica, in particolare quella colta, fatica oggi a trovare spazio nei grandi giornali, nei media generalisti, se non in forma episodica o legata a narrazioni eccezionali? E quale ruolo giocano eventi come concorsi internazionali? Punto di domanda, ne aggiungo due o tre. Strumenti autentici di selezione del talento o dispositivi capaci soprattutto di creare visibilità o hype momentaneo attorno all'artista del momento, senza poi lasciare però tanta traccia di sé? Quindi, a partire dal caso Pagano, oggi Lucia Bentoglio ne parlerà con Andrea Ottonello, critico musicale, e Luisa Sclocchi, giornalista e critica musicale, per capire un po' come a oggi può nascere una carriera musicale nell'ambito di musiche non, diciamo, sottoposte a criteri commerciali selettivissimi, e su quali meccanismi determinano il riconoscimento pubblico di un interprete. Quindi non un argomento semplice, come sempre voi che sapete è uno strumento molto utile per lanciare degli spunti di riflessione a chi cerchi di capirci qualcosa su questi temi. Ci capiva sicuramente Franz Joseph Haydn quando ha scritto il concerto per il violino numero 4 in sol maggiore, che ne ascoltiamo nell'esecuzione del The English Concert sotto la direzione di Trevor Pinnock.

0: Canada, Messico e Stati Uniti stanno ospitando i mondiali di calcio. L'evento sportivo più redditizio mai organizzato, con ricavi stimati in oltre 10 miliardi di dollari. Per molti tifosi l'anima del calcio esiste ancora, fatta di valori sportivi, di attaccamento alla propria squadra come simbolo della propria identità. Ma il sistema globale del calcio è fatto di interessi finanziari, di diritti miliardari, di fondi di investimento e di multinazionali. Marzio Minoli, giornalista economico della RSI, tifoso e amante dello sport. Pippo Russo, sociologo, giornalista e scrittore, anche di calcio. La finanziarizzazione del calcio mondiale, a cura di Marco Pagani. Moby Dick, domani alle 10.
1: Rete 2.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. Possibile svolta diplomatica nella guerra in Medio Oriente. Donald Trump afferma che Stati Uniti e Iran avrebbero raggiunto un accordo di principio per mettere fine al conflitto e parla di una possibile firma già nei prossimi giorni. Teheran frena però l'entusiasmo di Washington e precisa che nessuna decisione è ancora stata presa. Trump ha inoltre revocato all'ultimo momento una serie di attacchi contro l'Iran, sostenendo che le trattative hanno ricevuto il via libera dalle più alte autorità iraniane. Tra i punti chiave dell'intesa figurerebbero la riapertura dello stretto di Hormuz e l'impegno di Teheran a non dotarsi dell'arma nucleare. L'annuncio ha contribuito a rasserenare i mercati, il prezzo del petrolio è sceso e le borse asiatiche hanno chiuso in forte rialzo. Anche la borsa svizzera ha aperto in territorio positivo, l'indice SMI stamattina in più 0,7%. Ciò malgrado sul terreno la situazione resta fragile. Nelle ultime ore Stati Uniti e Iran si sono nuovamente scambiati attacchi, mentre Teheran mantiene chiuso lo stretto di Hormuz. L'ex presidente sudcoreano è stato condannato a 30 anni di carcere. Secondo la giustizia di Seul, avrebbe ordinato l'invio di droni militari nello spazio aereo della Corea del Nord per creare un pretesto utile a giustificare la proclamazione della legge marziale del 2024. Sale ad almeno 55 morti il bilancio del forte terremoto che ha colpito 4 giorni fa il sud delle Filippine. Le autorità riferiscono inoltre di oltre 1.000 feriti e oltre 30 persone ancora disperse. Proseguono intanto le operazioni di ricerca e soccorso nelle zone maggiormente colpite. Dall'interno. Un'interruzione di corrente ha colpito questa mattina parte della città di Bien. L'erogazione dell'elettricità è stata progressivamente ripristinata nel corso della mattinata dopo che i tecnici hanno individuato la causa del guasto. I gerenti del bar Le Constellations di Crans-Montana vorrebbero a breve riaprire gli altri 2 esercizi che gestiscono in Vallese. L'ipotesi suscita forti reazioni tra i familiari delle vittime del rogo di Capodanno e ha riacceso l'attenzione dei media italiani sulla vicenda. Oggi al sud è abbastanza soleggiato con qualche nube soprattutto al mattino. Al nord inizialmente nuvoloso, poi schiarite a partire da ovest. Domani, sabato 13 giugno, sole protagonista in tutto il paese. Temperature fino a 30 gradi al sud del paese.
0: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.
3: Rete 2, 10:36, alle 13:30 oggi come sempre va in onda, poi anche repliche notturne, comunque 13:30 il concerto.ch, quest'oggi dedicato ad Ensemble o Giovani Promesse. Il focus è su Valentine Michaud, una brava sassofonista, naturalmente il sassofono qui lo vediamo nella sua versione originale, ovvero la versione dedicata alla musica tra virgolette classica. Qua con Gabriel Michaud ascoltiamo un brano che uno di quelli che ascolterete poi è ampiamente e ben presentati e ben dettagliati da Barbara Tartari nell'edizione di oggi del concerto.ch. Qua ascoltiamo la versione di un brano di Astor Piazzolla tratto dall'Histoire du Tango per flauto e chitarra. Qua è una versione veramente affascinante per sax e marimba. Tutti i dettagli spiegati molto meglio di così e molto meglio documentati nel concerto.ch di oggi alle 13:30.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: :43 è l'ora di lasciare spazio alla recensione, quest'oggi curata da Paola De Angelis, che ci parlerà dell'ultima produzione di José González, Against Dying of the Light, pubblicato da City Slang. José è un musicista argentino-svedese nato a Göteborg nel 1977, genitori fuggiti dalla dittatura militare argentina, e cresciuto ascoltando le canzoni di protesta da Silvio Rodriguez a Víctor Jara, Mercedes Sosa, a cui da adolescente si è aggiunto l'hardcore punk, il reggae di Bob Marley, Michael Jackson, insomma tante cose. Prima di dedicarsi a tempo pieno alla musica, studiava biochimica. La formazione scientifica è alla base del suo approccio pacato, razionale, della sua visione lucida sui problemi che minacciano la nostra sopravvivenza, di cui parla nelle sue canzoni. Attivo dal 2003, ha poi proseguito la sua carriera musicale fino ad arrivare a quest'ultimo prodotto, di cui per l'appunto durante la recensione ci parla Paola De Angeli. Per quanto mi riguarda, invece vi saluto, vi auguro un buon proseguimento di giornata e un felicissimo weekend. Naturalmente alle 11 ci sarà l'appuntamento con Alphaville. Ci risentiremo presto sulle onde di Rete 2. Un caro saluto a tutte e a tutti voi da Lorenzo De Finti.
0: La recensione di Parade.

La tempesta perfetta è l'uragano che colpisce il punto più vulnerabile e fa il massimo dei danni. Nel discorso comune è un'espressione che indica lo scenario peggiore. Il cantautore José González la usa in entrambi i sensi nel brano di apertura del suo nuovo disco, che si intitola Against the Dying of the Light, che è una citazione dalla poesia di Dylan Thomas: non andartene docile in quella buona notte, la vecchiaia dovrebbe ardere e infierire quando cade il giorno e infuriare contro il morire della luce. Direi che c'è già abbastanza materiale su cui riflettere. José González è un musicista argentino-svedese, figlio di esuli della dittatura argentina che si rifugiarono in Svezia, ed è cresciuto con le canzoni di protesta di Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, Víctor Jara. È arrivato al cantautorato voce e chitarra dopo un passato da scienziato e dopo esordi musicali hardcore punk. Esordi che rimangono nell'approccio chitarristico. La voce di José è soave, carezzevole, soprattutto quando canta in spagnolo. Il connubio voce-chitarra ci riporta a predecessori illustri come Nick Drake e John Martin, ma c'è un piglio che può diventare molto rabbioso e rumoroso in certi brani. La questione del cambiamento climatico e dell'intelligenza artificiale sono due temi che gli stanno molto a cuore. In Perfect Storm, il brano appena ascoltato, lancia l'allarme. Siamo noi a provocare la tempesta perfetta, l'avidità di pochi che ignorano le masse senza voce in capitolo, ed è un azzardo contro il nostro destino comune. Vi invito anche a guardare il video di questa canzone, perché in un certo senso toglie il respiro. Forse anche voi poi sentirete la mancanza di esseri viventi che non sono mai esistiti e vi sentirete spiazzati e manipolati, che è esattamente l'obiettivo di José González. Invece il suo fingerpicking muscoloso, martellante, molto efficace, viene dalle sue chitarre spagnole. Ascoltiamolo cantare in castigliano, una canzone molto dolce dedicata al figlioletto che inizia ad esplorare il mondo.

C'è una dolcezza maccartiana in questa vignetta familiare. Ricorda proprio certe ballad liriche di Paul McCartney. Continua a camminare per la tua strada, ogni tanto ti guarderà.

indietro per vedere fin dove siamo arrivati. Quanta pazienza ci vuole a provare tutto senza capire. Una piccola pausa, se ti senti annoiato, un piccolo salto e poi volerai via dal nido. C'è uno sguardo molto paterno e affettuoso, di grande tenerezza, ma allo stesso tempo c'è anche lo sguardo nitido dello scienziato interessato ai tentativi empirici della nuova creatura da poco venuta al mondo. José ha iniziato un dottorato in biochimica prima di dedicarsi a tempo pieno alla musica e questo gli consente un atteggiamento razionale e pacato nei confronti delle questioni del mondo che gli stanno a cuore, dall'escalation della crisi climatica e dell'intelligenza artificiale. O questioni come la libertà delle donne, dove è più repressa, come in un brano cantato in svedese, che racconta di una donna che si toglie il velo e paga questo gesto con la vita. Il titolo sembra fare riferimento alla teoria del velo dell'ignoranza del filosofo americano John Rawls. José è anche un seguace dell'altruismo efficace, un movimento che attraverso l'evidenza scientifica e la ragione cerca i modi più efficaci per migliorare il mondo. Ascoltiamolo in un altro brano. Cantato in svedese, anche questo dedicato a una donna, stavolta è una ginnasta impegnata in una competizione. Richiama le gesta di Simone Biles e anche il suo abbandono alle Olimpiadi di Parigi. Sentite come la chitarra rallenta durante l'attesa e poi accelera durante le rincorse.

In due brani di Against the Dying of the Light, For Every Dusk a Sheet, si percepisce l'eco dichiarata del desert blues maliano. Alifar Katouré, Ballaké Sissoko, Itinariwen, con cui José González ha collaborato nell'ultimo disco Hogar. Ci lasciamo con Sheet, un brano ipnotico nelle linee di chitarra e nel testo, pochi versi ripetuti che invitano a smettere di far finta di sapere quello che non si sa e ad andare avanti.

Eccoci qui, buongiorno, buongiorno, sono le 11:45 secondi, ben trovati in diretta studio qui dall'R6 di Comano con Alessandra Bonzi e Matteo Ongaro in redazione. Io sono Enrico Bianda, i nostri recapiti sono il numero WhatsApp 079 382 67 65. Molta scienza oggi in pagina, puntata di Alphaville quasi tutta Svizzera. In apertura racconteremo il cambiamento climatico che inibisce la funzione depurativa dei laghi, una ricerca nella nostra regione, e poi vi segnalo alle 12 il dibattito dedicato all'infertilità nel nostro paese con due ospiti. Mi raggiunge in studio anche Matteo Ongaro, naturalmente, e così si chiude anche la settimana dei nostri approfondimenti delle 12, si chiude anche la settimana del nostro dossier. Abbiamo raccontato 5 squadre di calcio europee antisistema nelle ore in cui gli occhi di tutto il mondo sono puntati su Messico, Stati Uniti e Canada per le primissime battute del Mondiale FIFA 2026. E noi qui ad Alphaville abbiamo raccontato storie alternative di calcio democratico, inclusivo, che dialoga con le comunità di riferimento, storie molto diverse dal calcio di quei livelli, naturalmente, che oggi si celebra su tutta la stampa in tutto e in tutto il mondo. Parleremo con un giornalista della Gazzetta dello Sport che si chiama Giulio Di Feo e racconteremo il Malmö. Più o meno questo è il piano della puntata. La musica la cura sempre Corrado Antonini, e noi iniziamo con un brano del 2023 da Medicamen per un cantante fisarmonicista della Louisiana che si chiama Corey Ledet Zideko.

0: Quando pensiamo ai laghi, spesso ci vengono in mente, beh, naturalmente le rane, i pesci, gli uccelli acquatici sulla riva o luoghi dove nuotare, siamo quasi in stagione, ma i laghi svolgono un ruolo fondamentale per l'ecosistema, filtrando l'azoto in eccesso presente nell'acqua. Sono delle enormi macchine di depurazione, praticamente. Tuttavia il cambiamento climatico ostacola questo passaggio, è questo quanto emerge da uno studio internazionale diretto dall'Università di Basilea e dall'Istituto Federale per l'Approvvigionamento, la Depurazione e la Protezione delle Acque. Noi questa mattina ne vogliamo parlare con Alessandra Mazzoli, che è collegata con noi. Intanto buongiorno, ben trovata qui ad Alphaville.
1: Buongiorno Enrico, buongiorno a tutti.
0: È una specialista ambientale, lavora presso un'azienda che si occupa di ingegneria ambientale ed è tra le ricercatrici che hanno condotto questo studio. I laghi, dunque, si diceva, no, come filtri. Che cosa vuol dire?
1: Allora, dobbiamo pensare ai laghi come se fossero delle specie di catini che ricevono degli input dalle zone circostanti, quindi acqua, nutrienti, sostanze chimiche da zone urbane, così come anche naturali, attività come possono essere agricoltura e allevamento. Nel momento in cui l'acqua arriva al lago, rallenta, e ciò permette ai microorganismi di andare a utilizzare queste sostanze che sono presenti all'interno dell'acqua e processarle. Nello specifico, se noi pensiamo all'azoto, è uno dei nutrienti che servono ad esempio alle alghe per crescere, e quello che avviene all'interno dei laghi è la possibilità appunto di andare a processare questo azoto e trasportarlo dalla fase acquatica di nuovo in atmosfera come azoto inerte, e quindi appunto i laghi agiscono come filtri in questo senso.
0: Voi parlate di un lavoro di squadra tra microorganismi sul fondo del lago. Ecco, ci può spiegare in parole semplici come collaborano questi microorganismi?
1: Sì, abbiamo una miriade di reazioni che avvengono in maniera praticamente simultanea all'interno del lago, sia all'interno della colonna d'acqua, ma soprattutto nei sedimenti, dove tutte queste reazioni avvengono in prossimità l'una con l'altra, appunto simultaneamente. Dobbiamo pensare che, ad esempio, il prodotto di una reazione che avviene grazie ai microorganismi può fungere da substrato, quindi da cibo, per la crescita o l'utilizzo di energia per altri microorganismi. Quindi abbiamo una specie di consorzio, di collaborazione tra diversi tipi di microorganismi al fine di far funzionare l'ecosistema del lago. Tutto ciò è controllato di solito dalla presenza o dall'assenza di ossigeno, ed è proprio qui che nei sedimenti andiamo ad avere all'interno dei composti dell'azoto, in assenza di ossigeno principalmente, è un composto che si chiama ammonio, invece in presenza di ossigeno il nitrato. Questo secondo composto è proprio quello che serve per andare a rimuovere l'azoto dai laghi e riportarlo nell'atmosfera attraverso una reazione che si chiama denitrificazione.
0: Da quanto lei ci sta raccontando appare evidente che uno dei problemi dei nostri laghi potrebbe essere, come dire, in potenza, la progressiva diminuzione della presenza dell'ossigeno?
1: Esattamente, esattamente, soprattutto nella parte bassa del lago. Esatto.
0: Questo è quello che accade, per esempio, pur non parlando di lago, nel Mar Nero, per esempio, che si è progressivamente svuotato di ogni forma di ossigeno, di ogni presenza di ossigeno dalle parti più profonde, salendo fino quasi alla superficie del mare. Quello è un mare-lago, essendo praticamente chiuso, e che vive o sopravvive quasi in assenza totale di ossigeno.
1: Sì, abbiamo, se noi pensiamo a dei microorganismi, alcuni che possono sopravvivere, anzi hanno bisogno di condizioni in cui non ci sia l'ossigeno, ma se noi poi pensiamo ad esempio a pesci o ad altre forme di vita, l'ossigeno è fondamentale, quindi nel momento in cui andiamo a rimuoverlo, ciò può essere un effetto decisamente negativo per il nostro ecosistema.
0: Ecco una domanda, ma in quale lago o in quali laghi avete condotto lo studio? I risultati sono rilevanti per tutti i laghi svizzeri? Avete riscontrato delle differenze a carattere geografico?
1: Noi abbiamo svolto l'esperimento, lo studio all'interno del lago Baldeg, che si trova nelle zone collinari a nord di Lucerna. È un lago di dimensioni medie per lo standard svizzero, che riceve molti nutrienti perché nelle sue zone circostanti abbiamo molte attività di agricoltura e allevamento. I risultati sono rilevanti per molti sistemi simili. Nella stessa zona mi vengono in mente, ad esempio, il lago di Alvil e Sempach, e in generale questi tipi di laghi, quindi di dimensioni medie che ricevono diversi nutrienti, sono degli hotspot nel ciclo dell'azoto, quindi sono dei risultati rilevanti a livello non solo regionale, ma anche a livello mondiale.
0: Ecco, quando parliamo di nutrienti, mi perdoni se la interrompo, perché, come dire, apparentemente, ascoltando la fonazione della parola, risulta una parola positiva, però nutrienti possono essere anche un contributo all'impoverimento della vita in un lago se si portano. Lei prima raccontava, no, di come un lago alla fine è come un catino, no, e raccoglie da tutto intorno. Se tutto intorno vengono versati nel lago elementi che sono forse molto utili per l'agricoltura, ma estremamente dannosi per l'ecosistema del lago, lì abbiamo un problema.
1: Sì, quando si parla di nutrienti si parla principalmente di due tipi, sono composti dell'azoto o del fosforo, che quindi arrivano, come detto, appunto da attività agricole, di allevamento, e quindi sono delle fonti diffuse e spesso difficili anche da controllare. Nel momento in cui raggiungono il lago, l'effetto principale è la crescita delle alghe in superficie, soprattutto nel periodo di primavera ed estate, quando le temperature iniziano ad aumentare. E quello che avviene è la crescita non controllata delle alghe può portare a un impoverimento dell'ecosistema, soprattutto, come abbiamo detto prima, della riduzione della quantità di ossigeno negli strati inferiori del lago.
0: Nel vostro studio si vede che i laghi filtrano meglio in inverno. Lei poco fa ci diceva che ci sono delle differenze, no, tra stagione e stagione. Che cosa cambia in quei mesi rispetto all'estate?
1: Dobbiamo pensare a come si sviluppa la colonna dell'acqua durante le diverse stagioni. Se noi partiamo da inizio anno, gennaio-febbraio, l'intera colonna d'acqua è omogenea, quindi abbiamo da un punto di vista, ad esempio, di temperatura, ossigeno, nutrienti, più o meno delle concentrazioni dei valori che sono costanti nell'intera colonna d'acqua. Quando la temperatura inizia ad aumentare, temperatura esterna inizia ad aumentare, si ha quello che viene definita una stratificazione, quindi i primi 10-15 metri del nostro lago iniziano a scaldarsi e vanno a separare la parte più profonda invece del lago, dove con il progredire della stagione estiva va a diminuirsi la concentrazione di ossigeno. Ciò, se noi ritorniamo ai vari composti dell'azoto, determina che la maggior parte dell'azoto si trovi sotto forma di ammonio e non di nitrato. E quindi il nitrato che è necessario per andare a rimuovere l'azoto dal lago, non è presente o comunque è presente in concentrazioni basse e quindi la capacità di filtrazione del lago durante la stagione estiva è ridotta. Nel momento in cui poi arriviamo verso l'autunno o inverno, quando la temperatura esterna inizia a raffreddarsi, abbiamo un rimescolamento della colonna d'acqua, riportiamo l'ossigeno nella parte bassa del lago e quindi questa reazione di denitrificazione può avvenire perché abbiamo di nuovo il substrato necessario perché ciò avvenga.
0: E da qui si capisce come il progressivo innalzamento delle temperature in esterno influisca poi sullo stato di salute dei nostri laghi. Un eccessivo riscaldamento delle acque con l'alternarsi delle stagioni finisce per inibire tutta una serie di meccanismi sani per l'ecosistema del lago. Con il clima che si scalda, l'inverno diventa intanto più corto, no? Che cosa rischiano di perdere i laghi in termini di capacità di pulire l'acqua?
1: È proprio il fatto che venga ridotta la finestra in cui ci sono le condizioni ideali per promuovere la reazione di denitrificazione. All'interno del nostro studio abbiamo utilizzato sia dei campioni chimici e microbiologici, degli esperimenti che abbiamo fatto con dei campioni presi dal lago, e abbiamo utilizzato i dati ottenuti per calibrare un modello. Abbiamo fatto delle previsioni per gli scenari futuri di riscaldamento globale e abbiamo visto che c'è proprio un accorciamento della finestra in cui la colonna d'acqua viene rimescolata e quindi in cui l'ossigeno viene riportato nello strato basso dell'acqua, riducendo la capacità dell'ecosistema di andare a filtrare e a rimuovere l'azoto dall'acqua.
0: In chiusura, se i laghi diventano, come dire, meno efficaci nel trattenere l'azoto, che cosa succede poi nei laghi, a valle, fino al mare?
1: Il problema è proprio quello che succede a valle fino ad arrivare alle zone costiere, perché all'interno dei nostri laghi, la crescita delle alghe di solito tende a essere limitata dalla presenza di fosforo, quindi se anche abbiamo delle concentrazioni maggiori di azoto, abbiamo comunque un limite su quanto le alghe possano crescere. Ma nel momento in cui noi arriviamo alle zone costiere, la crescita delle alghe è proprio limitata dall'azoto e quindi un eccesso, di azoto che arriva in queste zone promuove la crescita algale, che possiamo immaginarci molto semplicemente con quella patina superficiale verde che vediamo ogni tanto in questo periodo anche nei nostri laghi. Quello che succede nei mari viene appunto esagerato, fino al punto in cui poi abbiamo una riduzione della qualità dell'acqua dell'ecosistema, con poi ripercussioni non solo sull'ecosistema, ma possiamo immaginare anche sull'economia, sulla società e sulle attività che vengono svolte in queste zone.
0: Allora, che cosa succede quando il cambiamento climatico inibisce la funzione depurativa dei laghi? Ce lo racconta uno studio internazionale diretto dall'Università di Basilea e dall'Istituto Federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque. Ha partecipato a questo importante studio anche la nostra ospite qui ad Alphaville questa mattina, Alessandra Mazzoli, che intanto ringraziamo molto per essere stata con noi. Buon lavoro, in bocca al lupo.
1: Grazie mille, buona giornata a tutti. Grazie.

qui siamo dalle parti, almeno loro così lo rivendicano, di una sorta di jazz punk, proprio perché il manifesto di questa formazione X2, forse si pronuncia così, comunque X puntato con il 2 in cifre romane, con il brano che abbiamo ascoltato Again and Again, questo ha come manifesto Jazz is Punk. Non potremmo essere più d'accordo, il jazz è la forma più attuale del punk, almeno io così la vedo, almeno in alcune delle sue espressioni più contemporanee, ma anche se guardiamo in passato, tra l'altro con una strana contiguità nel nome, perché The X è stata una grande formazione, se vogliamo, punk, che veniva dalle esperienze, delle occupazioni delle case di Amsterdam, dai movimenti anarchici, e piano piano, con il passare degli anni, dal finire degli anni 70 ad oggi, The X è diventata una formazione importante anche per la scena jazz, per tutta una serie di comunicazioni che sono riusciti a mettere in piedi con gli ambiti più radicali del jazz. E, insomma, questa parola X deve essersi legata a doppio filo con la parola punk. Nelle scalette bellissime di Alphaville, X2, Again and Again, duo bucolico invece il prossimo brano, che si intitola Mano Ciao, con un gioco di parole anche in questo caso, da un album appena uscito del duo bucolico di Daniele Maggioli e Antonio Ramberti. L'album si intitola Champagne.

0: Devo dire che questo Mano Ciao è molto divertente come brano del duo bucolico, prende un po' in giro il quasi mitologico Manu Ciao. Nei giorni, peraltro, ci si avvicina al 25ennale dagli scontri, dal G8 di Genova, che vide un Manu Ciao molto presente ed essenziale e probabilmente anche necessario alla narrazione di quello che accadde in quei giorni a Genova. Escono libri, escono documentari, torneremo a parlarne, a 25 anni da quegli accadimenti, da quei tragici accadimenti. Duo bucolico negli ascolti di Alphaville. Adesso torniamo a riascoltare la poetessa, cantante e attivista americana Aja Monet, insieme a lei la produttrice e bassista Michelle Desioncello, in un brano intitolato For the Congo, subito dopo il nostro dossier. We need not
1: This is the war my favorite poet warned me about. The one between me and me. The slow drag, crawling inward. The terrible stench of lies sweeping the mouths of the people. A rat pissing on cotton. A self-administered needle in the arm. Zombie stairs and rubber spines. The fountain outside my window whispers of calm, the bombs dropping in my head.

of it. The us of it. Tell them to talk about the blood.

0: Siamo in chiusura di dossier dedicato alle squadre antisistema del calcio europeo, in modo forse un po' provocatorio. Nei giorni dell'inaugurazione del mondiale FIFA più esteso, ieri le primissime partite, dicevo mondiale FIFA più esteso, più redditizio, più inquinante, ieri davamo anche qualche dato, ed escludente di sempre, a noi abbiamo scelto insomma un po' di raccontare, grazie al contributo di giornalisti ed esperti, la storia di cinque squadre in qualche modo rappresentative di quest'idea un po' antagonista di calcio contemporaneo: azionariato popolare, coinvolgimento delle tifoserie nelle scelte societarie, iniziative inclusive di dialogo, rapporto diretto e partecipante con le comunità locali. E diciamo così, come finale parliamo della squadra sicuramente più importante di Svezia, il Malmö, una storia che in parte si distanzia da quelle esposte in questi giorni. Per parlarne è con noi il collega Giulio Di Feo, che intanto saluto. Buongiorno, ciao.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, Giulio Di Feo è Gazzetta dello Sport, dove si occupa principalmente di calcio, di MMA, di esports, e cerca nei suoi contributi di descrivere gli incroci tra personaggi, società, eventi, economia, costume, cultura. Dunque racconta lo sport intrecciando anche altre dimensioni. Cura la newsletter Extra Time e dunque un benvenuto a Rete 2. Partiamo dal Malmö FF. Il Malmö è la squadra, sicuramente lo dicevamo, no, più titolata di Svezia, e rappresenta una città storicamente operaia e socialdemocratica. Eppure, a differenza di realtà come il San Paoli o il centro storico Le Boschi che raccontavamo ieri, non viene immediatamente associato ad una forte identità controculturale. Quali sono le radici sociali e culturali del Malmö e in che modo raccontano una forma diversa di antisistema più legata alla storia della città che alla militanza esplicita?
1: Beh, le radici sono nella città stessa di Malmö, che è la più multiculturale di Svezia e credo di tutta l'area scandinava. È una città in cui più di un abitante su tre non è svedese o non ha origini svedese, che accoglie immigrati dal mondo arabo, ma anche dai paesi dell'ex Jugoslavia, dalla Polonia, dalla Turchia, ed è anche una delle città più giovani del nord Europa, metà della popolazione ha meno di 35 anni. E sono due fattori che secondo me spingono alla accoglienza, a fare quadrato, alla tendenza ad aiutare chi sta peggio, alla solidarietà. E uno sport come il calcio non può che farsi portatore di certe istanze sociali, soprattutto quando è rappresentato non da una piccola squadra, come giustamente dicevi, ma da un potentato del calcio svedese come il Malmö. E basti pensare che Erik Persson, che è lo storico presidente del club, quello che lo ha fatto grande negli anni scorsi, era noto per essere quello che aiutava gli ebrei danesi a scappare dalla persecuzione nazista e a raggiungere la Svezia. E il Malmö, sì, è il club più titolato del paese, ma rappresenta prima di tutto un'identità culturale che loro difendono ed esportano attraverso i loro successi.
0: Ecco, quando si parla di Malmö, il pensiero corre spesso ad una città che negli ultimi decenni, ma tu lo dicevi, è cambiata profondamente, no? Immigrazione, più di un abitante su tre non è svedese, trasformazioni importanti sotto il profilo urbano, nuova identità. Quanto il Malmö è stato specchio di questi cambiamenti come squadra e quanto invece ha svolto il ruolo di collante, questo forse è uno degli aspetti più interessanti, capace di unire comunità molto diverse tra di loro?
1: Beh, allora, Malmö è un posto molto bello, io ci sono stato, ma si è anche guadagnato nel tempo la reputazione di capitale del crimine della Scandinavia, anche perché spesso è un'equazione molto facile, quell'aumento dell'immigrazione uguale aumento della criminalità. Ecco, il Malmö, come tante realtà sportive in città comunque difficili, si è sempre posto come una sorta di porto sicuro e offriva ai giovani, a chi aveva meno, un'identità chiara che magari la politica o la società non ti danno. Loro, ai ragazzini delle giovanili, gli dicono: quando indossi i colori del Malmö, sei Malmö, punto. E questa è una cosa che aiuta a cementare il senso di appartenenza anche a tutto il resto, non solo nel calcio. E il resto è libertà di gioco, di espressione. Si insegna ai ragazzi, soprattutto nelle giovanili del Malmö, a sviluppare i talenti che non hanno per diventare completi. Un esempio è Zlatan Ibrahimovic, che lo conosciamo tutti. E questa è una roba che se parli con chi gestisce le giovanili del club, ti dice che si fa fatica a farlo capire ai genitori dei ragazzi. Dice: ma come, io ho un figlio che fa tanti gol e tu gli vuoi insegnare a correre dietro l'avversario? Sì, si fa anche questo. Allo stadio del Malmö non vedi bandiere svedesi, ma solo quelle della Scania, gialle e rosse. Anche questo è grande senso di appartenenza. Le tribune non hanno skybox o posti VIP, gli spazi sono multiculturali, popolari, la politica non ci entra, ma quello che fanno al Malmö ha un grande significato politico a sua volta. Ecco, non sei bianco, nero, giallo, rosso, sei Malmö.
0: Ecco, nel calcio europeo esistono club che hanno costruito la propria reputazione opponendosi, no, alla commercializzazione del gioco. Il Malmö, pur partecipando regolarmente alle competizioni internazionali e avendo una struttura professionale molto molto solida, mantiene un forte legame con il modello associativo scandinavo. C'è qualcosa, a tuo giudizio, che il resto d'Europa potrebbe imparare dal modo in cui il club viene governato e vissuto dai suoi tifosi?
1: Assolutamente sì. Che i tifosi sono al centro del mondo del calcio e quindi il tifoso va rispettato e non va visto sempre e solo come una, tra virgolette, una vacca da mungere. E quando questo succede all'interno di un progetto societario, hai anche un vantaggio calcistico enorme, perché predisponi un terreno fertile per qualsiasi progetto sportivo tu voglia fare. Se ci fate caso, tutte le grandissime realtà nel mondo del calcio, anche recenti, hanno avuto questo, un ambiente sano e non spaccato o velenoso in cui proliferare. Penso al Barcellona, all'anima catalana del Barcellona, al Manchester City, allo stesso Bayern di Monaco. Questo in Svezia è molto più facile, però, perché in generale in tutta la Scandinavia i club sono praticamente dei tifosi. I tifosi hanno potere in qualsiasi stanza decisionale. Mi piace ricordare che il campionato svedese è l'ultimo baluardo contro il VAR. Non lo vogliono introdurre semplicemente per un motivo: non piace alla gente, lo considerano un'interruzione delle emozioni. Io faccio gol al 94esimo, la mia squadra vince, perché mi devo fermare per 2 minuti con il cuore in gola per sapere se il mio gol è buono o no? Il resto delle del mondo mette telecamere ovunque, loro non lo fanno. Per quale motivo? Non perché non sono al passo con i tempi, anche perché parliamo di paesi ipertecnologici. No, semplicemente perché non lo vogliono.
0: Se dovessi tu raccontare il Malmö ad uno spettatore svizzero attraverso un solo episodio, no? Un personaggio o un aneddoto, quale sceglieresti? La finale di Coppa dei Campioni del 79 oppure la crescita dei talenti, come già citato, ma non si poteva fare altrimenti, Zlatan Ibrahimovic, oppure una storia meno conosciuta che aiuta a capire perché questa squadra occupi un posto particolare nel panorama calcistico europeo?
1: Ma io citerei Ibrahimovic, grandissimo, la finale di Coppa dei Campioni nel 79, un'impresa clamorosa, ma io citerei una piccola rivoluzione recente, quella che ha fatto Erik Rydström. Magari non ne avete sentito parlare. Erik Rydström è un ex mediano nel campionato svedese che in vita sua ha fatto tantissime altre cose, oltre a giocare a pallone. Si è laureato in letteratura svedese, ha fatto l'insegnante, ha fatto il critico musicale, l'editorialista per i giornali locali, persino il modello di biancheria intima, è stato impegnato politicamente, una testa pensante, insomma, da giocatore, che quando ha smesso di giocare si è reso conto di una cosa: giocando sempre nella stessa maniera io mi annoiavo, e così ha preso ad allenare guardando il calcio in maniera creativa e ha applicato per la prima volta in Europa a un buon livello quello che oggi chiamiamo calcio relazionale, cioè tanti giocatori intorno al portatore di palla liberi di occupare gli spazi in base a cosa fa l'avversario e non in base a uno schema. Lettura del gioco immediata, passaggi strettissimi e obbligo di pensare calcio mentre lo giochi, ma soprattutto di divertirti. Rydström dice: mi piace che i miei ragazzi sbaglino, più sbagliano e più impari a come non sbagliare. Faceva allenare i suoi con Bruce Springsteen a palla in sottofondo, dava loro dei libri da leggere, voleva che i suoi tornassero bambini e quindi non adulti frustrati. Uno dice un'utopia, però con quest'utopia Rydström ha vinto 2 campionati in Svezia col Malmö. L'hanno preso in America nell'MLS I suoi metodi lì non funzionavano, è stato fatto pure in pochi mesi. Quindi ecco, questo ti fa capire anche quanto Malmö sia un terreno fertile per le idee e per una certa controcultura anche giocata.
0: Allora, noi ci fermiamo qui. Intanto grazie a Giulio Di Feo, Gazzetta dello Sport, ci ha aiutato a concludere questo dossier. Abbiamo passato in rassegna 5 squadre, potevamo raccontarne altre, ma questa è stata la nostra scelta: San Paoli, Bohemians di Dublino, United of Manchester, il centro storico Le Boschi e il Malmöe. In chiusura, domani mattina dalle 10 c'è Moby Dick che torna a parlare di finanziarizzazione del calcio, Marco Pagani a condurre la puntata. Giulio, grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie mille a voi.
2: Rete 2.

0: Che discone, Yoon Mi Ya, che ogni tanto fa capolino nelle playlist di Alphaville o di K. Un grande tributo va detto all'Arto Linzai, più sexy. Yoon Mi Ya, che è un compositore giapponese, trombettista, innamorato dei suoni brasiliani. Intanto accolgo Natasha Bandecchi in studio qui con noi. Ben trovata, buongiorno.
1: Buongiorno Enrico, buongiorno a tutte e
0: allora,
1: tutti.
0: Allora facciamo sfumare piano piano la musica, anche se avevo l'impressione ti piacesse assai
1: molto,
0: questo brano.
1: Certo, sempre un gran gusto qua a Rete 2.
0: Allora, giugno lo facciamo credo ogni anno. Cerco prima con la memoria, stavo risalendo, perché giugno non è ovviamente il mese della fine della scuola, o meglio non solo del solstizio d'estate, manca poco, ma anche il mese dell'orgoglio LGBTQIA+, il mese dei Pride. Il principale appuntamento Pride europeo del 2026 sarà la celebrazione congiunta di World Pride e Euro Pride ad Amsterdam, in un programma che parte il 25 di luglio, arriva l'8 di agosto. Il tema ufficiale di questa edizione è Unity, che sottolinea la solidarietà globale, l'inclusione e il legame tra le comunità. Ci sono un sacco di attività nel mondo che celebrano questi valori. La principale attività spettacolare del mondo è quella dei mondiali, che massacrano questi valori. Ma insomma, ad Alphaville un po' di giorni lo stiamo dicendo. Il tema ufficiale di questa edizione dunque è una bellissima parola, Unity. Quest'anno tra l'altro ad Amsterdam si celebra un traguardo importante, 25 anni da quando nei Paesi Bassi si è assistito alla prima legalizzazione del matrimonio tra persone dello stesso sesso, era il 2021. Il mese del Pride è un mese in cui molte città si animano e si colorano, ma molti non sanno che dietro queste parate ci sono anni di lotte e di voglia di vivere la propria sessualità, il proprio orientamento, la propria identità in modo libero, perché il Pride è una festa ma è anche e soprattutto memoria e rivendicazione, ed è proprio da questa memoria che prende vita il podcast Panico Morale, un podcast prodotto dall'associazione REC e ideato appunto da te, Natasha Bandecchi, giornalista, ex collega qui a RSI. Innanzitutto diciamo che il podcast sarà disponibile dal 13 giugno su tutte le piattaforme, dunque manca un giorno.
1: Domani,
0: da sabato. Nel 2021 hai cofondato insieme a Elisabeth La Rosa l'associazione The Deep Nest, con l'obiettivo di dare voce a chi non ce l'ha, creando spazi di ascolto. E poi è arrivato Panico Morale. Io proporrei a te e chi ha l'ascolto questa mattina intanto di ascoltare brevemente il trailer.
2: Quello gay è un mondo molto strano.
3: La mia mamma mi aveva detto: ma perché devi vivere tutta la luce del sole? Gli ho risposto: perché non sto facendo niente di male.
4: Io non potevo aprire una discoteca etero e fare il filo a qualcuno, l'avrebbero pestato ugualmente.
5: La gente ha bisogno di innamorarsi, quindi ha bisogno di uno spazio in cui poter conoscere qualcuno.
6: Volevano farci fare un party privato, così da non far sì che altre persone, i clienti abituali, vedessero che hanno permesso ai nostri clienti di ballare di fianco ai trans.
7: Ho parenti che sono omosessuali, ho dei vicini di casa omosessuali e sono persone squisite, correttissime, quasi di più delle volte degli etero che magari si lasciano andare.
8: In un cantone di poco più di 360.000 abitanti, esporsi è sempre

0: oltre, volevo andare oltre, e quindi in questo podcast il sottotitolo è Storie LGBTQI+ della Svizzera italiana. Cerco di narrare attraverso la mia lente gli ultimi 30 anni del movimento LGBTQI+ in Ticino, quindi le varie battaglie, le conquiste. Ho raccolto più di 20 testimonianze, c'è tanto archivio, c'è un po' anche un pezzetto della mia storia, perché ho pensato che potesse essere funzionale e anche per me terapeutico. È necessario raccontare un pezzetto di me, perché io dico sempre che le storie hanno una potenza veramente pazzesca, e magari permettere a qualcuno all'ascolto di sentirsi meno solo, di identificarsi, e poi soprattutto anche di restituire dignità e memoria a questo movimento che veramente ha fatto passi enormi per la comunità in Ticino e in Svizzera.
1: C'è tanto archivio. Archivio sonoro, cosa vuol dire? Abbiamo degli archivi fisici dove ritrovare storie?
0: Abbiamo, gli archivi sono stati gentilmente forniti da RSI, quindi il materiale principale d'archivio viene da estratti televisivi, radiofonici, e c'è anche un piccolo cameo da Teleticino. Quindi ho ricostruito veramente gli ultimi 30 anni grazie a questo materiale d'archivio.
1: Nel podcast, sottolineo, sono 6 episodi, hai scelto di ripercorrere la storia del movimento LGBTQIA+ nella Svizzera italiana. Come dicevi, si parte dalla metà degli anni 90 e si arriva ad oggi, 6 episodi che intrecciano appunto le testimonianze di chi c'era, usiamo il passato, frammenti di archivio come detto. Il tuo vissuto personale hai dato spazio quindi sia alla memoria storica sia a testimonianze molto molto intime. Quanto è stato importante intrecciare questi due livelli per raccontare la comunità LGBTQIA+ ticinese e il fatto di esserti aperta a te stessa e raccontata?
0: Beh, per me è stato un po' come un'orchestra, sono vari strati, quindi esperienze personali, attiviste, attivisti, la politica, la società, la mia storia, e quindi è stato veramente un'orchestra che ho cercato di mettere insieme a livello narrativo per restituire proprio una, come dire, un affresco di quello che è successo. Quindi io proprio esordisco dicendo: io mi sono sposata con Sara nel 2022 grazie a qualcuno che ha permesso a me e a Sara di sposarci. E quindi da lì sono partita per, diciamo, fare questa investigazione, sondare e raccogliere veramente tutte le varie tappe. Quindi sono vari strati messi insieme, è un'orchestra.
1: Panico morale racconta paure collettive molto molto diverse tra di loro. Qual è stato per te il caso più emblematico, no, in cui hai visto come nasce e si alimenta questo meccanismo?
0: Beh, attraverso per esempio la testimonianza di Bruno Ferrini, oggi lui ha 88 anni, è stato proprio un pioniere del movimento a metà anni 90, e ha permesso a tante persone di frequentare lo spazio gay, per esempio di Massagno. E lui proprio, nel senso, ha voluto proprio metterlo lì a Massagno, dove in realtà c'era una municipalità che non è che era proprio pro questo tipo di luogo aggregativo, no? E quindi vedere anche come si può demonizzare, stigmatizzare o no un qualcosa. Anche il titolo ha questo eco, Panico Morale, perché deriva proprio da un'affermazione di un sociologo degli anni 70, Stanley Cohen, dove lui proprio ha fatto delle ricerche notando che spesso delle minoranze in generale, quindi non solo la community arcobaleno, ma anche altre, non so, persone migranti, eccetera, possono suscitare paura in delle persone, e come poi i mass media possono rendere un'immagine stereotipata e anche distorta della realtà, creando veramente questo senso di aggressione e di repulsione.
1: Molti episodi mostrano che ogni conquista porta con sé nuove tensioni, e poi non scordiamoci che le conquiste, potremmo anche ipotizzare che siano date per scontate, ma non lo sono mai. Basta tutto sommato guardare poco al di là dei piccolissimi confini che caratterizzano la nostra nazione, per esempio. Qual è stata la battaglia più difficile da raccontare, no? Non solo politicamente, ma anche umanamente?
0: Ma tutte le storie hanno un proprio perché, un proprio vissuto. A me mi tocca sempre il cuore sentire magari storie di persone, di attivisti e attivisti, per esempio, che si sentiranno nel podcast, persone che oggi magari hanno 60, 65, 70 anni, sentire che magari spesso il dolore più grande era proprio in seno alla famiglia, non tanto fuori, no? Quindi magari penso alle persone che hanno fatto coming out, che magari non sono state accolte dal proprio genitore, anzi sono state accolte quasi un po' marginalizzate. Quindi quello mi tocca sempre, no? Come spesso diamo per scontato che in una famiglia debba andare tutto liscio, eppure è proprio lì anche affermare il proprio essere.

0: all'interno di una famiglia non è mai scontato.
1: Essere visibili significa automaticamente essere accettati?
0: No, è un lavoro, è un impegno. Poi ovviamente io posso parlare per la mia esperienza, non c'è mai qualcosa che è scontato di meccanico, tutto ha un suo perché, un suo flusso naturale. Però il fatto di affermare chi si è, ma non ha importanza non solo a livello di orientamento sessuale o di identità, in qualsiasi ambito è importante. Però se prima non ci crediamo noi, non possiamo pretendere che all'esterno si possa essere accolti, accettati e rispettati.
1: Dopo aver lavorato su queste storie e ripercorso la tua, ricordo 6 episodi per un podcast che si intitola Panico Morale, disponibile da domani, 13 giugno 2026, sulle piattaforme audio. Cos'è cambiato nel tuo modo di guardare alla parola e di pensare alla parola libertà?
0: Ma per me è stato veramente un viaggio terapeutico. Libertà per me è anche essere più gentile con me stessa, meno severa, il fatto di affermare, dire con nonchalance chi sono, che sono sposata con una donna. Questo per me libertà è veramente sentirsi, come dire, leggeri nella propria esistenza, senza aver paura di essere giudicati o, come dire, sì, giudicati mi viene da dire. Quindi se noi in primis non ci vogliamo bene, non ci accettiamo per quello che siamo, non possiamo, ripeto, pretenderlo dall'esterno. Quindi questo è essere liberi per me.
1: E non va mai dato nulla per scontato e acquisito. Purtroppo aggiungerei io, Panico Morale, storie LGBTQIA+, dalla Svizzera italiana, è un podcast che attraversa, lo dicevamo, 30 anni di storia della comunità arcobaleno in Ticino, disponibile gratuitamente per l'ascolto da domani 13 di giugno. Lo ha scritto e realizzato Natascia Bandecchi.
0: E aggiungo anche, sì, sono io l'autrice, ringrazio Agnese Laposi che ha scritto con me la serie, Victor Ugo Fumagalli che ha fatto la colonna sonora magistrale, Elisabetta La Rosa per la grafica e Olmo Cerri e la REC.
1: Allora Natascia, grazie di essere passata qui da noi in studio ad Alphaville, in bocca al lupo.
0: Viva!
1: E a prestissimo e buon mese.
0: Grazie.

Tra pochissimi istanti, intanto sono le 11.58, state ascoltando Alphaville in diretta studio, parte il nostro dibattito. Ci occupiamo, o meglio partiamo, da uno studio condotto dal programma di ricerca dell'Università di Zurigo, Human Reproduction Reloaded, e dall'IPSA Foundation. La ricerca si chiama Genitorialità in Svizzera, tra pochi istanti qui in diretta ad Alphaville. Ma...

0: Qualche giorno fa il nostro dibattito in diretta 12.00 e 30 secondi, dicevo, intanto Matteo Ongaro ben trovato in diretta qui in studio.
1: Buongiorno Enrico, buongiorno a chi ci sta ascoltando.
0: Dicevo, qualche giorno fa a Zurigo sono stati presentati i risultati di uno studio condotto dal programma di ricerca dell'Università di Zurigo Human Reproduction Reloaded e dall'IPSA Foundation. La ricerca si chiama Genitorialità in Svizzera, un rapporto su infertilità e assenza di figli ed evidenzia una volta di più come il calo demografico nel nostro paese sia dovuto ad un fitto incrocio di variabili, dal cambiamento delle priorità di vita al rinvio della genitorialità, a fattori ovviamente economici che a loro volta si riflettono sul rinvio della genitorialità e sul cambiamento delle priorità di vita, ed infine c'è la questione puramente, ma non solo, biologica, fisiologica, che è l'infertilità. Ed è proprio su questo ultimo punto che vogliamo concentrarci nel nostro approfondimento di oggi.
1: Esatto Enrico, e la Svizzera monitora la qualità seminale della popolazione maschile dal 2005 e negli ultimi anni, negli ultimi mesi, stanno iniziando ad emergere diversi risultati di molte ricerche condotte negli atenei elvetici. E solo per fornire qualche dato iniziale, poi ne parleremo meglio con le nostre ospiti, ma dallo studio zurighese emerge ad esempio che una persona su cinque in Svizzera ha sperimentato l'infertilità. E allo stesso tempo un'altra ricerca dall'Università di Ginevra ha dimostrato invece che due terzi degli uomini hanno una qualità seminale che si pone sotto gli standard qualitativi posti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Allora, intanto salutiamo le nostre ospiti di oggi. Silvia Misiti, endocrinologa e direttrice della IPSA Foundation per la ricerca scientifica. Buongiorno e bentrovata.
2: Buongiorno e grazie per questo invito.
1: Grazie a lei. E buongiorno anche ad Anna Raggi, che è ginecologa specializzata in medicina riproduttiva e ha fondato il centro di medicina di riproduzione Fertisuis di Oltene di Basilea. Bentrovata.
3: Buongiorno e ben ritrovati anche voi. Grazie per l'invito.
1: Grazie a lei per aver accettato. Allora, Silvia Misiti, iniziamo con lei, partiamo proprio da questo studio. Lo dicevamo anche in apertura, è emerso che il calo delle nascite dipende da molte variabili, quindi è un fattore abbastanza complesso, ma quanto pesa realmente l'infertilità rispetto alle scelte di vita e ad esempio ad altre variabili come i fattori economici?
2: Ma allora, ovviamente questi studi che vengono fatti, questi survey che vengono fatti sulla popolazione sono molto interessanti, perché noi compariamo i risultati sempre rispetto agli anni precedenti. Quello che sta succedendo è che mentre l'infertilità è stata per tanti anni il primo e unico motivo, comunque insomma diciamo quello principale, adesso stanno venendo fuori invece altre cose. Quindi successivamente c'è stato, le persone si lamentavano di problemi economici, presenza di nidi, organizzazioni lavorative migliori per le donne eccetera. Sta cominciando ad andare al primo posto invece la realizzazione personale, e questo è un tema molto interessante. Ovviamente non significa che tutte le altre ragioni non siano, sono molto presenti e anche molto forti, e ancora gli ostacoli economici sono tra i primi posti, però è interessante vedere che molte persone hanno risposto che nelle loro priorità c'è la realizzazione personale e i figli potrebbero essere un ostacolo.
0: Anna Raggi, nella sua pratica clinica, lei ha notato un'evoluzione a livello di quantità e tipologia di pazienti rispetto a quando avete fondato il centro di Oltene nel 2014?
3: Beh, certamente c'è stata un'evoluzione per quello che riguarda la quantità, che sicuramente ci sono più coppie che consultano il nostro centro, ma come gli altri in Svizzera, anche perché vogliono più velocemente sapere perché una gravidanza non avviene e non aspettano magari i tipici 12 mesi predefiniti. Però quello che abbiamo notato è anche proprio che ci sono più coppie che non riescono ad avere il secondo figlio, perché sono più in là con gli anni e quindi una seconda gravidanza non avviene. Però la quantità in generale di coppie infertili che alla fine hanno bisogno di una cura come la fecondazione in vitro rimane più o meno costante, lì non c'è stato un aumento. Invece Ecco, proprio per quello che riguarda la tipologia, ecco, direi più coppie che vogliono un secondo figlio e non avviene, sono più in là con gli anni.
0: Le pongo una domanda, come dire, tecnica, no? Di fronte a queste coppie, che tipo di dialogo instaurate? Che cosa cercate di capire? Voglio dire, le domande vengono poste o il tipo di rapporto si costruisce unicamente, come dire, su asset di carattere fisiologico, o tentate di tenere dentro il dialogo, la costruzione della relazione con la coppia, tutti i fattori ai quali abbiamo accennato e ai quali occorre pensare in questi casi, dunque la dimensione economica, la dimensione sociale, culturale anche?
3: Grazie per questa interessante domanda, che trovo estremamente pertinente, perché è vero che una coppia che viene da noi per un desiderio di un figlio sono completamente diverse. C'è la coppia che vuole il più veloce possibile avere un figlio, lo vuole anche con tutti i metodi più moderni, e poi c'è la coppia che vuole giusto capire perché cosa c'è che non va, e quindi il rapporto che si crea è dipendente da quei fattori di cui lei ha detto, dal loro background, la loro cultura, se c'è anche qualcosa l'immigrazione, il fattore economico. C'è la coppia che può permettersi la fecondazione in vitro una dietro l'altra, c'è la coppia che non può permettersi, quindi si cercherà di andare su un altro tipo di terapia. Quindi è importantissimo l'inizio di questa relazione, in cui cerchiamo di capire chi vuole cosa, e non è solo a tutti hanno bisogno della stessa cura e delle stesse terapie, ma la coppia è al centro e si cerca di con loro di trovare la soluzione più giusta, e quindi non è un per tutti uguale.
0: Silvia Mesiti, adesso torniamo subito a lei, ci perdoni, volevo fare un'ulteriore ed ultima domanda ad Anna Raggi, poi proseguiamo con il nostro dibattito, ma le posso chiedere come si percepisce il lavoro di centri di ricerca come il vostro nella relazione con le coppie? Voglio dire, mutando il contesto sociale, no? E mutando anche le esigenze delle coppie e aumentando anche le difficoltà nell'avere semplicemente un figlio, è mutato il rapporto che si può avere con un centro di ricerca come il vostro, che socialmente poteva essere accolto in un modo assai diverso solo 10 anni fa. Anna Raggi è ancora con noi?
3: Io sì.
0: Ah, ecco, ponevo a lei la domanda.
3: Allora, la poneva a me?
0: Sì.
3: Allora, penso che una ricerca come questa è importantissima, perché mostra proprio come il desiderio di genitorialità si sta sviluppando in una certa direzione come non in un'altra. E ovviamente i dati che sono stati mostrati è solo una piccola percentuale. Le coppie che vedo io sono quelle che vogliono avere un figlio, però questi dati qua ci aiutano a capire la nostra popolazione e a capire anche il bisogno che c'è, per poi fare più ricerca. E quindi mi ricordo 10 anni fa di aver letto anche l'ultimo resoconto, e sono anch'io rimasta abbastanza meravigliata come certi dati stanno cambiando, e come, ecco, anche se si è più guardato sull'infertilità dell'uomo, quindi molto importante, e del lavoro da noi clinici come ricercatori che fa sì che poi possiamo aiutare di più le persone che hanno bisogno di noi.
1: Silvia Mesiti, ritorniamo a lei, ritorniamo magari alla ricerca, ai dati, e ricordiamo un quinto della popolazione ha sperimentato la fertilità nella propria vita, 2/3 degli uomini hanno una qualità seminale sotto gli standard dell'OMS, ma si può parlare, secondo lei, di una sorta di crisi della fertilità maschile?
4: Allora, sicuramente i dati sono abbastanza impressionanti del numero di persone che riscontrano questi problemi. Ritengo che, come diceva la mia collega precedentemente, in tutti questi anni è aumentata non solo la consapevolezza, ma proprio la conoscenza. I maschietti, diciamo così, si fanno più visitare. Le compagne, mogli, insomma, diciamo, nelle relazioni raccontano molte più cose relativamente ai loro compagni maschi, e quindi io non so se è un fatto che è aumentata sono aumentate le patologie. Sicuramente le conosciamo di più e quindi numericamente i numeri sono, e questo permette anche a centri come quelli che si occupano di procreazione medicalmente assistita di avere un panorama più ampio, no? Perché appunto loro più facilmente si vanno a far visitare. C'è un dato sull'infertilità maschile, come su quella poi femminile, conta ovviamente lo stile di vita, lo stress, quindi, e un po' il nostro modo di vivere. Quindi questo sicuramente va a implicare una maggiore infertilità, però non so, ecco, non mi sentirei di parlare di una infertilità maschile prevalente. Finalmente, e lo dico dal lato femminile, la coppia viene valutata anche a livello di popolazione, perché ovviamente nei centri che la mia collega stava descrivendo, la coppia è al centro e vengono analizzati entrambi, ma a livello di popolazione l'infertilità per anni e anni e anni è stata attribuita alle donne. La donna non può avere figli. E invece adesso il numero di questo magari lo possiamo chiedere a lei, credo che sia molto più alto.
1: Quindi qualcosa forse sta cambiando, ed è forse questi numeri in realtà ci dicono non tanto qualcosa sulla qualità della fertilità che sta cambiando, ma piuttosto sulla quantità di uomini che stanno iniziando a porsi determinate domande, e quindi è forse più una questione sociale che sta cambiando. Ma lo chiedo sempre a lei, Silvia Misiti, poi magari lo chiediamo anche ad Anna Raggi. C'è ancora questo tabù sociale attorno alla questione dell'infertilità? Qualcosa sta cambiando, ma quanto è ancora radicato, all'interno della nostra società? Silvia Misiti.
4: Ma queste ricerche servono proprio a fare questo tipo di analisi. Così, diciamo, parlando in maniera più generale, il tabù è ancora presente, però è molto molto cambiato. Finalmente si parla appunto della coppia. La consapevolezza ovviamente dipende dal livello culturale, cosa che viene fuori chiaramente da questa ricerca, dai dati. Quindi, se devo rispondere, dipende dal livello culturale, dipende dal livello di istruzione, e indubbiamente le donne sono più consapevoli, ma non è vero che i maschi non sono informati. Hanno risposto alle domande, sembrano abbastanza informati, magari non arrivano ad alcune domande un po' più specifiche su tecniche, magari non hanno saputo rispondere, ma io direi che c'è un livello abbastanza elevato di consapevolezza rispetto alle principali patologie e procedure che si potrebbero fare. Poi magari non c'è sempre un consenso sul proseguire o intraprendere un percorso di questo tipo.
1: Anna Raggi è d'accordo?
3: Sono d'accordo sull'ultima frase che ha detto, appunto, che c'è molta più consapevolezza, e consapevolezza non vuol dire poi intraprendere anche terapie. Il tema sull'aumento dell'infertilità maschile, penso che sia molto importante fare una differenza tra i risultati di analisi seminali, che sì, mostrano chiaramente un aumento di patologie, che però non vuol dire che questi uomini che sono stati esaminati, che hanno fatto queste analisi, che, come diceva giusto la mia collega, ne sono stati esaminati molto di più, non vuol dire che loro nella loro coppia ci sarà un'infertilità, perché l'infertilità viene data da un insieme di fattori che porta alla coppia, e sfortunatamente il fattore più importante è l'età della donna. Quindi Quindi è giusto che esaminiamo di più gli uomini, che sappiamo che se una donna dopo i 35 anni vuole avere un figlio con un uomo che ha un esame seminale non di buona qualità, non le diremo di aspettare anni prima di farsi aiutare. Però l'età, quindi l'insieme della coppia è importante e non questi risultati dell'esame seminale. E in più lo stile di vita ha un ruolo anche molto importante e viene ancora oggi sottovalutato. Io ho ancora diverse coppie che non si rendono conto che il fatto di fumare, il fatto di avere sovrappeso, il fatto di bere quotidianamente alcolici ha un effetto molto negativo sulla fertilità. E oggi quello che io vedo di più anche è l'aumento di di utilizzo di bevande zuccherate o anche ecco, come gli energy drink, che anche lì possono causare poi più tardi un diabete, ma proprio l'obesità e quindi questi fattori. Però per me è importantissimo ecco, dire che non possiamo parlare di crisi della fertilità maschile solo perché gli esami sono peggiorati.
0: Tra l'altro in più di un'occasione, parlando di disuguaglianze qui proprio ad Alphaville nei nostri lavori di approfondimento, è emerso quanto lo stile di vita legato anche alle classi sociali, alle disuguaglianze, a luoghi delle città dove la vita possa essere più difficile, possono finire per incidere anche proprio nella trasmissione di alcuni elementi all'interno della famiglia. Vorrei porre una domanda forse a entrambe le nostre ospiti, partendo da Silvia Misiti. Le ricerche indicano possibili correlazioni con fattori ambientali che possono essere connessi allo stile di vita, sostanze chimiche, ma le cause precise restano poco chiare. Quanto sappiamo davvero, Silvia Misiti?
4: Ma allora sicuramente la presenza di questi centri che poi analizzano le coppie è in aumento, c'è da aumentare la ricerca scientifica in questo campo, anche perché l'infertilità è un fenomeno, se posso chiamarlo così, molto molto complesso, cioè neanche questa ricerca rende giustizia a tutti i temi che sono implicati nell'infertilità, perché come diceva giustamente la mia collega prima, c'è una problematica femminile, c'è una problematica maschile, c'è una problematica di coppia, non è detto che quella problematica che si rivela a livello del liquido seminale poi lo stesso uomo in un'altra coppia o la stessa donna in un'altra coppia può avere lo stesso problema, quindi questo è un tema. E poi c'è il contesto, ovviamente, dove vivi e lo stile di vita che stai raggiungendo. Quindi, diciamo, abbiamo cercato di ampliare le domande inserite in questa ricerca, ma bisognerebbe aggiungerne anche altre e poi fare tutte le giuste correlazioni. È ovvio che alcune sono più evidenti, no? Più semplicistiche, è ovvio che il livello di istruzione conta perché poi quello determina uno stile di vita diverso. C'è un po' di, come posso dire, di problematica nel discernere bene l'infertilità, quindi c'è una primaria, secondaria, quindi molte persone, per esempio dai dati è emerso che nella consapevolezza delle donne il problema è dopo i 40 anni, se parliamo di età, mentre da studi, ricerche eccetera sappiamo che il problema comincia già da prima, 35 anni, 34-35 anni, allora anche questa non c'è una consapevolezza, quindi poi parliamo veramente di infertilità? Sono coppie che hanno avuto un figlio e hanno difficoltà ad averne un secondo, perché comunque l'età è molto in là, allora questa la chiamiamo infertilità o non infertilità? Quindi in questo tema si applicano anche poi
2: temi più, se poi dobbiamo parlare di quanto investire in ricerca in questo senso, quanto investire in quanto le casse malati devono caricare questi costi o no, ecco, la ricerca aveva queste domande e vengono fuori anche risposte che ci hanno un po' spiazzato. Molte persone non ritengono l'infertilità una patologia.
0: Dopo torniamo ad Anna Raggi, alla quale vorremmo porre la medesima domanda di Silvia Misti. Dunque, le ricerche indicano possibili correlazioni, no, con fattori ambientali, ma cause precise restano ancora poco chiare. Però mi soffermerei su Silvia Misiti, perché ha fatto emergere una serie di fattori che ci sembrano assai interessanti. Quando lei dice aumentare la ricerca proprio nel settore, no? Oppure porsi l'interrogativo quanto investire in ricerca, e le casse malati che fanno, quanto possono investire, quanto possono coprire. Allora le chiedo, questo tema, no, che noi banalmente possiamo chiamare con un titolo giornalistico l'autunno o l'inverno demografico, è un fattore che incide su molti paesi occidentali, la Svizzera tra questi, ma tutti, immagino, più o meno tutti i paesi europei vivono questa situazione. Le chiedo, questa questione dell'infertilità quanto è recepita dal dibattito politico? Che tipo di confronto c'è? Cosa sappiamo della risposta che la politica potrebbe dare? È un tema che entra nel dibattito?
2: Allora, assolutamente sì, perché martedì a Zurigo abbiamo presentato alla stampa i risultati di questa ricerca attraverso un dibattito, e già solo da quel dibattito in 45 minuti in cui erano presenti sociologi, politiche eccetera, è emerso il problema. Allora, l'infertilità deve essere considerata una patologia, sì o no? Lo Stato quanto può invadere una libertà individuale? Se una serie di risposte ci dicono che una buona parte della popolazione non vuole avere figli, quanto lo Stato deve spingere su un qualcosa obbligando o comunque favorendo di avere le famiglie che vogliono avere più figli? Vi faccio un esempio. Quando in Cina è stata fatta la politica dell'unico figlio per ridurre le famiglie numerose, adesso questo divieto è stato tolto, ma è rimasto, e quindi c'è un problema enorme di denatalità anche lì. Allora si aprono tematiche: le casse malati, fino a che livello di infertilità possono intervenire o devono intervenire? Queste sono domande che io ritorno anche a voi, nel senso che è un dibattito complicato, perché effettivamente va a toccare la libertà individuale, la libertà di uno Stato. Molte persone hanno risposto che appunto l'infertilità è un problema di chi ce l'ha, e quindi come dire, no, non ce lo possiamo caricare di questo, ma questo è giusto, no? Quindi diciamo, possiamo fare anche un piccolo dibattito qui. Non ho questa risposta, è molto complesso come tema.
1: Sta emergendo un fenomeno molto complesso, come stava dicendo lei, tante variabili molto fitte che si intrecciano a vicenda, sono questioni sociologiche, ma lo dicevamo anche prima e anche i risultati dello studio lo dimostrano, la questione della genitorialità, fertilità, infertilità è toccata da molte variabili. Anna Raggi, ritorniamo però sulla questione dell'infertilità, di questo come fattore, cioè ci sono fattori ambientali, sostanze chimiche, prima lei citava gli stili di vita, però le cause sembrano rimanere poco chiare. Quanto sappiamo ad oggi nel dettaglio su queste cause, su quanto influenzano?
3: Penso che sappiamo oggi molto di più di quello che sapevamo una decina o una ventina di anni fa. Troviamo sempre più cause anche biologiche. Le sostanze chimiche, anche come i pesticidi, che sono stati anche analizzati in questo studio di Ginevra, mostrano che hanno un influsso, probabilmente di più di quello che si pensava, sulla qualità del liquido seminale. Però di nuovo, da solo quello non è l'unica ragione che spiega l'infertilità. Quindi sappiamo di più, possiamo cercare di più, possiamo curare di più, però alla fine abbiamo anche un buon terzo le coppie che hanno un'infertilità idiopatica, quindi non si ne trova la causa. Come dicevo già prima, la famiglia viene oggi creata molto più tardi, l'abbiamo visto da questi dati anche, e questo ha un influsso poi anche su quanti figli una coppia può avere, e penso che l'infertilità secondaria, quindi il desiderio di avere un secondo figlio che non avviene, è molto più frequente oggi. E dallo studio anche di Ginevra trovo molto interessante che hanno potuto per la prima volta veramente dimostrare che la qualità del liquido seminale cambia a dipendenza di dove si vive, non si può solo dire in zona rurale o in città, ma anche più vicino sei ai campi, quindi più lontano dalla città, più ha un influsso. Però poi altri studi potrebbero mostrare che chi vive vicino alla città è confrontato ad altri rischi, quindi si può di sicuro avere risultati ulteriori che potranno aiutarci anche per le coppie quando facciamo il counseling, di dire: guardi, il problema non è solo questo, il fatto che sua moglie ha, non so, le tube che sono chiuse, ma anche il fatto che lei fuma, perché ci sono questi dati chiari che mostrano. E a volte più abbiamo dati, più possiamo, non voglio dire convincere, ma far capire quanto lo stile di vita è importante. Mi permette anche...
1: Sì. Prego, prego.
3: No, che volevo dire qualcosa sui dati, anche su cosa dicono le casse malate, così, o di quelli che rispondono che l'infertilità non è il loro problema. Devo dire che leggere questi risultati qua a me fa male, perché allora potremmo dire che tanti altri problemi, non io sono una donna sana, non mi dovrebbe interessare che la cassa malati paga qualcuno che è malato. Quindi trovo molto egoistico, e questo mostra anche un po' come questa individualismo al giorno d'oggi: io penso per me e non mi interessa di quello che hanno bisogno gli altri. Le casse malati trovo che stanno facendo un buon lavoro verso rendere la consapevolezza della fertilità, quindi cosa vuol dire rimanere incinta a 30 anni, a 35, a 40, stanno cercando di lavorare di più. Poi però siamo noi a livello proprio di nazione che dobbiamo cercare di aiutare di sicuro di più le coppie che hanno bisogno di terapie, perché se guardiamo a livello europeo la Svizzera è pur essendo un paese economicamente ben situato, l'aiuto che diamo alle coppie è molto, molto basico e poco.
0: Allora, noi ci dobbiamo fermare qui, perché dobbiamo lasciare tra pochissimi istanti lo spazio ai titoli dell'edizione delle 13 del Radio Giornale. Però volevo ricordare ai nostri ascoltatori che siamo partiti da una ricerca i cui risultati sono stati presentati, lo ricordava Silvia Misti pochi istanti fa, sono stati presentati a Zurigo in una conferenza stampa. Si tratta di uno studio condotto dal programma di ricerca dell'Università di Zurigo, Human Reproduction Reload, e da IPSA Foundation. La ricerca si chiama Genitorialità in Svizzera, un rapporto su infertilità e assenza di figli. Ne abbiamo parlato questa mattina, grazie al lavoro di Matteo Ongaro, con Anna Raggi e Silvia Misiti, che ringraziamo entrambe per essere state con noi qui a Rete 2. Buon lavoro, grazie mille.
4: Grazie a voi.
0: Noi con Matteo Ongaro ci salutiamo qui, finisce la nostra settimana dei dibattiti, a prestissimo.
1: Ciao Enrico, a presto.
5: Rete 2.

0: Vediamo insieme i titoli dell'edizione delle 13 su questa rete del Radiogiornale. Colpevoli di rapina aggravata e altri reati, 7 imputati per l'assalto alla gioielleria Taleda di Lugano, inflitti 14 anni di carcere al capobanda. Vietare Hezbollah, così come già si fa con Hamas, il progetto di legge del Consiglio federale posto oggi in consultazione. A Basilea città per la prima volta le persone senza diritto di voto, giovani e stranieri, costituiscono la maggioranza dei residenti. SpaceX, una delle società di Elon Musk, da oggi sarà quotata in borsa e verranno messe sul mercato azioni per 75 miliardi di dollari. Quasi 4.000 persone uccise, il 10% bambini, da Israele da inizio marzo in Libano. Ne abbiamo parlato con il ministro della Sanità. Alla Coppa del Mondo di calcio, questa sera la sfida tra Canada e Bosnia-Herzegovina, con pagine inserite nel gruppo della Svizzera.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Luis Giraldo e Elias Kornberg in questa incisione del 2023, 12:35 minuti, 30 secondi, arriviamo alla conclusione della serie Sottratti all'oblio, curata per Alphaville da Maria Grazia Rabiolo. Una serie che ha messo in fila 10 scrittori appunto a rischio oblio, beh, non tutti, ma alcuni tra di essi sicuramente, ed in particolare di questi scrittori sono stati selezionati per i racconti una serie di romanzi. Però mi piaceva l'idea di ripercorrere almeno i nomi di queste 10 puntate. Siamo partiti con Maria Bellonci, che è anche la promotrice, la fondatrice del Premio Strega, che arriva tra poche settimane ad inizio luglio. Maria Bellonci con Rinascimento Privato, quale romanzo, e poi via via di giorno in giorno Mario Soldati, Lalla Romano, Romano Bilenchi, Guido Morselli, Anna Maria Ortese, forse tra questi la scrittrice più gotica, e in questo caso un gotico del sud, quello di Anna Maria Ortese, Gina Lagorio, Fruttero e Lucentini, Luigi Malerba, e arriviamo all'ultima puntata con Giuseppe Pontigia, nato nel 1934 ad Erba e morto nel 2003 a Milano, colto, raffinato, grande bibliofilo, famosi i suoi 35.000 volumi tutti in casa e il suo archivio, che sono stati acquistati dalla Fondazione Biblioteca Europea di Informazione e Cultura di Milano. È stato editor per Mondadori e per Adelphi. Giuseppe Pontigia ha scritto testi sia di narrativa che di saggistica. L'elenco è aperto dal romanzo La morte in banca del 1959 ed è chiuso da Nati due volte, pubblicato nel 2000 da Mondadori, romanzo di grande successo di pubblico e di critica.
1: Sottratti all'oblio, 10 scrittori del Novecento italiano, da leggere o rileggere, con Maria Grazia Rabiolo.
2: La galleria degli autori del Novecento italiano, di cui sarebbe imperdonabile smarrire le tracce, si chiude con un nome molto noto anche da noi fino agli inizi degli anni 2000. Muore inaspettatamente nel 2003. Giuseppe Pontigia. Scrittore, saggista, collaboratore ed editor per Adelphi e Mondadori, firma preziosa del Corriere della Sera e dell'Inserto Domenicale del Sole 24 Ore, grande bibliofilo, Pontigia ha fin dalla giovinezza una passione senza limiti per i libri, e sarà questa passione a fare di lui un intellettuale a tutto tondo. Nato a Como nel 1934, trascorre la sua infanzia a Erba, poi con la famiglia si trasferisce a Santa Margherita Ligure, poco dopo a Varese. Vive a Milano dal 1948. Lettore accanito di classici di tutti i tempi, mente acuta e pronta, prende la maturità a 17 anni. Per necessità economiche inizia a lavorare al Credito Italiano. Contemporaneamente scrive il suo primo romanzo, La morte in banca, in parte autobiografico. Nel 1953 lo sottopone a Elio Vittorini, che lo incoraggia. Da lì in avanti sarà interamente dedito alla letteratura, pur continuando a lavorare. Si iscrive a lettere in Cattolica e nel 1956 entra a far parte della rivista Il Verri, che nel 59 pubblicherà nella sua collana di quaderni La morte in banca, che inizia così. La porta di velluto si aprì improvvisamente e la voce del commesso pronunciò il nome di Carabba. Nel 1961, laureato da 2 anni, lascia l'impiego in banca e anche la redazione del Verri. Della rivista Anima della Neo-Avanguardia Italiana, condivide l'idea che in letteratura occorre sperimentare nuove forme e nuovi contenuti, ma non condivide il taglio netto con il passato letterario e culturale. Siamo agli albori degli anni 60. Comincia a profilarsi l'identità professionale e umana di Giuseppe Pontigia. Insegna lettere negli istituti tecnici, è docente alle scuole serali del Comune di Milano, nonché, come già detto, editor per Mondadori e Adelphi, e a lui che si deve la pubblicazione postuma di Morselli. Nel 63 sposa Lucia Magnocavallo e nel 69 nasce il figlio Andrea, protagonista diretto e indiretto, come portatore di handicap, di Nati due volte, il romanzo uscito nel 2000. Salutato da successo immediato di pubblico e di critica, vincitore di ben 5 premi letterari nazionali. Ma tra la morte in banca del 59 e Nati due volte del 2000 ci sono altri 5 testi di narrativa e 4 di saggistica. Ma attenzione, se dovessimo stare al criterio della leggibilità e della chiarezza espositiva, tutti questi libri andrebbero considerati dello stesso genere letterario. Quale genere? Il genere proprio di Giuseppe Pontigia. Per spiegarne l'originalità e l'importanza, mi faccio aiutare dalla curatrice del Meridiano Mondadori con le opere di Pontigia, apparso nel 2004, Daniela Marcheschi. Marcheschi nell'introduzione dice così: Pontigia, tra i pochi autori del secondo Novecento, ad aver avuto il coraggio e la potenza intellettuale di realizzare un progetto a tutto campo sulla letteratura fondato su presupposti insoliti. Prima di tutto l'idea di restituire alla letteratura anche una dimensione conoscitiva, la capacità di meditare su ciò che l'essere umano può o non può fare nella realtà attuale.

In poche parole vuol dire che i libri di Pontigia sono costruiti in modo da colpire il lettore sul piano dei contenuti e sul piano formale. L'attenzione alla parola e al dettato è profonda e corrisponde al desiderio di far giungere nel migliore dei modi il messaggio contenuto nei testi. Per esempio, quando Pontigia scrive La morte in banca è nata due volte, è spinto da un intento etico. È invece la riflessione sulla forza del destino e della sorpresa a essere evidente nella trilogia Suspense composta dal giocatore invisibile, il raggio d'ombra e la grande sera, con l'aggiunta dell'arte della fuga. La sua costante ricerca della sciuttezza, del ricorso a poche parole efficaci? Ecco i tre titoli in cui più si avverte la potenza espressiva della scrittura aforistica. Il giardino delle Esperidi, Sabbie immobili, entrambi raccolti di brevi saggi, e di nuovo La grande sera. Un esempio? Dal giardino delle Esperidi. Difendersi dalla stupidità è problema di sopravvivenza. Oppure Dalle sabbie immobili, titolo meraviglioso. Ridere per non piangere, la radice tragica del comico. C'è poi lo sconfinato interesse per i classici, con i quali Pontigia ha iniziato a dialogare da ragazzo. Lo ritroviamo esplicito fin dal titolo In vite di uomini non illustri, premio Flaiano 1994, e nelle due raccolte di scritti saggistici, L'isola volante del 96 e Contemporanei del futuro del 98. Quest'ultimo contiene le sue recensioni brevi sui classici per Panorama. L'altro riunisce letture critiche di opere letterarie, riflessioni etiche sulla società e sul mestiere di scrivere. Citazione. Il problema non è di comunicare un'opinione, ma di averla. Non dire ciò che si pensa, ma di pensare. Evento sempre più raro, coi tempi che corrono, da intendersi naturalmente alla lettera. Estratto da L'isola volante.

Insomma, quello che vorrei dire è che leggere le opere di Giuseppe Pontigia è sempre un immenso piacere. Se ne trae soddisfazione per il linguaggio curato, colto, ricco di sfumature, per gli argomenti trattati, per l'ironia sottotraccia, soprattutto nelle opere più mature, per il lascito di moralità, per l'invito discreto ma fermo di essere migliori, attraverso la lettura e con il nostro comportamento. Ci lasciamo con un brano di Nascere due volte. Altre parole sarebbero inutili. Ricordo il professore che 3 mesi dopo il parto, dietro la scrivania del suo studio, ci aveva rivelato la verità, ovvero quel che pensava. Questi bambini nascono 2 volte. Devono imparare a muoversi in un mondo che la prima nascita ha reso più difficile. La seconda dipende da voi, da quello che saprete dare. Sono nati 2 volte e il percorso sarà più tormentato, ma alla fine anche per voi sarà una rinascita. Questa almeno è la mia esperienza. Non posso dirvi altro.

La Javanese, un brano importante che viene dal passato anche di Gainsbourg, qui in una versione un po' caraibica con Lulu Gainsbourg, omaggio del figlio Lulu al padre, in un disco del 2011, From Gainsbourg to Lulu, La Javanese, in incisione di qualche anno fa, 12:50, siete all'ascolto della Rete 2. Le ultime battute di Alphaville per questa settimana, poi torna naturalmente lunedì e tornerà con la guida del programma Barbara Campani al microfono. Non abbiamo ancora spazio per qualche brano musicale in questa nostra mattinata, prima di lasciare lo spazio all'informazione con il radio giornale delle 13 qui sulla nostra rete. The Reverend Peyton's Big Damn Band, la formazione che ascoltiamo adesso, in un'incisione intitolata If I Have Possession of a Judgment Day.

Pochi istanti dunque al scoccare delle 13, siamo al congedo, mi fermo qui con Alphaville da lunedì. Barbara Camplani al microfono, come già ricordato, nuovo dossier, anche ultimo dossier per la stagione, poi dal 22 di giugno il palinsesto della Rete 2 assumerà le vesti del palinsesto estivo con una serie di novità che vi racconteremo nel corso della prossima settimana. Intanto però vi posso segnalare che appunto il dossier nuovo sarà a carattere poetico, sarà dedicato alla poesia di Allen Ginsberg, di cui ricorrevano i 100 anni dalla nascita e i 70 anni dalla pubblicazione di Urlo, che è appena uscito in una nuova edizione curata dal Saggiatore. Attorno a queste due cose sarà organizzato il dossier dell'intera settimana a partire da lunedì. Grazie a Matteo Ongaro, grazie a Alessandra Bonzi che hanno curato questo programma insieme a me, Enrico Bianda. Vi ricordo i nostri contatti, ci potete scrivere allo 079 382 6765. Un ascoltatore ci scriveva pochi istanti fa a proposito del documento: se le ricercatrici avessero tenuto conto dell'inquinamento da PFAS e dall'eccesso di estrogeni nella carne bovina e non solo, certo gli agenti ambientali sono anche questo, e la ricerca della quale abbiamo parlato nel dossier tiene conto anche di questi aspetti. Non ci siamo naturalmente potuti soffermare su ogni dettaglio con le nostre due ospiti. Da parte mia, Enrico Bianda, dunque l'augurio di un buon proseguimento di ascolto. Domani, vi ricordo, alle 10 torna Moby Dick con la cura di Marco Pagani. Restiamo ancorati al tema del calcio, dei mondiali e ai processi di finanziarizzazione del calcio, processi che poi toccano anche il tentativo di fare, per esempio, della FIFA uno strumento di soft power, tra virgolette soft, non proprio soft power. Di questo parlerà Marco Pagani con i suoi ospiti in diretta a partire dalle 10. Buon proseguimento di ascolto, tra qualche istante le informazioni con il Radiogiornale.

0: arco immenso. Vi potrai mettere tutti gli animali e tutte le piante che vorrai.
1: Ci saranno anche i draghi.
0: Tanti, tantissimi draghi. Ma sta attento.
2: Il giardino della vita. Regia radiofonica di Claudio Laiso. Testo di Gilberto Isella. Musiche di José María Sánchez Verdú. Domenica in scena, domenica alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
3: Rete 2.
4: Il radiogiornale.
5: Buongiorno da Gabriele Borer. Colpevoli di rapina aggravata e altri reati, 7 imputati per l'assalto alla gioielleria Taleda di Lugano, inflitti 14 anni di carcere alla capobanda. Vietare Hezbollah, così come già si fa con Hamas, il progetto di legge del Consiglio federale è stato posto oggi in consultazione. A Basilea città per la prima volta le persone senza diritto di voto, giovani e stranieri, costituiscono la maggioranza dei residenti. SpaceX, una delle società di Elon Musk, da oggi sarà quotata in borsa e verranno messe sul mercato azioni per 75 miliardi di dollari. Quasi 4.000 persone uccise, il 10% bambini, da Israele da inizio marzo in Libano. Ne abbiamo parlato con il ministro della Sanità a Beirut. Alla Coppa del Mondo di Calcio questa sera la sfida tra Canada e Bosnia Erzegovina, compagini inserite nel gruppo della Svizzera. A Lugano è stata emessa la sentenza per i 7 imputati coinvolti nella rapina alla gioielleria Taleda. Tutti e 7 sono stati ritenuti colpevoli di rapina aggravata e altri reati a vario titolo. Il processo si è svolto con eccezionali misure di sicurezza all'interno del carcere, mentre pubblico e media hanno potuto seguire dibattimenti e lettura della sentenza in collegamento video da Palazzo di Giustizia, dove per noi c'è Umberto Gatti.
6: 14 anni di carcere è la pena più importante data al 50enne serbo, il capobanda e con legami al gruppo criminale Pink Panthers, confermati oggi anche in sentenza. Per lui, oltre al reato di rapina aggravata, è stato riconosciuto anche il reato di tentato assassinio per aver cercato di sparare agli agenti di polizia intervenuti pochi secondi dopo l'inizio della rapina. Solo la sicura inserita ha evitato che i colpi venissero realmente esplosi. Alla lettura della sentenza l'uomo ha reagito più volte dicendo "non è vero". Per gli altri 3 esecutori materiali le pene vanno da 6 a 9 anni. Alcuni di loro sono stati condannati oggi anche per altre rapine avvenute in Svizzera francese. Per quanto riguarda invece i 3 complici che hanno svolto i ruoli di palo e autista, le pene variano da 28 mesi a 5 anni. Nella lettura della sentenza il giudice ha sottolineato come la banda criminale abbia agito in modo temerario e audace. I 7 hanno attraversato il confine di Stato armati, hanno colpito a volto scoperto, in pieno giorno e in un luogo ben frequentato, e tutto questo con le armi in mano puntate più volte contro dipendenti della gioielleria e contro la polizia. Il giudice Amos Pagnamenta ha parlato di colpa gravissima e in particolare ha definito il disprezzo della vita altrui mostrata dal capobanda agghiacciante. In conclusione, per la Corte il piano ha mostrato una professionalità criminale con modalità ben precise che non lasciano spazio a nessun dubbio.
5: Entreranno in vigore il 1 ottobre prossimo le nuove norme contro riciclaggio e finanziamento del terrorismo approvate dal Parlamento nel settembre dell'anno scorso. Lo ha deciso oggi il Consiglio federale. Si tratta di leggi e ordinanze che prevedono l'istituzione di un registro per la trasparenza con informazioni riguardanti gli aventi diritto economico di società e persone giuridiche, nonché l'introduzione di obblighi di diligenza per attività di consulenza ritenute a rischio. Le disposizioni riguardanti i notai pubblici entreranno in vigore più tardi. Per la loro attuazione sono infatti necessari adeguamenti nelle legislazioni cantonali. E a proposito di terrorismo, la Svizzera si appresta a vietare per legge l'organizzazione islamista Hezbollah, così come già fatto per Hamas. Su mandato del Parlamento, il Consiglio federale ha messo oggi in consultazione un progetto normativo di cui ci parla il corrispondente da Berna, Giampaolo Driussi.
3: Il principio è semplice e prevede che le disposizioni che vietano Hamas, entrate in vigore un anno fa, vengano estese a Hezbollah. Significa che, come per Hamas, anche Hezbollah, le organizzazioni vicine, quelle che potrebbero succedervi e quelle che già oggi operano per suo conto, con o senza nome di copertura, saranno più facilmente rintracciabili e perseguibili. Perseguibili ai sensi dell'articolo 260 ter del codice penale svizzero, che in caso di atti o sostegno a organizzazioni terroristiche prevede pene fino a 10 e 20 anni di carcere a seconda dei ruoli. E rintracciabili attraverso uno scambio agevolato di informazioni con le autorità estere in merito ai flussi finanziari. Vi è poi la possibilità di agire meglio anche sul piano preventivo con l'emanazione di divieti d'entrata o espulsioni. Per un bilancio di quanto questi strumenti si siano nel frattempo rivelati utili con Hamas è ancora presto, l'esecutivo li ritiene ad ogni modo adeguati e sufficienti, oggi il governo ha però già annunciato qualcosa di nuovo. Il progetto presentato dal Consiglio federale integra Hezbollah nella legge che attualmente vieta Hamas, occasione che è stata accolta per apportare anche qualche modifica alle norme in vigore. Il governo intende estendere il divieto di queste organizzazioni dagli attuali 5 a 10 anni, prolungabili su volontà del Parlamento.
5: In caso di emergenza, le persone che si trovano in una determinata area saranno allertate tramite messaggio sul telefonino. È la principale novità contenuta nel progetto del Consiglio federale per rendere più moderni i sistemi per allarmare la popolazione. Sarà inoltre per il momento rinviato lo smantellamento della radio d'emergenza. Anna Riva.
7: Come informare e allarmare la popolazione in caso di emergenza? In altre parole, come ridurre al minimo il numero di eventuali vittime e i danni? Anche di questo interrogativo si è occupato poco fa il Consiglio federale e ha deciso di introdurre un sistema d'allarme su cellulare, il cosiddetto cell broadcast. Le persone che si trovano in una determinata area riceveranno così un messaggio sul loro telefonino. Il sistema è già in uso in altri paesi europei e andrà ad affiancare entro il 2029 gli altri canali già esistenti, come l'applicazione e il sito di Alert Swiss, che saranno dal canto loro ulteriormente sviluppati con un occhio di riguardo per la disponibilità delle informazioni sul telefonino senza collegamento alla rete. Per garantire l'allerta della popolazione su ampia scala, è inoltre necessario modernizzare il sistema centrale utilizzato da Confederazione e Cantoni. Prossimamente, e questo è un altro punto importante, la competenza relativa alle sirene fisse e mobili e il loro finanziamento sarà poi interamente trasmessa ai cantoni. E ciò nonostante la maggior parte di questi si fosse opposta a questa soluzione. Ma per Berna il trasferimento consente uno scorporo chiaro delle competenze e riduce nel complesso i costi. La Confederazione continuerà a occuparsi della sicurezza del sistema di attivazione a distanza delle sirene e ne metterà a disposizione uno nuovo che sostituirà quello attuale entro il 2035. Infine, il governo ha deciso di rinviare lo smantellamento della radio d'emergenza e di esaminarne approfonditamente il futuro. Questo in seguito anche ai riscontri raccolti durante la consultazione.
5: La maggioranza ha deciso, un'espressione che probabilmente useremo anche domenica, dopodomani, nel dare i risultati delle varie votazioni federali e cantonali. Eppure, a Basilea città, per la prima volta, si assisterà a una sorta di ribaltamento, perché a decidere sarà in ogni caso una minoranza. Le persone senza diritto di voto, quindi stranieri e minorenni, costituiscono infatti una maggioranza. Una novità in Svizzera che solleva qualche interrogativo sulla legittimità democratica delle votazioni. Ce ne parla da Zurigo Gianluca Olgiati.
8: Un'economia che cresce, un cantone che cresce, soprattutto grazie all'immigrazione. E così una maggioranza dei 210.000 abitanti di Basilea città non ha il diritto di voto, il 50,3%, in primo luogo stranieri e minori di 18 anni. Un problema per la politologa basilese Eva Kschwind.
9: Wenn immer mehr Menschen von der Demokratie ausgeschlossen sind.
8: Escludere dalla democrazia sempre più persone erode la legittimità dell'intervento statale. fare. A governo e Parlamento mancano indicazioni su cosa vuole la popolazione, ha detto Gschwind ai colleghi di SRF. Basilea è il primo, altri cantoni potrebbero presto trovarsi nella stessa situazione. Cosa fare allora? Dare il diritto di voto agli stranieri? Sul piano cantonale lo hanno fatto finora Neuchâtel e Giura. Abbassare il limite di età a 16 anni lo ha fatto solo il canton Glarona. Discussioni in corso anche a Basilea, che per ora si è limitato a ridurre i costi per la naturalizzazione. Ma c'è anche chi propone vie alternative, come l'Assemblea Cittadina, un progetto lanciato una settimana fa a Basilea da attivisti e politologi. Un modo per integrare nel processo politico persone senza il passaporto svizzero oppure i giovani, spiega la responsabile del progetto Claire Scherer. Persone estratte a sorte, chiamate a riunirsi, approfondire, discutere con esperti per poi formulare proposte concrete alla politica. Una nuova forma di democrazia diretta estesa. Basilea ci prova, altri cantoni potrebbero seguire.
5: Ora all'estero, Stati Uniti e Iran si stanno preparando alla fase finale dei negoziati sui dossier nucleare ed economico, lasciando fuori il programma missilistico di Teheran. Lo riferisce l'agenzia iraniana MER, secondo cui una bozza di memorandum d'intesa sarebbe già sul tavolo, anche se tuttora in attesa di una conferma ufficiale e definitiva dalle parti. Camilla Camponovo, cosa sappiamo finora?
10: Al momento sappiamo che il memorandum d'intesa è composto da 14 punti e prevede la riapertura dello stretto di Hormuz entro 30 giorni, la revoca delle sanzioni petrolifere, lo sblocco di 24 miliardi di dollari di fondi iraniani e il ritiro delle forze statunitensi dalle aree circostanti. Sempre stando all'agenzia iraniana, in contatto con i negoziatori iraniani, l'intesa include inoltre un periodo di 60 giorni di negoziati per il raggiungimento di un accordo definitivo sul nucleare, con l'impegno di non sviluppare le armi atomiche. In cambio Washington si impegnerebbe a togliere le sanzioni. Stando a diverse fonti, Ginevra è tra le possibili sedi per la firma. Già nei prossimi giorni, si parla addirittura di domenica, in concomitanza con il G7 che inizierà lunedì a Evian in Francia, sulle rive del Lemano. Tuttavia i negoziati finali sarebbero avviati solo dopo lo sblocco parziale dei fondi iraniani e la fine del blocco navale dello stretto di Hormuz.
5: Da quando è ripresa la guerra lo scorso marzo in Libano, sono state uccise dalle forze israeliane 3.711 persone. Sono i dati che fornisce il Ministero della Sanità libanese. Ma come raccoglie queste informazioni sulle vittime della guerra? Lo abbiamo chiesto direttamente al Ministro della Sanità libanese e chirurgo vascolare Rakan Nasreddin. Lo ha intervistato nel suo ufficio a Beirut l'inviata Bettina Müller.
11: Rientrato da Ginevra da 2 settimane, il ministro della sanità libanese elogia gli sforzi diplomatici della Svizzera per un ritorno alla pace.
12: And we do love you guys. You're doing a great job in terms of the diplomacy.
11: State davvero facendo un buon lavoro diplomatico, esordisce Rakan Nasreddin, che denuncia la situazione di aggressione, di violenza contro i civili, il personale sanitario e contro i bambini nel sud del Libano.
12: In face of aggression and in face of violence.
11: Ma come raccoglie il ministero i dati sulle vittime della guerra?
12: The Public Health Emergency Operating Center responsible for coordinating the efforts and...
11: C'è il centro operativo per le emergenze, mi spiega il ministro, che si occupa di aggiornare e verificare i dati sulle persone ferite e uccise nei bombardamenti, che lui chiama martiri, dati che arrivano dagli ospedali e da chi opera sul terreno. È un lavoro che avviene in collaborazione con il CCR, con la Croce Rossa Internazionale, con l'Organizzazione Mondiale della Sanità e con la Difesa Civile, precisa il ministro Nasreddin.
12: The proper data system of reporting in coordination with all people on ground, in coordination with all hospitals.
11: Le cifre pubblicate dal ministero si basano su una lista con nomi, cognomi, date di nascita delle persone uccise o ferite. Ogni caso è documentato e verificabile. A volte chi resta schiacciato sotto un edificio bombardato o muore in seguito a delle ustioni per le esplosioni non arriva all'ospedale ed è difficilmente riconoscibile. e si fa il test del DNA per identificarlo. Perché, chiedo, nel bilancio delle vittime non si fa la differenza tra vittime civili e combattenti uccisi? Non è la nostra missione quella di fare la differenza tra le persone uccise, perché spesso anche un combattente ha una famiglia, una moglie e dei figli. E allora come la mettiamo? È una scusa per ucciderli?
12: Is that an excuse for others to kill them or attack them? The vast majority is from the civilians.
11: Quello che posso dirvi, basandoci sui dati in nostro possesso, sull'età e il genere delle persone uccise, è che la stragrande maggioranza sono civili. Il 10% sono bambini e moltissime sono le donne.
12: We have noticed that more than 10% of the casualties are children. We talk about numbers, unfortunately, but these are definitely not numbers.
11: Sa, mi dice il ministro, noi stiamo parlando di numeri, purtroppo, ma queste persone decisamente non sono dei numeri. Sono padri, madri, figli, sorelle, fratelli, infermieri, soccorritori, gente che aveva un lavoro, una casa, degli affetti. Nei media si parla del numero delle vittime, ma mi creda, per noi sono molto, ma molto di più.
12: They turn out to be on news as numbers, but believe me, in our hearts they are much, much, much more.
5: Oggi pomeriggio alle 15:30 ora svizzera a New York verranno quotate per la prima volta le azioni di SpaceX, la società di Elon Musk. Un'operazione storica perché sarà l'entrata in borsa più grande per una società con un valore di 75 miliardi di dollari e la richiesta di titoli ha superato abbondantemente il totale di quelli offerti al pubblico. Per entrare nei dettagli abbiamo in studio Marzio Minoli della redazione economica.
13: Sì, buongiorno. Allora, sono molti gli elementi di cui parlare. Partiamo dalle basi. SpaceX è il risultato della fusione di due aziende che fanno capo a Elon Musk. XAI, che si occupa di intelligenza artificiale, e SpaceX, che invece è attiva in campo spaziale. Le azioni che verranno offerte al pubblico saranno poco più di 555 milioni su un totale di 13 miliardi, quindi parliamo di circa il 4% del capitale azionario, una percentuale che riflette la volontà di Musk di detenere il controllo. Il prezzo fissato è di $135 per azione, quindi 75 miliardi di dollari di raccolta che supera di ben tre volte il valore dell'entrata in borsa di Aramco, la compagnia petrolifera statale saudita che nel 2019 raccolse 25 miliardi di dollari. Le azioni offerte saranno per circa l'80% già esistenti in mano ai vari investitori, il rimanente 20% invece saranno nuove emissioni.
5: E c'è molto fermento attorno a questa operazione. Marzio, è un entusiasmo giustificato?
13: In parte. Elon Musk ha detto che vuole favorire anche i piccoli risparmiatori, quali solitamente rimangono ai margini di queste occasioni. Il 25% dei titoli a disposizione sarà per loro, i quali hanno fatto richieste per 100 miliardi di dollari. Il rimanente 75% andrà agli investitori istituzionali, come ad esempio casse pensioni o fondi di investimento. Perché entusiasmo giustificato solo in parte? Perché si va molto sulla fiducia, come spesso accade quando si tratta di queste società tecnologiche. In questo caso abbiamo a che fare con un imprenditore visionario che ha già dimostrato di saper guardare al futuro con successo. Inoltre, con la quotazione, SpaceX avrà un valore di 1.800 miliardi di dollari e entrando a far parte di un gruppo ristretto di società, altra cosa vista di buon occhio. Possiamo anche citare il fatto che, sebbene oggi SpaceX lavori in perdita, viene valutata 100 volte il suo fatturato. Altri giganti tecnologici arrivano a 20-30 volte. Quindi entusiasmo soprattutto per quel che potrà essere piuttosto di quello che è. Ci sono però anche dei rischi, naturalmente. Gli analisti ne vedono uno nella centralità di Elon Musk nell'azienda. È un personaggio estroverso, imprevedibile, che potrebbe anche perdere interesse. Oltre a questo, naturalmente, ci sono i soliti rischi legati alle aziende, come la concorrenza, e nel caso di SpaceX, il governo statunitense, suo maggior cliente, potrebbe anche decidere di ridimensionare il programma spaziale.
5: E ora andiamo in Corea del Sud, dove l'ex presidente Yoon Suk-yeol è stato condannato a 30 anni di carcere. L'accusa è di aver ordinato l'invio di droni in Corea del Nord nel tentativo di scatenare una crisi e giustificare così l'imposizione della legge marziale. Ma nel paese asiatico c'è chi crede che Yoon, conservatore con simpatie trumpiane, sia vittima di un complotto politico. Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia orientale.
14: Ha ordinato le incursioni di droni sopra Pyongyang, capitale della Corea del Nord. In tal modo sperava di causare una crisi per giustificare la dichiarazione della legge marziale imposta nel dicembre 2024. Con questa accusa, Yoon Suk-yeol è stato condannato a 30 anni di carcere dai giudici di primo grado di Seul. Stessa condanna per il suo braccio destro, l'ex ministro della difesa Kim Jong-un, che l'anno scorso ha tentato il suicidio in carcere. L'ex presidente, già condannato all'ergastolo per insurrezione, sostiene che l'invio di droni fosse una risposta legittima al lancio di palloni aerostatici carichi di rifiuti da parte della Corea del Nord. Ma per i giudici era il tassello di un progetto più ampio per sospendere una democrazia che i sudcoreani hanno conquistato col sangue, tra le rivolte e le repressioni delle dittature militari del passato. La sentenza arriva in un momento delicato. Da una settimana si verificano ampie proteste per uno scandalo legato alla carenza di schede elettorali. Durante il voto locale per sindaci e governatori della scorsa settimana sono stati segnalati disagi in circa 90 seggi di Seul. Nonostante la vittoria del candidato conservatore nella capitale, l'incidente ha rilanciato i sospetti dei fan di Yoon sulle elezioni legislative e presidenziali degli scorsi due anni, stravinte dal Partito Democratico del presidente Lee Jae-myung. Le teorie del complotto, spesso alimentate da Yoon, sono tornate virali sui social e le dimissioni del presidente della commissione elettorale non sono bastate a placare le proteste, che usano spesso slogan trumpiani. La nuova condanna di Yoon potrebbe aumentare le tensioni in un paese già ultrapolarizzato.
5: E con questo per il radiogiornale è tutto, ora c'è lo sport, buon ascolto e buon pomeriggio.
4: Lo sport.
15: Bene ritrovati da Patrick Locatelli, inizia il secondo giorno del Mondiale di Calcio e il menu di serata, sì perché fino a questa sera alle 21 non ci saranno partite, propone Canada-Bosnia-Erzegovina, due squadre inserite nel gruppo della Svizzera e che i rossocrociati affronteranno dopo l'esame Qatar previsto domani sera. Tra la partita di oggi e quella degli elvetici ci sarà nel mezzo l'esordio del terzo paese organizzatore, gli Stati Uniti, che alle 3 di notte se la vedranno con il Paraguay. Questi invece i risultati delle prime due partite: Messico-Sudafrica 2-0 e Corea del Sud-Cechia 2-1, quattro squadre tutte quante inserite nel gruppo A. Restando alla calcio ma non più di Coppa del Mondo, il Basilea ha salutato Dominik Schmid, il terzino sinistro lascia i Renani per accasarsi alla Salisburgo per una cifra attorno ai 3 milioni di franchi. E chiudo ricordandovi l'appuntamento con la Coppa del Mondo di mountain bike che questo weekend fa tappa a Leogang in Austria.
16: Buongiorno a tutte e tutti dalla redazione Meteo. Ecco le previsioni per oggi partendo con una breve ricapitolazione di stamattina, perché se il sottoceneri ha visto una mattinata abbastanza soleggiata, a nord delle Alpi, sul Moesano e sul Ticino centro-settentrionale si è vista invece nuvolosità estesa eppure qualche goccia. Ma se al sud perlomeno nel pomeriggio è previsto un passaggio a tempo abbastanza soleggiato, oltre Alpe solo la Romandia e la regione di Berna vedranno qualche schiarita, il resto del paese dovrà attendere fino a sera. Le massime al sud saranno attorno ai 25 gradi, 21 al nord. Per quanto riguarda domani, sabato 13 giugno, le previsioni sono piuttosto semplici perché è attesa una giornata generalmente soleggiata su tutta la Svizzera, con massime attorno ai 27 gradi a nord e 30 al sud. E con queste informazioni siamo in chiusura. Come sempre torneremo questa sera con gli ultimi aggiornamenti fornitici dai colleghi di Meteo Svizzera. A tutte e tutti voi l'augurio di una buona giornata dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Benvenuti da Barbara Tartari. Oggi questa puntata di concerto.ch si concentra sul sassofono. Giornata dedicata alle giovani promesse e agli ensemble. In questo caso faremo un focus su entrambi. Partiamo dall'ACMI Duo. Innanzitutto andiamo a capire questo nome, ACMI. È l'unione delle prime due sillabe del nome di queste due artiste che si ritrovano. AC di Aquilée Sile-Caité e il MI di Valentine Michaud. ACMI Duo, dunque, le cui musiciste si incontrano per la prima volta a Zurigo nel 2015. La giovane sassofonista Valentine Michaud e questa vivace pianista Aquilée Sile-Caité si sono conosciute alla Zürcher Hochschule der Künste, dove entrambe hanno studiato per un master con specializzazione in interpretazione solistica, e questa loro amicizia si è trasformata in un rapporto musicale davvero molto solido. Nel 2019 l'ACMI Duo ha ricevuto il prestigioso Swiss Ambassador Award. Dopo aver ottenuto un importante premio al Salieri Zinetti di Verona e il primo premio all'Orpheus Swiss Chamber Music Competition nel 2018 all'Orpheus Swiss Chamber Music Competition. Appassionate di musica moderna e contemporanea, hanno costruito un repertorio molto variegato, dalle sonate al tango, con compositori provenienti da paesi diversi come la Lituania, gli Stati Uniti, e anche una certa attività di adattamento di alcune composizioni. Noi ascolteremo il loro debutto discografico, un disco per Avie Records del 2023 dal titolo Beyond the Wall, un album di sonate del Novecento che sono collegate tra di loro per storia e geografia. Partiamo da Paul Hindemith, emigrato in Svizzera durante il periodo nazista e poi si spostò definitivamente negli Stati Uniti. Esiste una sua celebre sonata per sassofono e pianoforte, ma in realtà qui ascoltiamo la sonata per viola e pianoforte, quella in fa maggiore opera 11 del 1919, che è stata adattata in realtà in questo caso per sassofono e pianoforte. Si tratta della prima fase di Paul Hindemith, una sonata caratterizzata da una forte espressività e da una ricerca formale molto rigorosa, cioè un distacco netto e volontario, diciamo, dal tardo romanticismo. L'opera infatti abbandona la struttura classica e si articola in tre sezioni che sono continuative. Da una fantasia si passa ad un tema con variazioni e al finale, in cui riappare la quarta variazione e poi si sviluppa attraverso le ultime variazioni. Ed è proprio questo finale che noi ascoltiamo con ACMI Duo, Valentine Michaud al sassofono, Aquilée Sile-Caité al pianoforte.

Si trattava della finale con variazioni dalla sonata per viola e pianoforte in fa maggiore opera 11 di Paul Hindemith nella versione per sax e pianoforte. Stiamo ascoltando Acme Duo e il loro debutto discografico. Passiamo a Erwin Schulhoff, compositore austro-ceco del Novecento che virò verso le avanguardie e il linguaggio jazzistico. Fu uno degli autori definiti dal regime nazista come degenerati. E la sorte non fu per lui fortunata, infatti morì nel campo di prigionia di Würzburg nel 1942. Ascolteremo la Hot Sonata Opera 70, scritta nel 1930 e che testimonia questo forte interesse per il jazz da parte di Erwin Schulhoff. Ritroviamo naturalmente Acme Duo.

Sonata per sassofono, contralto e pianoforte, opera 70 di Ervin Shulov con Valentin Michaud al sax e Akvile Silekaite al pianoforte. Ci spostiamo ora su una composizione di William Hugh Albright, che in questa sonata per sassofono contralto e pianoforte evita sia il linguaggio jazzistico sia quello leggero della musica da camera francese. Il secondo movimento è un intenso lamento in memoria del compositore George Cacioppo, una sorta di marcia funebre dal carattere un po' irreale, in cui il sax esprime un dolore struggente accompagnato dal pianoforte. Dal titolo La follia nuova, un lamento per George Cacioppo, il secondo movimento dalla sonata per sassofono contralto e pianoforte di William Hugh Albright.

Ed è proprio qui il dialogo tra i due strumenti che risulta una metafora del lutto ed emerge come una riflessione profonda sul significato emotivo della musica. Si trattava della Follia Nuova, un lamento per George Cacioppo, il secondo movimento della sonata per sassofono, contralto e pianoforte di William Hogg Albright. Rimanendo ancora su questo disco, ascoltiamo invece ora l'Allegro dalla sonata per sassofono e pianoforte di Edison Denisov. Siamo qui al serialismo sovietico, con influenze jazz allora proibite. Qui Denison si ispira in parte al modernismo americano di William Albright, che abbiamo ascoltato poco fa. Composta nel 1970, questa sonata è dedicata al sassofonista francese Jean-Marie Landais ed è stata fortemente influenzata dalla musica dell'Europa occidentale. Molto virtuosistica, qui ascoltiamo il primo movimento allegro.

grandi abilità necessarie all'interpretazione di questa sonata per sassofono e pianoforte. Questo era il primo movimento allegro, la musica di Edison Denisov, il virtuosismo di Valentin Michaud al sax, insieme al pianoforte di Akvile Zilekaite, insieme ACMI Duo. Il nostro focus ora si sposta su Valentin Michaud, sassofonista francese, nata nel 1993, ha vinto molti premi, tra cui nel 2020 il prestigioso Credit Suisse Young Artist Award. Prima sassofonista a esibirsi come solista con l'Orchestra Filarmonica di Vienna, ha debuttato poi al Festival di Lucerna nel 2022. Qui l'ascoltiamo in un'altra sua collaborazione, e cioè quella con il fratello Gabriel Machaut, percussionista, con cui incide il prossimo disco che assaggeremo, per così dire. Anche il fratello, un musicista talentuosissimo che spazia dalla musica classica al jazz ed è anche un compositore. Faremo qualche ascolto da questo disco dal titolo Oiseau de Paradis, un'evasione diciamo un po' onirica che è pensata proprio come una passeggiata in un bosco. Quindi una giungla sonora in cui i sassofoni alto e soprano dialogano con marimba e vibrafono, insieme ad un intero bestiario di woodblocks, ghiro e altre piccole percussioni un po' insolite. Partiamo con Cucù per sax soprano, composizione del 1997 di Barry Crockhoft.

Cucù in Swahili significa gallina. Cucù è anche un tipo di orologio tipico della foresta nera. Cucù in inglese significa matto. Insomma, ci sono galline, quelle che hanno perso la ragione e forse anche la testa. Questa è la descrizione del brano che abbiamo ascoltato, Cucù per sax soprano di Barry Crockhoft. Il prossimo ascolto è un brano di Astor Piazzolla, uno dei movimenti della sua Histoire du Tango, una suite che racconta in musica il percorso del tango, ed è il terzo movimento, Nightclub 1960, un tango del maestro argentino per uccelli notturni.

Histoire du Tango, una composizione in origine scritta per flauto e chitarra da Astor Piazzolla nel 1985, qui in una trascrizione per sax e marimba, naturalmente sempre con Valentin Michaud e il fratello Gabriel. Chiudiamo con un altro celebre volatile. La leggenda racconta che fu mentre imparava la chitarra La Bourrée in Mi minore di Johann Sebastian Bach che Paul McCartney compose Blackbird per i Beatles. Il testo evoca la lotta degli afroamericani per i diritti civili negli Stati Uniti, simboleggiata dall'immagine di un merlo ferito che si sforza di imparare a

0: Blackbird in questa versione per sax e vibrafono, la musica di Paul McCartney che chiude questo nostro percorso. Valentin Michaud al sassofono insieme al fratello Gabriel Michaud alle percussioni. E con questo Oiseau de Paradis ci salutiamo, un grazie ad Alissa Nembrini per la programmazione quotidiana di Concerto.ch, da Barbara Tartari. A presto e buona giornata.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Il ridotto dell'opera con Paolo Borgonovo.
1: Un cordiale saluto a tutte le persone in ascolto, profetesse inascoltate, regine e madri umiliate, voci femminili messe a tacere in chiesa e talora anche in scena. Cominceremo dalle prime due categorie, impersonate da Cassandra e da Clitennestra, grazie a Angela Ida De Benedictis, che ci racconterà della prima assoluta de L'Agamennone, opera di Salvatore Sciarrino all'Opera di Berna, al Bühne Bern, il 30 maggio scorso. Quanto alla terza categoria, proseguendo nella puntata, avremo ospite il mezzo soprano svizzero Marina Viotti e le chiederemo di presentarci la sua ultima fatica discografica dal titolo Prime Donne per l'etichetta Château de Versailles Spectacle. Un'antologia dedicata ai capolavori sacri che geni come Vivaldi e Porpora composero per le fanciulle orfane educate negli ospedali veneziani, istituzioni caritatevoli che godevano di una vita musicale di vera eccellenza. Ma torniamo a Berna ed entriamo nel vivo dell'Agamennone di Sciarrino con un estratto della première.

Thank you.

0: Qualcosa mi svolazza sul volto, un'ombra. Sputo e non sparisce. Ora s'oscura il mio canto. Perché? Il re è tornato. Salvo, l'han creduto gli occhi, ma il cuore intona un'aria funebre. Questo il testo del coro che abbiamo in parte sentito dall'Agamennone di Sciarrino. L'eroe, assente da anni per la guerra di Troia, è tornato ad Argo, dove lo attende la moglie Clitennestra, ma la tragedia è già nell'aria e il coro la coglie. Benvenuta Angela Ida De Benedictis.
1: Bentrovati e salve a tutti gli ascoltatori.
0: Non abbiamo scelto a caso questo passo, Angela.
1: Sì, infatti ho notato che il testo prescelto è proprio dall'intermezzo, che è la colonna che divide i due atti in cui è strutturata questa nuova opera di Sciarrino, ed è il momento in cui c'è una parte del testo, appunto, il coro intona i versi «Ora si oscura il mio canto», perché questo verso ci rivela quella che è la genesi dell'Agamennone, che si ricollega direttamente a un tentativo, a dei frammenti su Eschilo intitolati proprio Il canto satrista, perché appunto citazione che viene da questo verso, che Salvatore Sciarrino aveva intavolato nel 2019, però in verità l'aveva cominciato durante il momento del lockdown. Ed erano scene da Eschilo, scene da cui lui ha ricavato invece una grande insoddisfazione. C'era qualcosa che non lo soddisfaceva, tanto da decidere, nel momento in cui è arrivata la nuova commissione da Berna per una nuova opera, di riprendere appunto queste scene da Eschilo e da rifinire e comporre in questa nuova opera che abbiamo ascoltato, l'Agamennone da Eschilo, con testo che riprende parzialmente quello elaborato dal canto satrista, perché è completamente rinnovato, appunto, viene da quel tentativo, ma è una cosa completamente nuova. E si può dire che Sciarrino ha lavorato su questo testo quasi ininterrottamente dal 2019 ad oggi, in pratica.
0: Il libretto, firmato dallo stesso Sciarrino e da Fabio Casadei Turroni, è essenzialmente estratto da Eschilo. Quanto è fedele alla fonte la drammaturgia dell'opera?
1: Allora, è molto fedele. Nello stesso tempo Sciarrino, insieme con l'aiuto di Fabio Casadei Turroni, ha praticamente letto a Eschilo e quella che è la prima, il primo dramma della trilogia, l'Orestea, rivoltandolo come immaginiamo un guanto, perché effettivamente abbiamo i personaggi che ci sono nell'Orestea, è vicinissimo a quello che è il mito, quindi abbiamo l'Agamennone che torna dalla guerra, abbiamo Clitennestra che lo attende e da una parte dichiarando amore e dall'altra pronta per ucciderlo, e dall'altro abbiamo Agamennone che viene e ritorna ad Argo con Cassandra, e questi sono i tre personaggi principali che lui riprende, diciamo, tel quel come personaggi, ma non come drammaturgia, appunto. E poi abbiamo il servo che appunto all'inizio o nel prologo avvisa di questo ritorno, abbiamo l'araldo e abbiamo poi appunto il coro, che è un coro piccolo, quattro che sono quasi in scena con i protagonisti, e poi il grande coro che commenta. La differenza enorme rispetto a Eschilo è che, per esempio, Agamennone non ritorna dalla guerra di Troia come vincitore, ma ritorna quasi come, diciamo, come sconfitto in un certo senso, o comunque ritorna come un reduce che è spezzato. E qua anche, allora entriamo direttamente anche in una questione di interpretazione registica, perché nel libretto Sciarrino dice che Agamennone torna sul carro, e invece a Berna non torna sul carro, ma torna sconfitto, spezzato, con delle stampelle, quindi portando anche fisicamente scolpite sul suo corpo quelle che sono i segni della battaglia. Questa forma di cammino verso Argo è sottolineata poi a livello scenico, diversamente da Eschilo, non da questo dramma che si svolge all'interno del palazzo, ma invece si svolge in questo spazio che David Herman, in questo caso il regista, ha coraggiosamente cambiato come prospettiva. Cioè tutto si svolge in uno spazio aperto, dove è stata messa una grandissima passerella che copre praticamente tutto lo spazio scenico, sovrastando anche la platea, tra l'altro. Quindi proviamo a immaginare anche insieme agli ascoltatori chi entra in questo spazio, in questo teatro di Berna, cosa vede? Vede una grandissima passerella che copre da quello che sarebbe il posto del palco reale, diciamo, sovrasta la platea e arriva in fondo fino alla parte del palco che è coperto in questo caso però non dall'azione ma dall'orchestra, e quindi c'è questa passerella su cui alla fine si svolge tutta l'azione, cioè tutto lo spazio del teatro diventa spazio scenico in cui appunto arriva Agamennone da una parte, cioè dalla parte del fondo scena, e da cui esce Clitennestra da questo palco, cioè entrando in questa passerella dal palco reale che simboleggia la reggia. Quindi appunto è questo lungo pontile che è l'unico spazio praticamente dove si svolge la scena, e contrariamente appunto a un'opera classica, sulla scena non abbiamo né i cantanti né altre figure che rendono azione il dramma, ma abbiamo l'orchestra. Quindi è praticamente una sorta, appunto, come dicevo prima, un guanto rovesciato anche nella disposizione scenica. Quindi si entra, si vede questo grande pontile, l'orchestra che è sul palco, i cantanti, il coro piccolo, i quattro che sono invece in questo spazio a metà tra questa passerella e il palco, e tutto si svolge così, scena unica, non c'è alcun cambiamento di scena per tutti i due atti che vengono eseguiti senza soluzione di continuità, e anche questo è una differenza rispetto a Eschilo e anche rispetto al libretto stesso di Sciarrino, dove appunto lui dice deve essere come una forma di concezione cinematografica, con scene che cambiano, e invece il regista Herrmann ha sviluppato tutto come scena unica.
0: Angela, Ida de Benedictis, nel testo di Eschilo c'è il simbolo della porpora. Clitennestra vuole che l'eroe sia accolto da un tappeto di porpora, tessuto riservato agli dei. In realtà questo è il simbolo della colpa di Agamennone, il segno della sua hubris, della sua tracotanza. Per quanto esitante, poi egli accetta di essere celebrato come un dio meritandosi la rovina. C'è qualcosa di questo nell'opera di Sciarrino?
1: Allora, direi di sì, e anche quello che le cita, cioè questa porpora, viene, diciamo, simboleggiata da un tappeto che viene srotolato da quella che è la reggia, viene srotolato su questa passerella, e Agamennone con le stampelle esita, non vuole mettere piede su quello che dovrebbe essere invece il passaggio degli dei. Poi invece entra, ma il regista come ha sviluppato questa contraddizione tra la volontà di comunque calpestare la porpora e nello stesso tempo il rispetto per quello che dovrebbe essere il cammino per gli dei, con le stampelle, quindi questo lento incedere, zoppo e comunque sofferto, spaccato fisicamente, viene a seguire una sorta di ritirarsi di questo tappeto, cioè il tappeto viene prima srotolato sulla passerella, Agamennone non sale, non incede sul tappeto, ma segue il tappeto che si riarrotola dall'interno, e quindi è effettivamente un non calpestarlo, però attenzione, è un non calpestarlo ma è un seguirlo, quindi lui indugia seguendo il tappeto ed entra nella reggia, quindi va incontro alla sua morte, diciamo, consapevole simbolicamente della sua colpevolezza.

0: Abbiamo ascoltato parte della scena di Cassandra. E cosa ci dice dell'aspetto musicale dell'opera di Sciarrino, scritta appositamente per l'ensemble vocale dell'opera di Berna?
1: Abbiamo sentito, penso, quello che è il momento più denso dell'intera opera. Siamo nella scena quinta, dove Cassandra per 20 minuti quasi, veramente è un momento pazzesco, anche interagendo con il coro, appunto fa le sue profezie, racconta sapendo di non essere creduta, e anche lei va incontro a quello che poi sarà alla sua morte. E devo dire, tra le voci che hanno prescelto per questa prima assoluta, questa di Cassandra, che era in questo caso data appunto alla voce di Patricia Westley, è stata la più convincente anche come personaggio. Proprio penso che nell'intera opera il personaggio più riuscito, almeno per quello che è il mio giudizio, era proprio questo di Cassandra. Volendo parlare appunto della musica di Sciarrino, come gli ascoltatori avranno sentito da questa lunga scena dove Cassandra canta praticamente ininterrottamente, il colore di quest'opera era questo, nel senso, questa è la musica di Sciarrino ed è la musica che ormai identifica Sciarrino da diversi anni. In questo caso la cosa interessante è che abbiamo una grandissima orchestra, però nello stesso tempo Sciarrino non l'ha mai usata tutta quanta insieme. Forse gli ascoltatori hanno anche notato, mentre Cassandra parla, non ha un pieno orchestrale sotto, ma ha come dei gruppi cameristici sotto. Questo appunto è stata anche una bella sorpresa di quest'opera, devo dire, dal punto di vista di orchestrazione sciarriniana. A livello drammaturgico, appunto, nella musica di Sciarrino non succede tantissimo. Quello che succede è proprio in queste sfumature di colori, di timbri, nell'associare alla voce di Cassandra o a determinati punti del testo di Cassandra dei timbri specifici, oppure a creare questi motivi, quasi potremmo chiamarli. Quindi all'inizio c'è il motivo del vento, oppure c'è il motivo dell'urlo, che appunto abbiamo sentito quando Cassandra fa appunto le sue profezie. Non so, volendo usare una metafora, potremmo dire che la musica di Sciarrino, cioè andando ad ascoltare quest'opera, ci si deve aspettare di entrare come in un'opera di vetro, tra virgolette, come suoni di vetro, nel senso che sono tutti pieni di questi suoni, a volte esilissimi, esili anche quando c'è un forte, una dinamica abbastanza corposa, cioè si sente il respiro, si sente il glissando discendente. Si sentono quelli che possiamo quasi chiamare i lamenti sonori, che sono proprio sonoramente accompagnati da figure specifiche, questi suoni multiponici anche, che sono tipici dell'orchestrazione e della vocalità sciarriniana. Ecco, diciamo che, volendo così dirlo in una parola quasi, è un'opera non opera, è un'opera che non rispecchia una vocalità tradizionale, e nello stesso tempo però è un'opera assolutamente tradizionale. Abbiamo sei scene con un prologo, un intermezzo e un congedo, abbiamo delle voci specifiche, abbiamo dei lunghi soli, abbiamo dei momenti d'insieme. È un'opera assolutamente tradizionale, però nello stesso tempo non essendo un'opera.
0: Ricordiamo anche gli altri interpreti principali: Agamennone e il baritono Timothy Connor, il mezzosoprano Iris van Beinen e Clitennestra, entrambi membri dell'ensemble dell'opera di Berna. L'orchestra è diretta da Clément Lonca, il coro del Bühnenbern preparato da Solt Chetner.
1: Aggiungo che l'orchestra, anche il coro, ma l'orchestra è veramente stata tenuta in una maniera egregia dal direttore Clément Lonca, che non è uno dei grandi direttori del circuito, ma confesso, tra gli ultimi direttori che ho visto in opere sciarriniane, è uno di quelli che mi è sembrato sia entrato in quella che è una partitura che si deve chiamare impegnativa, veramente con grande precisione, ma soprattutto, e questo lo voglio aggiungere anche per chi andrà, osservando il suo viso, che era possibile osservare quasi in primo piano grazie ai vari video che erano messi nello spazio per aiutare i cantanti, il suo viso trasmetteva gioia. Ed era veramente bello vedere questa gioia e anche questo accompagnare i cantanti con le parole del libretto. Ecco, è veramente stata una bella esperienza quella di conoscere la direzione di Clément Lonca.
0: Angela, Ida De Benedictis, ci salutiamo con una duplice domanda: come ha reagito il pubblico di Berna, e vale la pena di recarsi nella capitale per questo Agamennone?
1: Qua bisogna dividere la domanda, o meglio la risposta, aprendo due finestre. Una è la reazione, diciamo, globale a quella che può essere una prima assoluta Quindi il pubblico e anche le critiche sono state tutte quante entusiaste, l'accoglienza molto calorosa, però non si può tacere di alcune voci che ci sono state sulla visibilità, nel senso la tipologia della regia così eccezionale, appunto questa passerella per esempio, immaginiamo la passerella che spaccava a metà il teatro e per chi era in platea uno ha visto la metà dell'opera in pratica, quindi allora… Mi ricollego alla seconda domanda, vale la pena? Allora, io direi assolutamente sì, perché è veramente una nuova tappa nel cammino della drammaturgia sciarriniana e speriamo però che dopo questa tappa Sciarrino si allontani un po' dal mito e ritorni così su temi dove magari può sperimentare qualcosa di nuovo, però appunto per me è assolutamente sì, con l'attenzione però di scegliere dei posti magari, cioè non in, assolutamente sì, l'attenzione però di scegliere dei posti, cioè non in platea, non in prima

E questo era per oggi l'ultimo estratto da L'Agamennone di Salvatore Sciarrino, in scena all'Opera di Berna, al Bühne Bern, fino al 14 giugno. Si trattava di una parte della grande scena di Clitennestra, la voce di Iris van Veinen. Spostiamoci ora nello spazio e nel tempo fino alla Venezia del Settecento.

0: l'inizio del Salve Regina di Nicola Porpora, composizione che punteggerà tutta la nostra chiacchierata. Dal CD Prime Donne per Château de Versailles Spectacle, con Andrés Gabetta alla testa dell'orchestra dell'Opéra Royal e ovviamente Marina Viotti, mezzo soprano. Marina, ben ritrovata a Rete 2.
1: Grazie a lei per l'invito.
0: Marina Viotti, Prime Donne, ci presenti lei questo programma?
1: Allora, Prime Donne è un programma che ho registrato a Versailles, in Francia, con Andrés Gabetta e il suo orchestra, ed era un programma di musica barocca dell'epoca veneziana scritta per le voci di donne e non di castrati, che erano veramente le dive dell'epoca. E quindi era interessante trovare questi pezzi che sono scritti per voci di donne, e anche per me è interessante questo contrasto dei pezzi più religiosi, dolce, e anche dei pezzi un po' più teatrali, diciamo, come Giuditta Triomphant, o anche in pezzi più religiosi ci sono momenti molto teatrali, e di cantarlo con questa voce mia, che è una voce femminile, ma anche che ha i gravi, che ha gli acuti, e di vedere un po' che succede, perché erano pezzi che non avevo mai sentito e sono bellissimi e sono veramente interessanti per questa cosa del contrasto. Per me è questo che mi interessa di più in questo programma: le colorature molto brillanti, ma anche il legato, questo aspetto molto spirituale, più calma, più nell'anima, più profondo anche.
0: Per una volta, musica barocca sacra di altissimo livello, Vivaldi, Porpora, Porta, pensata specificamente per delle donne, non per castrati o falsettisti, le ragazze degli ospedali veneziani, istituzioni che fornivano alle fanciulle di talento un'istruzione musicale eccellente. Ha trovato qualcosa di diverso, Marina, di specificamente femminile in queste composizioni?
1: È un po' difficile per me, perché come sono mezzo soprano ho l'abitudine di cantare il repertorio anche maschile di travestì, quindi ho un'abitudine di fare un po' di tutto, dei ruoli più femminile, più sensuale, dei ruoli più da guerriero, da giovane ragazzo, cherubino, sesto, bradamante, quindi Arsace. Quindi non so se veramente c'è una differenza o se l'abbiamo trovata solo registrandola con la mia voce. La cosa che ho sentita è che c'era questa profondità, questa sincerità anche del sentimento. A volte il repertorio che canto di castrati o di contralto, diciamo, è molto di fuoco, è molto dimostrando la vocalità, però a volte forse manca un po' quella spiritualità, quell'anima. E in questo programma l'ho veramente trovato e mi ha permesso di sviluppare anche l'aspetto più facile, più sincero della voce, non sempre mostrare che posso fare gli acuti, che posso fare tutte queste colorature, ma anche dei pezzi molto molto belli, molto semplici. La semplicità forse è questo che ho trovato in questo programma.

0: Marina Viotti, la musica sacra barocca si regge su un difficile contrasto tra sobrietà liturgica della dizione e teatralità degli affetti. Come ha lavorato per trovare questo equilibrio?
1: È una buona domanda, perché era veramente l'esercizio più difficile di questo CD, ma penso che tutta la mia carriera l'ho fatta, e ancora la farò, speriamo, sul testo. È la cosa per me più importante quando devo sacrificare un po' l'effetto vocale per fare capire il testo. Lo faccio sempre, sono sempre nella squadra testo e non bellezza della voce. Quindi era un po' per me un modo naturale di cantare, diciamo. Non ho provato a fare qualcosa di un effetto superficiale, ho provato solo a dire quello che era scritto, come era scritto, e di farlo al modo più semplice possibile. Veramente non abbiamo fatto più di 2 o 3 volte ogni pezzo, e ci sono tanti ed è lungo, quindi è veramente spontaneo. Mi sembrava che era scritto veramente bene per la voce, quindi c'erano delle difficoltà delle vocalizze, della velocità dei pezzi, dei da capi che devi scrivere, devi cantare. Questo sì, sicuramente non era facile, però i pezzi più religiosi, più calma, questo era più, per me, più naturale. E la teatralità per me in tutte le musiche che canto, le musiche che canto, della pop al bel canto, a Carmen, è sempre stato prima il testo, e dal testo viene la teatralità.
0: Marina Viotti, lei ci ha abituato ad un eclettismo senza pari: l'heavy metal, il rock, il barocco. Recentemente al Festival di Salisburgo di Pentecoste ha trionfato nel viaggio a Reims di Rossini di fianco ad una collega come Cecilia Bartoli, produzione che sarà ripresa nel Festival Maggiore. Insomma, in che direzione va la sua voce?
1: Io prendo la direzione sempre della mia voce e di quello che mi piace fare e di quello che posso fare. Adesso sono molto, come si dice, ho sempre avuto un po' paura di fare le cose troppo velocemente e di andare in un repertorio troppo pesante in anticipo. Volevo sempre aspettare di lasciare la voce sviluppare da sola, senza spingere, senza forzare, senza trovare un colore, metterla in un posto dove non va. Quindi al momento è sempre stato Rossini, e ho una voce naturalmente fatta per questa musica, non so perché, forse perché l'ho ascoltata tutta la mia vita con il mio padre all'opera, però è una musica che sento naturalmente nella mia anima e nella mia voce. Però vedo anche che con il corpo femminile, con gli anni che passano, si sviluppa da sola in un modo un po' più pesante che pensavo, devo dire, in tutta onestà. E adesso ho potuto fare Charlotte di Werther, ho fatto Carmen, e mi sento molto bene così, perché è naturale, va così con la mia età, con la voce adesso, e anche il testo, e tutto sembra andare in questa direzione di continuare a fare al massimo possibile barocco, Rossini, bel canto, che per me veramente è la sanità della voce, mi fa stare leggera, mi fa stare flessibile, giovane nella voce, ma anche del carattere. E 1 o 2 volte all'anno fare un repertorio un po' più pesante, un po' più lirico, come Charlotte, come Carmen, forse anche Eboli in 3-4 anni, Dalila e tutti questi ruoli, però senza fretta. E anche ho tutta la parte crossover che mi piace da sempre, e penso che mi aiuta molto fare questo repertorio un po' più crossover di chanson, di jazz, di pop, per trovare i colori che posso usare nell'opera, in una Carmen, e anche all'opposito, quando canto l'opera, la tecnica mi aiuta a fare dei colori nella jazz, nel pop, e per me tutto fa senso, perché sono così naturalmente di persona, molto curiosa, e mi piace esplorare, mi piace sviluppare e trovare sempre un altro modo di esprimermi, e per quello non vedo una ragione di fare altro.
0: Marina Viotti, nell'ambito del mezzo soprano e del contralto, insomma, lei può cantare quasi di tutto. Ma c'è un personaggio fuori estensione che la affascina, che sente vicino al suo temperamento e che nei suoi sogni vorrebbe affrontare così, tanto per sognare.
1: Sì, immediatamente nell'opera posso dire Tosca. Ho sempre voluto cantare Tosca perché mi sembra che è sbagliato da Puccini. Doveva essere un mezzo soprano. Veramente il carattere, la passione, la sensualità, la vocalità. Io adoro quest'opera e vorrebbe tanto cantarlo. Forse un giorno con gli strumenti barocco, così un po' più abbassata la tessitura, non si sa mai.

0: Marina Viotti, stiamo sempre ascoltando estratti dal Salve Regina di Nicola Porpora, dal CD Prime Donne. Uno sguardo ai suoi prossimi progetti.
1: Anche devo dire che canto al Lago di Como il 16 di luglio. Se no, c'è Salzburgo quest'estate, ci sono tanti concerti un po' di diversi genre. Ho fatto ieri con accordeone, farò Semiramide a Wildbad, al Rossini Festival e altre cose. E l'anno prossimo faccio 3 debutti, Semele, canto Junon alla Bayerische Staatsoper in settembre, dopo Romeo in Capuletti a Losanna. E farò anche dei debutti come a Monte Carlo, prima volta che canto lì con Carmen. E sì, è una bella stagione di progetti bellissimi. Torno con Charlotte, faccio 3 barbiere, quindi impegnata, però non vedo l'ora perché sono progetti belli e aspetto questi nuovi ruoli anche perché è sempre un modo di trovare un'altra vocalità.
0: Marina Viotti, in bocca al lupo, allora, e alla prossima.
1: Grazie mille, grazie dell'intervista. Alla prossima, ciao.

0: Arpeggi.
1: Vici paserna savratulera, testa portavana roccia de sara.
0: Un'isola nell'isola è San Fratello, ai margini del Bosco dei Nebrodi, di fronte alle isole Eolie. Era la greca Apollonia, un borgo di antica colonizzazione normanna in cui si mescolano popolazioni provenienti da un'area dell'Italia nord-occidentale tra la Liguria e il Piemonte. Sono Eleonora Bordonaro, cantautrice, mi occupo di world music e vi propongo una selezione di artisti siciliani contemporanei che stanno creando un nuovo repertorio tradizionale, cioè che stanno costruendo adesso una nuova tradizione, prendendo spunto dai modi antichi per proporre un futuro possibile e forse anche anticiparlo. A San Fratello, quindi, si parla il gallo italico, il cosiddetto lombardo di Sicilia, un dialetto composto da frammenti di varie parlate del nord Italia che si è formato a seguito dell'arrivo nell'isola di soldati e coloni che arrivavano da un territorio tra la Liguria e il Piemonte tra il 1000 e il 1100. Assolutamente incomprensibile per i non nativi, quotidianamente adesso è parlato da tutti in paese, dai bambini ai centenari. È stato trasmesso oralmente solo di recente, ha cominciato ad essere scritto e suona esotico. Risulta intatto, vittorioso contro tutte le insidie della globalizzazione, sia linguistica che mentale. Nonostante le numerose documentazioni letterarie in forma poetica che risalgono alla raccolta dei demologi dell'Ottocento, in primo luogo Vasi e Vigo, a noi non è arrivato un repertorio musicale vero e proprio. E anzi, la considerazione comune di tutti gli abitanti è che non esistano canti in San Fratellano. Loro dicono, na, chi è canzone in San Fratellano? Tuttavia, qualche minuscolo frammento di ballata o di canto a dispetto ancora è incastonato nella memoria. Il frammento che abbiamo appena ascoltato, infatti, viene da una registrazione che ho effettuato a casa della signora Felicia Loparo, che è mia informatrice dal 2010. E infatti, da 15 anni mi interesso di Gallo Italico e di San Fratello, in primo tempo musicando le poesie dell'Ottocento, come ad esempio L'Ofomni, che è il brano che stiamo per ascoltare. L'Ofomni ha un testo scritto da Salvatore Scaglione e Sarvarao Scaglione, sicuramente precedente al 1850. Come ha avuto modo di dire il presidente Sergio Mattarella, perché ad una celebrazione per la giornata internazionale delle donne ho avuto occasione di cantarla davanti a lui, lui dice che si tratta di una somma canzonatoria in cui, sotto una veste di ironia, si nascondono le vere ragioni della misoginia, cioè l'origine delle discriminazioni, che alla fine è la paura nei confronti della donna, del suo essere differente nel corpo e nella sensibilità, la paura della sua intelligenza, della voce, della sua indipendenza. Alcune volte la donna, la femmina, vista come un elemento di allarme. Allora quello che abbiamo fatto è prendere questo testo antico, rivederlo secondo degli stilemi musicali moderni, trattarlo con l'ironia che si deve a chi sta per prenderci in giro, e quindi adesso ascoltiamo L'Ofomni.
2: La femmina mia, su Dio, un togliero.

tanta birba che non ha fonte. E a chi eri nati? Noci tuci, ove tu amano.

l'Fomni, cioè le donne, tratto dal mio disco Cuttuni e Lamè, tramestreuse di una cantastoria uscito nel 2017. A San Fratello, ogni anno, durante la Settimana Santa, appaiono i giudei. Sono musicisti, figuranti, acrobati, disturbatori dei riti sacri. Sono gli uccisori di Cristo, cioè probabilmente dei personaggi sopravvissuti ad antiche rappresentazioni sacre, che durante la passione di Cristo crocifisso si scatenano. Sono ieratici nei loro costumi preziosissimi, guerrieri, fauni, flagellanti. Suonano delle trombe di origine militari chiamate modello 1884 e suonano melodie militari, ballabili, ubalabu, la marciotta, le marce, si annunciano a suono di discipline, che sarebbero dei pendagli di catene e monete che agitano un po' per fustigarsi, molto per benedirsi o anche per mostrarsi. Sono organizzati in piccoli gruppi di amici o parenti, chiamati partiti. Si scelgono per amicizia, per simpatia, per risate, per esperienze condivise. Cioè sono gli uomini del paese che attendono tutto l'anno di potersi, come dicono loro, vestire a giudeo. Per andare in giro dal mercoledì al venerdì di Pasqua, a suonare, suonano nelle strade, nei bar, nelle case, girano il paese disturbando la processione. Il loro volto è nascosto sotto un elmo. Hanno un cappuccio con delle sopracciglia arcuate, una lingua di pelle nera su cui è incisa con delle borchie una croce. Sono per metà degli uomini mascherati con costumi colorati, costosissimi, cuciti, ricamati dalle donne della famiglia, pieni di lustrini. Per l'altra metà invece sono esseri della natura. Hanno lingue di pelle animale, pennacchi di volpe, soprattutto code di cavallo, del famoso cavallo sanfratellano. Ai giudei e a San Fratello ho dedicato il mio ultimo lavoro dal titolo Roda, che vuol dire lei, da cui ascoltiamo Pensier. Pensier è un documento autentico della festa attuale, cioè sono gli stessi giudei che intonano una passata, passare, come dicono loro, una suonata che suonano normalmente durante la festa, a cui hanno aggiunto un testo dedicato al paese, alla memoria, alla storia.

0: era Pensier dal mio album Rodda, che racconta del mondo di San Fratello, del Gallo Italico e dei giudei. I giudei disturbatori dei riti della Settimana Santa, pervasi da un afflato spirituale autentico, incarnano l'apparente contraddizione di accompagnare i giorni della Passione con motivi dissacratori, con queste trombe aspre, con un suono che canta, prega, ride grottescamente, con un suono di queste trombe che sgrigno, come dicono loro, che non squillano ma sgrignano. E condiscono poi la processione con delle ronde festanti. Sembra una festa, eppure è l'accompagnamento di un rito di morte tramite una celebrazione condivisa, antica, ma sentitissima da tutti. Sono soldati che portano fiori. Sono tutti ingabbiati nella stessa struttura, mai gerarchica, perché il costume è uguale per tutti, ma ognuno ha una propria individualità, perché ognuno sceglie i ricami, sceglie i decori, sceglie i simboli con cui vuole rappresentarsi all'interno del contesto della festa. I giudei per me incarnano il villaggio di affetti a cui si aspira, presso cui si cerca conforto. Sono l'uno per l'altro una spalla, un compagno di dileggio, un dileggiante, un dileggiato, un sodale, insomma, alla fine sono amici. Sono l'abbraccio di una comunità, una rete sociale che resiste a dispetto dello spopolamento dei borghi e di tutte le aree interne del nostro paese. E per parlare del territorio, della vicinanza con la natura, dell'empatia che questa popolazione ha nei confronti del territorio naturale circostante, German May racconta proprio questo. La scoperta nel bosco di notte di un cavallo solo e libero. German May è l'ultimo brano e con questo Eleonora Bordonaro vi saluta.
1: No, non è canzone San Fratello.

0: Federico Gironi è uno che scrive. Romanissimo, laureato con lode con una tesi sul cinema di Hong Kong. Autore, conduttore, inviato TV. Giornalista, saggista, critico cinematografico, programmatore di festival. Legge molti libri, guarda molti film. Indovina chi viene al cinema. Quando il pensiero critico e l'amore per il grande schermo diventano una professione. A cura di Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Domani alle 12.35.
1: Rete 2.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. Morto oggi un cittadino svizzero in un incidente in elicottero avvenuto sul Lago Maggiore nei pressi di Stresa. L'uomo nella settantina era ai comandi del velivolo privato precipitato poco dopo il decollo da una villa di Lesa. Ferite altre tre persone che si trovavano a bordo. Non sono ancora note le cause dello schianto, cause che sono ancora appunto in fase di accertamento. Rimaniamo in Italia per segnalare il decesso di un giovane di 19 anni a Milano che alla guida di un monopattino elettrico si è schiantato contro un'auto. Il Consiglio federale vuole prolungare fino al 2035 gli aiuti al traffico merci ferroviario attraverso le Alpi, stanziando 486 milioni di franchi. La proposta messa in consultazione è stata decisa dopo anni di calo per il trasporto merci. Il Consiglio federale vuole inoltre garantire per legge l'insegnamento di una seconda lingua nazionale alle elementari. La misura risponde alle iniziative di diversi cantoni germanofoni che intendono rinviare lo studio del francese alle scuole medie. Il governo ha aperto una consultazione e avverte: conoscere le lingue nazionali è essenziale per la coesione del paese. La Svizzera continua a fare i conti con la siccità. Nonostante le piogge e i temporali degli ultimi giorni, molti fiumi e laghi presentano livelli eccezionalmente bassi. Secondo gli esperti, il cambiamento climatico si fa sempre più sentire anche nel regime delle precipitazioni. A pesare sono soprattutto i mesi di aprile e maggio, particolarmente secchi e un manto nevoso molto ridotto sulle Alpi. La Confederazione prevede un ulteriore peggioramento nei prossimi giorni, con corsi d'acqua sempre più in magra e una crescente mancanza di umidità nei terreni, soprattutto sull'altopiano e nel Giura. Infine, lutto nel mondo della cultura che piange oggi David Hockney, aveva 88 anni. Considerata una delle figure più significative dell'arte contemporanea, il pittore britannico, icona della pop art, si è spento nella sua casa di Londra. David Hockney aveva 70 anni ed è noto per aver raccontato la vita di oggi con colori accesi e brillanti, dai paesaggi dello Yorkshire ai ritratti, alla luce della California fino alle sue celebri piscine. Nato in Inghilterra, aveva trascorso parte della sua vita sulle colline di Hollywood, dove è approdato negli anni 70. Fino a stasera in prevalenza soleggiato, domani invece, sabato 13 giugno, sole in tutta la Svizzera.
0: Montmartre. La musica che non ti aspetti.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Lucia Bentoglio con voi per questa puntata di Montmartre, ultima puntata della settimana. Staremo insieme fino alle ore 17 con tanta musica da ascoltare, ma prima di cominciare vi ricordo il nostro numero di WhatsApp che è lo 079-382-6765. Se volete scriverci un messaggio lo potete fare, ve lo ripeto, lo 079-382-6765. Dicevamo, tanta musica da ascoltare, ma alle 16 torna l'appuntamento quotidiano con l'approfondimento musicale di Rete 2. Voi che sapete, oggi parleremo di un caso recente, un caso che ha fatto la cronaca delle scorse settimane, ovvero la vittoria al Queen Elizabeth Competition di Ettore Pagano, violoncellista, talento della musica, che appunto ha vinto questo prestigioso concorso, ma di cui non se n'è parlato molto sui giornali musicali e sulla cronaca non specialistica, sui quotidiani di Italia, ma non solo dell'Europa. Questo giovane talento, appunto, da cui parte la nostra puntata di Voi che sapete, con due ospiti d'eccezione, Andrea Ottonello e Luisa Sclocchi. Se cercheremo di capire, appunto, i concorsi, che visibilità danno queste manifestazioni e soprattutto perché i media non danno più visibilità alla musica e a questo genere di vittorie. Poi alle 16.35, spazio il contributo di oggi, parleremo di un concerto che andrà in scena al LAC di Lugano lunedì 15 giugno, un concerto con la prima orchestra afrodiscendente, la Chiniki Orchestra, e ne parleremo con la violinista solista che appunto si esibirà in un concerto di Samuel Coleridge Taylor, e tutto questo alle 16.35. mentre adesso spazio alla nostra novità discografica, una novità uscita proprio questo mese di giugno 2026 per Hyperion, si intitola Wishing Tree, con i De Gesualdo Six e Owen Park alla direzione. È un brano composto da diversi pezzi corali sia di appunto sia inglesi che del resto dell'Europa, e noi vogliamo iniziare con un brano di William Byrd, This Sweet and Merry Month of May. Si tratta forse dell'unico madrigale che William Byrd ha composto, perché il compositore era diciamo non amava molto esibirsi nello stile italiano del madrigale. Ha composto questo brano soltanto per soddisfare l'editore Thomas Watson, che voleva includere un brano di Byrd nella sua raccolta Italian Madrigals English, quindi i madrigali italiani inglesati, se vogliamo tradurre così, una collezione del 1590. E allora ecco che Byrd per questa occasione veramente investe energia in questa musica e vuole qui, diciamo, ritrarre gli uccelli che si richiamano a vicenda. This Sweet and Merry Month of May con De Gesualdo Six e Owen Park.

E questo era Fantasia on English Children's Song di Owen Park, compositore contemporaneo nato nel 1993 e anche direttore dei Gesualdo Six, il gruppo vocale che abbiamo appena ascoltato. Vi ricordo che vi sto proponendo appunto delle registrazioni tratte dall'ultimo album di Gesualdo Six, Wishing Tree, questo il titolo, uscito proprio questo mese di giugno 2026 per Hyperion. E prima avevamo ascoltato This Sweet and Merry Month of May di William Byrd, appunto adesso invece questo brano composto appunto da diverse canzoni per bambini inglesi che qui Owen Park ha voluto rivisitare. Questo brano è stato commissionato nel 2014 per Opus Anglicanum ed è stato eseguito per la prima volta un anno più tardi, quindi nel 2015. Owen Park ha immaginato un pezzo animato dal senso del gioco, in cui anche un coro di bambini occasionalmente avrebbe potuto fare la sua comparsa per alcuni cori. In superficie ritroviamo alcuni frammenti familiari di canzoni appunto per bambini inglesi, che poi vengono però rimaneggiate, rimescolate e appunto anche con dei cluster, con dissonanze inaspettate, e quindi diciamo sì, si preserva la loro innocenza, ma appunto sopra a questa innocenza emergono anche altri strati più complessi. E allora noi vogliamo continuare ad ascoltare questo album Wishing Tree, e lo vogliamo fare con un brano di Francis Poulenc, composto dopo la visita di Poulenc nel 1936 al santuario della Vergine Nera, appunto a Rocamadour, che ha segnato un momento importante per il compositore, un momento dove il suo senso di fede venne riacceso, e da qui in avanti appunto il compositore Francis Poulenc si dedicò specialmente alla musica corale, proprio per sottolineare questo senso rinnovato della fede. Compose dopo questo momento nel 1936 due brani corali sacri e anche questo Petit Voix, un brano dove Poulenc musica alcuni poemi di Madeleine Lee per un coro di voci giovanili a tre voci.

0: Le 16 e un minuto, siamo giunti al nostro consueto spazio con Voi che sapete, e oggi parleremo di concorsi e visibilità nella musica. Che cosa succede quando un grande talento musicale emerge sulla scena internazionale e nel suo paese quasi nessuno sembra accorgersene? Da questa domanda prende spunto la nuova puntata di Voi che sapete, ispirata al caso recente del giovane violoncellista Ettore Pagano, vincitore del Queen Elizabeth Competition 2026, uno dei concorsi più prestigiosi al mondo, eppure rimasto sorprendentemente marginale nel dibattito mediatico nazionale. E per parlarne do il benvenuto ai miei due ospiti di oggi, dapprima a Luisa Sclocchis. Buongiorno Luisa.
1: Buongiorno Lucia, buongiorno a tutti.
0: E anche un caro saluto ad Andrea Ottonello, benvenuto, ben ritrovato a Rete 2.
2: Grazie Lucia, buon ascolto a tutti.
0: Ecco, partirei con una domanda proprio per te Andrea. Per chi magari appunto non segue assiduamente la scena musicale internazionale, che cosa è successo nelle scorse settimane appunto con il Queen Elizabeth Competition?
2: Allora, dunque, è successa una cosa molto semplice, che allora, il concorso della Regina Elisabetta, potrebbe pensare alla vecchia Regina Elisabetta d'Inghilterra, insomma, quella che ha regnato più di tutti,
0: certo,
2: in Inghilterra, la mamma dell'attuale re Carlo III, no, è Elisabetta Regina del Belgio. È un concorso molto importante, lei era scomparsa nel 1965 e è un concorso particolare, molto duro, perché è aperto a rotazione annuale a uno strumento diverso ogni anno. Poi negli anni sono stati aperti vari settori ulteriori. Il violoncello, tra l'altro, di cui parliamo oggi, è una categoria incredibilmente che è stata ammessa solo nel 2017, perché prima dal 37 era un concorso per i violinisti, poi per i pianisti dall'anno dopo, e poi sono arrivati i cantanti addirittura nel 1988, infine non si sa perché i violoncellisti. C'era poi una sezione per compositori che però è stata chiusa nel 2012, quindi è un concorso un po' pazzo, un po' particolare, ma è una selezione molto molto molto severa. Non si è mai tra l'altro fermato, tranne negli anni dal 37 al 38 per l'ultima guerra mondiale. Ha laureato nomi di prestigio, Oistrakh, Giegels, poi vabbè, oggi ricorre anche l'anniversario di Arturo Benedetti Michelangeli, che arrivò settimo, pensate, all'epoca, poi per fortuna vinse il concorso da voi a Ginevra. Ora, che cosa è successo? È successa una cosa molto semplice, che è arrivato un giovane di 23 anni, con tutte le carte in regola, di cui la critica musicale si era accorta, perché non più tardi di agosto scorso aveva vinto il premio Abbiati,
0: certo,
2: come giovane interprete, e sto parlando di Ettore Pagano. Ettore Pagano è nato nel 2003 a Roma, ed è uno di quei talenti, credo di poter dire, che si vedono una volta ogni tanto. Ha vinto moltissimi concorsi, lui ha utilizzato il sistema dei concorsi in maniera un po' più massiva, dice addirittura nelle sue note biografiche, scrive sempre che ne ha vinti più di 40, ora io non sono andata a contarli a vederli, però sta di fatto che aveva tutte le carte in regola per vincere, ha un talento contagioso, notevole, davvero straordinario, insomma, il mio modo di vedere. Tutti tifavano per lui, era chi insomma, anche per molti addetti ai lavori, era proprio una spanna sopra gli altri concorrenti, una di quelle meteore che compaiono e che devono vincere, insomma. Poi è chiaro, sappiamo com'è il sistema dei concorsi, però questa volta ha vinto effettivamente il migliore. Ora, qual è stata la polemica? Che sui media, sui social media anche, e sui varie testate specialistiche, tutti quelli che, a cominciare da chi nell'ambito della critica italiana dice "ve l'avevo detto", insomma, si sono messi giustamente a complimentarci,
0: certo,
2: a osannare, insomma, che secondo me bisogna stare anche attenti, anche un po' di ansia, secondo me, perché il ragazzo apparentemente ha anche una sua modestia ancora, come dire, no? È una persona abbastanza understatement, geloso del suo privato,
0: sì, della sua privacy.
2: Usa con molta moderazione i social network, e questo voglio dire, forse perché pensa giustamente a studiare anziché a scrivere, a comparire, insomma, all'età in cui si studia ancora, perché è veramente giovane, però è l'età giusta per vincere il concorso. Insomma, per arrivare al punto, ci siamo fermati agli addetti ai lavori. La notizia, poi il paragone ovviamente è stato fatto con, oggi sapete che in Italia chi è il giovane più promettente di cui si parla sempre, no? Sinner, lo sportivo tennista. E quindi tutti a dire, ma insomma, se Sinner vince Roland Garros, che poi è finita male, ci sarebbero, voglio dire, le dirette televisive, i commenti, le prime pagine, interviste, eccetera. Ma perché il tennis deve valere meno di uno dei più importanti, di uno dei veramente dei 4-5 concorsi internazionali più importanti, per il violoncello forse uno dei 2-3 concorsi più importanti al mondo? E per quale motivo un italiano di 23 anni lo vince dopo aver fatto tutta la gavetta e via dicendo, e per quale motivo non deve avere la stessa visibilità? Questo è un po' il punto di domanda. Io per adesso ovviamente lascio qui la questione, che non mi metto a rispondere, a discutere, però questo è quello che è successo. Lui non ha fatto niente, logicamente, per non è che ci si è messo anche lui a dire, beh, insomma, ha alzato la manina per chiedere di essere intervistato, tutt'altro, certo. Anzi, voglio dire, se n'è rimasto tranquillo, Rossell poi... insomma, la vittoria, il premio, oltre che una cifra significativa, una lista di concerti e tutto quanto, consisteva anche nel poter utilizzare in prestito per 4 anni il violoncello che fu suonato e che apparteneva a Pablo Casals, che è un violoncello splendido, tra l'altro, non solo perché lo suonava Casals, ma è un violoncello con una voce dolcissima, e quindi, come dire, è un po' come se al vincitore del premio Paganini a Genova venisse data la possibilità di suonare per 4 anni il cannone, il violino di Paganini, no? Che non succederà mai. Quindi è anche questo un riconoscimento, come dire, un po' magico, un po' particolare. C'è stato fatto un accordo tra la Fondazione Pau Casals e la segreteria generale del concorso, per cui alla fine viene dato in prestito questo violoncello, perché giustamente deve essere suonato,
0: certo,
2: da chi lo merita. Questa però è una notizia che non è... Poi, allora, a dire il vero, dopo una settimana, ma è passata una settimana, io ho visto un servizio al TG1, sì, che corrisponde alla prima emittente italiana, insomma, certo, al primo canale televisivo della RAI. Però, insomma, fatto così, come dire, vabbè, ok, visto
0: il contentino,
2: tanto allora alla fine facciamo questo discorso. Due domande in croce a Bruxelles, mentre lui veniva intervistato sui giornali stranieri, tra l'altro. È proprio un problema, diciamo, squisitamente italiano. Quindi mi fermo per il momento.
0: Ecco, allora la domanda scomoda la pongo a Luisa Sclocchis. Secondo te, perché una notizia come questa, che comunque abbiamo detto è una notizia davvero importante per un giovane talento come quello di Ettore Pagano, fatica a entrare invece nel circuito proprio dei grandi media?
1: Allora, intanto io devo dire che sono rimasta abbastanza... ho provato una sorta di disappunto quando ho letto tutte le critiche, perché ovviamente capisco che i musicisti, nasco anch'io come musicista, siano in qualche modo sentano con un particolare ardore il tema, però devo dire che il TG1 io ho proprio veramente verificato da, come dire, con un fare da cronista, e dopo 2 giorni e mezzo il TG1 è arrivato a parlare con Ettore Pagano. Quindi, insomma, è vero, nelle prime 48 ore il focus era puntato solo da parte degli addetti ai lavori, quindi esattamente come suggeriva Andrea, dalle riviste specializzate, dai social, tutti si sono mossi. Ovviamente è un grande orgoglio, e quello che mi ha fatto anche piacere è che intervistato, come dire, Ettore Pagano, che esattamente conferma una persona di grandissima umiltà e viva, e nonostante sia un talento incredibile, ha ridimensionato il tutto, nel senso che, a parte l'entusiasmo, ci mancherebbe la gioia per Matteo Goffriller, che adesso è nelle sue mani per 4 anni, e lui ha riabbassato o ha spento un po' tutta questa polemica, nel senso che intanto ha detto è una sorta di Wimbledon per gli strumentisti. Però, diciamo, non ha provato nessun tipo di, come dire, contrarietà, sdegno, nel senso, e io per prima capisco perché Il problema sarebbe a monte, nel senso, perché si parla così tanto, così poco di musica colta, e così poco se ne occupano le riviste, cioè, o meglio, i media generalisti. Quindi è chiaro che non si arriva come si arriva a Sinner, e noi invece, musicisti, musicologi, critici, eccetera, siamo molto attenti invece. Mm-hmm. Però il problema, ripeto, fa parte di una, cioè, io affronterei in un'altra, andando in un'altra direzione, quindi è l'attenzione in generale verso il settore, verso la musica colta, verso tutto quello che accade, che è spesso molto assente. Quindi è vero che se si parla in Italia del concorso Paganini, un po' per ovvie ragioni, ci si arriva forse prima. Mm-hmm. In questo caso il Queen Elizabeth è esattamente come si anticipava, è un concorso incredibilmente importante. Tra l'altro, anche sull'importanza dei concorsi, devo dire che tante volte io chiedo questo, come Lucia ti accennavo già, agli intervistati, agli artisti che incontro, e anche le posizioni verso l'importanza, la visibilità che si può acquisire grazie a un concorso sono molto differenti, però è inutile negare che questi grandi concorsi, che sono il Queen Elizabeth, lo Chopin di Varsavia, il Paganini, poi vogliamo metterci il Van Cliburn, il Tchaikovsky, insomma questi grandissimi concorsi hanno premiato, quindi hanno assegnato i primi posti a quelli che sono i solisti che noi oggi vediamo in tutte le programmazioni. Quindi ecco, io ho molto apprezzato, e devo dire che invece ho capito un po' meno la polemica così vigorosa, nel senso che sono d'accordo, sì, nel senso che sento profondamente il tema, però anche parlare di un Nobel, o perlomeno paragonarlo a un Nobel, insomma, io direi che anche quando eccediamo in queste affermazioni, forse finiamo per allontanare ancora di più chi ci lamentiamo di non avere dalla nostra parte, o particolarmente sensibile verso i temi che ci stanno a cuore, ecco.
0: Certo, ma quindi Luisa, secondo te il problema non è tanto in sé appunto il racconto di questa vittoria, che come hai ben detto tu, alla fine comunque se ne si è parlato di Ettore Pagano, ma è forse più il sistema musicale che non riesce a comunicarsi verso l'esterno, verso il pubblico generalista?
1: Ma io penso che il problema sia quello di cui si è tante volte parlato, ed è un po' la scarsa vicinanza al tema della musica colta, perché non fa parte non fa sufficientemente parte in Italia del bagaglio formativo della maggior parte di noi, insomma. Quindi è chiaro che si arriva con maggiore facilità a qualcosa di meno, come dire, è antipatico dirlo, ma è di nicchia rispetto a molto altro. Quindi siamo bombardati da notizie di sport, in questi giorni in particolare sono partiti i mondiali, quindi certo, insomma è tutto un anche qui
0: inevitabile.
1: Potremmo parlarne. Chiaramente, se si deve parlare invece dell'attenzione verso la musica colta, io farei qualche un eufemismo, passo indietro, nel senso, se si pensasse a porvi rimedio dalla radice, dalle fondamenta, e quindi pensare a una istruzione che comprenda l'insegnamento della musica dai primi anni di vita, queste cose sicuramente accadono maggiormente. Stiamo parlando in questo caso dell'Italia, quindi io parlo dell'Italia,
0: certo,
1: molto meno in paesi della Mitteleuropa, in cui la musica è un linguaggio che è più radicato anche nella quotidianità delle persone.
0: Sì, certo, pensiamo per esempio alla house music, tanto cara anche in Germania, quindi sì, diciamo culturalmente dipende anche tanto dalla regione geografica dove ti trovi. Allora io giro magari la domanda ad Andrea Ottonello, il problema quindi è proprio alla radice, all'attenzione che il pubblico generalista dà alla musica colta?
2: Ma dunque, allora, se dobbiamo parlare di radici, in Italia abbiamo un grosso problema, che dall'ultima riforma, che risale ormai a molti decenni or sono, diciamo così, la musica è un grande linguaggio di cui l'Italia è stata, credo di poter dire, fondatrice, insomma. In Italia è nata l'opera, in Italia sono nate tutta una serie di, insomma, poi l'importanza che ha, basti pensare alla scuola napoletana, ma che ha avuto a Vienna nello sviluppo, poi voglio dire, di giganti come Haydn, come Beethoven, eccetera, eccetera. È un linguaggio, quindi è un linguaggio perché ha i suoi segni, tutto il suo vocabolario, e di questo vocabolario la scuola italiana non fornisce ad oggi nei, diciamo, curricula standard, salvo le cosiddette sezioni sperimentali, anche nelle scuole elementari, nelle scuole medie, però salvo, ripeto, eccezioni e corsi sperimentali, è un linguaggio di cui la scuola italiana non fornisce il vocabolario. Questo è un problema che riguarda non solo la musica, ma io ricordo ai miei tempi, che voglio dire, al liceo classico, il cosiddetto ginnasio, si facevano 2 ore di storia dell'arte soltanto negli ultimi 3 anni, per l'appunto il liceo, perché il ginnasio erano i primi 2 anni, 2 ore di storia dell'arte e basta, storia dell'arte, non storia della musica. Mm-hmm. Quindi la parte, come dire, tutta la parte che peraltro nel mondo antico, in Grecia soprattutto, ma anche prima e anche dopo, voglio dire, aveva un'importanza fondamentale, veniva completamente tralassata. Quindi basterebbe questo a dare un po' l'idea di quella che è la situazione. È chiaro, poi ci sono i conservatori, ci sono tutta una serie di istituzioni che promuovono la musica, però per dar da bere a queste radici, che sono un po' nel nostro DNA, occorre qualcuno, per l'appunto, che sia un buon giardiniere, un buon agricoltore. Quindi ad esempio Pagano ha tutti i musicisti a casa, voglio dire, ha cominciato a suonare con i genitori, quindi e questo, per carità, succedeva ed è successo anche ai grandi interpreti non italiani nell'ambito della storia dell'interpretazione musicale di tutto il Novecento, voglio dire, no? Ma possiamo, adesso non voglio generalizzare, però anche Mozart, se non ci fosse stato Leopold, chiaramente, voglio dire, Mozart è nato con una memoria prenatale per la musica, quantomeno, no? Però Leopold l'ha plasmato a dovere, ecco, ha saputo coltivare forse il musicista più miracoloso, quantomeno, no, della storia della musica, il più incredibile, il più inspiegabile, ecco. Quindi ancora una volta è importante da questo punto di vista costruire dall'inizio, poi effettivamente non c'è da stupirsi se certe notizie arrivano più tardi, perché effettivamente se le ambizioni per i nostri figli e per i nostri giovani sono in primo luogo, come dire, lo sport, allora se siamo tutti tennisti o tutti calciatori, va bene, allora è giusto che ci sia più attenzione, cioè non è giusto, è logico, certo. No, evidentemente, che ci sia poi un riscontro anche sui mass media, sulla televisione, su tutto quanto, ecco. Però se invece i latini dicevano mens sana in corpore sano, se invece quindi anche la mente venisse, come dire, coltivata, abbeverata in un certo modo, e mi dispiace dirlo, ma la musica, per quanto possa essere impattante, ha comunque anche bisogno, secondo me, di essere coltivata, di essere conosciuta, di essere letta, certo. Ecco. E allora poi effettivamente non ci dobbiamo stupire di nulla, non ha senso piangersi addosso, non ha senso, cioè bisognerebbe provare a cambiare qualcosa da questo punto di vista.

0: E questo era proprio il violoncello di Ettore Pagano ai recenti ICMA Awards. E allora, Andrea Ottonello, stavamo parlando appunto di quello che è successo con Ettore Pagano al concorso Queen Elizabeth, ma se parliamo dei concorsi in generale, come hai detto tu, Ettore Pagano dice di averne fatti più di 40, sono proprio un sistema che funzionano come acceleratori delle carriere, quindi i giovani talenti devono per forza fare i concorsi?
1: Questa è una brutta domanda. Dunque, allora, nel Novecento tutti o quasi, adesso sto pensando se c'è qualche eccezione luminosa, oddio, forse Richter, sto pensando se non abbia vinto qualche concorso importante, però vabbè, la Russia li selezionava prima, poi li mandava fuori, e insomma è un discorso particolare. Però quasi tutti i grandi artisti, i grandi musicisti, violinisti, pianisti, violoncellisti, hanno vinto, si sono affermati attraverso delle vittorie dei concorsi internazionali. Questi concorsi erano molti di meno e molto più severi, tra virgolette, e soprattutto il mondo era molto più piccolo. Non c'era come oggi, cioè se voi guardate l'elenco dei finalisti, dei 12 finalisti del concorso Regina Elisabetta, più della metà vengono da Oriente. Certo. Ormai la maggior parte dei concorsi sta diventando lo strumento quasi esclusivo attraverso il quale chi proviene da Oriente, poi magari è naturalizzato tedesco, svizzero, italiano, insomma da molti anni, però comunque ha radici cinesi, giapponesi e via dicendo, utilizzano per affermarsi, voglio dire, le grandi star sono arrivate, no? Molto spesso, ma pensiamo a Lang Lang, a questo fenomeno, insomma, che ora per fortuna si è un pochino spento, ma quando arrivò il palcoscenico sembrava che fosse arrivato una specie di astronauta, cioè uno che suonava il pianoforte in una maniera completamente diversa, no? E come lui molti altri. Oggi i concorsi sono diventati molti di più e non sono l'unico strumento attraverso il quale tanti musicisti si affermano, voglio dire. Molto spesso sono direttamente i grandi vecchi, i grandi artisti che si fanno affiancare gradualmente da giovani musicisti e lo fanno in tanti, voglio dire. Voi avete avuto per tanti anni a Lugano Mark Harder, certo, che piano piano introduceva dei giovani, perché ci sono effettivamente grandi artisti come ad esempio Marta Argerich, che voglio dire il concorso Chopin l'ha vinto, però che non credono nei concorsi, cioè non credono nei concorsi perché non sono, come dire, c'è chi dice, non sono sani, non fanno bene, vince spesso qualcuno che ha il suo ex maestro, comunque ci sono scambi di favori, insomma come in tutti i concorsi, ma si dice ma non si dice, insomma alla fine. Diciamo che è più facile quando non ci sono dei talenti, ecco, come Pagano, sulla vittoria di Pagano diciamo che dubbi non ce ne sono, ma certo, non lo dico perché è italiano, perché no. Diciamo, sono italiano io, lo dico perché effettivamente basta sentire gli altri, no? Ma anche se poi a dire il vero ci furono litigate epocali anche nelle vecchie giure dei concorsi, no? Quando Courtois abbandonò la giuria del concorso di Ginevra, appunto, per Michelangelo, dice, insomma, ci furono molte, la stessa Argerich, che mi pare, abbandonò la giuria dello Chopin, non mi ricordo in occasione di chi, insomma, per difendere chi, però voglio dire, sono uno strumento che si utilizza, ecco, per rispondere nel merito alla tua domanda, però non è l'unico, anche perché ci sono molti grandi artisti che non credono nei concorsi, rifiutano di sedere nelle giurie dei concorsi e si coltivano, tra virgolette, i loro allievi che poi cercano gradualmente di lanciare in pista. Ecco, quindi c'è anche questo doppio binario. Ecco, poi chiaramente è ovvio che se tu vinci Regina Elisabetta, vinci il premio Paganini, vinci lo Chopin e poi vai avanti. Però la storia dell'interpretazione è piena anche di non vincitori di premi importanti che poi si sono affermati molto più di quelli che magari lo stesso anno hanno vinto il concorso. Quindi anche questo va detto, il concorso resta comunque una vetrina, un modo per mettersi in mostra. Poi posso aggiungere un'altra cosa: all'epoca gli agenti, i grandi direttori artistici si muovevano e non mancavano mai nelle platee dei grandi concorsi. Adesso è tutto online, cioè non dico che i concorsi si potrebbero fare anche online, questa è una provocazione, però se tu vuoi direttore artistico, hai sentito parlare bene di un musicista, hai mille modi per ascoltarlo, certo. Quindi non c'è bisogno di essere stati a Bruxelles per ascoltare Ettore Pagano, uno cerca Ettore Pagano in rete e trova decine di filmati in cui si rende conto che ha un talento straordinario, ecco, non c'è, per scritturarlo non c'è bisogno di vedere che concorsi ha vinto, poi ovvio una bollinatura del genere, certo, ti mette a posto per tutta la vita, certo. Però questa a mio parere è un po' la situazione di oggi, i concorsi servono ma anche no, ecco, si può diventare dei grandi musicisti anche senza vincere un grande concorso.
0: Certo, e chiaramente al giorno d'oggi rispetto al passato ci sono anche, come dicevi tu Andrea, altri canali come quello anche dei social media, per esempio. Luisa Scocchis, tu incontri davvero tanti musicisti, come nasce oggi la notorietà di un musicista, secondo anche le tue esperienze varie che hai vissuto?
2: Allora sì, piccolo inciso perché mi ha molto divertito il commento sulle giurie, effettivamente anch'io ricordavo prima che ci sentissimo che Marta Argerich, indignata in occasione di un concorso Chopin in cui era stato eliminato al terzo round Pogorelic, era il 1980, quindi il riferimento era questo, a proposito di grandi nomi che sono avversari dichiarati dei concorsi, quindi è vero. Per quello che riguarda invece sì, la visibilità, devo dire che è una domanda che mi piace sempre porre, nel senso che è vero che parte, che passa anche per altri canali, e di questi tempi a maggior ragione. Io ricordo anche una risposta illuminante di Emanuele Ax che mi diceva sì certo, di questi tempi i concorsi non sono l'unica via, anche perché ai ragazzi si chiede non solo di avere un livello tecnico che oggi è qualcosa di fenomenale, molto più che in altri tempi per quello che diceva lui, ma anche di essere abili comunicatori, quindi di fare i conti con tutti questi altri mezzi per costruire la carriera. E devo dire che io, ne abbiamo parlato anche altre volte, ho anche una simpatia particolare per chi li rifugge, nel senso che ci sono ancora molti artisti, anche giovanissimi, che scelgono di essere apprezzati per quello che sanno fare e quindi rifiutano di trascorrere il tempo a, come dire, ad occuparsi della visibilità attraverso i social media. Mm-hmm. Tra questi Emanuel Chechnavorian, ma anche lo Zakovic, per esempio, che tra l'altro a proposito dei concorsi, lui vincitore del Vladimir Spivakov, diceva sì sì certo, io ho accettato di partecipare ai concorsi, sono stato premiato, ma devo dire che per me i concorsi, sono d'accordo con la frase di Elgar, sono più adatti per i cavalli che per i, quindi a me questa cosa aveva molto colpito, perché ho detto vabbè, tra l'altro anche qui io starei attenta, perché molto spesso queste critiche così feroci vengono però da persone che dai concorsi sono state effettivamente lanciate, li hanno, certo, vissuti come dei trampolini, quindi certo col senno di poi forse è anche facile prendere le distanze, mm-hmm, ma tutti riconoscono che sono delle importantissime occasioni per mettersi alla prova, per avere uno stimolo per studiare dei repertori, tra l'altro in un arco di tempo molto limitato, piuttosto vasti, insomma ci sono ancora secondo me molte... molti aspetti per cui i concorsi sono un po' una garanzia, perché è vero che molti musicisti capaci non provengono dai concorsi, ma la maggior parte di coloro che noi andiamo ad ascoltare con grande dedizione e interesse hanno vinto concorsi ancora oggi, mm-hmm, sia pianisti che strumenti ad arco, quindi io veramente per curiosità ho fatto un po' una carrellata, guardavo i nomi dei vincitori di concorsi, ma anche solo parlando del Queen Elizabeth o del Tchaikovsky o dello Chopin, ed effettivamente sono tutti coloro che noi bramiamo di andare a sentire, quindi ci sono comunque passati. Mm-hmm. Quindi insomma sì, è vero che la visibilità non si acquisisce solo in questo modo, però è un po' una garanzia, anche perché come si suggeriva, come si anticipava, sono delle vetrine a cui raramente non sono sensibili per esempio le grosse agenzie, certo, quindi... da questo punto di vista sono ancora una garanzia.
0: Certo, e allora siamo giunti quasi in conclusione appunto della nostra puntata di Voi che Sapete. Da tutto il nostro discorso, forse la domanda centrale che è rimasta è: cosa si potrebbe fare per riportare la musica al centro del discorso pubblico? Chissà che ci ritorneremo magari nelle prossime settimane con un'altra puntata di Voi che Sapete. Intanto ringrazio i nostri ospiti, grazie mille Andrea Ottonello per essere rimasto con noi.
1: Grazie a voi e buon ascolto a tutti.
0: E grazie anche a Luisa Sclocchis.
2: Grazie, buon pomeriggio.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Le 16 e quasi 37 minuti, siamo giunti al momento del contributo redazionale di oggi, firmato Elisa Rossello, che ci parlerà di un concerto che si terrà lunedì 15 giugno alle ore 20 all'HAC di Lugano, dove è in arrivo la Cynic Orchestra, una formazione di musicisti europei per la maggior parte afrodiscendenti e di varie altre etnie. Questa orchestra vuole offrire uno spazio per i musicisti che faticano a trovare una rappresentazione e introdurre più diversità nell'immaginario della musica classica. Anche i brani scelti per il programma di lunedì sono di tre compositori afrodiscendenti. Eseguirà con due collaboratori statunitensi, ovvero il direttore Joseph Young e la violinista Injoma Ciniere Grevius. E proprio quest'ultima ci ha raccontato l'orchestra e i brani che potremo sentire lunedì sera all'HAC. E noi al punto lasciamo la parola a Elisa Rossello, la sua ospite. Da parte mia è tutto, non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di serata e un caro saluto da Lucia Bentoglio.

0: Parliamo del concerto in programma lunedì 15 giugno all'Ac di Lugano. Alle 20 la Cineche Orchestra guiderà il pubblico in un viaggio nella musica classica afrodiscendente tra le due estremità dell'Oceano Atlantico, Regno Unito e Stati Uniti, dall'inizio del Novecento al 2000 inoltrato. Fondata da Chichi Nwanoku nel 2015, la Cineche Foundation crea opportunità professionali per i musicisti classici neri e di varie altre etnie in Europa. E l'orchestra a maggioranza nera è una di queste opportunità. All'AC la dirige Joseph Young per eseguire brani di tre compositori. Quattro danze americane nere di Carlos Simon, Concerto per violino in sol minore, opera 80, di Samuel Coleridge Taylor e Sinfonia numero 1 in mi minore di Florence B. Price. Il violino nell'opera di Coleridge Taylor è quello della statunitense N'Djoma Chinyere Grevious, nostra ospite, solista, camerista nel Abeo Quartet di cui è cofondatrice, musicista d'orchestra. Sono numerosi i premi che ha vinto, tra cui nel 2023 il premio Robert F. Smith e il premio del pubblico nella Sphinx Competition, sezione senior, il gran premio della Concert Artist Guild e il premio Young Classical Artist Trust, a cui seguono nel 2024 la nomina a Classic FM Rising Star e premio Avery Fisher Career Grant. Tra le orchestre con cui ha suonato, la Boston Pops, Minnesota Orchestra, Chicago Philharmonic, Florence Symphony Orchestra, oltre ovviamente adesso alla Cineche Orchestra. E quindi N'Djoma Chinyere Grevious, benvenuta.
1: Thank you for having me.
0: Come hai incontrato la Cineche Orchestra per la prima volta? Come è iniziata la vostra collaborazione?
1: Collaborating with Cineche has been a dream actually for quite some time.
2: Sognavo di collaborare con la Cineche Orchestra già da un po' di tempo. Avevo sentito parlare molti anni fa di questo gruppo e dell'incredibile fondatrice del gruppo, Chichi Nwanoku, che ha creato l'orchestra nel 2015. Fin da quando ero giovane ho sempre cercato ispirazione e modelli da seguire in altri musicisti classici che mi assomigliano. E quindi l'intera immagine di questa orchestra, di ciò che avrebbe potuto essere, e la visione che aveva mi hanno ispirata moltissimo. Ho seguito l'orchestra da lontano per tantissimo tempo, da quando avevo 15-16 anni, ed è stato davvero emozionante vedere tutto il suo percorso. È davvero un onore poter suonare con questo gruppo e continuare questa missione che celebra voci etnicamente diverse, non solo tra i musicisti, per esempio nella composizione dell'orchestra, ma anche tra i solisti e anche nei compositori che inseriscono nei programmi. Il programma che porteremo a Lugano è davvero emozionante per tutte le persone sul palco. Questa sarà la nostra prima collaborazione insieme, ma in un certo senso io li conosco da tempo, perché li ho seguiti da lontano, indirettamente, attraverso i video online e leggendo molto su di loro.
0: Quindi lei, nella sua esperienza, riconosce la necessità e l'efficacia della Cineche Orchestra e della sua missione per valorizzare i musicisti classici afrodiscendenti?
2: Sì, assolutamente. Penso che sia un'iniziativa meravigliosa e molto necessaria. E torno a quello che ho detto solo un paio di istanti fa sull'avere modelli di riferimento nella musica classica, specialmente per i giovani musicisti. Poter avere la Cineche Orchestra come esempio di ciò che potrebbe essere in un campo come quello della musica classica, dove di solito non si vedono molte persone che ci assomigliano. Quindi normalizzare questo nella maniera portata avanti da questo progetto è molto significativo e potente.
1: On the regular, so sort of normalizing this in this way is very meaningful and powerful.
0: Lei sta lavorando al fianco della Cineche Orchestra. Quali caratteristiche ha potuto notare del loro modo di suonare e preparare i brani scelti?
1: Well, first of all, this orchestra is incredible. It's been such a joy to get to work with them.
2: Innanzitutto, questa orchestra è incredibile. È veramente una grande gioia poter lavorare con loro. Per rispondere alla tua domanda, potrei semplicemente dire che l'energia che portano sul palco o durante le prove è davvero meravigliosa. L'etica del lavoro, il desiderio di fare semplicemente musica insieme, la comunicazione all'interno dell'orchestra con i solisti, con il direttore, ecco, tutta quell'energia è così palpabile nella sala prove e sul palco. Io la percepisco chiaramente quando suoniamo il concerto di Samuel Coleridge Taylor e avendo già ascoltato due esecuzioni anche dei brani di Carlos Simon e di Florence Price, la sento decisamente anche tra il pubblico. Capisco davvero la forza che emana questo incredibile gruppo di musicisti.
1: Feel that and see that emitting from this incredible group of musicians.
0: Dalle sue parole quindi mi sembra già di capire che la preparazione condivisa si è svolta bene, siete riusciti a trovare facilmente un'intesa, è così?
1: Yes, yeah, I really feel like the orchestra playing in orchestra playing.
2: Sì, sì, secondo me suonare in orchestra, suonare con le orchestre è come suonare musica da camera, solo su scala più grande. Sento davvero quella connessione con i musicisti sul palco.
1: I really do feel that connection with the musicians on stage.
0: La missione inclusiva della Cineche Orchestra è visibile anche nella musica che suonano?
1: This orchestra, one of their missions is to celebrate voices of underrepresented composers.
2: Una delle missioni di questa orchestra è quella di celebrare le voci dei compositori sottorappresentati, come molti possono vedere nella programmazione dell'orchestra e come spero che vedranno coloro che verranno a questo concerto a Lugano. Spero che poi molti altri potranno eseguire questa musica. Spero che il concerto di Samuel Coleridge Taylor diventi un brano che la gente non vedrà l'ora di inserire nei propri programmi dei concerti. Oppure spero che il pubblico, anche non musicista, possa ascoltare questo brano di questo compositore afro-britannico Samuel Coleridge Taylor e poi vorranno sentirlo più spesso, fino a che questo non verrà inserito nel canone classico dei concerti per violino. Penso che una volta che le persone vengono a conoscenza di questi brani, in particolare del concerto di Samuel Taylor, poi impareranno ad amarli. E so che proveranno questo sentimento per questo brano, ma anche per quello di Carlos Simon e per quello di Florence Price.
1: They learn to love it, and I know that they'll feel that about this piece, but also the Carlos Simon, also the Florence Price.
0: Lei quindi suonerà il concerto per violino di Coleridge Taylor, un autore di cui la Cineche Orchestra si occupa spesso. Secondo lei, cosa lo rende un compositore così apprezzabile?
1: I do know that the Samuel Coleridge Taylor is a piece that Chichi Nwanoku has championed for a long time.
2: So che il brano di Samuel Coleridge Taylor è un pezzo che Chichi Nwanuku, la fondatrice di Cineche, vuole proporre da molto tempo. Lei è affascinata dalla vita di Samuel Coleridge Taylor, non solo dalla sua vita come compositore, ma anche come persona di colore, come uomo afro-britannico che è cresciuto e ha vissuto tra la fine del 1800 e l'inizio del 1900. Penso che questa sia una storia alla quale lei si sente profondamente legata e anch'io personalmente mi sento profondamente legata ad essa. Quindi penso che inserire in programma questo brano fosse qualcosa che Chichi non vedeva l'ora di fare da molto tempo. Non so esattamente il motivo per cui hanno scelto gli altri due brani per il concerto di Lugano, a parte il fatto che tutti questi pezzi hanno radici nella tradizione musicale afroamericana e questo è bellissimo.
1: Do have roots in, African American musical traditions, and that's absolutely beautiful.

0: Parliamo un po' di più dello stile di Coleridge Taylor. Il concerto per violino che suonerete lunedì risale al 1911. Dove si posiziona? Riprende lo stile tardo romantico o si inserisce già nell'impressionismo?
1: The Samuel Coleridge Taylor is absolutely a romantic, you know, piece.
2: Il concerto di Taylor è assolutamente romantico, si orienta decisamente più verso quella direzione. In fondo un tipo di stile classico che Coleridge Taylor ha studiato e compreso così bene, ma include in ciò anche gli spiritual afroamericani, o meglio, lo spirito e l'essenza di quelli, dato che non ci sono spiritual precisi citati alla lettera nel brano. Ma sì, è assolutamente romantico, e anche così rapsodico. Le melodie sono travolgenti e belle dall'inizio alla fine, ed è semplicemente un brano meraviglioso.
0: In Gioma Ciniere Grevius, allarghiamo il discorso anche agli altri brani che la Cineche Orchestra suonerà al Lac di Lugano lunedì. Abbiamo parlato del concerto per violino in Sol minore, opera 80 di Samuel Coleridge Taylor, ma c'è anche la Sinfonia numero 1 in Mi minore di Florence B. Price. E questi due brani, Coleridge Taylor e Price, risalgono a 115 e 95 anni fa. E poi però completa il programma di lunedì le quattro danze americane nere di Carlos Simon, che invece sono recentissime, del 2002. Quindi come fanno questi brani così distanti a combinarsi in modo coerente nello stesso concerto?

0: che l'orchestra suona nella seconda parte del concerto, ho sentito anch'io questa sorta di espansione verso ovest. È quasi difficile da spiegare. E Carlos Simon è così creativo e il tipo di effetti che crea nel dialogo tra i diversi strumenti dell'orchestra sono effetti che quasi urlano. Anche in questo caso parlo non come qualcuno che ha già suonato il brano, ma come qualcuno che l'ha ascoltato un paio di volte, proprio di recente.
1: That's also me speaking not as somebody who has played the piece yet, but as somebody who, you know, has listened to it a couple of times just recently.
2: Quindi questa combinazione di brani, secondo lei, che reazioni potrà suscitare nel pubblico?
1: I will look forward to going out in the audience after the concert and hearing exactly what people...
0: Non vedo l'ora di andare tra il pubblico dopo il concerto e sentire esattamente cosa ha provato la gente e cosa gli è piaciuto. Naturalmente non c'è alcuna pressione per il pubblico di Lugano, proprio nessuna, ma penso che il pubblico possa sentirsi libero di reagire nei momenti in cui meglio lo sente. Va bene applaudire dopo un movimento se sentono che è quello che provano. Questo è successo in realtà in entrambe le nostre esibizioni finora, non per mettere pressione al pubblico di Lugano in alcun modo, ma penso che questo parli da sé. In termini di emozioni spero che, come ho detto prima, ascoltare questi brani in programma ispiri il pubblico a voler semplicemente ascoltare di più e sperimentare qualcosa di diverso e nuovo. Un programma musicale composto interamente da compositori di colore.
1: To just listen more and to experience, you know, something different and perhaps new, a program of music by, you know, all black composers.
2: Come detto, tutti e tre i compositori afrodiscendenti, due di loro statunitensi, uno britannico. Inoltre, tra di loro c'è anche Florence B. Price, che fu la prima persona nera statunitense a comporre una sinfonia e a vederla suonata da una grande orchestra. Quindi tutti e tre questi autori hanno vissuto e vivono una realtà specifica, ricoprono un ruolo specifico nella loro epoca storica. Secondo lei è necessario essere consapevoli del vissuto di un autore quando si prepara un suo brano? Oppure per qualsiasi musica basta seguire le note scritte sullo spartito senza sapere nulla di più?
1: Oh, I think context is everything. I mean, living in a vacuum, especially in music, is quite difficult.
0: Penso che il contesto sia tutto. Vivere in un vuoto, specialmente nella musica, è piuttosto difficile. Parlo per me, ma non so quante persone non sarebbero d'accordo con me. Conoscere il contesto, le circostanze in cui vivevano i compositori e anche la conoscenza che cercavano è così importante e istruttivo per la musica. Non può che migliorarla. E questo è vero anche per me, assolutamente. L'ho percepito con Samuel Coleridge Taylor, scoprendo la sua vita. Ciò che ho amato scoprire della sua vita è che aveva un grande interesse per l'America. Ha fatto tre diversi viaggi negli Stati Uniti, a partire dal 1904, dove ha persino incontrato Theodore Roosevelt, e ha incontrato intellettuali neri nel paese, cercando di capire la lotta afroamericana, che so che sentiva parallela a quella che viveva anche in Inghilterra. È quindi importante sapere che anche lui cercava un contesto dove scrivere un concerto che fosse ispirato alla storia afroamericana e americana. Per concludere, il contesto è fondamentale. È quasi come avere una partitura in qualità di solista o come musicista da camera e scegliere di non guardarla, di non studiarla come si deve. È davvero importante farlo. Vuoi sapere tutto quello che sta succedendo, capire perché è stato scritto e come si intrecciano le parti insieme. Sì, il contesto è assolutamente importantissimo, almeno per me.
1: It's so important to do that. You want to know everything that is going on and, you know, figure out why was this written, how does my part fit into this? Yeah, context is absolutely so important, at least for me.
2: Per concludere, sulla base di ciò che si può osservare oggi nel mondo della musica classica, pensa che siamo sulla buona strada per eliminare i pregiudizi?
1: Racial prejudice has lived with us humans for so long.
0: Il pregiudizio razziale accompagna noi esseri umani da così tanto tempo e penso che quel sistema permei tutta la società, non importa dove ti trovi. Penso che ci sia stato un ottimo lavoro nell'aiutare a dare voce alle persone sottorappresentate nella musica e nella vita, ma penso anche che ci sia ancora tanta strada da fare. È qualcosa a cui io, la Cynic Orchestra e l'organizzazione Sphinx negli Stati Uniti teniamo molto, e così tanti altri artisti neri e di colore e persone che sostengono e vogliono sinceramente sostenere gli artisti neri e di colore.
1: And so many other black and brown artists and people who support and want to genuinely support black and brown artists.

0: look forward to being a part of.
1: Non ci resta che augurare un buon soggiorno luganese e un buon concerto a lei e alla Cineche Orchestra. Enjoma Ciniere Grevius, la ringrazio per essere stata con noi.
0: Thank you so much for having me, and so looking forward to bringing this performance to Lugano on this coming Monday.
1: Ricordiamo l'appuntamento. Lunedì 15 giugno alle 20, il LAC di Lugano ospita il concerto della Cineche Orchestra, diretta da Joseph Young, con la violinista solista Enjoma Ciniere Grevius, con cui abbiamo parlato.

Così, in modo rilassato, come la sigla di K, affrontiamo anche quest'ultima parte del venerdì, quest'ultima puntata di K della settimana. Io sono Sandy Altermatt con voi e parleremo di musica, calcio e cinema, e non solo, perché ci saranno anche i libri e altro. Ma la musica per celebrare l'etichetta Rough Trade, che compie 50 anni. Il calcio per introdurvi una puntata di domani di Moby Dick con Marco Pagani, la finanziarizzazione del calcio mondiale. Noi non parleremo di quello, parleremo con Luca Pisapia del suo ultimo libro, Il calcio è potere. Cinema, perché anche lì c'è di mezzo un libro, ma che ci dà anche la possibilità di parlare delle nostre scene preferite della storia del cinema. Infatti si intitola 100 scene cult che ti faranno amare il cinema, e poi in conclusione il nostro K e Spalla tratterà del concetto di civiltà giudeo-cristiana, perché ci sono delle novità, ci sono dei pensieri nuovi, e ce li porterà Roberto Antonini. Ora il primo pezzo insieme, prima di dare il benvenuto al primo ospite, è quello di Cores de Aide. Allora, cores sono i colori in portoghese, Aide è associato alla tradizione popolare, a una figura femminile forte, libera e piena di vitalità. Dunque abbiamo i colori di Aide e suona così. Sua

0: Una bella espressione dell'energia femminile nel mondo della musica. Sentiamo le radici nella cultura afro-brasiliana. Il ritmo è quello della samba e si celebra la forza e la gioia. Suas Cores, questo appunto era Cores de Aide. Adesso cambiamo decisamente genere musicale, anzi torniamo addirittura a 50 anni fa, al 76, a Londra. Abbiamo sentito parlare di un brano introvabile, di un artista sconosciuto. Andiamo a cercarlo nel piccolo negozio di dischi di Geoff Travis. Noi in questo 76 non possiamo saperlo, ma da quel negozietto sta per iniziare una rivoluzione musicale lunga 50 anni, una rivoluzione con il nome di un'etichetta discografica di cui vogliamo parlare oggi, Rough Trade. Le sue incisioni hanno portato il nome degli Smith, degli Strokes, ma non sono mancati dei momenti difficili come la bancarotta che ne ha spezzato l'attività nel 91. Tutto questo comunque è raccontato dal fondatore Geoff Travis sulle pagine della rivista Rumore. Nell'uscita di giugno l'ha intervistato Carlo Bordone, che è nostro ospite stasera per raccontarci quella storia. Benvenuto.
1: Ciao Sandy, un saluto a tutti i tuoi ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Tu sei giornalista musicale, collaboratore del Fatto Quotidiano e di Rumore, in passato anche del Mucchio Selvaggio, insomma traduttore, autore e soprattutto curatore di saggi musicali. Siamo dunque nella seconda metà degli anni
1: 70. Quotidiano non più.
0: Ok, ecco, allora anche quello in passato. Insomma, è un curriculum molto lungo, non sapevo bene dove pescare. Allora, siamo nella seconda metà degli anni 70 a livello di etichette discografiche. In quel momento lì, che panorama abbiamo per piazzarci in quel mondo lì?
1: Allora, quello era un panorama, se parliamo appunto del 1976, il fatidico 76 in cui nasce la Rough Trade come realtà, inizialmente appunto come dicevi tu, come negozio di dischi, poi dopo sarebbe diventata distribuzione e poi etichetta. E in quegli anni 70 c'era ancora il panorama delle grandi etichette, che non erano due o tre come oggi, ma erano appunto le cosiddette major, le etichette indipendenti, cioè al di fuori di questi circuiti un po' più grandi, mainstream, erano fin lì state pochissime. C'erano stati degli esempi anche negli anni 60, nei primi anni 70, ma erano molto rari. Con l'esplosione del punk, il 76 è l'anno in cui esce Anarchy in UK, il primo singolo dei Sex Pistols e il primo disco dei Ramones, esplode il punk e questa nuova musica si diffonde attraverso dei canali nuovi, indipendenti, più sotterranei, e da qui cominciano a formarsi appunto tante etichette autogestite e indipendenti, tra cui appunto nel 77 in realtà la Rough Trade.
0: Ma indipendente cosa vuol dire appunto rispetto alle altre etichette?
1: Che appunto sei autoproduci, cioè registri, metti in commercio semplicemente basandoti sulle tue forze, sui tuoi budget, molto spesso, come era all'epoca, risicati. E infatti il grande problema poi di queste etichette dipendenti, sorte soprattutto sulla spinta di questa nuova musica del punk, che veniva visto malissimo all'inizio appunto dai parrucconi, chiamiamoli così, delle grandi etichette, appunto questo, come dire, implicava anche avere dei canali distributivi. E infatti la Rough Trade, Geoff Travis, fondatore appunto inizialmente del negozio, ha questa grande intuizione: bisogna creare una specie di infrastruttura, cioè un'infrastruttura di distribuzione di questi dischi, perché non si trovavano magari l'appassionato, il giovane che ascoltava John Peel in radio, che leggeva l'NME, però poi non trovava, sentiva parlare di certi dischi ma poi non li trovava, e quindi era assolutamente necessario far sì che queste produzioni indipendenti arrivassero nei negozi, che all'epoca fortunatamente non come oggi erano tanti, e quindi che risultassero poi accessibili. Quindi l'indipendenza stava appunto, era un'indipendenza sia dal punto di vista, diciamo, economico, strutturale, sia anche dal punto di vista artistico, perché essendo appunto un nuovo genere di musica, sicuramente più ribelle, anche trattandosi del punk, esulava un po' da quello che veniva appunto distribuito dalle grandi etichette dell'epoca.
0: Ed è ovvio che non sarà stato facile mantenere questa indipendenza, soprattutto economica, perché poi nel 91 che cosa è successo esattamente? Perché non ce l'ha più fatta?
1: Questa è una, come dire, una storia molto tipica, no? Perché poi si incomincia sempre con questi grandi sogni, appunto di indipendenza, però poi alla fine è un po' come il casinò, cioè vince sempre il mercato, no? Il casinò vince sempre il banco, e nell'industria discografica vincono sempre i giganti. E quindi è successo che molte di queste etichette indipendenti poi a lungo andare possono state assorbite da etichette più grandi, appunto dalle major dell'epoca, che ne facevano una specie di, come dire, di sussidiaria, di sottoetichetta, oppure che tragicamente poi in qualche modo andassero gambe all'aria, e questo soprattutto paradossalmente quando poi le cose cominciano ad andare bene. Ed è quello che è successo alla Rough Trade, perché tu l'hai citati prima, a un certo punto a metà degli anni Ottanta, sotto contratto con Geoff Travis arriva un quartetto di Manchester che si chiama Smith, e gli Smiths hanno subito un enorme successo, e le copie da qualche decina di migliaia di copie diventano centinaia di migliaia di copie. E questo evidentemente per chi si basa su una struttura appunto indipendente presuppone una forza anche distributiva alle spalle che non avevano. E poi ci furono parecchi errori di management, non colpa di Geoff Travis, che anzi ne è uscito come dire, con le ossa rotte, ma immacolato dal punto di vista etico, perché poi è riuscito a pagare tutti i suoi creditori. Però appunto nel 91 c'è un crack sostanzialmente economico della Rough Trade, che però rinascerà 10 anni dopo, nel 2001, e avrà subito il colpo di fortuna di far uscire un disco molto particolare, che è il primo album degli Strokes, e questo rilancia immediatamente la vecchia etichetta, la Rough Trade.
0: Sì. Senti, ma che tipo è? Tu che l'hai incontrato, cioè, che tipo è? Raccontaci che persona è Geoff Travis.
1: Secondo me naturalmente non ci si può basare su un'ora e mezza di colloquio su Zoom, però anche basandosi poi sulle tante dichiarazioni, interviste di musicisti, di artisti che hanno avuto a che fare con lui, è una persona assolutamente meravigliosa, cioè soprattutto è un idealista, prima ancora che un imprenditore, è un grandissimo appassionato di musica. Oggi ha 74 anni, è nato nel 52, quindi aveva 24 quando iniziò l'avventura della Rough Trade, e mi diceva che a 74 anni ha la stessa passione che aveva a 20. Per lui gli artisti, i musicisti vengono prima di qualunque altra cosa, cioè lui intende, come dire, l'etichetta, la Rough Trade, soprattutto una grande famiglia. Detto così sembra retorico, ma in realtà questo è lo spirito che ha sempre pervaso quello che ha fatto Rough Trade e Geoff Travis in questi anni. È una persona molto simpatica, fisicamente sembra una specie di Brianino, un po' pelato, hanno anche quasi la stessa età, persona molto pacata, molto gentile, e vedi proprio nello sguardo, vedi lo sguardo che si accende quando parla di un disco che gli piace, di una band, ed è comunque sempre sintonizzato, cosa molto rara in chi ha la sua età, molto sintonizzato sulle novità, sulle nuove tendenze, sulle nuove energie, no? Che ci sono nell'ambito musicale.
0: Ma oggi la Rough Trade ha ancora un ruolo importante?
1: Sicuramente la Rough Trade oggi fa parte di un conglomerato, quello della Beggars Banquet, quindi fa parte ha una struttura solida alle spalle. Però continua a far uscire moltissima buona musica, musica nuova, musica vitale per questi anni. Penso per esempio agli Sleaford Mods, penso a una band irlandese che si chiama Lancum, ai Black Midi, che non esistono più, ma sono nuove band nate da quel gruppo, e tanti altri, quindi sia americani che sia inglesi, scusami, britannici che anche americani. Quindi sì, sicuramente è ancora una presenza rilevante per chi è appassionato, ecco, vedere il marchio Rough Trade in qualche modo è comunque sempre una garanzia di qualità e di ricerca.
0: Esattamente, come avere il fratello o la sorella grande che ti consiglia il disco. Allora, noi restiamo nella prima parte della vita della Rough Trade, dunque non abbiamo gli Strokes, abbiamo scelto gli Smith per salutarti e per ringraziarti di essere stato con noi oggi e di averci parlato un po' di questa etichetta alla quale auguriamo ancora lunga vita.
1: Grazie a voi, è stato un piacere, per l'appunto lunga vita da Raff Trader, Geoff Trader, e a Janet Leigh, che è la sua storica collaboratrice, un altro personaggio molto importante nella storia della Raff Trader.
0: Ecco, hai fatto bene a segnalarcelo. Grazie mille, grazie.
1: Grazie a voi, a presto.
0: Carlo Bordone, che è stato con noi, come detto, gli Smith, eccoli qua. There is a light that never goes out, giustamente, c'è una luce che non si spegne mai.

0: Domani, sabato 13 giugno, dalle 16.30, Contaminazioni sonore. Alla Casa della Letteratura a Villa Saroli va in scena un pomeriggio che prova a spostare i confini dei generi. Possiamo anche dire che prova a sposarne due di generi. Abbiamo da una parte L'ultimo fiume, progetto di Terry Blue, nome d'arte di Leo Pusterla, che rilegge in chiave sonora i testi della raccolta Fiumi, nefrite, vortici del padre, poeta e critico letterario Fabio Pusterla. Dall'altra il performer e scrittore bernese Michel Fehr, che con la sua raw music mescola blues, punk e spoken word, insomma narrazione parlata. Poesia e musica dunque che si accompagnano, si trasformano a vicenda, e per raccontarci questo appuntamento abbiamo con noi la direttrice della Casa della Letteratura, Mara Travella. Ben ritrovata a Kappa, Mara.
1: Buongiorno, grazie mille dell'invito.
0: Allora Mara, prima di tutto io volevo giusto capire e magari ricordare che per te è importante creare eventi in cui la cultura si possa quasi toccare con mano, creare uno spazio dove ci si incontra, si condivide, ci si ascolta.
1: Sì, assolutamente. Diciamo che Casa della Letteratura è proprio un luogo che si impegna per creare degli eventi legati alla letteratura, ma appunto cercando anche di spaziare un po' fuori dal recinto della letteratura in senso, diciamo, stretto, no? Quelle che in francese si chiamano les arts littéraires, quindi tutto quello che si muove intorno ai libri e alla letteratura e che magari appunto si contamina con delle altre arti e che, pur portando la parola al centro, riesce appunto a inserire nel dispositivo anche altre forme artistiche, come in questo caso con Contaminazioni sonore, che è appunto l'appuntamento di domani.
0: E cos'è che ti ha fatto venire voglia di invitare questi artisti per domani pomeriggio?
1: Allora, quando ci è arrivata la proposta da parte di Terry Blue, l'abbiamo valutata in commissione, ci sembrava appunto che era una bella occasione per portare a Casa della Letteratura e portare all'esterno, perché appunto, se tutto va bene, domani l'evento si terrà all'esterno di Villa Saroli, sul balcone appunto, e portare la poesia in questa nuova veste sonora, come giustamente dicevi tu. Allo stesso tempo, pensando al lavoro di Terry Blue, mi è venuto in mente che Casa della Letteratura cerca anche di far incontrare i progetti artistici, di far incontrare le voci e i progetti della Svizzera italiana con anche quello che accade oltre le Alpi. E quindi mi è venuto in mente Michael Fehr, forse alle nostre latitudini si conosce di più per il libro Hotel Bella Speranza, che è stato pubblicato da Casa Grande, ma veramente un artista a tutto tondo, è uno scrittore, è un cantante, un compositore e ha veramente una grandissima potenza. Quindi mi sembrava bello che in questo evento, diciamo, conclusivo di questa prima parte dell'anno di Casa della Letteratura si potessero anche incontrare due progetti svizzeri per far così vedere che ci si muove in questo ambito tra musica e poesia un po' in tutto il nostro territorio, ecco.
0: Ma poi ci sono anche Eleonora Gioveni, che è musicista e cantante, Andrea Manzoni al piano, Fabio Pinto, chitarrista e produttore. Provengono tutti, insomma, da mondi diversi alla fine, ed è bello che si siano trovati in questo progetto. In realtà cos'è che dobbiamo aspettarci?
1: Ma dobbiamo, diciamo, venire a Casa della Letteratura con la curiosità di sentire qualcosa di diverso, di assistere appunto a un progetto che unisce più voci, perché come dicevi giustamente tu, al progetto di Ultimo Fiume hanno partecipato tantissime altre artiste e artisti. E quindi direi di venire con la curiosità di passare un pomeriggio / serata ascoltando e scoprendo come la poesia può, insomma, trovare queste forme diverse.
0: Allora, ricordiamo domani 16.30, Casa della Letteratura, Contaminazioni sonore tra poesia e musica con il progetto performativo Ultimo Fiume e con Raw Music, dunque con Terry Blue e Michael Fehr. Grazie mille, grazie Mara Travella.
1: Grazie a voi, buona giornata, a presto.

Little Mommy è una cantante americana di Chicago di origini messicane. Grounded è dal suo primo disco in assoluto, si intitola In This Body. E allora eccola qua, l'abbiamo sentita, Sparkle Mommy. Adesso cambiamo genere e ci prendiamo anche un po' di spazio per ricordare un pittore importante del Novecento che è scomparso in queste ore. La notizia è arrivata intorno all'ora di pranzo. È morto a 88 anni David Hockney, il pittore che potremmo dire, sfidando un po' le regole del giornalismo asciutto, ha insegnato al Novecento a guardare la luce in modo nuovo. Britannico di nascita ma californiano d'adozione, ha trasformato le piscine di Los Angeles in icone dell'arte contemporanea, un po' come Monet aveva fatto con le ninfee un secolo prima. Con opere come A Bigger Splash ha raccontato il sole, il desiderio e la libertà, con colori così limpidi da sembrare musica, tra il pastello e il cartellone pubblicitario. Fu una delle figure centrali della pop art inglese, accanto a nomi come Andy Warhol, ma con uno sguardo più intimo e più narrativo. In anni ancora segnati dai tabù, rappresentò apertamente l'omosessualità, facendone un tema di arte e di vita quotidiana. Come Pablo Picasso, che ammirava profondamente, non ha mai smesso di reinventarsi, dalla pittura alla fotografia fino ai disegni realizzati su iPad. Hockney ha avuto anche una lunga e acclamata carriera come scenografo per l'opera lirica, ha curato le scene per il Metropolitan Opera di New York, la Royal Opera House di Londra e la Scala di Milano, trasformando le sue vedute geometriche e i suoi colori accesi in ambientazioni musicali tridimensionali. Nei suoi dipinti più celebri, legati alle atmosfere californiane, la musica ha sempre avuto un ruolo centrale. Nel documentario Hockney, il compositore John Harl ha creato una colonna sonora jazz elettronica proprio per le sue tele ed è quella che abbiamo fatto partire e che abbiamo ancora un po' in sottofondo. John Hackler ha creato la colonna sonora della vita di molte persone ed è stato uno dei rarissimi artisti contemporanei, adesso stiamo parlando di nuovo di David Hockney, è stato uno dei rarissimi artisti contemporanei capaci di unire successo popolare e ricerca intellettuale. E ricordiamo, è scomparso oggi.

0: La 54esima edizione del Festival Internazionale del Teatro della Biennale di Venezia è intitolata Alter Native, a suggerire da un lato la scoperta e dall'altro le radici culturali. Memorie antiche e saperi ancestrali, ma anche tematiche universali. Una biennale dedicata all'incontro e allo scambio tra culture. Charlot la racconta attraverso le voci e il lavoro dei protagonisti che dall'Africa, dalla Grecia, dall'Albania arrivano in Laguna per presentare le loro storie. Un teatro di incontri e tradizione. A cura di Monica Bonetti. Charlot, domenica alle 14.35.
1: Rete 2.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. Il Consiglio federale vuole garantire per legge l'insegnamento di una seconda lingua nazionale alle elementari. La misura risponde alle iniziative di diversi cantoni germanofoni che intendono rinviare lo studio del francese alle scuole medie. Il governo ha aperto una consultazione e avverte: conoscere le lingue nazionali è essenziale per la coesione del paese. Sentiamo in merito la responsabile del Dipartimento federale dell'Interno, Elisabeth Bom Schneider.
3: È infatti responsabilità del Consiglio federale promuovere la coesione tra regioni linguistiche, nonché garantire il rispetto del plurilinguismo e la tutela delle minoranze nazionali.
2: E a proposito di decisioni governative, il Consiglio federale vuole prolungare fino al 2035 gli aiuti al traffico merci ferroviario attraverso le Alpi, stanziando 486 milioni di franchi. La proposta messa in consultazione è stata elaborata dopo anni di calo per il trasporto merci. La Svizzera continua a fare i conti con la siccità. Nonostante le piogge e i temporali degli ultimi giorni, molti fiumi e laghi presentano livelli eccezionalmente bassi. Secondo gli esperti, il cambiamento climatico comincia a farsi sentire anche nel regime delle precipitazioni. A pesare sono soprattutto i mesi di aprile e maggio, particolarmente secchi, e un manto nevoso ridotto sulle Alpi. La Confederazione prevede un ulteriore peggioramento nei prossimi giorni, con corsi d'acqua sempre più in magra e una crescente mancanza di umidità nei terreni, soprattutto però sull'altopiano e nel Giura. Si è chiuso con pesanti condanne il processo per la rapina alla gioielleria Taleda a Lugano, quello del 2024. Tutti e sette gli imputati sono stati riconosciuti colpevoli di rapina aggravata e di altri reati. La pena più severa, 14 anni di carcere, è stata inflitta al presunto capo della banda, un 50enne serbo legato al gruppo criminale dei Pink Panther. Per lui la corte ha riconosciuto anche il reato di tentato assassinio. Durante la fuga, infatti, aveva cercato di sparare contro gli agenti, ma i colpi non partirono perché la sicura dell'arma era inserita. E per la cronaca regionale, è stata inaugurata questa mattina la rinnovata e ampliata Casa per Anziani di Gordevio, una struttura importante per l'intera Valle Maggia che ha richiesto un investimento di quasi 21 milioni di franchi. Sembra avvicinarsi poi un accordo tra Stati Uniti e Iran per mettere fine al conflitto in corso. Dopo la Casa Bianca, anche Teheran ha confermato che sono in preparazione negoziati finali. Le parti starebbero lavorando a un memorandum d'intesa che prevede, tra l'altro, una l'allentamento delle sanzioni americane, la riapertura dello stretto di Hormuz e un percorso negoziale sul programma nucleare iraniano. Restano però diversi nodi da sciogliere, tra cui la richiesta di Teheran di includere anche il Libano nell'intesa. Secondo indiscrezioni non confermate, la firma potrebbe avvenire nei prossimi giorni a Ginevra. Occhi puntati su Wall Street, dove debutta SpaceX, la società spaziale di Elon Musk, punta a raccogliere 75 miliardi di dollari in quella che si annuncia come la più grande quotazione in borsa della storia. Le azioni saranno offerte a 135 dollari l'una per una valutazione complessiva vicino ai 1.800 miliardi di dollari. Papa Leone XIV conclude oggi il suo viaggio apostolico in Spagna. Nel suo messaggio finale il pontefice ha invitato a guardare i migranti come a persone portatrici di speranza e esperienza. Domani, sabato 13 di giugno, sole in tutta la Svizzera. Temperature fino a 30 gradi al sud del paese.

0: Il batterista si chiama Michael Cavanaugh e è un pseudonimo, quello che usa per esibirsi. Cavs, First Light, era il titolo del brano che abbiamo sentito. Intanto, lo sappiamo, sono partiti i mondiali di calcio, diffusi tra il Canada, il Messico, gli Stati Uniti, i più lunghi e probabilmente i più redditizi di sempre, con ricavi stimati in oltre miliardi, 10 miliardi di dollari. La puntata di Moby Dick di domani si intitola La finanziarizzazione del calcio mondiale e allora, già che ci siamo, per lanciarla ne parliamo un po' anche noi qui a K e lo facciamo con il giornalista Luca Pisapia, autore del nuovo libro Il calcio è potere, una storia critica dei mondiali da Mussolini a Trump. Ed è con noi Pisapia, buonasera.
1: Buonasera e buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: Il libro è edito da Einaudi ed è il terzo capitolo della trilogia sul calcio e i rapporti di potere. Insomma, c'era molto da dire su questo rapporto.
1: Assolutamente sì, stiamo vedendo adesso che praticamente con i campionati mondiali di calcio maschile negli Stati Uniti si parla moltissimo di Trump, si parla moltissimo di politica, si parla di visti negati, quindi di ingressi negati, si parla di esclusione dei tifosi, si parla per i biglietti che costano troppo, si parla di proteste che per adesso sono esplose in Messico e non è detto che non interessino anche gli Stati Uniti. Insomma, si parla di tutto tranne che di calcio. Perché? Perché probabilmente siamo arrivati a un punto in cui i campionati mondiali di calcio maschile sono una tale dimostrazione di forza imperiale che hanno significati politici, economici e sociali che trascendono tutto quello che è il calcio giocato. Nel libro io ho provato a chiedermi perché siamo arrivati a questo punto e a cercare di capire se ci fosse stato un punto di rottura, se qualcosa a un certo punto fosse cambiato. E invece, provando a storicizzare un secolo di storia dei campionati mondiali di calcio maschile, i primi si sono giocati nel 1930 in Uruguay, quindi siamo a quasi a 100 anni, siamo quasi al centenario, mi sono reso conto che le relazioni tra la FIFA e diciamo i peggiori regimi, i più feroci regimi, sono sempre stati quelli che hanno caratterizzato i mondiali.
0: Insomma, sì.
1: Dimmi.
0: Il calcio è comunque sempre di più la radiografia della società. Guardando bene, con attenzione, il mondo del calcio, si legge il mondo contemporaneo.
1: Assolutamente sì, e come dicevo, proprio questo, non è che si legge solo l'adesso e l'attualità, a mio parere bisogna sempre storicizzare tutto e quindi storicizzando tutto si vede come il calcio ha sempre raccontato i conflitti della società, come la società è cambiata, come la società è mutata, e non l'ha fatto solo attraverso, diciamo, le manifestazioni più evidenti che tutti ci ricordiamo. Campionati del 1934 nell'Italia fascista, quelli del 1978 con la dittatura argentina, i mondiali della vergogna, o quelli del Qatar, gli ultimi, dove tutti abbiamo conosciuto la tragica storia delle migliaia di lavoratori migranti morti nella costruzione degli stadi e delle infrastrutture necessarie allo svolgimento del torneo. In realtà questi rapporti sono stati strettissimi sempre, nei mondiali del 66, che erano quelli del declino imperiale britannico, con i mondiali del 54, dove l'Ungheria cercava di raccontare che un altro mondo è possibile due anni prima di essere repressa nel sangue. Nei mondiali, diciamo, delle lotte anticoloniali, come può essere la storia dell'Algeria che non partecipa ai mondiali del 58 ma ha una storia e uno sviluppo altrettanto importante, e così via con i mondiali più moderni, quelli delle grandi opere di corruzione di Spagna 1982 e d'Italia 90, o i mondiali addirittura dei paesi dei BRICS, quando si gioca in Sudafrica, si gioca in Russia, si gioca in Brasile o si gioca comunque in quei paesi, in quelle economie cosiddette in via di sviluppo come Corea e Giappone, che si avvicinano a quell'area lì. Ecco, leggendo la storia del calcio, leggendo l'evoluzione dei campionati mondiali di calcio maschile, si può veramente leggere l'evoluzione della società. E se oggi siamo arrivati alla lettura dei mondiali trampiani, dei mondiali dell'esclusione, significa che la società, diciamo così, non sta andando verso la migliore delle direzioni auspicabili.
0: Ebbene, lui sta raggiungendo i suoi scopi. Ma quando tu parli con la gente, hai detto che ci sono delle proteste, dunque in superficie, oserei quasi dire, si capisce quello che sta succedendo, ma la gente, secondo te, riesce a capire quanto è il potere del calcio?
1: Assolutamente sì, è da diversi anni oramai, sia in caso della Coppa del Mondo di calcio, sia anche in caso degli Olimpiadi, che sono l'altra gigantesca manifestazione sportiva, che nei luoghi in cui si tengono queste competizioni, questi tornei, questi grandi eventi, ci sono sempre più proteste. Spesso i media tendono a ignorarle o tendono a ridimensionarle, ma la gente che abita nei luoghi dove si tengono questi tornei, questi grandi eventi, la sente sulla propria pelle la funzione proprio del potere di questi grandi eventi, che servono a ridisegnare l'architettura urbana delle città, dei paesi e dei territori dove si tengono. Quindi sono almeno una ventina d'anni, se non di più, che ogni volta che si tengono questi tornei ci sono proteste. Questo è anche il motivo per cui si cerca sempre di giocarli in paesi, diciamo così, sempre più autoritari. Il Qatar 4 anni fa, gli Stati Uniti adesso, l'Arabia Saudita tra 10 anni, quindi in paesi dove è più facile controllare le proteste e reprimere le proteste, proprio perché la gente si sta rendendo conto del significato di questi grandi eventi. Questo cosa significa? Che quando dico che il calcio è potere, significa che da un lato è un violentissimo dispositivo del potere, dall'altro potere significa anche possibilità, quindi la possibilità di mettere in atto tutta una serie di forme di resistenza a questo potere. E quello che sta succedendo adesso in Messico lo dimostra.
0: Allora, sta succedendo adesso, hai detto il centenario arriverà nel 2030 dai primi mondiali. Come lo vedi il futuro? Pensi che cambierà qualcosa?
1: Il futuro io lo vedo che anche questi mondiali super allargati, per la prima volta ci sono 48 squadre, le partite sono diventate 104, si giocano a tutte le orari del giorno e della notte.
0: Sì.
1: Pochi anni fa, nel 94, fece scalpore il fatto che si giocavano le partite a mezzogiorno negli Stati Uniti per essere trasmesse nel prime time televisivo europeo, che erano quelli che pagavano di più nei diritti televisivi. Adesso è saltato anche questo, le partite si giocano a qualsiasi ora tra Messico, Stati Uniti e Canada, e vengono trasmesse a qualsiasi ora nel resto del mondo. Perché? Perché l'audience è globale, ma soprattutto perché le persone tendono a non seguire più il calcio in diretta, quasi nessuno segue più una partita per intero e per 90 minuti è in diretta. Lo dice la stessa FIFA, lo dicono gli stessi dati della FIFA. Le partite di calcio sono diventate degli spettacoli da trasmettere attraverso i nuovi media, in piccoli reel, in piccoli frammenti che durano 30-40 secondi, e in questi frammenti fanno parte sia le azioni, i gol, le proteste, le espulsioni, ma anche tutto lo spettacolo, i cantanti, le celebrità, le pubblicità. Non a caso per la prima volta quest'anno la finale, che si terrà allo stadio di New York, anche se poi in New Jersey comunque è lo stadio di New York, sarà intervallata da oltre mezz'ora di spettacolo, perché il futuro del calcio è questo, è un futuro che guarda alle nuove generazioni, che guarda ai nuovi media, ai nuovi modi di trasmettere e di recepire le immagini. Se questo possa avere successo o meno, io non ne ho assolutamente idea.
0: Intanto stavo ancora pensando alla cara e vecchia partita della domenica, dove facevi solo quello e c'era solo il calcio.
1: Esattamente.
0: Ecco, niente, grazie Luca Pisapia. Ricordo il libro Il calcio e potere, una storia critica dei mondiali, da Mussolini a Trump, edito da Einaudi. Grazie mille.
1: Grazie mille a voi, buonasera.
0: Buonasera, una storia super interessante. E io vi ricordo anche la puntata di Moby Dick di domani, la finanziarizzazione del calcio mondiale, che andrà in onda alle 10:30 con Marco Pagani e i suoi ospiti.

Forse con questo titolo, Elegantly Wasted, qualcuno che ha qualche anno in più pensa al vecchio pezzo degli In Excess. In realtà non c'entra niente. Meravigliosa questa Elegantly Wasted del 2025. Hermanos Gutierrez e Leon Bridges è un duo formato da fratelli che sono un po' ecuadoreni e un po' svizzeri, Stefan e Daniel Alejandro Hotz. Ora, ieri, parlando liberamente, dopo che abbiamo ricordato Romano Montroni, uno dei grandi esperti di editoria, scomparso ieri a 87 anni, a un certo punto ho parlato del fatto che i libri fanno sempre bene, anche quando non li leggiamo, che ovviamente non è un invito a non leggere i libri, ma mi dà la possibilità di raccontarvi una teoria che nel frattempo ho ritrovato. Nel 2010 un gruppo di ricercatori guidati dal sociologo australiano Mark Ruck ha analizzato dati provenienti da 27 paesi e ha scoperto che i bambini cresciuti in case con molti libri ottengono in media risultati migliori a livello scolastico e raggiungono livelli di istruzione più elevati, indipendentemente dal reddito o dal livello di istruzione dei genitori. Lo studio parlava di circa 80 libri come soglia, oltre la quale il beneficio continuava, ma con rendimenti via via minori. L'idea è che i libri svolgono diverse funzioni, no? Sempre basandoci sugli studi del sociologo australiano. Dunque, segnalano un valore culturale, comunicano che la conoscenza conta, stimolano la curiosità, dunque un libro sullo scaffale può essere aperto per caso. Normalizzano la lettura, se i libri fanno parte del paesaggio domestico, leggere diventa un gesto naturale e poi ci sono degli altri criteri. Un'altra teoria, un po' più poetica, ma supportata da alcune ricerche in psicologia, è quella della biblioterapia passiva. L'idea è che la semplice presenza dei libri possa dare una sensazione di serenità, di sicurezza, di identità, insomma, una libreria racconta chi siamo e averla lì, insomma, ci fa bene. Anche con i libri che abbiamo solo scelto di comprare fino a lì. E intanto c'è anche un'altra idea, che invece è quella di Nassim Nicholas Taleb, che è un saggista, matematico e filosofo libanese naturalizzato americano. Lui ha scritto un libro che si intitola Il cigno nero, in cui tra i vari concetti che studia e racconta parla di questa cosa qua e dice che le persone che hanno in casa libri anche non letti sono più umili e più curiose. E per finire parliamo anche di Umberto Eco e della sua teoria, quella dell'antilibreria. La sua teoria è che i libri non letti non sono un fallimento, sono un promemoria della nostra ignoranza e della nostra possibilità di ampliare il futuro. I libri che non abbiamo ancora letto ci ricordano che c'è ancora qualcosa da scoprire. Bello, ne?

0: Emma Jean Thackeray, l'abbiamo già sentita qui in K, Cassa Overall, questa era It's OK della serie Va tutto bene, che è una frase che a volte fa proprio bene, come i libri che sono lì che non abbiamo letto, anche quando magari sei super preoccupato, ma qualcuno che ti dice It's OK e va tutto bene, insomma, è una bella cosa. E intanto mancano circa 30 secondi alle 18.
1: K.
0: E adesso parliamo di un'altra frase che potrebbe in realtà invece per qualcuno rovinare il momento. Something Stupid è il tema della canzone che è diventata famosa con Frank Sinatra e sua figlia Nancy nel 67. Quella canzone in cui va tutto bene e tu hai paura di dire una cosa stupida come ti amo, che in realtà non è una cosa stupida, ma in quel momento tu stai aprendo il tuo cuore e chissà che cosa succede, e allora sdrammatizzi così, non vorrei dire una cosa stupida. Comunque il brano è nato un anno prima con Carson Parks e sua moglie Gayle Foote, poi però appunto Frank Sinatra e sua figlia hanno ripreso questo brano, e faceva anche un po' strano il fatto che fossero papà e figlia, che ci può stare anche lì, magari non lo dici, chissà che rapporto verbale, no, hai con i genitori, e certe cose magari non le dici, ci sono famiglie che se lo dicono ogni due secondi e famiglie che invece lo dicono molto meno. E poi c'è stata un'altra versione veramente molto molto famosa, che è stata quella di Robbie Williams con Nicole Kidman. Il brano adesso lo ascoltiamo, lo riconoscerete subito, è stato anche in una puntata dei Simpson dove si faceva un karaoke, in una puntata della serie Better Call Saul, in diversi film, insomma, noi abbiamo Norah Jones e Josh Homme in questa nuovissima versione di Something Stupid.

0: was fun.
1: That was so fun.
0: That was so much fun. I could, that one I could just sing over and over and
1: Me
0: over.
1: Me too.
2: Sì, loro si sono divertiti così, l'hanno improvvisata in salotto, e lui è la voce dei Queens of the Stone Age e lei era Norah Jones insieme appunto a Josh Homme in questo classico, classicissimo Something Stupid. Ora, chissà se tra di voi c'è qualcuno che conosce a memoria una qualche scena del film magari preferito, o perché la scena è passata alla storia e la continuiamo a ritrovare. Allora vi presentiamo Christian Micheletti, la sua casa principale è Instagram, con un profilo che si chiama The Next Line, dove racconta il cinema e tutto quello che ruota attorno al cinema. E a proposito di line, che in italiano sarebbe poi la battuta dell'attore, ha appena pubblicato un libro, 100 scene cult che ti faranno amare il cinema, Burno Edizioni. Christian, benvenuto a K.
3: Ciao, grazie, buonasera a tutti.
2: Allora, partiamo da questo titolo. Perché proprio le scene? Voglio dire, dice di più una scena di una trama? Avresti potuto fare delle sinossi, un libro di sinossi.
3: Avrei potuto, effettivamente. In realtà mi sono chiesto come mai non ci fossero dei libri dedicati alle scene, perché, come dicevi tu anche in introduzione, molto spesso ci ricordiamo un film per una battuta, per un gesto, per una scena, appunto. E quindi, essendo che poi io normalmente sui social mi soffermo su delle scene in particolare quando parlo di un film, perché credo che ci siano scene, appunto, che danno una cifra diversa rispetto alle altre che compongono il film, ho detto: ma perché non provare a scrivere un libro che racconti qualcuna di queste scene? E così è stato. L'editore ha accolto la mia proposta e quindi esiste un libro e sono molto contento.
2: Allora, hai detto 100 scene cult, il titolo.
3: Sì.
2: Quando una scena diventa cult?
3: Ecco, questa è la domanda da 100 milioni di dollari, perché chiaramente cult, se noi ci rifacciamo alla definizione canonica, deriva da cultus, quindi dal latino, e vorrebbe dire onorato, una cosa che si ricorda per sempre, no? Poi il significato è diventato quello che fa parte della cultura popolare, della società, eccetera. Ma è chiaro che è difficile capire poi quali siano le scene cult, la definizione di cult per quanto riguarda delle scene di un film non è così semplice, no? In questi giorni discutevo con amici e mi dicevano: sì, però ci sono anche dei film che sono usciti da poco e che hanno delle scene che possiamo già considerare cult, e allora quello è per esempio quello che viene detto l'instant cult, no? Qualcosa che sappiamo già che rimarrà nella storia. Altre scene che invece magari pensiamo, che ci ricordiamo di film molto vecchi e che sono state cult magari per 20-30 anni, però per una nuova generazione magari non dicono nulla, no? Per cui è molto difficile.
2: Faccio l'avvocato del diavolo: instant cult, siamo sicuri che resterà nella storia? Perché una volta ce n'erano meno, e dunque quelle che c'erano davvero magari te le ricordavi perché ti avevano veramente emozionato. Oggi sono di più, sono tante le cose che vediamo, riusciamo a ricordarci una roba nella storia?
3: Allora, secondo me è vero che c'è tanta roba in più, però c'è anche tanta roba dimenticabile, quindi fondamentalmente quando invece ci troviamo davanti a un film di un certo tipo, una serie di un certo tipo e una scena di un certo tipo, è chiaro che la concorrenza, come dici tu, è più agguerrita, però forse in quel caso appunto abbiamo gli anticorpi per capire se effettivamente questa scena potrà diventare qualcosa. Poi la prova del 9 non ce l'avremo mai, o ce l'avremo tra 20-30 anni, chiaramente.
2: È stato più difficile trovare 100 scene o lasciarne fuori alcune? Com'è andata?
3: decisamente lasciarne fuori alcune, perché all'inizio avevo fatto un elenco, da quando l'editore mi ha detto ok, ho iniziato a pensare nella mente: vabbè, questa la metto, questa la metto, questa la metto, ho compilato un foglio Excel e alla fine ne avevo 500, tipo, no? Allora ho dovuto cercare di bilanciare, anche perché volevo che fosse un libro un po' per tutti, no? Per cui, per chi magari non è espertissimo di cinema, per cui troverete delle scene che sono ampiamente nella memoria di tutti, ma anche invece per qualcuno che vuole qualcosa di più, che mi segue, sa che magari vado a scovare anche dei film un po' particolari, eccetera eccetera. Quindi poi ho fatto come il farmacista col bilancino e ho cercato di mettere una cosa che potesse andare bene al più vasto pubblico possibile.
2: E li hai guardati tutti i film per intero?
3: Ovviamente sì, perché questa è la cosa difficile. Tu dici la scena me la ricordo perfettamente. Eh no, caro mio, poi non ti ricordi esattamente la battuta, com'è stata, dove arriva quella scena lì, a che punto siamo della storia. Quindi ho dovuto riguardarmi tutte, rigorosamente tutte, e in effetti è stato anche bello perché chiaramente alcuni film che do per scontati in realtà magari non vedevo da 20 anni.
2: Certo.
3: E quindi è stato anche bello, bello riscoprirli. Ecco.
2: Senti, non hai fatto una classifica, hai fatto una lista.
3: Sì.
2: La tua scena preferita?
3: No, le scene preferite ce ne sono diverse, forse quella che mi lega più al libro, perché sì, rappresenta un po' la mia infanzia, diciamo, è la scena dei Goonies.
2: Già rido, dici Goonies.
3: Quella in cui Chunk e Jeff Cohen viene catturato dalla banda fratelli e gli chiedono di confessare, e lui non confessa semplicemente quello che sta succedendo in quei minuti, in quelle ore in cui loro stanno cercando di recuperare il tesoro, ma racconta tutta la sua vita e tutte le marachelle che ha fatto fin da quando era bambino, e diventa una scena che tutti si ricordano, ovviamente comica ma tragica allo stesso tempo, perché è un ragazzino che cerca di affermare la sua personalità in realtà alla fine, no? Perché è come se dicesse: ehi adulti, ci sono anche io, quindi voglio giocare al gioco dei grandi, non voglio rimanere un bambino, e quindi vi faccio partecipare a tutta la mia vita, che è sempre stata considerata una vita di secondo livello, perché lui è uno dei ragazzini che viene più preso in giro, no? Per la sua goffaggine, eccetera.
2: Sì. Senti, ripetiamo allora il titolo del libro: 100 scene cult che ti faranno amare il cinema, di Burno Edizioni. Christian Micheletti, ti ringrazio molto. Ricordiamo magari il tuo profilo Instagram, The Next Line, la prossima battuta.
3: Esatto. Esatto.
2: Auguroni, grazie per essere stato con noi qui a K.
3: Grazie mille a voi, grazie mille.
2: Buona
3: a voi.
2: Serata, ciao.
3: Un saluto.

0: Lila Downs con La Pesca, questo è un singolo nuovo proprio, che sta per lanciare un disco nuovo, e forse voi siete stati anche tra i fortunati che hanno avuto modo di vederla in Piazza della Riforma a Lugano, visto che è passata anche da Estival Jazz. Adesso però do il benvenuto all'ultimo ospite della settimana e della puntata di oggi, il collega giornalista Roberto Antonini, ben ritrovato qui a K.
1: Buonasera, buonasera a tutte e a tutti.
0: Di cosa ci vuoi parlare nel tuo K e Spalla di oggi?
1: Allora, prendo spunto da un libretto che è stato pubblicato in Francia l'anno scorso, è stato tradotto e pubblicato da Einaudi quest'anno, si chiama La civiltà giudaico-cristiana è un'impostura, punto di domanda, e lo ha scritto Sophie Bessis, che è una giornalista storica tunisina. E in genere quando si mette il punto di domanda la risposta è negativa, invece questo possiamo fare un po' di spoiler, la risposta è positiva per Sophie Bessis. Lei decostruisce dunque questo concetto civiltà giudaico-cristiana che utilizziamo spesso ma senza veramente rifletterci molto, mi sembra, no? Io personalmente non ci ho mai riflettuto molto, e questo libro mi ha un po' illuminato per certi versi, no? Dice lei, Sophie Bessis dice che non è un termine neutrale e dunque cerca di decostruirlo.
0: E quali sono gli obiettivi invece dell'invenzione ideologica, secondo te, della religione giudeo-cristiana?
1: Ecco, sì, appunto, gli obiettivi, lei dice questo, no? Lei sostiene che la cosiddetta civiltà giudaico-cristiana non è mai esistita, non è una realtà storica, è un costrutto ideologico recente nato per ragioni politiche identitarie. Ecco, questa cosa mi fa riflettere, in effetti io personalmente non ci avevo mai pensato, no? L'autrice, che tra l'altro era molto conosciuta per gli studi sui rapporti Nord-Sud, Sophie Bessis, era una specie di maître à penser qualche decennio fa. Dunque lei mostra come questa formula serva oggi a riscrivere la storia europea, occultare secoli di antisemitismo e anche escludere l'Islam dal patrimonio culturale dell'Occidente. Dunque dimostra prima di tutto che l'idea di una continuità tra giudaismo e cristianesimo è storicamente falsa, e in effetti per quasi due millenni l'Europa cristiana, lo sappiamo, soprattutto nel Medioevo, ha perseguitato gli ebrei accusati perfino di deicidio, no? C'era un antisemitismo cristiano molto forte, poi c'è stato il nazismo, insomma effettivamente ci si dice ma per 2000 anni cos'è stata sta cosa qua, cioè non è mai esistita, no? La radice cristiana dell'antisemitismo per esempio è molto evidente. Poi ci dice anche questo. Allora, questa espressione civiltà giudaico-cristiana da dove viene? Se non è mai esistito questo fenomeno storico, da dove viene? Lei ci dice che viene praticamente un concetto inventato nel XX secolo, dunque nel secolo scorso, soprattutto dopo la Shoah e durante la Guerra Fredda, dopo in particolare gli anni Ottanta, quando gli Stati Uniti e l'Europa hanno cercato un mito identitario comune per legittimare una sorta di superiorità morale, di superiorità culturale. Non viene per esempio usata, questo non lo sapevo, in America Latina e in Africa, cioè questo concetto non viene usato, e dunque è un'invenzione occidentale, e che tende naturalmente, lo si capisce, a escludere l'enorme apporto per esempio greco alla nostra civiltà e anche quello orientale, islamico non solo, diciamo anche arabo, anche persiano, la cultura europea, dicendo siamo una civiltà giudaico-cristiana. Ecco, questi elementi non emergono né la cultura greca né quella arabo-persiana, e si tratta quindi di fare una revisione del passato. Si cancellano conflitti e violenze per costruire un racconto armonioso, mobilitante. Allora si tratta, ci dice Bessis, di un'invenzione strumentale che viene utilizzata soprattutto per escludere oggi l'Islam dalla storia europea e per tracciare una linea di separazione tra noi occidentali e poi il mondo musulmano, presentato come minaccioso, incompatibile, non cristiano, non ebreo. Ecco, viene confinato in una sorta di alterità rispetto al nostro mondo cristiano, al nostro mondo ebraico, che in realtà non si sono mai frequentati in modo pacifico, no? E questa cosa effettivamente fa abbastanza riflettere. In Israele, per esempio, viene utilizzato il termine per affermare un radicamento esclusivamente occidentale proprio per contrapporsi al nemico arabo-musulmano, e qui è la stessa cosa sostanzialmente. Nasce questo concetto per marcare una differenza con l'altro, dunque i musulmani in particolare, e un'identità col mondo ebraico, in particolare israeliano, naturalmente.
0: E dunque questo libro, La civiltà giudaico-cristiana è un'impostura, edito da Einaudi, alla fine, secondo te, a chi, cioè, nel senso, quali sono le conclusioni che hai tratto tu dopo che l'hai letto?
1: Beh, le conclusioni sono un po' implicite in quello che raccontavo. C'è anche un altro aspetto che è molto interessante, che possiamo mettere proprio nelle conclusioni. Visto dall'altro mondo, diciamo dall'altro, dall'alterità, dunque dal mondo arabo-islamico, ecco, anche il mondo arabo-islamico lo vede, ma perché? Lo utilizza per negare la componente ebraica della propria storia, dicendo: come c'è una civiltà giudaico-cristiana, ecco la prova che gli ebrei non appartengono, diciamo, quest'area medio orientale. Dunque ognuno la utilizza a modo suo, e dunque in questo caso soprattutto per indicare un complotto ebraico occidentale, come se dunque questa espressione fosse proprio la prova provata di una convergenza nelle mire imperiali tra l'Occidente e Israele. D'altra parte il movimento sionista e poi lo Stato di Israele hanno avuto bisogno di dichiarare un legame con l'Occidente, no? Anche perché non erano proprio visti come degli ospiti graditi nella Terra Santa, soprattutto diciamo dopo la Prima Guerra Mondiale, dopo la fine dell'Impero Ottomano, e per cui anche l'ebraismo si è definito non come in teoria dovrebbe essere diciamo, un'entità culturale, eccetera, dalla matrice medio orientale, perché così è stato, ma piuttosto come una realtà culturale, ideologica, identitaria occidentale che viene portata in quelle terre, in Terra Santa. Dunque, paradossalmente, utilizzando quel termine, anche il mondo ebraico israeliano ha confermato l'idea storica che si è trattato di che Israele è stata una creazione coloniale occidentale, dunque in terra musulmana. Dunque, falsificando sostanzialmente la storia, ognuno trae qualche vantaggio, ma noi come giornalisti o come persone, diciamo, che riflettono su queste cose qua, dobbiamo fare attenzione effettivamente all'utilizzo strumentale e ideologico di questi concetti. E in effetti Sophie Bessis ci convince che si tratta di un'impostura, che non è una realtà che, diciamo, una realtà che è ideologica, ma non è assolutamente storica. Al contrario, il mondo cristiano e il mondo ebraico si sono combattuti per 2 millenni, ecco, fino,
0: Insomma, sì,
1: diciamo, al dopoguerra. Ecco.
0: e ci ha ricordato ancora una volta che è importante andare a fondo delle cose e anche delle parole alle quali magari ci abituiamo e pensiamo che appunto vogliano dire una cosa e invece magari un'altra. Roberto Antonini, grazie per essere stato con noi e per aver parlato di questo libro, lo ricordo, della storica tunisina Sophie Bessis, La civiltà giudaico-cristiana è un'impostura, edito da Einaudi. Ti auguro buona serata, a presto.
1: Beh, grazie Sandy, grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori.

Akale Vube, Aleg Nantaye è il terzo disco della band francese Akale Vube, che trae ispirazione dalla musica etiope degli anni 60 e 70. Adesso agli anni 70 andremo veramente con Lloyd McNeil e As a Matter of Fact sarà l'ultimo brano di questa settimana di K e di questa puntata. Alla realizzazione di tutte le puntate posso ringraziare per questa settimana Elisa Rossello, Sandra Sain ed Enrico Bianda. Io sono Sandy Altermat, vi auguro una splendida serata. A presto!

0: Modem.
1: Football unites us all. Bienvenidos al Mundial de Fútbol FIFA 2026.
2: Ecco qua, c'è che uff,
3: il calcio sta diventando sempre più uno sport per le elite. La FIFA guarda solo al denaro e con prezzi così alti la gente comune non può accedere alle partite.
4: Sta abbastanza arriva di prezzo.
5: Ahorita los costos son muy elevados.
6: The demand has been unprecedented.
7: La domanda di biglietti è stata senza precedenti e va detto che i nostri prezzi sono più bassi di quelli delle fasi finali dei tornei negli sport americani.
6: But what is most important in all of that?
7: Ma la cosa più importante in tutto questo è che ogni dollaro che generiamo torna al calcio.
6: Goes back into football.
8: Una notizia che riguarda Omar Artan, miglior arbitro africano nel 2025, che ha commentato la decisione degli Stati Uniti di negargli l'ingresso per il mondiale così.
9: Quello che è successo ed era destino. La FIFA mi ha comunque supportato e seguito da vicino. La Somalia è nostra, nel bene e nel male, e voglio dire ai nostri giovani di non perdere la speranza nel nostro paese.
6: Our world is very aggressive world.
7: Il nostro mondo è un mondo molto pericoloso e la sicurezza viene prima di tutto. Dovete rispettare le decisioni che vengono prese. Fidatevi di noi, stiamo lavorando dietro le quinte e cerchiamo di trovare soluzioni. A volte ci riusciamo, altre volte no. È già stato un successo riuscire a portare l'Iran a giocare in America.
6: Bring Iran to play in America.
10: We are 26 è lo slogan ufficiale dei mondiali di calcio di Stati Uniti, Canada e Messico, inauguratisi ieri sera allo Stadio Azteca di Città del Messico. Quel We are, noi siamo, che racchiude unità, visione, passione per lo sport più praticato al mondo. Quello che le storie romantiche ci raccontano, giocato con il pallone di stracci nelle banlieue, per le strade, sugli sterrati di ogni angolo del mondo. Quello che fa sognare migliaia di bambini e bambine, poco importa l'estrazione sociale, un pallone rotondo e infinite possibilità. Questo è quello che ci raccontiamo e che fa brillare gli occhi anche a noi adulti, più o meno appassionati di sport o innamorati delle epiche storie sportive. Ma non ci impedisce di guardare anche alle crepe che questo mondiale e anche quelli più recenti hanno spalancato in questa visione un po' romantica del calcio. Benvenuti a questa puntata di Modem, oggi con Luca Fasani in regia, Fabio Bosia alla messa in onda, io sono Agata Galfetti. Ecco, oggi non parleremo di epiche storie sportive, quelle le conserviamo semmai per il bilancio a fine mondiale, se sarà la consacrazione di Leo Messi o del giovane Lamine Yamal, il mondiale di un outsider o finalmente di un africano o forse l'exploit della nazionale svizzera. No, noi oggi parliamo di crepe, appunto. Se quello sul campo è lo spettacolo che tutti conoscono, la vera partita per il potere e l'identità si gioca invece fuori dal rettangolo verde. Il Mondiale 2026 non è solo un torneo, è un immenso palcoscenico globale su cui le nazioni mettono in scena la loro forza, le loro ambizioni e, volenti o nolenti, anche le loro paure e i loro limiti. Noi ne parliamo oggi con tre ospiti che vi presenterò nel corso della puntata. Allora, innanzitutto direi di andare da Laura Daverio, giornalista e nostra collaboratrice dal Messico. Benvenuta a Modem, Laura.
11: Grazie, buongiorno a tutti.
10: Tu sei collegata da Città del Messico, dove si è tenuta poche ore fa la partita inaugurale allo Stadio Azteca, il primo nella storia tra l'altro ad aver ospitato tre partite inaugurali di una rassegna mondiale. Basta questo a dire che c'era tantissima attesa per questa partita, ma anche grande tensione in tutto il paese. Beh, innanzitutto ti chiedo com'è andata.
11: Sì, allora lo sport è andato bene perché ha vinto il Messico e quindi ci sono state grandi celebrazioni, però diciamo la giornata, direi che è stata una giornata di emozioni miste. Allora ovviamente i fans che sono accorsi dalla mattina molto presto, quelli che avevano il biglietto per andare allo stadio, evidentemente intorno allo stadio c'era, insomma, ci sono state ore di festa, di balli, di musica, ecco, c'era evidentemente un'atmosfera molto positiva. Il Messico ama profondamente il calcio, quindi anche le fan zone, cioè queste zone di ritrovo per vedere il calcio, erano piene. In realtà molti non sono neanche riusciti ad entrare, quindi ecco, diciamo, dal punto di vista dei fan, fans sicuramente ci sono, c'era grande aspettativa e poi c'è stata anche una grande festa, però questo mondiale è veramente segnato da tantissime proteste che abbiamo visto intensificarsi nei giorni precedenti all'inaugurazione, e oggi ci sono state, oggi che era la giornata di maggiore visibilità, evidentemente ci sono state ancora proteste in varie parti della città, una presenza delle forze dell'ordine assolutamente straordinaria all'interno del perimetro di 1,5 chilometri che la FIFA chiude intorno allo stadio, e quindi si può solo accedere se si ha un accredito o se si ha un biglietto. C'è stata una manifestazione, c'è stata una protesta dei parenti dei desaparecidos, un problema gravissimo qui in Messico. Sono riusciti a organizzarsi, evidentemente rimanendo nella zona prima che chiudesse il perimetro della FIFA, e quindi sono riusciti poi a ritrovarsi e tirare fuori dei cartelloni e fare sentire la propria voce. Ecco, anche questo era, le negoziazioni con tutti questi gruppi di protesta evidentemente non hanno funzionato. L'episodio di oggi era esattamente quello che il governo messicano voleva evitare, ma evidentemente non si possono silenziare queste voci.
10: Laura Daverio, hai parlato di cordone di sicurezza, la sicurezza rimane un tema in questa rassegna mondiale per il Messico, ci torneremo sicuramente tra poco, però vorrei chiederti anche degli altri motivi di protesta. Tu hai parlato delle madri dei desaparecidos, però ci sono anche altre motivazioni, pensiamo alla gentrificazione, ma anche alla sparizione di una sorta di economia informale attorno alle partite di calcio.
11: Sì, direi che allora c'è molto malcontento intorno a questi mondiali. Molti sono i motivi, sono anche motivi per cui si protesta da anni. Semplicemente il mondiale diventa un momento in cui questi problemi accelerano. Hai menzionato il problema della gentrificazione, qui ci sono sfratti assolutamente tutti i giorni, molti di questi sfratti sono anche illegali e violenti. Diventa una città, soprattutto il centro storico, sempre meno accessibile ai locali. Ci sono state proteste in questi giorni particolarmente accese da parte dei maestri che lamentano la loro condizione pensionistica da anni, oltretutto hanno anche un grosso accampamento con migliaia di persone a solo un isolato dalla piazza principale dove c'è anche il palazzo presidenziale. Ci sono i trasportatori che sono a rischio, perché comunque trasportando merci lungo le autostrade vengono spesso assaltati da gruppi legati alla criminalità organizzata, non solo, sono anche soggetti a estorsione da parte della polizia, anche loro protestano da anni, i contadini lamentano le condizioni economiche. Questi sono problemi che si sono trascinati, che evidentemente non sono stati affrontati in maniera soddisfacente, quindi esplodono in questo momento in cui si può ottenere una grande visibilità.
10: Ecco, dal Messico spostiamoci ora negli Stati Uniti, dove abbiamo collegato un altro giornalista sul posto, Cristiano Valli, ben ritrovato.
0: Buongiorno agli ascoltatori.
10: Cristiano, tu vivi in California, oggi però ti trovi a Dallas, in Texas, una delle 11 sedi di partite di questo mondiale negli Stati Uniti, un campionato del mondo che ha fatto parlare di sé ancor prima del fischio d'inizio di ieri, perché non sono mancati problemi legati ai visti d'entrata per quanto riguarda proprio gli Stati Uniti, respingimenti in aeroporto anche eccellenti come l'arbitro somalo Artan. Insomma, per alcuni fra i partecipanti e i tifosi si è passato da un sogno mondiale, tra l'altro il mondiale assegnato al Nord America dopo due edizioni in Russia e Qatar, dove c'erano state forti contestazioni per questioni legate ai diritti umani. Insomma, si passa da un sogno mondiale a un vero e proprio incubo.
0: Beh, per alcuni sicuramente, perlomeno per quella che è la partecipazione attiva dei tifosi negli stadi del mondiale, soprattutto in alcune comunità. Io oggi sono a Dallas, ho passato una settimana a Los Angeles. Los Angeles, dove proprio oggi è rientrato lo sciopero dei lavoratori, lo sciopero minacciato dei lavoratori negli stadi dei mondiali, una città che negli ultimi 18 mesi si è pian piano spenta e che in questo momento, dove in questo momento l'entusiasmo per questa manifestazione è decisamente scemato. Paradossalmente c'era più attesa 2 anni fa di quanta ce ne poteva trovare questa settimana. Per quello che riguarda l'attesa degli statunitensi rispetto al campionato del mondo, non è più 1994, l'interesse sulla carta è altissimo, ci sono 3 fattori da considerare, 2 riguardano il ricambio generazionale. Da una parte c'è un interesse crescente, cui ha contribuito la nazionale femminile di calcio, è lo sport più praticato dalle donne nelle scuole in 19 stati, i più popolosi, è lo sport universitario più popolare in 13 stati. Il numero di cittadini di seconda e terza generazione con famiglie originarie dei paesi laddove il calcio ha ben altri bacini di utenza è numericamente significativo, una diversità che peraltro era stata determinante sia nell'assegnazione dei mondiali sia nell'assegnazione delle città ospitanti, che non a caso è caduta su città dove le comunità BIPOC non bianche sono fortemente radicate. Il terzo fattore è Lionel Messi, il fatto che giochi negli Stati Uniti ha avuto un impatto impressionante. Certo è che al momento, per l'appunto, con questa amministrazione tanto è cambiato. L'impatto non positivo sull'attesa è facilmente dimostrato dalla richiesta bassissima per i biglietti a fronte di un interesse altissimo nelle aspettative dei tifosi. Telemundo, che ha l'esclusiva dei mondiali negli Stati Uniti in lingua spagnola, ha fatto un record di abbonamenti. Questi saranno di gran lunga i mondiali più visti negli Stati Uniti, probabilmente almeno in questa fase, in stadi semivuoti. In settimana sono stato a San Francisco, a Los Angeles, come detto, ora a Dallas. Ovunque la situazione è un po' la stessa: biglietti invenduti, alberghi semivuoti, prenotazioni cancellate. Si è parlato molto dei problemi di visto, alcuni con casi, come dicevate, anche eccellenti. Si parla pochissimo di chi per paura o per il caro biglietti nemmeno ha provato a partire. Non so poi come tutto questo si tradurrà fuori dagli Stati Uniti, nel senso che probabilmente nelle fasi conclusive i tifosi arriveranno e riempiranno gli stadi, ma probabilmente senza avere la percezione di come negli ultimi 18 mesi di deportazioni, paura, repressione, hanno influito sull'entusiasmo con cui 2 anni fa si attendeva questo appuntamento.
10: Come dire che il caro biglietti forse non è proprio l'unica discriminante per il fatto di avere magari poco entusiasmo agli stadi vuoti, Cristiano?
0: Ma ci sono una serie di tifoserie delle squadre impegnate in questi mondiali per cui il caro biglietti non è mai stato un problema, si risparmiava letteralmente per 4 anni in vista del mondiale. Il problema è che Los Angeles è una città in cui da 6 mesi si ha paura di uscire di casa.
10: Ecco, ora presento il nostro terzo ospite, Moris Gasparri. Buongiorno anche a lei.
12: Buongiorno a tutti.
10: Lei è saggista e studioso di geopolitica e sport. Di recente ha pubblicato il libro La partita del potere, come lo sport è diventato un'arma nelle mani dei leader autoritari, dove dedica un intero capitolo a Donald Trump. Allora innanzitutto le chiedo cosa significa per Trump l'organizzazione di questo mondiale.
12: Noi sappiamo che ogni grande evento sportivo, ovviamente per la visibilità mondiale, interna e mondiale che porta con sé, attrae, diciamo, per natura il potere, i potenti. In questo caso, senza una grande o anche minima conoscenza calcistica da parte di Trump, però questi mondiali per lui saranno i mondiali, diciamo, un grande teatro, un grande palcoscenico per la sua idea di America grande, di grandezza americana, l'America che torna grande, nell'evento più grande di sempre, con, diciamo, potrà magnificare tutta una serie di dati, soprattutto televisivi, mediatici, di questa grandezza. E oltre a questa grandezza è anche un teatro, diciamo, per le politiche securitarie, anche, diciamo, ossessivamente paranoiche sul controllo dei flussi migratori e della sicurezza, che non sposa solo Trump ma anche tutta una serie di altre figure dell'amministrazione americana di rilievo, da Rubio a Vance. E quindi questi mondiali ipercontrollati, ipersecuritari, di cui noi poi abbiamo visto con il caso, diciamo, dell'arbitro somalo di Omar Altan, questi aspetti anche fortemente negativi dalla nostra prospettiva, ma dalla prospettiva di Trump e del messaggio che Trump deve far passare, diciamo, nel suo elettorato, nel suo mondo, è invece il controllo e l'assicurazione di dell'esercizio di questo controllo, della sicurezza e dell'evitare che arrivino immigrati e che i turisti, i tifosi del mondiale possano diventare immigrati. È più questa la paranoia quanto invece il tema, diciamo, della festosità globale che converge negli Stati Uniti.
10: E poi forse va detto che in questo momento il cuore sportivo di Trump batte piuttosto per un'altra manifestazione sportiva in questi giorni.
12: Sì, dall'Europa facciamo fatica a vedere una parte meno visibile, ma che invece è essenziale nei rapporti, nell'utilizzo politico dello sport da parte di Trump. Mi riferisco ai combattimenti UFC, la Lega di Arti Marziali Miste, che si svolgeranno diciamo in maniera inedita sul prato della Casa Bianca, con diciamo, il famoso ottagono, la gabbia in cui avvengono questi combattimenti, di una lega sportiva molto giovane che ha poco più di 20 anni di vita, ma che è stata centrale soprattutto negli ultimi anni proprio in termini politico-elettorali per Trump. Si è trattato e si tratta di un matrimonio inedito nella storia dello sport tra una lega sportiva e un progetto politico-ideologico che ha fatto di Trump il primo fighter della nazione, riconosciuto, venerato e rispettato dai fighter in carne ed ossa nell'ottagono e dai dagli spettatori, dagli appassionati di questi sport e dalla figura Dana White, diciamo il capo dell'UFC, che è uno dei più stretti sodali di Trump, e quindi in un gioco di rispecchiamento tra l'essenza politica del trumpismo e uno sport che ne mette in scena i valori, un po' come accadeva nell'antica Roma, e è diciamo qualcosa che in Europa vedremo meno, negli Stati Uniti poi diciamo organizzati per i festeggiamenti dell'indipendenza americana coincidenti con il compleanno di Trump, possiamo un po' nominare delle trampiadi che non avranno un grande impatto globale ma avranno un impatto interno importante.
10: Torniamo invece all'impatto globale dei mondiali di calcio. Maurice Gasparri, io vorrei guardare anche al ruolo di Gianni Infantino, presidente della FIFA, che abbiamo tra l'altro sentito nella nostra copertina. Ecco, l'allargamento a 48 squadre era stato presentato come un atto di inclusione globale per questi mondiali di calcio. Sembra però essere disatteso nei fatti, se pensiamo ai controlli alla frontiera, alla questione dei visti di cui abbiamo detto. Di fatto possiamo dire che la tanto decantata universalità di questo mondiale era uno specchietto per allodole? Dietro c'è una sorta di consacrazione di Infantino?
12: Infantino, in termini geopolitici, dobbiamo inquadrarlo dentro questa sua idea regolativa di un calcio sempre più extraeuropeo, che si sposa con un mondo, diciamo, in questa età degli imperi e delle potenze spesso autocratiche che utilizzano poi la leva propagandistica soprattutto interna, poi anche ovviamente in proiezione internazionale, dell'ospitare questi eventi. E se noi seguiamo un po' il percorso dalla Russia di Putin con il mondiale del 2018, il Qatar, ora gli Stati Uniti, avremo l'Arabia Saudita, c'è un disegno preciso, diciamo c'è un matrimonio tra calcio e potere, che poi nella storia della FIFA c'è sempre stato. La FIFA delle origini nobili, nobilissime, con Rimé, l'idea della pace universale, la versione sportiva della società delle nazioni. Poi nel corso del tempo, diciamo, questo rapporto anche spesso servile, ostentatamente servile della FIFA nei confronti di alcune figure politiche c'è sempre stato. Oggi torna in queste vesti globali più forti, anche con certi tratti inquietanti, ed è però stata la scommessa di Infantino. Ma nel caso di Trump, poi diciamo un po' nell'imprevedibilità del personaggio, un po' in questo diciamo, questo matrimonio non è un matrimonio paritario, è un matrimonio in cui poi le decisioni, ad esempio sulla sicurezza, i visti, il restringimento forte che stiamo vedendo, poi cozza anche con gli stessi regolamenti interni FIFA, e poi magari avrà diciamo una prosecuzione interna rispetto alla dialettica oppositiva a Infantino all'interno della sua istituzione. Però diciamo, questo è un po' il quadro geopolitico in cui valetto, diciamo, l'azione di Valetta nell'azione Infantino.
10: Cristiano Valli, torno da te. Questo mondiale a tre nazioni, appunto 48 squadre, presentato come un modello di cooperazione fra i tre paesi, però risulta difficile leggervi un sincero simbolo di unità nordamericana. Come si concilia questa facciata di collaborazione con le tensioni che sappiamo reali tra Canada, Stati Uniti e Messico?
0: Ma è sicuramente una facciata con tanti aspetti inaspettati, nel senso che tradizionalmente, come accennato anche dagli altri ospiti, in passato i governi conservatori sono sempre stati molto bravi ad usare le manifestazioni sportive per rassicurare il resto del mondo. L'abbiamo visto recentemente con Qatar e Russia, ma possiamo pensare anche ai mondiali in Argentina del 78, alla Coppa Davis del Cile di Pinochet. Oggi sono stato atteso a Dallas dall'ICE schierata all'aeroporto e fuori dall'albergo da cani robot che fanno la scansione del viso. Da dentro è il mondiale degli Stati Uniti e da dentro gli Stati Uniti stanno dando un'impronta ben definita a questi mondiali. Donald Trump lo ha presentato così: la stragrande maggioranza delle partite si gioca qui, non ci sono state implicazioni geopolitiche al momento, ma francamente tutto ciò che è stato costruito attorno a questo appuntamento al momento dell'assegnazione in termini di collaborazione fra tre paesi è svanito nel momento in cui la Coppa del Mondiale è apparsa allo Studio Ovale, alla Casa Bianca, e nel momento in cui la FIFA ha dato a Donald Trump un premio per la pace nel mondo. Credo che, se possibile, possa piuttosto diventare un fattore divisivo se ci saranno altri incidenti diplomatici come quello dell'arbitro somalo Omar Khan o del trattamento della delegazione iraniana, in cui Messico e Canada si sono affrettati a dare un segnale di discontinuità rispetto a quello che sta accadendo negli Stati Uniti. Il Canada ha detto che avrebbe accolto l'arbitro anche domani per arbitrare le partite programmate nei loro stadi. Il Messico ha dato il benvenuto alla delegazione iraniana senza nessuno dei problemi che hanno incontrato qui negli Stati Uniti.
10: Il mondiale statunitense, dice Cristiano Valli. Allora io vorrei tornare al Messico, perché la vetrina mondiale può essere un'ottima occasione, Laura D'Averio, per rilanciare anche

0: questa presenza di proteste così accese, direi che ha già gettato un'ombra anche su questa inaugurazione. Il problema della sicurezza sicuramente è molto discusso, soprattutto perché una delle tre città ospitanti i giochi qui in Messico è la città di Guadalajara. La città di Guadalajara è la capitale dello stato di Jalisco, che è uno stato con una lunga tradizione di narcotraffico, è anche lo stato con il numero maggiore di desaparecidos. E ricordiamo che è anche lo stato dove è stato ucciso nel febbraio scorso il boss, in un'operazione militare, il boss del cartello Jalisco Nueva Generación, che è il cartello al momento più potente, più sanguinario in Messico. E questo ha fatto discutere molto e ha sollevato molta preoccupazione sul fatto che una successione che evidentemente adesso sta venendo dietro le quinte possa esplodere in violenze esterne per la strada. Guadalajara è la roccaforte di questo cartello. Quindi il fatto che ecco, diciamo, tutti i grandi arresti o le grandi uccisioni hanno portato una successione, non necessariamente immediatamente dopo l'uccisione del boss, ma anche a mesi di distanza. Io quando ero lì, per esempio, molti parlavano del fatto che nello stato di Jalisco solo in una settimana erano sparite 43 persone, 43 nuovi desaparecidos, e ecco, veniva anche commentato come un segnale proprio di vulnerabilità in questo momento e di possibili contrasti anche di fazioni, cioè sono dei segnali di violenza che comunque vengono interpretati in questa maniera. Detto questo, diciamo, il timore di per sé, i cartelli della droga non fanno azioni terroristiche su grandi eventi, anche perché hanno interessi economici. Per esempio, adesso i cartelli sono impegnati nelle frodi dei biglietti. Oltretutto, l'arrivo di molti turisti vuole anche dire riuscire a vendere più droga localmente. Quindi, diciamo, ci sono dei business che interessano ai cartelli della droga. Diciamo, queste preoccupazioni sono più che altro dovute al fatto che c'è il più grosso cartello della droga, che è in una situazione di instabilità e quindi molto meno prevedibile. È anche previsto l'arrivo del re spagnolo Felipe VI il 26 di giugno, quando giocherà la Spagna a Guadalajara. Quindi possiamo immaginare il livello di sicurezza che è stato organizzato intorno a queste partite.
1: Ci stiamo avviando velocemente verso la fine del tempo a nostra disposizione. Laura, davvero in una battuta vorrei chiederti che cosa spera di avere in eredità il Messico da questa Coppa del Mondo, la terza che ospita.
0: Magari una vittoria per quanto riguarda i fans, per quanto riguarda le autorità, sicuramente cercare di rilanciare l'immagine del Messico. Il turismo qui è un'industria fondamentale. Il Messico si sta avvicinando alla recessione, quindi è in un momento di profonda crisi. Io voglio ricordare che 40 anni fa l'ultimo mondiale che ha ospitato il Messico è avvenuto solo un anno dopo un devastante terremoto di magnitudo 8.0, e quindi ha trovato un paese veramente traumatizzato. Ma oggi quelle partite, quel mondiale viene ricordato come un momento di profonda unità, perché ha portato gioia ecco, in un momento ancora molto drammatico. È difficile oggi vedere il Messico così diviso e pensarlo nella stessa maniera. Questo decisamente è un mondiale molto diverso, però siamo ancora al primo giorno.
1: Cristiano Valli, stessa domanda: che cosa potrebbe lasciare in eredità questa organizzazione di questo mondiale per il Nord America, Stati Uniti e Canada? Magari la consacrazione del calcio, inteso come soccer, proprio che se messo a confronto con gli altri sport molto più seguiti forse negli Stati Uniti?
2: Ma su questo c'è stato sempre un grosso equivoco, soprattutto guardandolo dall'Europa. Gli Stati Uniti sono alla fine un paese di sport praticati, milioni di cittadini con lo sport si pagano gli studi, lo sport universitario è il vero fattore trainante e in questo senso il calcio è un fenomeno di massa da tempo. Valutare la popolarità di uno sport dagli ascolti televisivi di specifiche leghe ha poco senso. La NBA non la guarda praticamente nessuno, eppure le finali e le semifinali del basket universitario sono tra i 10 e 20 più seguiti.

0: seguiti ogni anno. Il football ha un seguito enorme, ma una stagione cortissima. Credo abbia più senso parlare di come il calcio, soprattutto a livello locale, si sia ritagliato uno spazio importante all'interno della cultura sportiva del paese. Quando si fanno paragoni dall'Europa si pensa sempre ai campionati maggiori, qui gli stadi locali delle leghe minori sono sempre strapieni, gli stadi dell'università hanno capienze superiori a molti stadi europei. Inoltre il calcio è un elemento significativo e anche uno dei pochi sport in cui la nazionale femminile supera di gran lunga in popolarità quella maschile ed in cui le atlete hanno contratti comparabili, se non superiori in alcuni casi, a quelli dei colleghi. E lo ribadisco, ci sono più donne che uomini negli Stati Uniti, le ragazze e le donne che giocano a calcio ne fanno di gran lunga lo sport più praticato.
1: Un'ultima battuta anche con Maurice Gasparri, vorrei chiederle quale eredità invece lascia al resto del mondo questa Coppa del Mondo di Stati Uniti, Canada e Messico. Consideriamo che il calcio è lo sport ora più praticato al mondo, ma l'India è quasi 1,5 miliardi di abitanti, ha superato la Cina, due nazioni in cui non è il calcio il primo sport nazionale.
2: Il calcio ha una sua fisionomia geopolitica diversa da quella, diciamo, generale, per cui ancora nel calcio domina la vecchia Europa. E noi abbiamo un mondiale in cui Francia e Germania danno quasi un quarto di giocatori al mondiale, diciamo, hanno formato tanti giocatori che vedono al mondiale in tante differenti nazionali, oltre diciamo, a quelle di Francia e Germania. È un mondiale, questo è un aspetto che non ce ne saremmo accorti qualche anno fa, qualche decennio fa, è un mondiale del disinteresse cinese e del disinteresse indiano. La FIFA ha venduto i diritti televisivi solo pochi giorni fa sul Gong con cifre molto basse. Nel caso cinese si è parlato anche proprio di un preciso orientamento geopolitico di Xi Jinping. Sono i mondiali di Trump americani e del grande competitor, e quindi, diciamo, non sono certamente i mondiali cinesi. In India c'è un vero e proprio disinteresse, lo sport centrale è il cricket, ma in un mondo in cui l'India avrà tra non troppo tempo, diciamo, un abitante su quattro del pianeta sarà indiano e sicuramente il cricket assume una rilevanza diversa. E quindi sono da questo punto di vista asiatico delle due grandi potenze economiche e demografiche, è sicuramente un evento minore, noi non ce lo saremmo mai aspettato perché noi viviamo, i mondiali sono ancora oggi, diciamo, l'evento sportivo più importante, partecipato e rilevante, ma in un mondo che cambia, cambierà anche il senso che diamo a questo evento.
1: Su queste considerazioni siamo arrivati al termine della nostra puntata, dove abbiamo rilevato ancora una volta che è un'illusione pensare di poter scindere politica e calcio, sport come specchio della nostra società globale, che ci regala belle storie, ma anche alcune crepe sulle quali riflettere. Ringrazio i nostri ospiti, voi che siete stati all'ascolto. Buon mondiale, Modem torna lunedì.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Canada, Messico e Stati Uniti stanno ospitando i mondiali di calcio. L'evento sportivo più redditizio mai organizzato, con ricavi stimati in oltre 10 miliardi di dollari. Per molti tifosi l'anima del calcio esiste ancora, fatta di valori sportivi, di attaccamento alla propria squadra come simbolo della propria identità. Ma il sistema globale del calcio è fatto di interessi finanziari, di diritti miliardari, di fondi di investimento e di multinazionali. Marzio Minoli, giornalista economico della RSI, tifoso e amante dello sport. Pippo Russo, sociologo, giornalista e scrittore, anche di calcio. La finanziarizzazione del calcio mondiale, a cura di Marco Pagani. Moby Dick, domani alle 10.
1: Rete 2.
2: Di sera.
3: Ben ritrovati da Nicola Lund. L'obbligo di inserire una seconda lingua nazionale alle scuole elementari è il nostro tema d'apertura questa sera ed è quello a cui mira il Consiglio federale. L'obiettivo è di rafforzare la coesione nazionale, di frenare l'erosione dell'interesse soprattutto verso il francese nella Svizzera tedesca. Parleremo poi di scuola, dell'obbligo ticinese all'interno della quale per i suoi docenti parte un percorso di sensibilizzazione online, una formazione obbligatoria. I contenuti spaziano dal rispetto al consenso, dalla salute e dai diritti sessuali alle pari opportunità fino alla prevenzione di abusi e maltrattamenti. Si farà poi un ritorno sul processo che ha visto condannare 7 uomini, gli autori della rapina a mano armata andata in scena 2 anni fa in pieno centro a Lugano, non tanto per commentare la sentenza di colpevolezza quanto piuttosto per inquadrare le eccezionali misure di sicurezza che hanno accompagnato il dibattimento. A Chiasso è in corso proprio in questi minuti una manifestazione contro la riorganizzazione di FFS Cargo. Sentiremo le ragioni di chi protesta contro quello che è stato definito uno smantellamento. Le FFS hanno comunque ribadito che non ci saranno licenziamenti. E per l'attualità internazionale si attende qualche novità sull'accordo fra Stati Uniti ed Iran. Stando al presidente statunitense Trump, sarebbe molto vicino e questa volta anche Teheran conferma. Spettatore coinvolto è il Libano. La nostra inviata ci descriverà la situazione nel sud del paese, ripetutamente bersagliato dall'esercito israeliano. E poi di materie prime in Svizzera parleremo nella seconda parte della trasmissione.
4: Il fatto che ci sia la guerra ha come conseguenza la necessità di riorientare i flussi delle materie prime, di andare a cercare nuove fonti, nuovi modi di trasporto e così via. E questo consente i maggiori profitti di chi sa come fare.
3: E sono profitti considerevoli. La voce dell'esperto Giacomo Luciani, uno degli autori di un rapporto sul tema che ha coinvolto 8 università svizzere. Venerdì 12 giugno, benvenute e benvenuti a 6 di sera. Dunque, l'insegnamento di una seconda lingua nazionale alle elementari va sancito nella legge. Lo vorrebbe il Consiglio federale, che oggi ha presentato 2 varianti per una modifica della legge sulle lingue. Si tratta, diciamolo subito, di una reazione alle mosse di alcuni cantoni svizzero-tedeschi che nei mesi scorsi hanno chiaramente mostrato la volontà di inserire il francese solo a partire dalle scuole medie. Ed è un tema piuttosto scottante anche in relazione all'autonomia cantonale, che per il governo federale non viene comunque scavalcata. Da Berna le novità con Alessio Veronelli.
5: Zurigo, Svitto, San Gallo, Penzello Esterno e Turgovia, con i rispettivi parlamenti, ad aver già approvato la modifica. Basilea, Campania, Sciaffuse, addirittura Berna, che stanno invece valutando l'opzione di escludere il francese dal programma delle elementari per rimandarlo alle medie.
6: Parce que nos langues nationales sont l'expression de notre identité collective.
5: Le nostre lingue nazionali rappresentano la nostra identità collettiva, sono i nostri riferimenti culturali, ci fanno appartenere a una comunità, ha esordito la responsabile del Dipartimento dell'Interno, Elisabeth Bohm-Schneider, presentando il progetto del governo. che ha oggi indetto una procedura di consultazione per modificare la legge sulle lingue, proponendo due varianti che consentono di garantire l'insegnamento della seconda lingua nazionale qualora i cantoni decidessero di abbandonare la strategia sull'insegnamento delle lingue stabilita nel 2004 e poi confluita nel 2009 nel concordato ARMOS.
6: È infatti responsabilità del Consiglio federale promuovere la coesione tra regioni linguistiche, nonché garantire il rispetto del plurilinguismo e la tutela delle minoranze nazionali.
5: Due versioni, dunque, ha poi spiegato Elisabeth Baumschneider.
6: La première, en fait, c'est la situation actuelle.
5: La prima non modifica la situazione attuale, mentre la seconda concede un margine di manovra maggiore ai cantoni, pur garantendo il principio dell'insegnamento della seconda lingua nazionale a partire dalle scuole elementari, inserendo nella legge degli standard minimi. Governo che interviene dunque per arginare i tentativi da parte di vari cantoni svizzero-tedeschi di inserire solo più in là nel piano scolastico il francese. Una mossa legittima, certo, quella del governo che trova riscontro nell'armonizzazione della scuola elementare adottata dai cantoni a livello federale, ma che va a pestare i piedi proprio ai cantoni su uno dei grandi temi di autonomia, l'insegnamento.
6: Tout ce qui concerne la scolarité obligatoire relève de la compétence des cantons.
5: Certo, la scuola dell'obbligo è di competenza cantonale, ha spiegato Baumschneider, ma nella Costituzione c'è un articolo che parla proprio di armonizzazione nella scuola elementare. C'è stato un voto popolare dove si è ad esempio stabilita l'età di inizio delle elementari e l'insegnamento delle lingue era compreso. Non si tratta di mischiarsi in questioni cantonali, ma di garantire l'armonizzazione della formazione di base per, ad esempio, facilitare la mobilità intercantonale. Se i cantoni si atterranno alla strategia linguistica esistente senza prendere decisioni divergenti, per alcuni si tratta dunque di fare un passo indietro, il Consiglio federale ha infine fatto sapere che rinuncerà a sottoporre la modifica di legge al Parlamento.
3: Intanto una reazione parzialmente contraria a questa decisione è già arrivata ed è arrivata da un cantone che non fa parte del concordato ARMOS. Parliamo di Argovia, che in un comunicato pubblicato oggi pomeriggio ha sottolineato che l'introduzione del francese sarà spostato di uno o due anni, quindi a partire dalla sesta o dalla settima classe, ma che sarà comunque reso più intensivo. Il Ticino non è direttamente coinvolto in questa modifica di legge. Ma continuando a parlare di scuola dell'obbligo ticinese, spostando l'attenzione su altro, qualche novità c'è sul piano della formazione obbligatoria. Infatti è pronto un percorso di sensibilizzazione online rivolto ai docenti, in totale circa 4.000. Un percorso che tocca temi delicati, fra cui anche quello della prevenzione degli abusi nelle scuole, tornato prepotentemente d'attualità dopo l'arresto in marzo di un docente di una scuola media del Bellinzonese con l'accusa di atti sessuali con fanciulli. Romina Lara, ora tutto è pronto.
2: Sì, si tratta di una formazione, o meglio di un percorso di sensibilizzazione che si svolge online. È rivolto per ora agli insegnanti che lavorano nel settore obbligatorio. Oggi il DEX li ha informati con una circolare su tempistiche e modalità di questa che è, come detto, una formazione obbligatoria per i docenti da svolgere tramite la piattaforma Moodle, la piattaforma per la didattica a distanza già in uso nelle scuole. Ci spiega di più Nicolò Osterwalder, co-presidente della Commissione per l'Educazione Affettiva e sessuale nella scuola, organo che ha curato con vari esperti i moduli che compongono la formazione e che includono anche dei contenuti multimediali ma senza interazione.
7: Abbiamo deciso di avviare questo percorso di sensibilizzazione proprio perché è un diritto di tutti i ragazzi e le ragazze che frequentano la scuola dell'obbligo avere accesso a quella che è un'educazione affettiva e sessuale di qualità. Per poter assicurare questa educazione affettiva e sessuale di qualità è necessario chiarire quali sono gli aspetti fondamentali e fare in modo che questi siano condivisi da tutto quanto il personale docente. Questo proprio nell'ottica di farli diventare parte di quella che è la cultura dell'istituto scolastico.
2: I docenti avranno tempo fino a dicembre 2027 per completare in autonomia il percorso, pensato anzitutto per fornire a tutti una base comune di conoscenze. Si parla anche di comportamenti inadeguati, ma il percorso spazia su molti altri temi.
7: Troviamo il rispetto, la salute sessuale, i diritti sessuali, il consenso nelle relazioni, la necessità di instaurare degli ambienti educativi che siano inclusivi, c'è una parte anche sulle pari opportunità e anche naturalmente tutto quello che è il tema della prevenzione degli abusi e dei maltrattamenti. E chiaramente facendo tesoro anche di quello che succede nella scuola nell'attualità negli ultimi tempi, anche come gestire eventuali segnalazioni.
2: Il riferimento va al caso giudiziario che nei mesi scorsi ha coinvolto un docente di una scuola media del Bellinzonese, anche se la proposta formativa, sottolinea Osterwalder, era in gestazione da prima, è frutto di un anno di lavoro. Non viene dunque proposta in reazione a quella specifica vicenda. Si ricollega invece alle direttive sui comportamenti inadeguati in ambito scolastico introdotte 3 anni fa dal DEX, che sono pure tra gli argomenti trattati. Ma perché optare per una formazione online anziché una formula che avrebbe permesso magari di raccogliere dubbi ed esperienze dialogando direttamente con i docenti su temi che restano delicati?
7: In questa prima fase abbiamo optato non per una formazione continua, diciamo classica, in presenza, proprio perché era necessario raggiungere in breve tempo un numero molto elevato di operatori scolastici oltre che di docenti della scuola pubblica.
2: Però date 1 anno e mezzo di tempo per seguire i moduli e non c'è interazione.
7: Si tenga conto che la presentazione di questi temi riporta sempre anche delle domande stimolo che servono proprio ad avviare una riflessione. Questa riflessione potrà poi essere portata anche all'interno degli istituti attraverso i plenum, proprio per individuare anche quelle che potranno essere delle priorità per poi organizzare delle formazioni continue che siano realmente in presenza e che permettano anche una maggiore interazione.
2: Tornando al tema da cui siamo partiti, ovvero la prevenzione contro gli abusi e i comportamenti inadeguati, ci aiuta a capire che spiegazioni date.
7: Quello che viene presentato è sicuramente il quadro legale all'interno del quale ci si muove, in modo che almeno dal punto di vista dei confini sia tutto quanto chiarito fin da subito. Poi evidentemente, ripeto, vista la delicatezza del tema, aspetti più di dettaglio con esempi, risposte a domande, eccetera, questo richiede poi una formazione in presenza e per cui questa cosa qua verrà sviluppata non attraverso questa sensibilizzazione, ma attraverso iniziative più mirate.
2: La cosiddetta fase 2. Ai docenti verrà in ogni caso chiesto un feedback sulla formazione online. Docenti, si diceva, di scuola dell'obbligo, una riflessione su un'estensione anche al settore medio superiore e alla scuola professionale è in corso.
3: La cronaca giudiziaria ora. 14 anni di carcere è la pena inflitta al capobanda nella rapina a mano armata di 2 estati fa alla gioielleria Taleda di Lugano, rapina poi sventata dalla polizia. Del processo e della sentenza vi abbiamo già parlato nei precedenti appuntamenti informativi. Lo ricordo, anche gli altri 6 componenti della banda, che aveva legami con il gruppo criminale internazionale dei Pink Panthers, hanno avuto condanne importanti. Ne parliamo con John Robbiani, che mi ha raggiunto in studio.
8: Sì, un processo decisamente insolito, perché le immagini di quella rapina a mano armata in pieno centro e in pieno giorno erano diventate virali, soprattutto le immagini degli arresti con tanto di sparatoria. Si è poi scoperto che il capobanda, un 50enne serbo, aveva legami con le Pink Panther, il pericoloso gruppo criminale specializzato in furti e rapine in tutto il mondo. Oggi è arrivata appunto la sentenza. Tutti e 7 gli imputati sono stati condannati. 14 anni al capo, colpevole anche di tentato assassinio per aver cercato di sparare agli agenti. Gli altri si sono presi dai 2 anni e 3 mesi ai 9 anni di carcere, a dipendenza del loro coinvolgimento. Ma il processo era particolare anche perché celebrato in un'aula bunker inaccessibile a pubblico e media all'interno della struttura carceraria della Stampa. Pubblico e media potevano seguire in diretta video, sì, ma dal tribunale, perché gli imputati sono stati giudicati pericolosi. Uno di loro aveva tra l'altro già pianificato un'evasione. Così facendo si è evitato di doverli trasferire tutti i giorni dal carcere al tribunale, dando loro un'occasione magari di scappare. E si è evitato di dover blindare il tribunale e un intero quartiere di Lugano. E poi perché si parla pur sempre delle Pink Panther, lo stesso gruppo, per intenderci, che nel 2013 attaccò manu militari un carcere del Canton Vaud per liberare uno dei suoi membri. L'aula bunker è dunque sembrata la soluzione più logica.
3: E oggi, a processo concluso, dell'aula bunker ha accettato di parlare il direttore delle strutture carcerarie ticinesi, Stefano Lafranchini, una soluzione, lo sentiremo, che potrebbe venir replicata anche in futuro. Per questo le autorità preferiscono non rivelare l'esatta ubicazione dell'aula all'interno del carcere dove si è svolto il processo e nemmeno il numero di agenti coinvolto nel dispositivo di sicurezza. Punto di partenza è il bilancio di questa prima esperienza.
9: È estremamente positivo, direi. Consideri che se un processo avviene in un'aula penale occorre garantire la sicurezza in un contesto però libero, dove le parti possono disporre di tutte le comodità a cui siamo abituati nella vita quotidiana. In carcere è l'opposto, quindi bisogna garantire in un contesto securizzato che le persone dispongano di telefoni, computer, eccetera, che le procedure di accesso e di uscita siano le più snelle possibili. Esperimento riuscito. Devo dire che in questo senso abbiamo contribuito a creare un ambiente molto simile all'esterno, di modo che le parti non si sono accorte di nessuna differenza.
8: Ecco, appunto, abbiamo saputo che sono stati fatti dei lavori necessari ad allestire l'aula del carcere per questo processo e abbiamo saputo appunto che sono stati utilizzati anche dei detenuti per questi lavori. Le chiedo com'è andata, ecco.
9: Assolutamente, noi abbiamo una squadra interna, quindi delle persone detenute che si occupano della manutenzione del carcere, è stata impiegata per lavori di falegnameria, per lavori di pittura, di pulizia, insomma tutto l'allestimento è venuto anche con ausilio di detenuti.
8: Due parole su chi decide quali detenuti possono affrontare il processo in aula normalmente in via Pretorio, in un tribunale, e per chi invece sono necessarie misure straordinarie, come quella di oggi, per esempio.
9: La decisione finale spetta sempre al giudice, che naturalmente viene consigliato in tal senso dalla polizia per quanto attiene le misure di sicurezza e dalle strutture carcerarie per quanto attiene all'indole e all'atteggiamento che tengono gli imputati o che hanno tenuto gli imputati durante il loro trascorso carcerario.
8: Le chiedo se questa soluzione di quest'aula sdoppiata, quest'aula bunker, potrebbe venire riproposta per casi simili in futuro.
9: Io direi di sì, naturalmente con parsimonia, nel senso che le risorse investite dalle strutture carcerarie sono state importanti per garantire la sicurezza, ma per garantire anche gli aspetti logistici. In un periodo di sovraoccupazione dove il mio personale è già oltremodo sollecitato, direi sì, non è impossibile, ma va fatto con parsimonia, insomma, non può diventare lo standard.
3: Le riflessioni del direttore delle strutture carcerarie ticinesi Stefano Lafranchini. Ed ora andiamo a Chiasso, visto che proprio in questi minuti è in corso la manifestazione indetta dal comitato No allo smantellamento di FFS Cargo in Ticino, comitato a cui aderiscono vari partiti e varie associazioni, e questo per protestare appunto contro la riorganizzazione di FFS Cargo. Lo ricordo, sono 40 i dipendenti coinvolti per i quali è previsto un cambio di mansione ma nessun licenziamento. A supporto delle rivendicazioni dei manifestanti si sono schierati anche recentemente il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio ticinesi. Allora mi collego con Alain Melchionda, come sta andando la manifestazione?
10: Buonasera, sì, siamo in Piazza Indipendenza, c'è ancora gente che sta arrivando, ci sono un paio di centinaia di persone pronte a partire per un corteo, una sfilata che porterà verso il municipio tutti quanti. Io comincerei dal padrone di casa, da Bruno Rigoni, sindaco di Chiasso, perché la storia di Chiasso con le ferrovie è inscindibile, eppure sembra che oggi pezzetto dopo pezzetto si vada sfaldando.
11: Sì, esattamente come dice lei, Chiasso è nata grazie alla stazione internazionale 150 anni fa e qui nella zona hanno lavorato fino a 2000 persone, tutta gente proveniente dalla maggior parte del Mendrisiotto, del basso Mendrisiotto soprattutto, e oggi vediamo che ci sono sempre una diminuzione di posti di lavoro e questo fa male anche alla gente stessa perché è molto legata alla ferrovia, alla FFS e niente, per quello che siamo qui anche noi come municipio oggi.
10: Grazie Bruno Arrigoni. Fa male e preoccupa, ma come preoccupa anche il governo ticinese, in rappresentanza c'è oggi la vicepresidente Marina Carobbio Guscetti. Ecco, voi aderite, già da tempo avete detto aderiamo a questo comitato, a queste rivendicazioni, cosa più prende la vostra attenzione?
12: Ma noi siamo molto preoccupati per la perdita di posti di lavoro qualificati nella regione a Chiasso, ma posti qualificati che sono importanti per tutto il cantone, perché a rischio appunto è il servizio pubblico ferroviario e in particolare nel settore merci. Quindi come cantone noi riteniamo che non si possono centralizzare dei posti di lavoro così importanti nel resto della Svizzera, ma proprio perché siamo sull'asse Nord-Sud il Ticino è centrale.
10: Abbiamo visto ieri il Gran Consiglio anche appoggiato, la deputazione si è già incontrata anche con voi. Voi da parte vostra come esecutivo del Canton Ticino concretamente come volete portare queste rivendicazioni, questa attenzione?
12: Noi sosteniamo la richiesta di aprire un tavolo di lavoro al quale devono essere presenti l'FFS Cargo, il Cantone e anche le autorità politiche federali, oltre al Comitato contro lo smantellamento, per trovare delle soluzioni per garantire dei posti qualificati in questo settore nel nostro cantone.
10: Grazie mille anche a lei Marina Carobbio Guscetti, Matteo Pronzini, a nome di tutti gli organizzatori, siete tanti, tanti partiti, tante sigle sindacali. L'obiettivo di oggi è quello di accendere un faro ancora più grande, penso, di quello dei giorni scorsi con i comunicati e altri tipi di azione.
13: Sì, assolutamente, le rivendicazioni sono due. Una, la questione dei posti di lavoro, dobbiamo impedire che questi dipendenti con grande esperienza debbano lasciare l'FFS, dall'altra dobbiamo rivendicare di portare nuove attività di lavoro in Ticino, deve essere una rivendicazione di politica di sviluppo economico fatta proprio da tutto il cantone.
10: Come atteggiamento di contrapposizione, perché leggendo i comunicati delle ferrovie davvero c'è un divario nelle vostre posizioni, secondo lei siamo un po' a livello di tensione quasi come ai tempi delle officine?
13: Beh, manca lo sciopero che aveva evidentemente aiutato durante durante la questione delle officine, però ci dimostra un esempio di come dobbiamo fare, unire il cantone e spingere per delle rivendicazioni di posti di lavoro.
10: Grazie anche a lei. Allora, io credo che l'avete sentito in sottofondo che c'è più silenzio ora perché il corteo è partito e quindi seguiamo la sfilata, ma ricedo la linea a Comano.
3: In diretta dunque Alain Melchionda con i suoi ospiti su questa manifestazione che appunto sta prendendo piede proprio in questi minuti. E noi a questo punto andiamo all'estero, andiamo in Medio Oriente. Nessuna speculazione, ma non siamo mai stati così vicini ad un memorandum. Sono le parole del ministro degli esteri iraniano Sayed Araghchi in relazione all'accordo quadro che secondo fonti americane sarebbe addirittura d'arrivo, con firma forse domenica a Ginevra. L'intesa declinata in 14 punti prevederebbe la fine del blocco di Hormuz entro 30 giorni, il ritiro delle forze americane attorno all'Iran, 60 giorni di negoziati per il raggiungimento di un accordo definitivo sul nucleare e poi infine un cessate il fuoco su tutti i fronti, Libano incluso. Il sud del paese continua però ad essere nel mirino di Israele, che ancora oggi ha intimato l'evacuazione di 3 villaggi. La nostra inviata in Libano, Bettina Müller, è stata oggi a Tiro, pesantemente bombardata nelle scorse settimane dall'esercito dello Stato ebraico. Sentiamo le sue impressioni.
14: Ma ci sono diverse parti della città di Tiro che sono completamente devastate dai 19 bombardamenti aerei che si sono succeduti nelle scorse settimane. E questo perché Israele sospettava che a Tiro ci fossero armi di Hezbollah e molti miliziani e quindi ha emanato degli ordini di evacuazione alla popolazione. 1.500 persone hanno abbandonato le proprie case o per timore che venissero distrutte o perché lo erano già ed erano diventate invivibili. Io oggi per caso, chiedendo indicazioni stradali, ho conosciuto una signora di Tiro che ormai vive in un monolocale per turisti perché la sua casa non è più agibile. Impressiona il fatto che ci si trova comunque in una città di grande interesse archeologico e turistico, è una delle città più antiche al mondo, con un mare bellissimo, alberghi e alloggi per turisti dove ora vivono gli sfollati. Tra l'altro i bombardamenti hanno centrato obiettivi a pochi metri dalla necropoli fenicia e da un ippodromo romano tra i meglio conservati al mondo. Ma questa città, dove alcuni pochi negozi hanno cominciato a riaprire e dove si intravedono ancora molte bellezze, è chiaramente sfregiata dai bombardamenti e piena di cumuli di macerie.
3: Bettina, hai visitato uno degli ospedali colpiti, hai potuto parlare con il capo del personale medico. Come se la stanno cavando? L'ospedale è ancora funzionante?
14: Sì, ho visitato l'ospedale Jabal Amel nel centro di Tiro, che è stato colpito il 1 giugno da un bombardamento aereo israeliano e 35 tra infermiere e medici sono rimasti feriti quel giorno, alcuni gravemente, e lo stesso giorno sono arrivati all'ospedale 45 altri feriti del quartiere da curare. Quando ci si avvicina dal retro a questo ospedale si vedono gli effetti dei bombardamenti, le finestre saltate, parti di muro pesantemente danneggiati. Se si entra dall'entrata principale invece del pronto soccorso, tutto sembra in ordine. Ormai il personale si è trasferito ad abitare all'ospedale con le proprie famiglie per minimizzare i rischi del trasferimento casa-lavoro e l'ospedale ospita anche gli sfollati che non trovano alloggio altrove o non se lo possono permettere. Insomma, in mezzo alla situazione drammatica è emerso uno spirito di resistenza e di solidarietà e l'ospedale, in mezzo a tutte queste difficoltà, continua a funzionare.
3: Questo è il racconto di Bettina Müller da Tiro, nel sud del Libano. Parliamo ora di asilo e migrazione, tema spesso imparentato proprio alle guerre. Oggi infatti entra in vigore il patto UE in materia. Lo scopo è chiaro: stringere le maglie per coloro che cercano di entrare in Europa senza averne titolo. Come? Beh, attraverso controlli più stringenti alle frontiere e procedure più rapide per la trattazione delle domande d'asilo. Facciamo il punto della situazione con il nostro corrispondente da Bruxelles, Andrea Ostinelli.
15: Sì, i 10 provvedimenti del patto sulla migrazione e l'asilo incidono su aspetti centrali della gestione del fenomeno migratorio, li vedremo tra poco, e a questi si è aggiunto soltanto pochi giorni or sono il via libera alla realizzazione di centri di rimpatrio all'infuori dell'UE. I 27 puntano molto sulla nozione di paesi sicuri e prevedono controlli e procedure accelerati per coloro i quali provengono da tali stati. Le loro domande assai difficilmente saranno accolte, il rinvio sarà un eventuale molto più probabile e ravvicinata. Oggi, secondo le statistiche, soltanto il 28% delle decisioni di rimpatrio viene eseguita. D'ora in avanti il dato dovrebbe aumentare sensibilmente. Un'altra innovazione di rilievo riguarda il sistema europeo Eurodac. Impronte digitali e documenti di viaggio dei richiedenti l'asilo saranno archiviati sistematicamente, permettendo di tracciarne gli spostamenti. Ma la novità più ampia, di certo la più travagliata, riguarda la solidarietà obbligatoria nei confronti dei paesi di primo arrivo. Il primo obiettivo concordato è di accogliere 21.000 migranti, tra quelli giunti in Italia, Spagna, Grecia e Cipro, oppure di versare 420 milioni di euro a tali stati o di fornire loro una combinazione di entrambe le forme di solidarietà. Finora Ungheria e Slovacchia se ne sono chiamate fuori, né soldi né accoglienza, e anche la Polonia è recalcitrante.
3: In sostanza, il disegno vuole scoraggiare le partenze di coloro che non hanno già un permesso in mano.
15: Falciare l'erba sotto i piedi dei trafficanti di esseri umani, evitare i movimenti di migranti irregolari, cosiddetti movimenti secondari all'interno dell'UE, sono le parole d'ordine, ma l'impressione è che alla stretta non corrisponda un'apertura adeguata di vie legali per l'immigrazione verso l'UE. Per chi tutela i diritti dei migranti, il patto presenta molte criticità, l'accesso alle procedure normali d'asilo è limitato, esami sommari dunque, mentre sono compresse le garanzie come i monitoraggi indipendenti e i controlli di vulnerabilità. Tutti aspetti, sostengono le ONG, che non ricevono né attenzione né risorse necessarie dagli Stati membri.
3: Le spiegazioni del nostro corrispondente a Bruxelles, Andrea Ostinelli. E di migrazione ha parlato anche Papa Leone XIV, che ha incontrato i migranti ospitati nei centri di accoglienza a Tenerife, sulle isole Canarie, l'ultima tappa del viaggio in Spagna del Pontefice. Sentiamo la nostra collaboratrice Giulia Danieli.
16: Per la prima volta nella storia un papa ha visitato le isole Canarie, meta delle rotte migratorie più pericolose al mondo. Questa tappa è un'eredità del suo predecessore, Papa Francesco, che aveva fatto della lotta contro la tratta di esseri umani una delle principali cause sociali del suo pontificato. Oggi Papa Leone, nel suo discorso pronunciato nel centro San Cristobal della Laguna a Tenerife, che dal 2021 ha accolto più di 54.000 migranti, ha riproposto questo tema con ancora più vigore, lanciando un forte messaggio di solidarietà all'Europa, chiedendo di non voltarsi dall'altra parte. Il pontefice, dopo aver ascoltato le testimonianze di due migranti, ha dichiarato che la coscienza umana non può rimanere indifferente davanti alle vittime degli affondamenti dei barconi, davanti a questo cimitero del mare. Ha anche ricordato che la vera integrazione significa impedire un secondo naufragio, perché esiste anche un naufragio silenzioso, che è quello di essere soli in una città senza sapere la lingua e senza un lavoro. Papa Leone ha concluso il suo discorso con un accorato appello rivolto ai trafficanti di esseri umani. A chi organizza le rotte della morte ha intimato di smettere di approfittarsi della disperazione umana e di pentirsi per tutto il male causato a vittime innocenti.
3: E gli echi delle guerre in corso e delle problematiche migratorie non risparmiano nemmeno il grande appuntamento sportivo che è appena iniziato, cioè i mondiali di calcio. Sulla sua grande organizzazione, sulla FIFA e sul suo presidente Gianni Infantino si concentra il nuovo episodio del nostro podcast Il Mondo Là Fuori, soprattutto sulla figura di Infantino, un uomo potente con una visione del calcio che sta ridefinendo il gioco a livello globale. Dalla sua infanzia a Briga in Vallese, Veronica Lippi e il collega della redazione dello sport Gianluca Pusterla disegnano il suo percorso e spiegano come è riuscito ad arrivare ai vertici del calcio mondiale. Eccone un estratto.
17: Un altro aspetto interessante è che Gianni Infantino è la FIFA e la FIFA è Gianni Infantino, cioè al momento attuale noi non conosciamo praticamente quasi nessuno altro che faccia parte dei vertici della FIFA. È un one man show.
18: Assolutamente, in tutto e per tutto. Quando venne eletto la prima volta fu comunque una votazione risicata, 115-88. Da lì in poi due altre elezioni che andarono come una lettera alla posta, per acclamazione, tanto che si dice che non voglia proprio neanche più che si voti, cioè vuole proprio l'applauso, proprio l'acclamazione anche del popolo, tornando un po' indietro. Ed è assolutamente un one man show, conosciamo lui, nessun altro. E sarà così anche per quello che sarà il prossimo mandato, altri 4 anni che lui ha già in parte confermato che vorrà fare. Anche lì non c'è nessun candidato, non c'è nessun altro nome, sarà ancora Gianni Infantino e forse possiamo dire anche sempre di più Gianni Infantino.
3: La FIFA è l'era di Gianni Infantino, questo è il titolo del nuovo episodio del podcast Il Mondo Là Fuori, lo trovate su sito e applicazioni RSI e su tutte le applicazioni per podcast. Sono le 18:31, fra poco getteremo uno sguardo sul commercio di materie prime in Svizzera, prima Gino Ceschina con altre notizie di giornata.
19: Un uomo è morto e altre 3 persone sono rimaste ferite in un incidente di elicottero avvenuto in tarda mattinata a Solcio di Lesa, in provincia di Novara, sul Lago Maggiore. Il velivolo privato era da poco decollato da una villa della zona quando è precipitato a terra. La vittima è un uomo ultrasettantenne, cittadino svizzero, residente in zona. Da una prima ricostruzione sarebbe stato lui ai comandi. Oggi è il primo giorno di quotazione in borsa per SpaceX, la società di Elon Musk attiva nel campo spaziale e nell'intelligenza artificiale. Ad essere quotato al Nasdaq di New York, l'indice dei titoli tecnologici, è il 4% del capitale della società, ovvero 555 milioni di azioni. Il prezzo di sottoscrizione iniziale era di $135, l'azione in giornata raggiunta fino a $150. Con questa operazione SpaceX raggiunge un valore di 1.800 miliardi di dollari. Il Consiglio federale ha approvato le linee guida per modernizzare il sistema di allerta della popolazione. Il pilastro della nuova strategia è l'introduzione entro il 2029 del sistema di allarme su cellulare, che consentirà di inviare messaggi di testo istantanei a tutti i telefoni presenti in una specifica area a rischio. Questa tecnologia si affiancherà all'applicazione Alert Swiss, che verrà ulteriormente potenziata per migliorarne l'accessibilità e permettere la consultazione delle informazioni anche in assenza di copertura di rete. È morto a 88 anni l'artista britannico David Hockney, considerato una delle figure più influenti e rappresentative dell'arte contemporanea. Le sue opere hanno raccontato il mondo con i caratteristici colori brillanti. Era ritenuto una delle figure più importanti dell'arte contemporanea a cavallo di XX e XXI secolo.
3: Come anticipato, ci occupiamo ora di commercio di materie prime. Spesso in questo periodo ne abbiamo un'ulteriore conferma al centro di interessi internazionali e causa di tensioni geopolitiche. Pensiamo solo allo stretto di Hormuz e all'approvvigionamento di petrolio. Un settore che evoca anche sospetti di corruzione, di violazione dei diritti umani, di inquinamento. Ma arriviamo al punto. Beh, per la prima volta più di 30 esperti di economia, sviluppo sostenibile e diritto di 8 università svizzere hanno riunito tutte le ricerche fatte in un unico rapporto che dà in pratica un quadro completo del commercio delle materie prime, del quale, non dimentichiamolo, la Svizzera è uno dei principali snodi. Il rapporto è stato presentato un paio di giorni fa e per noi c'era Monica Fornasie.
20: È un rapporto che approfondisce l'evoluzione del commercio delle materie prime, quindi petrolio, metalli, cereali o caffè, commercio che rappresenta circa un terzo di quello mondiale di tutte le merci. Si diceva che la Svizzera, più precisamente Ginevra, Zugo e Ticino, ospita alcune delle società del settore più importanti al mondo. Le tre più grandi sono Glencore, Trafigura e Vitol. Secondo le stime più aggiornate, attraverso il nostro paese passa il 60% del commercio di rame, alluminio e minerale di ferro, il 56% di oli vegetali, il 53% di caffè e quasi il 40% di petrolio. Ma perché pubblicare questo rapporto proprio adesso? Sentiamo uno degli autori, è Fritz Brugger del Politecnico di Zurigo.
21: Wir haben vor gut einem Jahr mit dem Report begonnen, aus der Überlegung hinaus, dass sich der Rohstoffhandel in den letzten 10 Jahren deutlich verändert hat.
20: Questo commercio è profondamente cambiato negli ultimi 10 anni, con sostanziali ripercussioni sullo sviluppo sostenibile, dice. Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente, ma non solo, hanno rafforzato la sua importanza a livello politico e questo ha intensificato il dibattito anche pubblico. Gli esperti hanno così voluto inserirsi in queste discussioni fornendo cifre e fatti. Dal rapporto emerge per esempio che un quarto delle terre agricole mondiali e un quarto del consumo di acqua sono destinati a colture che poi vengono esportate, che questo comporta deforestazione e perdita di biodiversità soprattutto nei paesi del sud del mondo, ma emerge per esempio anche che le società attive nel commercio di materie prime non si limitano più ad acquistarle e rivenderle, ma controllano sempre più parti dell'intera catena, quindi finanziano progetti di estrazione, si assicurano i raccolti, gestiscono in parte porti, magazzini o miniere, commerciano sempre più anche prodotti finanziari legati alle materie prime. Ne risulta in conclusione che la Svizzera potrebbe veramente contribuire a sviluppare in modo più sostenibile questo commercio e ridurne gli effetti dannosi, migliorando la trasparenza sui flussi commerciali, la tracciabilità delle materie prime e adoperandosi per un coordinamento internazionale delle regolamentazioni.
3: Monica, di alcuni degli aspetti e delle criticità emersi tu hai parlato con uno degli autori del rapporto, ovvero Giacomo Luciani, economista esperto in particolare di commercio di petrolio. Allora sentiamo la tua intervista.
0: Uno degli aspetti che emerge è la finanziarizzazione del commercio delle materie prime. È una parola che richiama la speculazione. Allora le chiedo, è un'evoluzione negativa?
4: In questa materia è molto facile cadere in semplificazioni eccessive. Tutti quanti dicono, bisogna colpire la speculazione. Il problema è che la speculazione svolge un ruolo essenziale. Ci sono alcuni attori che sono necessariamente esposti a degli rischi molto importanti. Dal lato della produzione, tutti i produttori fanno degli investimenti per assicurare una produzione futura e non hanno una minima certezza del prezzo al quale potranno vendere il loro prodotto. Hanno bisogno di limitare il rischio sul prezzo che otterranno in futuro. Hanno bisogno di qualcun altro che abbia voglia di prendersi questo rischio. Lo speculatore è colui che è pronto a mettere dei soldi sul tavolo per consentire ad altri che vogliono ridurre il loro rischio di trasferirlo. La finanziaria di cui si parla molto nello studio, è utile per dare sicurezza agli investitori, così sono in grado di impegnarsi perché hanno assicurato un prezzo in anticipo per la loro produzione futura. Ed è utile la finanziarizzazione perché crea trasparenza, perché sostiene le borse e le borse sono visibili, hanno i prezzi di riferimento, i benchmark hanno un ruolo molto importante da questo punto di vista.
0: Presentate questo rapporto in un contesto di crisi geopolitica, di guerre, in cui a preoccupare è l'approvvigionamento delle materie prime, il petrolio in particolare. Uno dei temi che fanno discutere è quello dei profitti eccezionali che proprio le società di trading realizzano.
4: Si dice bisogna aumentare l'imposizione fiscale sugli extra profitti. Per quello che riguarda il trading e la Svizzera, non c'è dubbio che se si facesse un tentativo di aumentare la pressione fiscale in Svizzera in isolamento, questo probabilmente porterebbe a una fuga. Ma c'è un'altra discussione che si può fare. Gli extra profitti, anche con la tassazione quale è oggi, generano un aumento degli introiti fiscali. Ginevra se ne avvantaggia bellamente. È evidente che i più alti prezzi, i più alti profitti sono consentiti dalla guerra, dal fatto che ci sono delle distruzioni, dei morti, delle popolazioni che soffrono. Il fatto che ci sia la guerra ha come conseguenza la necessità di riorientare i flussi delle materie prime, di andare a cercare nuove fonti, nuovi modi di trasporto e così via. E questo consente i maggiori profitti di chi sa come fare. Ecco, forse si potrebbe decidere di mettere da parte almeno una parte degli extra introiti fiscali e dedicarli magari a qualche bambino che è rimasto mutilato, a qualche situazione di questo genere, oppure anche semplicemente dedicarli a tentare di evitare ulteriori guerre. Secondo me non è giusto che servano altre cose.
0: Ecco, ultimamente qualche ombra su società svizzere si è allungata per le cosiddette flotte fantasma usate per aggirare le sanzioni internazionali.
4: La situazione attuale è che c'è un sistema che permette di avere per le singole navi una bandiera di comodo. In altre parole, la società può essere basata in Svizzera, ma le navi che possiede possono cambiare nome, possono cambiare bandiera, una tradizione, una cosa storicamente ereditata, ma che dovrebbe essere contrastata. L'Europa fa molto nella direzione di voler certificare la fonte di certe materie prime, no? L'impatto ambientale, l'impatto sociale. Non si fa lo stesso per i trasporti marittimi. Perché? Non lo capisco.
3: E con le parole di Giacomo Luciani, economista esperto in particolare di commercio di petrolio, siamo alla fine di questa edizione preparata con Gino Ceschina. Per stasera è tutto, ora c'è lo sport. State bene.
1: Lo sport. Canada-Bosnia apre la seconda giornata del Mondiale di calcio. Buonasera, ben ritrovati all'ascolto. Ore 21, stadio di Toronto. Si apre allora il girone della nazionale svizzera con le due squadre che i rossocrociati affronteranno dopo l'esordio con il Qatar previsto per domani sera a San Francisco. Canada-Bosnia da seguire in diretta TV alle 21. Nella notte ci sarà poi il debutto del terzo paese organizzatore, gli Stati Uniti, che alle 3 a Los Angeles affronteranno il Paraguay. Partita a cui non prenderà parte il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, fermato da impegni a Washington. Grande appassionato di sport, potrebbe fare la sua apparizione nel corso del torneo mondiale. Domani ci sarà invece l'esordio del Brasile, che a New York giocherà contro l'ambizioso Marocco. Nello stesso girone sarà poi la volta di Haiti contro Scozia. Haiti, squadra del luganese Del Cura. Chiudiamo con la mountain bike e Sina Fry, che ha proseguito nel suo straordinario inizio di stagione di Coppa del Mondo, vincendo anche la prova di short track di Leogang in Austria. La biker elvetica ha battuto in volata la svedese Risvez. Terzo posto per l'altra svizzera, Alessandra Keller.
6: Buongiorno a tutte e tutti dalla redazione Meteo. Ecco le previsioni per domani, sabato 13 giugno, che in verità sono piuttosto semplici perché è attesa una giornata generalmente soleggiata su tutta la Svizzera, con un po' di vento moderato da nord-ovest in montagna. Le massime saranno attorno ai 27 gradi a nord e sui 30 al sud. L'isoterma di 0 gradi è previsto a 3800 metri. E con queste ultime informazioni forniteci dai colleghi di Meteo Svizzera siamo arrivati alla chiusura. A tutte e tutti voi una buona serata dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
22: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Risuona la sigla di Prima Fila e si apre il sipario della grande musica su Rete 2. Un caloroso benvenuto al concerto RSI da Mattia Caputo, con voi al microfono per guidarvi anche questa sera all'ascolto dei migliori concerti registrati dai microfoni della radiotelevisione svizzera, prodotti dalla RSI, custoditi nei nostri archivi e restituiti al pubblico di Rete 2 in prima emissione radiofonica esclusiva. Questa sera torniamo al 28 novembre 2025 al Cinema Teatro di Chiasso per un recital pianistico che definire impegnativo è quasi offensivo per la quantità di fuoco, di sudore, di muscoli e di poesia che contiene. Sul palco c'era Alexander Romanovsky, pianista ucraino, classe 1984, naturalizzato italiano ma russo nel suo sentimento più interiore. Un talento precocissimo, inizia lo studio del pianoforte da bambino, si forma all'Accademia Pianistica di Imola con Leonid Margarius, uno di quei maestri sovietici capaci di costruire non soltanto dita velocissime ma un'intera idea di suono. A proposito di scuola russa, suo zio era un caro amico del celebre compositore Alexander Scriabin. A 17 anni Romanovsky vince il concorso Busoni di Bolzano, sano, età in cui molti stanno ancora cercando di capire dove mettere le mani, e lui le metteva già su uno dei concorsi più importanti del pianismo internazionale. Il programma è quasi una dichiarazione di guerra allo strumento, tutti e 12 gli studi trascendentali di Franz Liszt, senza paracadute, un Everest pianistico, anzi forse più una catena montuosa, perché di vette ce ne sono 12, una dopo l'altra. In seguito due valzer di Chopin, ma apriamo subito questa raccolta di 12 studi. Liszt li pubblica nella versione definitiva nel 1852, ma l'idea lo accompagna per quasi tutta la vita. Sono studi, certo, ma attenzione, la parola studio qui è ingannevole. Non siamo davanti a esercizi da conservatorio né a pagine pensate soltanto per far vedere quanto un pianista possa essere atletico. Siamo davanti a poemi pianistici in miniatura, o meglio, in certi casi neanche tanto in miniatura. Ogni studio è un mondo. Il preludio che apre la porta con un gesto teatrale, la mazeppa con il suo cavallo lanciato nella tempesta, feu foyer, i fuochi fatui, leggerezza diabolica inafferrabile, poi eroica, wilde jagd, la caccia selvaggia, ricordanza, dove Liszt diventa quasi nostalgico, harmonie du soir, armonie della sera, infine chasse-neige, la neve che turbina e che sembra cancellare ogni cosa. Come dice la parola, Liszt vuole trascendere, superare la tecnica pianistica e creare così un mondo da domare con tanta lucidità e forza negli avambracci, cose che non mancano ad Alexander Romanovsky al Cinema Teatro di Chiasso qualche mese fa nei 12 studi trascendentali di Franz Liszt.

applausi al Cinema Teatro di Chiasso per Alexander Romanowski, protagonista di questo recital del 28 novembre 2025, registrato e prodotto dalla RSI, che stiamo riascoltando questa sera in prima emissione radiofonica esclusiva per Rete 2. Abbiamo appena attraversato tutti e 12 gli studi trascendentali di Franz Liszt, e attraversato è forse il verbo giusto, perché dopo un ciclo così non si ha la sensazione di aver ascoltato una sequenza di brani, ma di aver scalato 12 montagne, 12 prove fisiche e mentali, 12 modi diversi di portare il pianoforte al limite, il gesto eroico, il tremolio impalpabile, la tempesta, il canto, il ricordo, la neve, la caccia, la visione, semplicemente una delle raccolte più importanti del repertorio pianistico. Dopo il meritato intervallo e una breve pausa per le sue mani, Romanowski proponeva due valzer di Frédéric Chopin. Liszt e Chopin si conoscono, si stimano, appartengono entrambi a quella generazione che trasforma il pianoforte nello strumento romantico per eccellenza. Però lo fanno in due modi diversissimi. Liszt conquista il pianoforte come un palcoscenico, lo rende pubblico, lo spettacolarizza. Chopin invece sembra chiudere la porta della sala da concerto e portarci in una stanza più intima. Anche quando scrive musica da ballo, come nei valzer, non scrive mai semplice musica da ballo, ma c'è sempre di più tra quelle note. Ascoltiamo ora due valzer senza soluzione di continuità. Il primo è il valzer numero 2, opera 64, è uno dei valzer più celebri di Chopin, elegante, danzante, sì, ma con quella malinconia, con quel cuore inquieto reso dalla tonalità di do diesis minore. Subito dopo il valzer numero 1, opera 34 in la bemolle maggiore, uno dei cosiddetti valzer brillanti. Qui Chopin porta la luce con un virtuosismo sempre elegante e ancora una volta che sembra nascondere qualcosa, forse un pensiero dietro ad ogni passo di danza. Dopo l'Everest listiano, Alexander Romanowski allenta quindi la tensione con un altro modo di intendere il virtuosismo, non meno difficile, ma forse più legato al respiro delle frasi. Questi sono i due valzer di Chopin, opera 64 numero 2 in do diesis minore e opera 34 numero 1 in la bemolle maggiore, con Alexander Romanowski.

Applausi ancora dal Cinema Teatro di Chiasso per Alexander Romanowski dopo i due valzer di Frédéric Chopin, opera 64 numero 2 in dodiesis minore e l'opera 34 numero 1 in la bemolle maggiore, ascoltati senza soluzione di continuità. Il pubblico però, dopo una serata così, con l'esecuzione dei monumentali 12 studi trascendentali di Franz Liszt e poi la voce più intima del pianoforte di Chopin, non poteva lasciare andare Romanowski senza chiedergli un bis. Detto fatto, torniamo a farci travolgere, questa volta ancora da Chopin in versione molto più vicina al Liszt ascoltato in apertura, con uno degli studi più celebri di tutta la letteratura pianistica, lo studio numero 12, opera 10 in do minore, il rivoluzionario, azzeccatissimo in questa serata. Anche qui la parola studio è un tranello, tecnicamente sì, uno studio per la mano sinistra che corre ininterrottamente come un fiume in piena, mentre la destra scolpisce accordi e grida, ma ridurlo a esercizio sarebbe riduttivo. In realtà c'è tutto quel lato più drammatico e impetuoso di Frédéric Chopin.

Frédéric Chopin, lo studio numero 12, opera 10 in do minore, il rivoluzionario. Era questo il bis offerto da Alexander Romanovsky al pubblico del Cinema Teatro di Chiasso, e si chiudeva così il suo recital del 28 novembre 2025, una produzione RSI che abbiamo riascoltato questa sera in prima emissione radiofonica esclusiva per Rete 2. Una serata interamente affidata al pianoforte, con i 12 studi trascendentali di Franz Liszt abbiamo ascoltato una delle più grandi sfide mai lanciate da un compositore a un interprete. Poi con i valzer di Chopin lo stesso strumento si è fatto più intimo e umano, eccetto per questo bis. Alexander Romanovsky, vincitore giovanissimo del concorso Busoni e oggi solista e professore presso vari conservatori italiani, tornava così ad esibirsi nella Svizzera italiana e, in attesa di poterlo risentire dal vivo, prima fila continua collegandoci alla musica e all'interprete appena ascoltato. Rimaniamo in Russia con un capolavoro inizialmente ideato per pianoforte solo, ma reso celebre dalla trascrizione per orchestra più famosa della storia della musica, ossia quella di Maurice Ravel nei quadri di un'esposizione dei Madiest Mussorgsky. Resettiamo l'orecchio, non completamente, con questa versione orchestrale di una pagina pianistica, e lo facciamo con un interprete che in comune con Romanovsky ha anche un sentimento politico filorusso, Valery Gergiev, alla direzione della sua orchestra del Teatro Mariinsky di San Pietroburgo nel 2014 per l'etichetta del Mariinsky, un'incisione che suona decisamente russa. Il lavoro che Maurice Ravel fa non è tanto quello supponente di prendere la parte per pianoforte originale di Mussorgsky e di migliorarla, correggerla, abbellirla con supposizione, bensì semplicemente di valorizzare la partitura nelle sue caratteristiche, raccontando questa musica con timbri diversi e con strumenti che di rado si sentono in un'orchestra sinfonica. D'altronde Ravel è tra i più grandi strumentatori mai esistiti. Intercalati da 5 promenade che suonano molto simili, la prima annunciata dalla tromba solista, ci sono i 10 quadri dell'amico russo Viktor Hartmann che Mussorgsky può ammirare. Lo gnomo, un nano malvagio che vaga per una foresta, poi il vecchio castello sul celebre assolo di sassofono. Proseguendo troveremo invece il litigio di fanciulli dopo il gioco, Tuileries, e il Bidlo, un carro pesantissimo trainato nel fango da contadini polacchi, interpretato dall'altrettanto pesante attrezzo di metallo di ottone, il basso tuba, che però suona in un registro molto acuto. Segue il balletto dei Pulcini, ancora un altro strumento particolare, il trombino con sordina, una tromba piccola che imita un mendicante ebreo, Shmuel, che piagnucola soldi al ricco Samuel Goldenberg. Si prosegue con Limoges, Catacombe, Baba Yaga, per poi concludere con il trionfo della grande porta di Kiev. Valery Gergiev e l'orchestra del Mariinsky di San Pietroburgo nei quadri di un'esposizione di Madiest Mussorgsky nell'orchestrazione di Maurice Ravel.

Rintoccano persino le campane in questo finale travolgente strappa applausi dei quadri di un'esposizione di Modest Mussorgsky orchestrati da Maurice Ravel, uno dei capolavori più amati del repertorio sinfonico, oppure pianistico, se pensiamo all'originale di Mussorgsky. E a proposito di Russia, questa esecuzione era affidata a Valery Gergiev e alla sua orchestra del Teatro Mariinsky di San Pietroburgo in un'incisione del 2014 per l'omonima etichetta del Mariinsky. Con queste note gloriose, prima fila termina qui e vi aspetta domani sera sempre alle 8 in punto. Da Mattia Caputo, grazie dell'ascolto e una buona serata.

0: Sottratti all'oblio. 10 scrittori del Novecento italiano. Da leggere o rileggere. Con Maria Grazia Rabbiolo.
1: La galleria degli autori del Novecento italiano, di cui sarebbe imperdonabile smarrire le tracce, si chiude con un nome molto noto anche da noi fino agli inizi degli anni 2000. Muore inaspettatamente nel 2003. Giuseppe Pontigia. Scrittore, saggista, collaboratore ed editor per Adelphi e Mondadori, firma preziosa del Corriere della Sera e dell'Inserto Domenicale del Sole 24 Ore, grande bibliofilo, Pontigia ha fin dalla giovinezza una passione senza limiti per i libri e sarà questa passione a fare di lui un intellettuale a tutto tondo. Nato a Como nel 1934, trascorre la sua infanzia a Erba, poi con la famiglia si trasferisce a Santa Margherita Ligure, poco dopo a Varese. Vive a Milano dal 1948. Lettore accanito di classici di tutti i tempi, mente acuta e pronta, prende la maturità a 17 anni. Per necessità economiche inizia a lavorare al Credito Italiano. Contemporaneamente scrive il suo primo romanzo, La morte in banca, in parte autobiografico. Nel 1953 lo sottopone a Elio Vittorini, che lo incoraggia. Da lì in avanti sarà interamente dedito alla letteratura, pur continuando a lavorare. Si iscrive a lettere in Cattolica e nel 1956 entra a far parte della rivista Il Verri, che nel 1959 pubblicherà nella sua collana di quaderni La morte in banca, che inizia così. La porta di velluto si aprì improvvisamente e la voce del commesso pronunciò il nome di Carabba. Nel 1961, laureato da 2 anni, lascia l'impiego in banca e anche la redazione del Verri. Della rivista Anima della Neoavanguardia Italiana condivide l'idea che in letteratura occorre sperimentare nuove forme e nuovi contenuti, ma non condivide il taglio netto con il passato letterario e culturale. Siamo agli albori degli anni 60. Comincia a profilarsi l'identità professionale e umana di Giuseppe Pontigia. Insegna lettere negli istituti tecnici, è docente alle scuole serali del Comune di Milano, nonché, come già detto, editor per Mondadori e Adelphi, e a lui che si deve la pubblicazione postuma di Morselli. Nel 63 sposa Lucia Magnocavallo e nel 69 nasce il figlio Andrea, protagonista diretto e indiretto, come portatore di handicap, di Nati due volte, il romanzo uscito nel 2000, salutato da successo immediato di pubblico e di critica, vincitore di ben 5 premi letterari nazionali. Ma tra La morte in banca del 59 e Nati due volte del 2000 ci sono altri 5 testi di narrativa e 4 di saggistica. Ma attenzione, se dovessimo stare al criterio della leggibilità e della chiarezza espositiva, tutti questi libri andrebbero considerati dello stesso genere letterario. Quale genere? Il genere proprio di Giuseppe Pontigia. Per spiegarne l'originalità e l'importanza, mi faccio aiutare dalla curatrice del Meridiano Mondadori con le opere di Pontigia, apparso nel 2004, Daniela Marcheschi. Marcheschi nell'introduzione dice così: Pontigia è tra i pochi autori del secondo Novecento ad aver avuto il coraggio e la potenza intellettuale di realizzare un progetto a tutto campo sulla letteratura fondato su presupposti insoliti. Prima di tutto l'idea di restituire alla letteratura anche una dimensione conoscitiva, la capacità di meditare su ciò che l'essere umano può o non può fare nella realtà attuale.

In poche parole vuol dire che i libri di Pontigia sono costruiti in modo da colpire il lettore sul piano dei contenuti e sul piano formale. L'attenzione alla parola e al dettato è profonda e corrisponde al desiderio di far giungere nel migliore dei modi il messaggio contenuto nei testi. Per esempio, quando Pontigia scrive La morte in banca è nata due volte, è spinto da un intento etico. È invece la riflessione sulla forza del destino e della sorpresa a essere evidente nella trilogia Suspense composta dal giocatore invisibile, il raggio d'ombra e la grande sera, con l'aggiunta dell'arte della fuga. La sua costante ricerca della sciuttezza, del ricorso a poche parole efficaci? Ecco i tre titoli in cui più si avverte la potenza espressiva della scrittura aforistica. Il giardino delle Esperidi, Sabbie immobili, entrambi raccolti di brevi saggi, e di nuovo La grande sera. Un esempio? Dal giardino delle Esperidi. Difendersi dalla stupidità è problema di sopravvivenza. Oppure Dalle sabbie immobili, titolo meraviglioso. Ridere per non piangere, la radice tragica del comico. C'è poi lo sconfinato interesse per i classici, con i quali Pontigia ha iniziato a dialogare da ragazzo. Lo ritroviamo esplicito fin dal titolo In vite di uomini non illustri, premio Flaiano 1994, e nelle due raccolte di scritti saggistici, L'isola volante del 96 e Contemporanei del futuro del 98. Quest'ultimo contiene le sue recensioni brevi sui classici per Panorama. L'altro riunisce letture critiche di opere letterarie, riflessioni etiche sulla società e sul mestiere di scrivere. Citazione. Il problema non è di comunicare un'opinione, ma di averla. Non dire ciò che si pensa, ma di pensare. Evento sempre più raro, coi tempi che corrono, da intendersi naturalmente alla lettera. Estratto da L'isola volante.

0: Insomma, quello che vorrei dire è che leggere le opere di Giuseppe Pontigia è sempre un immenso piacere. Se ne trae soddisfazione per il linguaggio curato, colto, ricco di sfumature, per gli argomenti trattati, per l'ironia sottotraccia, soprattutto nelle opere più mature, per il lascito di moralità, per l'invito discreto ma fermo di essere migliori, attraverso la lettura e con il nostro comportamento. Ci lasciamo con un brano di Nascere due volte. Altre parole sarebbero inutili. Ricordo il professore che 3 mesi dopo il parto, dietro la scrivania del suo studio, ci aveva rivelato la verità, ovvero quel che pensava. Questi bambini nascono 2 volte. Devono imparare a muoversi in un mondo che la prima nascita ha reso più difficile. La seconda dipende da voi, da quello che saprete dare. Sono nati 2 volte e il percorso sarà più tormentato, ma alla fine anche per voi sarà una rinascita. Questa almeno è la mia esperienza. Non posso dirvi altro.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Rome.
1: L'universo sonoro di John Cage. 4 minuti e 33 secondi con Valerio Corzani.
2: La pratica dell'happening viene assorbita e metabolizzata da John Cage attraverso l'opera di Gertrude Stein, narratrice, commediografa e poetessa statunitense, annoverata da Cage al primo posto delle sue personali influenze letterarie, la quale, come ha notato Barbara Lanati, ha sviluppato una forma d'arte che vide gli inizi verso gli anni 50, l'happening appunto. Il primo spettacolo di questo genere, composto e organizzato da Cage, è appunto quello che ha luogo presso il Black Mountain College nel favoloso Summertime targato 1952. L'idea dell'artista è di trattare gli oggetti circostanti, ivi compresi le differenti attività degli artisti come dei suoni, cercando però di trovare un mezzo per moltiplicare le differenze sonore e conseguentemente disporre il pubblico in luoghi diversi. Si decise di ripartire gli spettatori, ha raccontato John Cage, in 4 triangoli di sedie, i cui vertici si dirigessero verso un centro vuoto. In questo modo erano stati disposti da ogni parte degli spazi liberi. L'azione non sarebbe avvenuta al centro, ma ovunque attorno al pubblico, vale a dire nei 4 angoli, negli interstizi e anche sul soffitto. C'erano anche delle scale sulle quali si poteva salire e leggere poesie o tenere conferenze. Salii io stesso, aggiunge Cage, e vi pronunciai una conferenza prima di iniziare l'esecuzione.
3: John Cage and Water Walk.

Anche in Water Music l'aleatorietà compositiva rimane preponderante e viene contemporaneamente affiancata da una spettacolarizzazione della proposta musicale che è la diretta conseguenza di questi interessi consolidati da parte di John Cage per il teatro e per le performance multimediali. Non siamo forse ancora arrivati agli happenings che appunto l'artista statunitense teorizzerà negli anni seguenti, ma già con questo spartito che definiamo liquido, water music, appunto stiamo ascoltando una delle performance di questa partitura proprio in sottofondo, dicevo, già in questo spartito si avvicina musica che è fatta, oltre che per essere ascoltata, anche per essere vista. Non a caso, infatti, proprio nell'estate del 52, l'aula magna del Black Mountain College, il cui dipartimento musicale particolare non trascurabile era stato affidato alla direzione di Lou Harrison, accoglie appunto la Concerted Action di Cage, Tudor Cunningham, Caroline Richards, Olsen e Rauschenberg, impegnati, come abbiamo in qualche modo raccontato in apertura, a conferenziare, suonare, danzare, declamare e dipingere in quella che può essere appunto definita un'azione concertata e che si rivela in pratica come il prototipo di una vera e propria teoria della multimedialità. Il successo dell'evento rinforza e rinforzerà decisamente in Cage la persuasione che il teatro, più della musica, offra l'opportunità di imitare la natura nei suoi modi operativi. L'happening, di fatto, è una delle sfumature fondamentali della poetica cageana che abbiamo attraversato, come sempre, anche questa volta, in questa pillola, in 4 minuti e 33 secondi.

0: confidenza e familiarità con gli altri, ma anche con se stessi. Intimità, insomma, dove spesso nasce la letteratura. Le mie stanze, di Franco Buffoni, è un'autobiografia poetica e personale. Un viaggio tra le stanze reali e immaginarie di uno dei poeti contemporanei più noti. Da cosa ti difendi, di Francesco Zani. Un romanzo di formazione che ci racconta cosa vuol dire cercare la propria strada tra una famiglia ingombrante e una società bigotta. La scatola delle lacrime, di Han Kang. Una splendida favola sul dolore, una lettura che riflette con semplicità e acutezza sul senso profondo del piangere. Intimità, a cura di Laura Piccina. Alice, libri, storie, idee. Domani alle 14:35.
1: Rete 2.
2: In studio Roberto Ortelli, la cronaca regionale in primo piano. A Chiasso stasera si sono ritrovati lavoratori, sindacati e istituzioni per manifestare contro la riorganizzazione di FFS Cargo. La decisione dello scorso maggio della società affiliata alle Ferrovie Federali Svizzere prevede per 200 posti in Svizzera, di cui 40 in Ticino, un cambio di mansione o di luogo di lavoro. Entro il 2027 chiuderanno il deposito macchinisti di Chiasso, i centri cargo di Balerna e Maroggia. Giovedì il Gran Consiglio ha approvato una risoluzione contro lo smantellamento con l'80% dei voti favorevoli. Dall'estero, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che i colloqui sul nucleare con gli Stati Uniti si terranno solo in una fase successiva e non procederanno a meno che non venga attuato un accordo provvisorio proposto, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato iraniana. Inoltre ha affermato che l'accordo provvisorio potrebbe includere la riapertura dello stretto di Hormuz e la fine dei conflitti su più fronti, aggiungendo che un memorandum d'intesa non è stato ancora firmato e che potrebbe ancora subire modifiche. Araghchi inoltre ha precisato che la gestione dello stretto di Hormuz non tornerà all'era prebellica, che la sovranità sullo stretto appartiene all'Iran e all'Oman e che l'Iran garantirà un passaggio sicuro alle navi attraverso lo stesso stretto. Gli Emirati Arabi Uniti hanno accettato di sbloccare miliardi di dollari per Teheran. Lo scrive Reuters Online, aggiungendo che gli Emirati hanno accettato di sbloccare un totale di 10 miliardi di dollari, di cui oltre 3 miliardi già versati. Altre due fonti hanno indicato un totale di 20 miliardi, aggiungendo che la mossa è stata concordata in cambio della cessazione degli attacchi iraniani contro gli Emirati. Reuters non è stata in grado di stabilire se i fondi destinati ai trasferimenti appartengano agli Emirati Arabi Uniti o provengano da conti iraniani bloccati da tempo nel sistema bancario emiratino o altrove. In Italia un uomo è morto e altre 3 persone sono rimaste ferite in un incidente di elicottero avvenuto in tarda mattinata a Solcio di Lesa, in provincia di Novara, sul Lago Maggiore. Il velivolo privato era da poco decollato da una villa della zona quando è precipitato al suolo. La vittima è un uomo ultra settantenne, cittadino svizzero residente in zona. Da una prima ricostruzione sarebbe stato ai comandi. Domani le previsioni annunciano in tutta la Svizzera una giornata all'insegna del bel tempo.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Siamo in una delle sedi della scuola di teatro Fondamenta, che è una scuola per l'attore e ha una prerogativa, quella di occuparsi della voce di questi studenti.
1: Silvia Biferale è terapeuta della voce e oggi ci troviamo in uno dei luoghi dove abitualmente insegna o guida gruppi alla ricerca della propria voce e del modo migliore per esprimerla.
0: Ed è una cosa che non è proprio così consueta, anche se sembra assurdo dirlo, no? Sono attori, lavoreranno con la voce, tutti si occuperanno delle loro voci, invece questo purtroppo non accade.
1: Un'accademia di teatro nella città di Roma, in Italia.
0: Ci si aspetta un po' che l'attore la voce la sappia usare, la conosca, che se io ti dico che la tua voce deve arrivare all'ultima fila della platea tu sai come fare, e invece poi non è vero, quindi molto spesso poi ci ritroviamo con giovani attori che sono costretti a forzare, a spingere queste voci che poi quando le ascoltiamo non ci piacciono perché non sono più naturali e non sono neanche poi coerenti col teatro contemporaneo, no? Che non è più un teatro declamatorio in cui tu ti metti lì e usi una gran voce per arrivare, no? Oggi non è più questo il teatro contemporaneo, quindi a maggior ragione la voce la devi usare ancora di più.
1: Come si lavora con la voce? Quali e quanti metodi differenti esistono? Esistono delle voci più adatte di altre? Esistono mode, cioè modelli di voce che in determinate epoche piacciono di più? Un po' come capita con il discorso sui corpi? Che cos'è la metodologia ATEM Tonus Ton, di cui Silvia Biferale è referente in Italia? Per cercare una risposta a queste e altre domande, seguiamo una giornata tipo della terapeuta della voce.
0: Allora, andiamo in un lavoro che conosciamo bene. Adesso però, siccome...
1: In questo momento siamo all'interno della classe, un primo anno.
0: L'aria nel pavimento pelvico, rotolo sugli ischi. Quando trovo gli ischi ci metto un suono.
1: Oggi siamo all'ultima lezione dell'anno, prima degli esami e poi delle vacanze estive.
0: Questo però lo lasciamo camminare, non significa che adesso spingiamo. Troviamo gli appoggi e poi lasciamo che il suono possa proprio prendere la sua strada.
1: Il gruppo è composto da una dozzina di studenti, sono seduti e una delle prime, diciamo, attività di riscaldamento si fa associando la voce al movimento. Si parte da un movimento del bacino, gli occhi sono chiusi, il gruppo è in cerchio e senza che ci sia un segnale forzato di avvio si parte.
0: Quindi il lavoro che io faccio con i ragazzi non è soltanto quello di usare bene la voce oppure di saperla declinare nelle varie situazioni che si troveranno, di fronte alle quali si troveranno, ma è anche quella di fare in modo che sia sempre connessa con loro stessi, quindi che riescano poi in scena o di fronte a una telecamera a conservare quella che a me piace chiamare come la verità sulla scena.

0: Quindi lavorare con la voce significa lavorare intanto con tutto il corpo, e con un corpo che sente, con un corpo che agisce, con un corpo che è sempre in ascolto di ciò che è fuori e non solo di ciò che è dentro di sé, che costruisce una sua presenza scenica proprio in queste relazioni. Quindi la voce è tutto questo, non è anche la è una voce che esiste anche quando non è udibile, in quanto voce interiore, in quanto presenza scenica. Quindi quello che noi facciamo per tutto l'anno con i ragazzi, sia del primo anno che del secondo anno, è lavorare su questo. Quindi lavorare con il corpo per esplorare, quindi tutte le nostre voci, tutti i nostri risuonatori. La voce può risuonare nella testa, nel petto, nella schiena, assume colori diversi perché mette in gioco altre parti del corpo. Come qualsiasi strumento musicale, se è grande, se ha una cassa grande, se ha una cassa piccola, se io riesco, no? E lo stesso è il corpo.
1: Okay. E adesso Pippo fa quello che volete.
2: Fa.
0: Soprattutto mi viene da dire che è un po' un appuntamento con se stessi. È un appuntamento che li toglie, li sposta dalla performance, dal fare qualcosa, dal farlo bene, perché queste accademie sono anche molto competitive, eh? Quindi farlo bene, farlo meglio del tuo compagno, per quanto bene gli vuoi farlo, no? Quindi c'è tutto questo aspetto performativo. Loro invece nelle mie lezioni questo lo possono lasciare e sono che va bene tutto quello che trovano, perché è il loro. Quindi non c'è giusto o sbagliato. Non c'è una cosa che va bene, una che non va bene, c'è una scoperta. Quindi è una possibilità anche di stare un po' più comodi con se stessi, per poi stare scomodi nella performance, naturalmente. Non è che una cosa neghi l'altra.
3: Ancora prima della parola, di un significato semantico, la voce è un suono in grado di esprimere. E in un laboratorio come questo, in un corso, il gioco può diventare uno strumento molto utile per indagare l'immaginario, per sondare percorsi di espressività vocali poco battuti nella quotidianità. Versi, parole inventate, sonorità normalmente trascurate. Ora, ad esempio, la classe viene divisa in due gruppi. I ragazzi e le ragazze del corso sono schierati su due linee, distanti un 5-6 metri, l'una dall'altra, e ognuno ha un compagno o una compagna di fronte a sé. È una specie di rubabandiera e al via si prende la rincorsa. E tutti nello stesso momento bisogna raggiungere il centro della stanza con un suono all'unisono.
0: Non dobbiamo mai considerare la voce così come il suono di uno strumento soltanto nel momento in cui è udibile. Quella è una parte, non è tutto. C'è un prima che vive nel corpo, quindi che vive nel corpo prima che sta dentro di me e poi diventa voce, ma in realtà resta. Resta come vibrazione, resta come incontro con l'altro, no? Quindi quello che la mia voce ha portato nell'altro risuonerà e vivrà ancora, no? Non finisce quando il suono non esiste più. C'è ancora un eco molto molto forte. I grandi artisti dicono che loro sono contenti quando l'applauso in scena non viene subito, quando il pubblico resta ancora con un respiro, no? E poi dopo c'è l'applauso. Questo è bellissimo perché lì vuol dire che ancora, no? La stanza, il teatro è pieno ancora di voce che non si sente.
3: Al teatro con aspiranti attori, così come nelle scuole di musica con cantanti o strumentisti, ma anche con persone ordinarie. Il metodo seguito da Silvia Bifferale si chiama appunto Atem Tonus Ton e viene dalla Germania.
0: Atem Tonus Ton nasce dalla ricerca di Maria Höller-Zangenfeind. Siamo in Germania nella seconda metà del Novecento. Maria Höller-Zangenfeind era un'allieva di Ilse Middendorf e Ilse Middendorf è considerata la più grande ricercatrice sul respiro in Occidente.
3: Ex insegnante di ginnastica nata in Germania, la Middendorf ha per un lungo periodo indagato su quello che lei definisce il respiro autentico, non volontario, un respiro che coinvolge tutto il corpo. Non esiste, diceva Middendorf, un respiro giusto, così come dirà più avanti la sua allieva, Maria Höller-Zangenfeind, non esiste una voce giusta.
0: Maria Heller amava molto la voce, le piaceva cantare e aveva tutto un suo repertorio molto tedesco, da cabaret tedesco, molto divertente, e lei quindi desidera portare la voce in una espressività esterna, per cui comincia a prendere tutto questo lavoro di Ilse Middendorf e fa diventare ogni spazio di risonanza, ogni intenzione, ogni direzione, la fa diventare voce. Per cui, e questo diventa Atem Tonus Ton, respiro, tono, tonicità, proprio quella su cui abbiamo lavorato oggi, muscoli, ciccia, tono nel senso di suono.
3: Lasciare entrare l'aria, lasciare uscire l'aria e attendere che un nuovo respiro nasca. Sulla base delle pratiche del respiro studiate da Middendorf, Maria Höller-Zangenfeind sviluppa un percorso per scoprire la propria voce. Il primo passo è sempre un corpo ricettivo.
0: Il primo libro di Maria Höller si chiamava La voce dai piedi alla testa ed era proprio la sua idea, quella di scoprire, conoscere come tutto il corpo si fa voce. Cioè dire che appoggio la voce nei piedi o che dai piedi faccio nascere un suono, che lavoro con le mani, non è una suggestione, sono catene muscolari che lavorano. Certo, le devi conoscere, devi sapere come lavorano, quindi come le puoi coinvolgere, quali suoni possono risuonare in quella parte del corpo, quindi c'è una conoscenza di base molto raffinata.
3: Il metodo Atem Tonus Ton è praticato soprattutto in alcuni paesi, la Germania innanzitutto dove è nato, la Svizzera dove diversi tra performer, musicisti, artisti portano avanti la metodologia, il Giappone. Ora è arrivato l'orario per l'appuntamento con un nuovo gruppo di lavoro. Siamo sempre a Roma, in un palazzo del quartiere Flaminio, a pochi passi dal Ponte della Musica, sul fiume Tevere.
0: Sono Silvia, benvenuti tutti.
3: Il gruppo si vede dall'inizio dell'anno ed è composto da persone con trascorsi anche molto diversi.
4: È già qualche anno che frequento l'incontro del lunedì.
3: Ma accomunati dal desiderio di mettere in gioco la propria voce, se così si può dire.
4: Per me fondamentali, non solo per la mia voce, ma anche per la mia crescita personale.
5: Il gruppo di oggi è un gruppo che teniamo da più di 2 anni ormai.
3: Chiara Guglielmi, cantante lirica, è una delle 3 formatrici di oggi, insieme a Silvia Bifferale e Giovanna Gallelli, logopedista e cantante.
5: E ci incontriamo tutti lunedì sera dalle 19.30 alle 20.30, quindi un'ora a settimana. È un formato, diciamo, un po' inusuale per Atem Tonus Ton, perché Atem Tonus Ton in genere lavora più in una dimensione di laboratorio, seminariale, quindi in uno span di tempo un po' più lungo. Perché ci vuole un pochino il tempo di entrare in questo lavoro con il corpo. Questo è stato un po' un esperimento che, devo dire, sta funzionando benissimo.
3: Secondo Chiara Guglielmi, che oltre a cantare come mezzo soprano insegna canto, uno degli spunti più interessanti del metodo è permettere di misurarsi con la dimensione fisica della voce. Come capita con qualsiasi strumento musicale su cui si agisce per produrre un suono?

0: Quando studiamo canto non abbiamo le mani su una tastiera da poter vedere, non abbiamo delle corde che risuonano su una cassa armonica, è tutto interno. E quindi è tutto un tentativo di far corrispondere l'esperienza sonora alla sensazione interna del nostro corpo. E molto spesso noi non siamo proprio abituati a sentire, a riconoscere le nostre sensazioni interne, corporee. Quindi tutto il lavoro che fa Atem Tonus Ton sul sentire il proprio corpo e anche sentire quello che c'è fuori di me, l'ascolto, è veramente un aspetto fantastico per l'apprendimento del canto.
1: Chi sono le persone che possono essere interessate ad affacciarsi a questo mondo di sperimentazione con la voce? A chi può servire?
2: Allora, questa è una domanda non facile, guarda, perché a chi serve? Ma forse potrebbe servire a tutti. E se non altro proprio così, come un fatto di conoscenza di sé, per arricchire la propria conoscenza di sé, per arricchire la propria attitudine all'ascolto, che è una cosa secondo me importante e che per tante ragioni un pochino stiamo perdendo, perché sai, ascoltarsi significa ascoltare anche l'altro, l'ascolto è ascolto, non è poi che un ascolto di sé è tanto diverso da un ascolto dell'altro, no? È un'attitudine all'ascolto, una disponibilità all'ascolto. Quindi diciamo che in questo senso potrebbe essere interessare tutti.
0: E secondo me non è mai tardi per cominciare a cantare, per fare una ricerca sulla propria voce e sul proprio corpo, che porterà ognuno in un luogo diverso a seconda di quello che sta cercando. Però trovo che lavorare sulla propria voce e sul canto è veramente uno strumento straordinario per partire per un viaggio.
2: Poi c'è un discorso anche così, un po' di, come posso dire, ci sono anche per le voci delle categorie, no? Di bello e di brutto, e delle categorie di giusto e di sbagliato, che sono tutte categorie che noi cerchiamo un po' di smontare. E ci sono persone che fanno molto con la propria voce proprio per renderla come vorrebbero, no? Però questo va a discapito poi di una spontaneità, per esempio, per cui anche lì magari c'è una voce molto roca, c'è una voce molto squillante. Tutte persone vengono da noi perché dicono che non gli piace la loro voce. Magari soprattutto le persone che ce l'hanno molto squillante e molto alta, quelle sono le voci che danno più fastidio a chi le possiede.

0: temps, au-dessus des vallées, des montagnes, des bois, des nuages, des mers.
1: Se la voce è un corpo, che corpo hanno invece le parole, o meglio le lingue, i linguaggi inventati dall'umanità per esprimere significati? Uno degli ultimi esercizi proposti questa mattina alla scuola di teatro da Silvia Bieferale

0: che noi ascoltiamo, ne ascoltiamo prima di tutto il senso, il significato che ha, che sia il tuo, il mio, però è il significato, no? A teatro invece è importante anche il suono della parola, il corpo della parola, così come è importante in musica.
1: Non parlo in la lingua. La parola si può parlare che non parlare la lingua isla. Iskola fashna ma isna na wala. Jumana fa yusna ma baba. Skula i awa na pagana. Namana ayam na ma isimo ala.
0: E c'è una ricerca molto interessante che ha fatto una nostra collega, sempre del gruppo Atemton Houston, che è una linguista, e lei ha studiato come anche il linguaggio con il quale noi condividiamo le esperienze genera una parola incarnata. La parola incarnata, cioè una parola che nasce da un'esperienza, facilita la possibilità di incarnare l'esperienza. Questo è molto interessante. Per cui una relazione tra corpo e parola, quindi tra corpo e linguaggio, è fortissima.

Lama,

Allora, ci piace pensare che quando noi diciamo che ogni lingua ha un corpo, è un modo anche per considerare che chi è diverso da noi in realtà è molto uguale a noi, nel senso che siamo diversi perché abbiamo corpi diversi, lingue diverse, ma abbiamo un corpo in comune, no? Allora, questa idea di considerare la corporeità anche della lingua è un'idea molto inclusiva, è proprio un modo per essere aperti all'altro.

0: Il ridotto dell'opera con Paolo Borgonovo.
1: Un cordiale saluto a tutte le persone in ascolto, profetesse inascoltate, regine e madri umiliate, voci femminili messe a tacere in chiesa e talora anche in scena. Cominceremo dalle prime due categorie, impersonate da Cassandra e da Clitennestra, grazie a Angela Ida De Benedictis, che ci racconterà della prima assoluta de L'Agamennone, opera di Salvatore Sciarrino all'Opera di Berna, al Bühne Bern, il 30 maggio scorso. Quanto alla terza categoria, proseguendo nella puntata, avremo ospite il mezzosoprano svizzero Marina Viotti e le chiederemo di presentarci la sua ultima fatica discografica dal titolo Prime Donne per l'etichetta Château de Versailles Spectacle. Un'antologia dedicata ai capolavori sacri che geni come Vivaldi e Porpora composero per le fanciulle orfane educate negli ospedali veneziani, istituzioni caritatevoli che godevano di una vita musicale di vera eccellenza. Ma torniamo a Berna ed entriamo nel vivo dell'Agamennone di Sciarrino con un estratto della première.

Thank you.

0: qualcosa mi svolazza sul volto, un'ombra. Sputo e non sparisce. Ora s'oscura il mio canto. Perché? Il re è tornato. Salvo, l'han creduto gli occhi, ma il cuore intona un'aria funebre. Questo è il testo del coro che abbiamo in parte sentito dall'Agamennone di Sciarrino. L'eroe, assente da anni per la guerra di Troia, è tornato ad Argo, dove lo attende la moglie Clitennestra, ma la tragedia è già nell'aria e il coro la coglie. Benvenuta, Angela Ida De Benedictis.
1: Bentrovati e salve a tutti gli ascoltatori.
0: Non abbiamo scelto a caso questo passo, Angela.
1: Sì, infatti ho notato che il testo prescelto è proprio dall'intermezzo, che è la colonna che divide i due atti in cui è strutturata questa nuova opera di Sciarrino, ed è il momento in cui c'è una parte del testo, appunto, il coro intona i versi «Ora si oscura il mio canto», perché questo verso ci rivela quella che è la genesi dell'Agamennone, che si ricollega direttamente a un tentativo, a dei frammenti su Eschilo, intitolati proprio Il canto satrista, perché appunto citazione che viene da questo verso, che Salvatore Sciarrino aveva intavolato nel 2019, però in verità l'aveva cominciato durante il momento del lockdown. Ed erano scene da Eschilo, scene da cui lui ha ricavato invece una grande insoddisfazione, c'era qualcosa che non lo soddisfaceva, tanto da decidere, nel momento in cui è arrivata la nuova commissione da Berna per una nuova opera, di riprendere appunto queste scene da Eschilo e da rifinire e comporre in questa nuova opera che abbiamo ascoltato, l'Agamennone da Eschilo, con testo che riprende parzialmente quello elaborato dal canto satrista, perché è completamente rinnovato, appunto, o viene da quel tentativo, ma è una cosa completamente nuova. E si può dire che Sciarrino ha lavorato su questo testo quasi ininterrottamente dal 2019 ad oggi, in pratica.
0: Il libretto, firmato dallo stesso Sciarrino e da Fabio Casadei Turroni, è essenzialmente estratto da Eschilo. Quanto è fedele alla fonte la drammaturgia dell'opera?
1: Allora, è molto fedele. Nello stesso tempo Sciarrino, insieme con l'aiuto di Fabio Casadei Turroni, ha praticamente letto a Eschilo e quella che è la prima, il primo dramma della trilogia, l'Orestea, rivoltandolo come immaginiamo un guanto, perché effettivamente abbiamo i personaggi che ci sono nell'Orestea, è vicinissimo a quello che è il mito, quindi abbiamo l'Agamennone che torna dalla guerra, abbiamo Clitennestra che lo attende e da una parte dichiarando amore e dall'altra pronta per ucciderlo, e dall'altro abbiamo Agamennone che viene e ritorna ad Argo con Cassandra, e questi sono i tre personaggi principali che lui riprende, diciamo, tel quel come personaggi, ma non come drammaturgia, appunto. E poi abbiamo il servo che appunto all'inizio o nel prologo avvisa di questo ritorno, abbiamo l'araldo e abbiamo poi appunto il coro, che è un coro piccolo, quattro che sono quasi in scena con i protagonisti, e poi il grande coro che commenta. La differenza enorme rispetto a Eschilo è che, per esempio, Agamennone non ritorna dalla guerra di Troia come vincitore, ma ritorna quasi come, diciamo, come sconfitto in un certo senso, o comunque ritorna come un reduce che è spezzato. E qua anche, allora entriamo direttamente anche in una questione di interpretazione registica, perché nel libretto Sciarrino dice che Agamennone torna sul carro, e invece a Berna non torna sul carro, ma torna sconfitto, spezzato, con delle stampelle, quindi portando anche fisicamente scolpite sul suo corpo quelle che sono i segni della battaglia. Questa forma di cammino verso Argo è sottolineata poi a livello scenico, diversamente da Eschilo, non da questo dramma che si svolge all'interno del palazzo, ma invece si svolge in questo spazio che David Herman, in questo caso il regista, ha coraggiosamente cambiato come prospettiva, cioè tutto si svolge in uno spazio aperto, dove è stata messa una grandissima passerella che copre praticamente tutto lo spazio scenico, sovrastando anche la platea, tra l'altro. Quindi proviamo a immaginare anche insieme agli ascoltatori chi entra in questo spazio, in questo teatro di Berna, cosa vede? Vede una grandissima passerella che copre da quello che sarebbe il posto del palco reale, diciamo, sovrasta la platea e arriva in fondo fino alla parte del palco che è coperto in questo caso però non dall'azione ma dall'orchestra, e quindi c'è questa passerella su cui alla fine si svolge tutta l'azione, cioè tutto lo spazio del teatro diventa spazio scenico in cui appunto arriva Agamennone da una parte, cioè dalla parte del fondo scena, e da cui esce Clitennestra da questo palco, cioè entrando in questa passerella dal palco reale che simboleggia la reggia. Quindi appunto è questo lungo pontile che è l'unico spazio praticamente dove si svolge la scena, e contrariamente appunto a un'opera classica, sulla scena non abbiamo né i cantanti né altre figure che rendono azione il dramma, ma abbiamo l'orchestra. Quindi è praticamente una sorta, appunto, come dicevo prima, un guanto rovesciato anche nella disposizione scenica. Quindi si entra, si vede questo grande pontile, l'orchestra che è sul palco, i cantanti, il coro piccolo, i quattro che sono invece in questo spazio a metà tra questa passerella e il palco, e tutto si svolge così, scena unica, non c'è alcun cambiamento di scena per tutti i due atti che vengono eseguiti senza soluzione di continuità, e anche questo è una differenza rispetto a Eschilo e anche rispetto al libretto stesso di Sciarrino, dove appunto lui dice deve essere come una forma di concezione cinematografica, con scene che cambiano, e invece il regista Herrmann ha sviluppato tutto come scena unica.
0: Angela, Ida de Benedictis, nel testo di Eschilo c'è il simbolo della porpora. Clitennestra vuole che l'eroe sia accolto da un tappeto di porpora, tessuto riservato agli dei. In realtà questo è il simbolo della colpa di Agamennone, il segno della sua ibris, della sua tracotanza. Per quanto esitante, poi egli accetta di essere celebrato come un dio meritandosi la rovina. C'è qualcosa di questo nell'opera di Sciarrino?
1: Allora, direi di sì, e anche quello che le cita, cioè questa porpora, viene, diciamo, simboleggiata da un tappeto che viene srotolato da quella che è la reggia, viene srotolato su questa passerella, e Agamennone con le stampelle esita, non vuole mettere piede su quello che dovrebbe essere invece il passaggio degli dei, poi invece entra, ma il regista come ha sviluppato questa contraddizione tra la volontà di comunque calpestare la porpora e nello stesso tempo il rispetto per quello che dovrebbe essere il cammino per gli dei, con le stampelle, quindi questo lento incedere, è comunque sofferto, spaccato fisicamente, viene a seguire una sorta di ritirarsi di questo tappeto, cioè il tappeto viene prima srotolato sulla passerella, Agamennone non sale, non incede sul tappeto, ma segue il tappeto che si riarrotola dall'interno, e quindi è effettivamente un non calpestarlo. Però attenzione, è un non calpestarlo, ma è un seguirlo. Quindi lui indugia seguendo il tappeto ed entra nella reggia, quindi va incontro alla sua morte, diciamo, consapevole simbolicamente della sua colpevolezza.

0: Abbiamo ascoltato parte della scena di Cassandra. E cosa ci dice dell'aspetto musicale dell'opera di Sciarrino, scritta appositamente per l'ensemble vocale dell'opera di Berna?
1: Abbiamo sentito, penso, quello che è il momento più denso dell'intera opera. Siamo nella scena quinta, dove Cassandra per 20 minuti quasi, veramente è un momento pazzesco, anche interagendo con il coro, appunto fa le sue profezie, racconta sapendo di non essere creduta, e anche lei va incontro a quello che poi sarà alla sua morte. E devo dire, tra le voci che hanno prescelto per questa prima assoluta, questa di Cassandra, che era in questo caso data appunto alla voce di Patricia Westley, è stata la più convincente anche come personaggio. Proprio penso che nell'intera opera il personaggio più riuscito, almeno per quello che è il mio giudizio, era proprio questo di Cassandra. Volendo parlare appunto della musica di Sciarrino, come gli ascoltatori avranno sentito da questa lunga scena dove Cassandra canta praticamente ininterrottamente, il colore di quest'opera era questo, nel senso, questa è la musica di Sciarrino ed è la musica che ormai identifica Sciarrino da diversi anni. In questo caso la cosa interessante è che abbiamo una grandissima orchestra, però nello stesso tempo Sciarrino non l'ha mai usata tutta quanta insieme. Forse gli ascoltatori hanno anche notato, mentre Cassandra parla, non ha un pieno orchestrale sotto, ma ha come dei gruppi cameristici sotto. Questo appunto è stata anche una bella sorpresa di quest'opera, devo dire, dal punto di vista di orchestrazione sciarriniana. A livello drammaturgico, appunto, nella musica di Sciarrino non succede tantissimo. Quello che succede è proprio in queste sfumature di colori, di timbri, nell'associare alla voce di Cassandra o a determinati punti del testo di Cassandra dei timbri specifici, oppure a creare questi motivi, quasi potremmo chiamarli. Quindi all'inizio c'è il motivo del vento, oppure c'è il motivo dell'urlo, che appunto abbiamo sentito quando Cassandra fa appunto le sue profezie. Non so, volendo usare una metafora, potremmo dire che la musica di Sciarrino, cioè andando ad ascoltare quest'opera, ci si deve aspettare di entrare come in un'opera di vetro, tra virgolette, come suoni di vetro, nel senso che sono tutti pieni di questi suoni, a volte esili anche quando c'è un forte, una dinamica abbastanza corposa, cioè si sente il respiro, si sente il glissando discendente. Si sentono quelli che possiamo quasi chiamare i lamenti sonori, che sono proprio sonoramente accompagnati da figure specifiche, questi suoni multiponici anche, che sono tipici dell'orchestrazione e della vocalità sciarriniana. Ecco, diciamo che, volendo così dirlo in una parola quasi, è un'opera non opera, è un'opera che non rispecchia una vocalità tradizionale, e nello stesso tempo però è un'opera assolutamente tradizionale. Abbiamo 6 scene con un prologo, un intermezzo e un congedo, abbiamo delle voci specifiche, abbiamo dei lunghi soli, abbiamo dei momenti d'insieme. È un'opera assolutamente tradizionale, però nello stesso tempo non essendo un'opera.
0: Ricordiamo anche gli altri interpreti principali: Agamennone e il baritono Timothy Connor, il mezzosoprano Iris van Weinen e Clitennestra, entrambi membri dell'ensemble dell'opera di Berna. L'orchestra è diretta da Clément Lonca, il coro del Bühne Bern preparato da Solt Chetner.
1: Aggiungo che l'orchestra, anche il coro, ma l'orchestra è veramente stata tenuta in una maniera egregia dal direttore Clément Lonca, che non è uno dei grandi direttori del circuito, ma confesso, tra gli ultimi direttori che ho visto in opere sciarriniane, è uno di quelli che mi è sembrato sia entrato in quella che è una partitura che si deve chiamare impegnativa, veramente con grande precisione, ma soprattutto, e questo lo voglio aggiungere anche per chi andrà, osservando il suo viso, che era possibile osservare quasi in primo piano grazie ai vari video che erano messi nello spazio per aiutare i cantanti, il suo viso trasmetteva gioia. Ed era veramente bello vedere questa gioia e anche questo accompagnare i cantanti con le parole del libretto. Ecco, è veramente stata una bella esperienza quella di conoscere la direzione di Clément Lonca.
0: Angela Ida De Benedictis, ci salutiamo con una duplice domanda: come ha reagito il pubblico di Berna, e vale la pena di recarsi nella capitale per questo Agamennone?
1: Qua bisogna dividere la domanda, o meglio la risposta, aprendo due finestre. Una è la reazione, diciamo, globale a quella che può essere una prima assoluta Quindi il pubblico e anche le critiche sono state tutte quante entusiaste, l'accoglienza molto calorosa, però non si può tacere di alcune voci che ci sono state sulla visibilità, nel senso la tipologia della regia così eccezionale, appunto questa passerella per esempio, immaginiamo la passerella che spaccava a metà il teatro e per chi era in platea uno ha visto la metà dell'opera in pratica, quindi allora… Mi ricollego alla seconda domanda, vale la pena? Allora, io direi assolutamente sì, perché è veramente una nuova tappa nel cammino della drammaturgia sciarriniana e speriamo però che dopo questa tappa Sciarrino si allontani un po' dal mito e ritorni così su temi dove magari può sperimentare qualcosa di nuovo, però appunto per me è assolutamente sì, con l'attenzione però di scegliere dei posti magari, cioè non in platea, non in prima ordine di palchi, ma addirittura per esempio in secondo ordine di palchi, dove la visibilità è in questo caso migliore dei posti privilegiati. Ecco, non scegliete in questo caso posti privilegiati perché sono quelli dove l'opera si gusta e si gode meno.
0: Grazie Angela Ida De Benedictis per la sua analisi e anche per quest'ultimo consiglio pratico.
2: Nicolamore. Nico, Nico, non mi vergogno.

E questo era per oggi l'ultimo estratto da L'Agamennone di Salvatore Sciarrino, in scena all'Opera di Berna, al Bühnenbern, fino al 14 giugno. Si trattava di una parte della grande scena di Clitennestra, la voce di Iris van Veinen. Spostiamoci ora nello spazio e nel tempo fino alla Venezia del Settecento.

0: l'inizio del Salve Regina di Nicola Porpora, composizione che punteggerà tutta la nostra chiacchierata. Dal CD Prime Donne per Château de Versailles Spectacle, con Andrés Gabetta alla testa dell'orchestra dell'Opéra Royal e ovviamente Marina Viotti, mezzo soprano. Marina, ben ritrovata a Rete 2.
1: Grazie a lei per l'invito.
0: Marina Viotti, Prime Donne, ci presenti lei questo programma?
1: Allora, Prime Donne è un programma che ho registrato a Versailles, in Francia, con Andrés Gabetta e il suo orchestra, ed era un programma di musica barocca dell'epoca veneziana scritta per le voci di donne e non di castrati, che erano veramente le dive dell'epoca. E quindi era interessante trovare questi pezzi che sono scritti per voci di donne, e anche per me è interessante questo contrasto dei pezzi più religiosi, dolce, e anche dei pezzi un po' più teatrali, diciamo, come Giuditta Trionfante, o anche in pezzi più religiosi ci sono momenti molto teatrali, e di provare di cantarlo con questa voce mia, che è una voce femminile, ma anche che ha i gravi, che ha gli acuti, e di vedere un po' che succede, perché erano pezzi che non avevo mai sentito e sono bellissimi e sono veramente interessanti per questa cosa del contrast. Per me è questo che mi interessa di più in questo programma: le colorature molto brillanti, ma anche il legato, questo aspetto molto spirituale, più calma, più nell'anima, più profondo anche.
0: Per una volta, musica barocca sacra di altissimo livello, Vivaldi, Porpora, Porta, pensata specificamente per delle donne, non per castrati o falsettisti, le ragazze degli ospedali veneziani, istituzioni che fornivano alle fanciulle di talento un'istruzione musicale eccellente. Ha trovato qualcosa di diverso, Marina, di specificamente femminile in queste composizioni?
1: È un po' difficile per me, perché come sono mezzo soprano ho l'abitudine di cantare il repertorio anche maschile di travestì, quindi ho un'abitudine di fare un po' di tutto, dei ruoli più femminile, più sensuale, dei ruoli più da guerriero, da giovane ragazzo, cherubino, sesto, bradamante, quindi arsace. Quindi non so se veramente c'è una differenza o se l'abbiamo trovata solo registrandola con la mia voce. La cosa che ho sentita è che c'era questa profondità, questa sincerità anche del sentimento. A volte il repertorio che canto di castrati o di contralto, diciamo, è molto di fuoco, è molto dimostrando la vocalità, però a volte forse manca un po' quella spiritualità, quell'anima. E in questo programma l'ho veramente trovato e mi ha permesso di sviluppare anche l'aspetto più facile, più sincero della voce, non sempre mostrare che posso fare gli acuti, che posso fare tutte queste colorature, ma anche dei pezzi molto molto belli, molto semplici. La semplicità forse è questo che ho trovato in questo programma.

0: Marina Viotti, la musica sacra barocca si regge su un difficile contrasto tra sobrietà liturgica della dizione e teatralità degli affetti. Come ha lavorato per trovare questo equilibrio?
1: È una buona domanda, perché era veramente l'esercizio più difficile di questo CD, ma penso che tutta la mia carriera l'ho fatta, e ancora la farò, speriamo, sul testo. È la cosa per me più importante, quando devo sacrificare un po' l'effetto vocale per fare capire il testo, lo faccio sempre, sono sempre nella squadra testo e non bellezza della voce, quindi era un po' per me un modo naturale di cantare, diciamo. Non ho provato a fare qualcosa di un effetto superficiale, ho provato solo a dire quello che era scritto, come era scritto, e di farlo al modo più semplice possibile. Veramente non abbiamo fatto più di 2 o 3 volte ogni pezzo, e ci sono tanti ed è lungo, quindi è veramente spontaneo. Mi sembrava che era scritto veramente bene per la voce, quindi c'erano delle difficoltà delle vocalizze, della velocità dei pezzi, dei da capi che devi scrivere, devi cantare. Questo sì, sicuramente non era facile, però i pezzi più religiosi, più calma, questo era più, per me, più naturale. E la teatralità per me tutte le musiche che canto, le musiche che canto della pop al bel canto, a Carmen, è sempre stato prima il testo, e dal testo viene la teatralità.
0: Marina Viotti, lei ci ha abituato ad un eclettismo senza pari, l'heavy metal, il rock, il barocco. Recentemente al Festival di Salisburgo di Pentecoste ha trionfato nel viaggio a Reims di Rossini di fianco ad una collega come Cecilia Bartoli, produzione che sarà ripresa nel Festival Maggiore. Insomma, in che direzione va la sua voce?
1: Io prendo la direzione sempre della mia voce e di quello che mi piace fare e di quello che posso fare. Adesso sono molto, come si dice, ho sempre avuto un po' paura di fare le cose troppo velocemente e di andare in un repertorio troppo pesante in anticipo. Volevo sempre aspettare di lasciare la voce sviluppare da sola, senza spingere, senza forzare, senza trovare un colore, metterla in un posto dove non va. Quindi al momento è sempre stato Rossini, ho una voce naturalmente fatta per questa musica, non so perché, forse perché l'ho ascoltata tutta la mia vita con il mio padre all'opera, però è una musica che sento naturalmente nella mia anima e nella mia voce, però vedo anche che con il corpo femminile, con gli anni che passano, si sviluppa da sola in un modo un po' più pesante che pensavo, devo dire, in tutta onestà. E adesso ho potuto fare Charlotte di Werther, ho fatto Carmen, e mi sento molto bene così, perché è naturale, va così con la mia età, con la voce adesso, e anche il testo, e tutto sembra andare in questa direzione di continuare a fare al massimo possibile barocco, Rossini, bel canto, che per me veramente è la sanità della voce, mi fa stare leggera, mi fa stare flessibile, giovane nella voce, ma anche del carattere. E 1 o 2 volte all'anno fare un repertorio un po' più pesante, un po' più lirico, come Charlotte, come Carmen, forse anche Eboli in 3-4 anni, Dalila e tutti questi ruoli, però senza fretta. E anche ho tutta la parte crossover che mi piace da sempre, e penso che mi aiuta molto fare questo repertorio un po' più crossover di chanson, di jazz, di pop, per trovare i colori che posso usare nell'opera, in una Carmen, e anche all'opposito, quando canto l'opera, la tecnica mi aiuta a fare dei colori nella jazz, nel pop, e per me tutto fa senso, perché sono così naturalmente di persona, molto curiosa, e mi piace esplorare, mi piace sviluppare e trovare sempre un altro modo di esprimermi, e per quello non vedo una ragione di fare altro.
0: Marina Viotti, nell'ambito del mezzo soprano e del contralto, insomma, lei può cantare quasi di tutto, ma c'è un personaggio fuori estensione che la affascina, che sente vicino al suo temperamento e che nei suoi sogni vorrebbe affrontare così, tanto per sognare.
1: Sì, immediatamente nell'opera posso dire Tosca. Ho sempre voluto cantare Tosca perché mi sembra che è sbagliato da Puccini, doveva essere un mezzo soprano. Veramente il carattere, la passione, la sensualità, la vocalità, io adoro quest'opera e vorrebbe tanto cantarlo. Forse un giorno con gli strumenti barocco così un po' più abbassata la tessitura, non si sa mai.

0: Marina Viotti, stiamo sempre ascoltando estratti dal Salve Regina di Nicola Porpora, dal CD Prime Donne. Uno sguardo ai suoi prossimi progetti.
1: Anche devo dire che canto al Lago di Como il 16 di luglio. Se no, c'è Salzburgo quest'estate, ci sono tanti concerti un po' di diversi genre. Ho fatto ieri con accordeone, farò Semiramide a Wildbad, al Rossini Festival e altre cose. E l'anno prossimo faccio 3 debutti, Semele, canto Junon alla Bayerische Staatsoper in settembre, dopo Romeo in Capuletti a Losanna. E farò anche dei debutti come a Monte Carlo, prima volta che canto lì con Carmen. E sì, è una bella stagione di progetti bellissimi. Torno con Charlotte, faccio 3 barbiere, quindi impegnata, però non vedo l'ora perché sono progetti belli e aspetto questi nuovi ruoli anche perché è sempre un modo di trovare un'altra vocalità.
0: Marina Viotti, in bocca al lupo, allora, e alla prossima.
1: Grazie mille, grazie dell'intervista. Alla prossima, ciao.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il Radiogiornale.
2: L'obbligo di inserire una seconda lingua nazionale alle scuole elementari è l'obiettivo del Consiglio federale per rafforzare la coesione nazionale e frenare l'erosione dell'interesse, soprattutto verso francese, nella Svizzera tedesca. Colpevoli di rapina aggravata e altri sette imputati per l'assalto alla gioielleria Taleda di Lugano, inflitti 14 anni di carcere alla capobanda. Terminato il viaggio di Papa Leone XIV in Spagna, nell'ultima tappa ha parlato di migrazione nel centro di accoglienza di Tenerife. Sport, calcio, pareggio ai mondiali nordamericani tra Canada e Bosnia stasera alle 21, nello stesso girone, esordio della Svizzera contro il Qatar. Sabato 13 giugno, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. L'avete sentito nei titoli, l'insegnamento di una seconda lingua nazionale alle elementari va sancito nella legge. Lo vorrebbe il Consiglio federale che ieri ha presentato due varianti per una modifica della legge sulle lingue. È un tema piuttosto scottante anche in relazione all'autonomia cantonale che per il governo federale non viene comunque scavalcata. Da Berna le novità con Alessio Veronelli.
3: Zurigo, Svitto, San Gallo, Penzello Esterno e Turgovia, con i rispettivi parlamenti, ad aver già approvato la modifica. Basilea, Campania, Sciaffuse e addirittura Berna, che stanno invece valutando l'opzione di escludere il francese dal programma delle elementari per rimandarlo alle medie.
4: Perché nos langues nationales sont l'expression de notre identité collective.
5: Le nostre lingue nazionali rappresentano la nostra identità collettiva, sono i nostri riferimenti culturali, ci fanno appartenere a una comunità, ha esordito la responsabile del Dipartimento dell'Interno, Elisabeth Bohm-Schneider, presentando il progetto del governo, che ha oggi indetto una procedura di consultazione per modificare la legge sulle lingue, proponendo due varianti che consentono di garantire l'insegnamento della seconda lingua nazionale qualora i cantoni decidessero di abbandonare la strategia sull'insegnamento delle lingue stabilita nel 2004 e poi confluita nel 2009 nel concordato ARMOS.
4: È infatti responsabilità del Consiglio federale promuovere la coesione tra regioni linguistiche, nonché garantire il rispetto del plurilinguismo e la tutela delle minoranze nazionali.
5: Due versioni, dunque, ha poi spiegato Elisabeth Bohm-Schneider.
4: La première, en fait, c'est la situation actuelle.
5: La prima non modifica la situazione attuale, mentre la seconda concede un margine di manovra maggiore ai cantoni, pur garantendo il principio dell'insegnamento della seconda lingua nazionale a partire dalle scuole elementari, inserendo nella legge degli standard minimi. Governo che interviene dunque per arginare i tentativi da parte di vari cantoni svizzero-tedeschi di inserire solo più in là nel piano scolastico il francese. Una mossa legittima, certo, quella del governo che trova riscontro nell'armonizzazione della scuola elementare adottata dai cantoni a livello federale, ma che va a pestare i piedi proprio ai cantoni su uno dei grandi temi di autonomia, l'insegnamento.
4: Tout ce qui concerne la scolarité obligatoire relève de la compétence des cantons.
5: Certo, la scuola dell'obbligo è di competenza cantonale, ha spiegato Bohm-Schneider, ma nella Costituzione c'è un articolo che parla proprio di armonizzazione nella scuola elementare. C'è stato un voto popolare dove si è ad esempio stabilita l'età di inizio delle elementari e l'insegnamento delle lingue era compreso. Non si tratta di mischiarsi in questioni cantonali, ma di garantire l'armonizzazione della formazione di base per, ad esempio, facilitare la mobilità intercantonale. Se i cantoni si atterranno alla strategia linguistica esistente senza prendere decisioni divergenti, per alcuni si tratta dunque di fare un passo indietro, il Consiglio federale ha infine fatto sapere che rinuncerà a sottoporre la modifica di legge al Parlamento.
2: Intanto una reazione contraria a questa decisione è arrivata da un cantone che non fa parte del concordato ARMOS. Parliamo del cantone Argovia. In un comunicato ufficiale ha ribadito la sua priorità per la promozione della lingua tedesca, sottolineando che l'introduzione del francese sarà spostata di uno o due anni, quindi a partire dalla sesta o settima classe, ma resa più intensiva. A Chiasso, nella serata appena trascorsa, si sono ritrovati lavoratori, sindacati e istituzioni per manifestare contro la riorganizzazione di FFS Cargo. La decisione dello scorso mese di maggio della società affiliata alle Ferrovie Federali prevede per 200 posti in Svizzera, di cui 40 in Ticino, un cambio di mansione o un cambio di lavoro. O luogo di lavoro, scusate. Entro il 2027 chiuderanno il deposito macchinisti di Chiasso e i centri cargo di Balerna e Maroggia. Giovedì il Gran Consiglio ha approvato una risoluzione contro lo smantellamento con l'87% dei voti. A Lugano è stata emessa la sentenza per i 7 imputati coinvolti nella rapina alla gioielleria Taleda. Tutti e 7 sono stati ritenuti colpevoli di rapina aggravata e altri reati a vario titolo. Il processo si è svolto con eccezionali misure di sicurezza all'interno del carcere, mentre pubblico e media hanno potuto seguire dibattimenti e lettura della sentenza in collegamento video da Palazzo di Giustizia, dove per noi c'era Umberto Gatti.
6: 14 anni di carcere è la pena più importante data al 50enne serbo, il capobanda e con legami al gruppo criminale Pink Panthers, confermati oggi anche in sentenza. Per lui, oltre al reato di rapina aggravata, è stato riconosciuto anche il reato di tentato assassinio per aver cercato di sparare agli agenti di polizia intervenuti pochi secondi dopo l'inizio della rapina. Solo la sicura inserita ha evitato che i colpi venissero realmente esplosi. Alla lettura della sentenza l'uomo ha reagito più volte dicendo «non è vero». Per gli altri 3 esecutori materiali le pene vanno da 6 a 9 anni. Alcuni di loro sono stati condannati oggi anche per altre rapine avvenute in Svizzera francese. Per quanto riguarda invece i 3 complici che hanno svolto i ruoli di palo e autista, le pene variano da 28 mesi a 5 anni. Nella lettura della sentenza il giudice ha sottolineato come la banda criminale abbia agito in modo temerario e audace. I 7 hanno attraversato il confine di Stato armati, hanno colpito a volto scoperto, in pieno giorno e in un luogo ben frequentato, e tutto questo con le armi in mano puntate più volte contro dipendenti della gioielleria e contro la polizia. Il giudice Amos Pagnamenta ha parlato di colpa gravissima e in particolare ha definito il disprezzo della vita altrui mostrata dal capobanda agghiacciante. In conclusione, per la Corte il piano ha mostrato una professionalità criminale con modalità ben precise che non lasciano spazio a nessun dubbio.
2: Dall'estero, con l'ampia pagina dedicata all'Iran e a quanto sta accadendo nel Golfo Persico, possiamo confermare che tra Stati Uniti e Iran è stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace. Così il premier del Pakistan, Shehbaz Sharif, si è pronunciato sul social X nel tardo pomeriggio, aggiungendo che il Pakistan sta lavorando a stretto contatto con entrambe le parti per definire i prossimi passi. Secondo lo stesso premier, la pace non è mai stata così vicina come ora. E in precedenza era stato il ministro degli esteri iraniano Raghchi ad affermare che Stati Uniti ed Iran non sono mai stati così vicini alla firma di un memorandum. E poi il ministro degli esteri iraniano ha continuato a parlare, dichiarando che i colloqui sul nucleare con gli Stati Uniti si terranno solo in una fase successiva e non procederanno a meno che non venga attuato un accordo provvisorio proposto, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato. Ha affermato che l'accordo provvisorio includerebbe la riapertura dello stretto di Hormuz e la fine dei conflitti su più fronti, e aggiungendo che questo memorandum d'intesa non è stato ancora firmato e che potrebbe ancora subire modifiche. E poi lo stesso Raghchi ha dichiarato che la gestione dello stretto di Hormuz non tornerà all'era prebellica, quando era gratuito, che la sovranità sullo stretto appartiene all'Iran e all'Oman e che l'Iran garantirà un passaggio sicuro alle navi attraverso lo stesso stretto. E poi la Svizzera, che si è offerta come sede per l'eventuale firma di un protocollo d'intesa tra Iran e Stati Uniti, qualora le due parti dovessero concordarlo, come ha indicato ieri il Dipartimento federale degli affari esteri all'agenzia Keystone ATS. La Confederazione è in stretto contatto con i due paesi. Berna è pienamente mobilitata, ha ricordato poi Nicolas Bidot, responsabile della comunicazione del Dipartimento federale degli affari esteri. Cambiamo argomento, anche Papa Leone XIV ha parlato di migrazione e lo ha fatto incontrando i migranti ospitati nei centri di accoglienza a Tenerife sulle isole Canarie, l'ultima tappa del viaggio in Spagna del Pontefice. Sentiamo la nostra collaboratrice Giulia Danieli.
7: Per la prima volta nella storia un Papa ha visitato le isole Canarie, meta delle rotte migratorie più pericolose al mondo. Questa tappa è un'eredità del suo predecessore, Papa Francesco, che aveva fatto della lotta contro la tratta di esseri umani una delle principali cause sociali del suo pontificato. Oggi Papa Leone, nel suo discorso pronunciato nel centro San Cristobal della Laguna a Tenerife, che dal 2021 ha accolto più di 54.000 migranti, ha riproposto questo tema con ancora più vigore, lanciando un forte messaggio di solidarietà all'Europa, chiedendo di non voltarsi dall'altra parte. Il pontefice, dopo aver ascoltato le testimonianze di due migranti, ha dichiarato che la coscienza umana non può rimanere indifferente davanti alle vittime degli affondamenti dei barconi, davanti a questo cimitero del mare. Ha anche ricordato che la vera integrazione significa impedire un secondo naufragio, perché esiste anche un naufragio silenzioso, che è quello di essere soli in una città senza sapere la lingua, senza un lavoro. Papa Leone ha concluso il suo discorso con un accorato appello rivolto ai trafficanti di esseri umani, a chi organizza le rotte della morte. Ha intimato di smettere di approfittarsi della disperazione umana e di pentirsi per tutto il male causato a vittime innocenti.
2: RG24, ora le cronache sportive con Giordano De Lucia.
8: Si è chiusa con un pareggio 1-1 la prima partita del gruppo B, quello della Svizzera tra Canada e Bosnia. A Toronto, Bosnia in vantaggio nel primo tempo con Lukic, pareggio nel finale di Larin. Svizzera che domani se la vedrà con il Qatar, con partita che avrà inizio alle 21 a San Francisco, e stanotte toccherà agli Stati Uniti che a Los Angeles esordiranno contro il Paraguay. Intanto il Canada ha negato l'ingresso nel paese al giocatore del Ghana Thomas Partey, verosimilmente perché accusato in Gran Bretagna di violenza sessuale. L'ex centrocampista dell'Arsenal, oggi al Villarreal, si trova nel ritiro della sua nazionale negli Stati Uniti, ma non potrà dunque recarsi a Toronto il 17 giugno per la partita contro Panama. Nell'hockey, la National League ha pubblicato oggi il calendario della prossima stagione, che si aprirà il 17 settembre con l'Ambri Piotta, che sarà impegnato in casa della Joie, mentre il Lugano ospiterà il Ginevra. Il primo derby dell'annata è invece in programma il 26 settembre alla Corner Arena. Chiudiamo con la mountain bike e Filippo Colombo, che ha terminato al secondo posto alla gara di short track di Leogang in Austria. Per il ticinese si tratta del secondo podio in questa stagione di Coppa del Mondo. Fuori già alla partenza l'altro elvetico Lillo, vittima di un problema tecnico. Lillo che lascia così la leadership nella generale al francese Martin, che precede ora in classifica proprio Colombo. Vittoria in campo femminile invece di Sina Frey, che ha così proseguito il suo ottimo inizio di stagione. Sul podio oggi anche l'altra svizzera, Alessandra Keller.
2: Grazie e buonanotte a Giordano De Lucia. E prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, sabato 13 giugno. Previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo generalmente soleggiato. Le temperature, minima in tutto il paese di 14 gradi, massime 27 al nord, 30 a sud delle Alpi. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre consultabile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 termina qui, da Roberto Ortelli al microfono e Federico Talarico in redazione e Matteo Valenti in regia tecnica. A tutti voi giunga il nostro più cordiale augurio di trascorrere una serena notte.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Arpeggi.
1: Each passer na sabra tu lera testa portava na razza de sara.
0: Un'isola nell'isola è San Fratello, ai margini del Bosco dei Nebrodi, di fronte alle Isole Eolie. Era la greca Apollonia, un borgo di antica colonizzazione normanna in cui si mescolano popolazioni provenienti da un'area dell'Italia nord-occidentale tra la Liguria e il Piemonte. Sono Eleonora Bordonaro, cantautrice, mi occupo di world music e vi propongo una selezione di artisti siciliani contemporanei che stanno creando un nuovo repertorio tradizionale, cioè che stanno costruendo adesso una nuova tradizione, prendendo spunto dai modi antichi per proporre un futuro possibile e forse anche anticiparlo. A San Fratello, quindi, si parla il gallo italico. Il cosiddetto lombardo di Sicilia, un dialetto composto da frammenti di varie parlate del nord Italia, che si è formato a seguito dell'arrivo nell'isola di soldati e coloni che arrivavano da un territorio tra la Liguria e il Piemonte tra il 1000 e il 1100. Assolutamente incomprensibile per i non nativi, quotidianamente adesso è parlato da tutti in paese, dai bambini ai centenari. È stato trasmesso oralmente solo di recente, ha cominciato ad essere scritto e suona esotico. Risulta intatto, vittorioso contro tutte le insidie della globalizzazione, sia linguistica che mentale. Nonostante le numerose documentazioni letterarie in forma poetica che risalgono alla raccolta dei demologi dell'Ottocento, in primo luogo Vasi e Vigo, a noi non è arrivato un repertorio musicale vero e proprio. E anzi, la considerazione comune di tutti gli abitanti è che non esistano canti in sanfratellano. Loro dicono: "Na, na, chi è canzone in sanfratea?" Tuttavia, qualche minuscolo frammento di ballata o di canto a dispetto ancora è incastonato nella memoria. Il frammento che abbiamo appena ascoltato, infatti, viene da una registrazione che ho effettuato a casa della signora Felicia Loparo, che è mia informatrice dal 2010. E infatti, da 15 anni mi interesso di Gallo Italico e di San Fratello, in primo tempo musicando le poesie dell'Ottocento, come ad esempio Lo Fomni, che è il brano che stiamo per ascoltare. Lo Fomni ha un testo scritto da Salvatore Scaglione e Sarvarau Scaglion, sicuramente precedente al 1850. Come ha avuto modo di dire il presidente Sergio Mattarella, perché ad una celebrazione per la giornata internazionale delle donne ho avuto occasione di cantarla davanti a lui, lui dice che si tratta di una somma canzonatoria in cui, sotto una veste di ironia, si nascondono le vere ragioni della misoginia, cioè l'origine delle discriminazioni. Che alla fine è la paura nei confronti della donna, del suo essere differente nel corpo e nella sensibilità, la paura della sua intelligenza, della voce, della sua indipendenza. Alcune volte la donna, la femmina, vista come un elemento di allarme. Allora quello che abbiamo fatto è prendere questo testo antico, rivederlo secondo degli stilemi musicali moderni, trattarlo con l'ironia che si deve a chi sta per prenderci in giro. E quindi adesso ascoltiamo il Fomni.
2: La Fomna mia su Dio un todiero.

the dorm. La fonne è tanta birba che non mi ha fonte. A chiari nati, noci tuci, o the dorm.

era L'Fomni, cioè Le Donne, tratto dal mio disco Cuttuni e Lamè, tramestreuse di una cantastoria, uscito nel 2017. A San Fratello, ogni anno, durante la Settimana Santa, appaiono i giudei. Sono musicisti, figuranti, acrobati, disturbatori dei riti sacri. Sono gli uccisori di Cristo, cioè probabilmente dei personaggi sopravvissuti ad antiche rappresentazioni sacre, che durante la passione di Cristo crocifisso si scatenano. Sono ieratici nei loro costumi preziosissimi, guerrieri, fauni, flagellanti, suonano delle trombe di origine militari chiamate modello 1884 e suonano melodie militari ballabili, ubalabu, la marciotta, le marce, si annunciano a suono di discipline, che sarebbero dei pendagli di catene e monete che agitano un po' per fustigarsi, molto per benedirsi o anche per mostrarsi. Sono organizzati in piccoli gruppi di amici o parenti, chiamati partiti. Si scelgono per amicizia, per simpatia, per risate, per esperienze condivise. Cioè sono gli uomini del paese che attendono tutto l'anno di potersi, come dicono loro, vestire a giudeo. Per andare in giro dal mercoledì al venerdì di Pasqua, a suonare, suonano nelle strade, nei bar, nelle case, girano il paese disturbando la processione. Il loro volto è nascosto sotto un elmo. Hanno un cappuccio con delle sopracciglia arcuate, una lingua di pelle nera su cui è incisa con delle borchie una croce. Sono per metà degli uomini mascherati con costumi colorati, costosissimi, cuciti, ricamati dalle donne della famiglia, pieni di lustrini. Per l'altra metà invece sono esseri della natura. Hanno lingue di pelle animale, pennacchi di volpe, soprattutto code di cavallo del famoso cavallo sanfratellano. Ai giudei e a San Fratello ho dedicato il mio ultimo lavoro dal titolo Rhoda, che vuol dire lei, da cui ascoltiamo Pensier. Pensier è un documento autentico della festa attuale, cioè sono gli stessi giudei che intonano una passata, passare, come dicono loro, una suonata che suonano normalmente durante la festa, a cui hanno aggiunto un testo dedicato al paese, alla memoria, alla storia.

0: era Pensier dal mio album Rodda, che racconta del mondo di San Fratello, del Gallo Italico e dei giudei. I giudei disturbatori dei riti della Settimana Santa, pervasi da un afflato spirituale autentico, incarnano l'apparente contraddizione di accompagnare i giorni della Passione con motivi dissacratori, con queste trombe aspre, con un suono che canta, prega, ride grottescamente, con un suono di queste trombe che sgrigno, come dicono loro, che non squillano ma sgrignano. E condiscono poi la processione con delle ronde festanti, sembra una festa, eppure è l'accompagnamento di un rito di morte tramite una celebrazione condivisa, antica, ma sentitissima da tutti. Sono soldati che portano fiori. Sono tutti ingabbiati nella stessa struttura, mai gerarchica, perché il costume è uguale per tutti, ma ognuno ha una propria individualità, perché ognuno sceglie i ricami, sceglie i decori, sceglie i simboli con cui vuole rappresentarsi all'interno del contesto della festa. I giudei per me incarnano il villaggio di affetti a cui si aspira, presso cui si cerca conforto. Sono l'uno per l'altro una spalla, un compagno di dileggio, un dileggiante, un dileggiato, un sodale, insomma, alla fine sono amici. Sono l'abbraccio di una comunità, una rete sociale che resiste a dispetto dello spopolamento dei borghi e di tutte le aree interne del nostro paese. E per parlare del territorio, della vicinanza con la natura, dell'empatia che questa popolazione ha nei confronti del territorio naturale circostante, Germán May racconta proprio questo. La scoperta nel bosco di notte di un cavallo solo e libero. Germán May è l'ultimo brano e con questo Eleonora Bordonaro vi saluta.
1: No, non è canzone San Fratello.

0: In altre parole,
1: il plurilinguismo svizzero, tema eterno della politica e del dibattito culturale, affronta una fase di delicato scrutinio politico e pedagogico. Ne è la prova il recente dibattito nel Canton Berna, territorio ufficialmente bilingue, dove dopo intense discussioni il Partito dei Verdi Liberali ha deciso di ritirare la proposta di posticipare l'insegnamento del francese dalla scuola elementare alla scuola secondaria. Un dibattito diffuso anche in altri cantoni germanofoni come Turgovia e Zurigo. Buongiorno Nenad Stojanovic.
2: Buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
1: Lei è professore associato di scienze politiche all'Università di Ginevra, è ricercatore al Centro Studi sulla Democrazia di Aarau, è stato giornalista, ha militato nel Partito Socialista come consigliere comunale a Lugano e deputato in Ticino. Tante le sue pubblicazioni, i suoi interessi di ricerca, e tra questi temi di ricerca c'è anche naturalmente il federalismo svizzero. Ecco, quanto il plurilinguismo è centrale da questo punto di vista, vogliamo ricordarlo?
2: Direi che innanzitutto federalismo e plurilinguismo non per forza devono andare insieme. Ci sono, certo, tanti paesi federali che funzionano bene, che sono piuttosto monolingui, come Germania o il Brasile, tanto per fare qualche esempio. Però quello che è importante è che il plurilinguismo è l'identità della Svizzera. La Svizzera, se non fosse plurilingue, sarebbe un altro tipo di paese, ed è un vantaggio, un valore aggiunto dal mio punto di vista rispetto ai paesi dove si parla solo una lingua, dove c'è, diciamo, solo una lingua ufficiale.
1: È infatti di istinto verrebbe da essere contenti, no, del ritiro del progetto a Berna sull'insegnamento del francese. Dall'altra parte però i sostenitori della riforma evidenziavano l'effettivo sovraccarico cognitivo degli allievi, i risultati a volte deludenti nelle competenze finali. Si chiede ai bambini fin dalla più tenera età di imparare l'inglese, di imparare un'altra lingua, in questo caso il francese. Ecco, non è che gli chiediamo un po' troppo, che tutto questo fa parte di questa società un po' competitiva nei quali sono immersi anche loro, Nenad Stojanovic?
2: Ma questo adesso magari non è il mio campo, dove sono un esperto per poterlo dire, però dal mio punto di vista non mi pare che ci sia un sovraccarico. È chiaro che devono imparare diverse cose, però anzi, secondo me dobbiamo trovare modi affinché i bambini possano, per così dire, addestrare il loro cervello senza sempre ricorrere al ChatGPT e altre piattaforme di intelligenza artificiale. Tanto per fare un esempio recente, 15 minuti fa dovevo aiutare uno dei miei figli che fa la sesta qui a Berna, che sarebbe un po' la prima media. A fare dei compiti di matematica. Devo dire, c'era un compito che io stesso, che non sono proprio brevissimo in matematica, facevo un po' fatica a capire la logica, e lui mi dice: ma chiediamo al ChatGPT. E gli ho detto: no, non chiediamo al ChatGPT, cioè, facciamo noi uno sforzo io e te insieme. Però ecco, il primo riflesso è di chiedere al ChatGPT, e penso che dal mio punto di vista, soprattutto le lingue straniere non sono un sovraccarico. Semmai quello che noto è vero, che ecco, in Svizzera tedesca ai bambini, ecco, il francese, da quello che posso osservare anche con i miei figli, perché adesso loro vanno a scuola a Berna, non è che gli piace tantissimo come materia, preferiscono l'inglese. E la stessa cosa in Svizzera romanda, ecco, il tedesco non piace sempre, lo dico purtroppo, perché per la Svizzera plurilingue, ecco, conoscere le lingue nazionali è importante.
1: Quindi anche il tedesco, diciamo così, non gode di grandissima fama in Svizzera italiana e nemmeno in Svizzera romanda. Effettivamente è peccato, perché È una bella lingua, io stesso mi pento di non averla studiata forse come avrei dovuto, ma noi stiamo parlando di plurilinguismo, dunque della capacità di capirsi, no? All'interno del nostro paese. Poi lei diceva anche una questione di identità, ecco, ma c'è anche più pragmaticamente un problema di mobilità professionale intercantonale a lungo termine se non si insegnano più le lingue nazionali?
2: No, è stato dimostrato, penso al mio collega professore François Grand all'Università di Ginevra, ha fatto diversi studi su questo, che parlare una lingua in più è un valore aggiunto anche dal punto di vista salariale, quindi è dimostrato che chi parla una seconda o una terza lingua nazionale oltre che inglese riesce anche ad inserirsi meglio nel mondo professionale e anche a guadagnare di più, quindi questo vantaggio c'è. Però oggigiorno, ormai anche in Svizzera, mi capita sempre più spesso di vedere persone di regioni linguistiche diverse che, ecco, parlano inglese fra di loro. Dal mio punto di vista, io dico sempre è un peccato, io nel mio piccolo cerco di oppormi o di resistere a questa tendenza. Mi capita di essere nei gruppi di lavoro dove siamo sotto i cinesi, i romani, i svizzero-tedeschi, e io so che ognuno di noi, ogni partecipante parla almeno una seconda o addirittura tre lingue nazionali, eppure alla fine si passa all'inglese, perché l'inglese per tutti come lingua, diciamo, non principale, non materna, non paterna, l'inglese è quello che si parla meglio rispetto alle altre lingue nazionali, quindi la tendenza è quella. Mi dicono che anche ormai anche nell'esercito svizzero le reclute delle diverse lingue, delle diverse, diciamo, regioni linguistiche, fra di loro spesso parlano inglese. Ecco, la mia risposta è sempre è peccato, ma è un peccato, ma è sempre meglio parlarsi che non parlarsi.
1: questo è vero, è una conclusione di buon senso effettivamente, ma lei vede un futuro nel quale effettivamente in Svizzera si utilizzeranno meno le lingue nazionali e più l'inglese per comunicare tra noi tutti?
2: Sì, secondo me è già realtà in diversi ambiti, probabilmente è un'evoluzione che, vabbè, ormai è così, è difficile frenarla, ma ancora una volta è meglio che ci si parli che no, e che diciamo quello che non siamo ancora in grado, secondo me, di prevedere è l'impatto che avrà l'intelligenza artificiale e questi modelli che ti traducono tutto con un click. Non solo i testi, ma ormai esistono tecnologie che, non so, io posso parlare cinese e lei mi risponde in italiano e noi comunichiamo senza problemi, perché avremo insomma queste traduzioni simultanee che sono sempre di migliore qualità. È una, veramente, le tecnologie esiste già, è solo una questione di tempo. Ecco, però prevedere quale sarà l'impatto di questo in un paese plurilingue come Svizzera è molto difficile. Con questo studio, nel nostro centro studi sulla democrazia di Aarau, abbiamo proprio negli scorsi mesi, già dall'anno scorso, lavorato su uno studio pilota per vedere quale sarà possibile impatto dell'intelligenza artificiale sul plurilinguismo nell'amministrazione federale, che è uno, diciamo, dei è molto importante nella nostro paese plurilingue. È un mandato, fra l'altro, della delegata federale al plurilinguismo, che è la ticinese Nicoletta Mariolini, e i risultati li presenteremo proprio martedì prossimo sera a Berna.
1: Non le chiedo ovviamente di anticiparci i risultati, magari ci torneremo con Rete 2 proprio il giorno stesso, ma quello che mi viene da chiederle in conclusione di questa nostra chiacchierata: secondo lei l'intelligenza artificiale è un'opportunità o un rischio? Non so, penso a tutti i traduttori e traduttrici che nelle istituzioni sono incaricati di tradurre le leggi, i provvedimenti politici, insomma, sono a rischio.
2: Tutte e due, effettivamente, ci sono delle opportunità, senz'altro. l'intelligenza artificiale ci permette anche di lavorare in modo più veloce, più efficace, non perdere troppo tempo nelle traduzioni, che magari una volta era il caso una volta, può essere anche interessante magari, so, per i ticinesi che una volta erano un po' più quasi obbligati, magari non de jure ma de facto erano obbligati se lavoravano per esempio nell'amministrazione federale, a scrivere in tedesco o in francese. Oggigiorno è un po' più facile che scrivano in italiano, perché tanto l'altra persona con un clic lo potrà tradurlo nella sua lingua. Però ovviamente ci sono anche dei rischi che non vanno sottovalutati, appunto non posso anticipare troppo, però ne parleremo la settimana prossima, quando presenteremo questo studio a Berna. Ma solo per concludere, l'intelligenza artificiale potrebbe avere anche degli effetti che non riusciamo neanche ad immaginare, persino sull'insegnamento dell'inglese, perché magari anche per l'inglese ci saranno meno incentivi di doverlo imparare, perché se le tecnologie mi permettono di finalmente parlare la mia lingua e l'altra persona mi capirà perché sarà tradotto simultaneamente nella sua lingua, allora persino l'incentivo imparare l'inglese potrebbe diminuire. Quindi
1: sì,
2: secondo me stiamo andando non solo in Svizzera, ma ormai su scala globale, in un mondo dove magari si tornerà sempre più monolinguismo, però il plurilinguismo rimane un valore aggiunto per chi parlerà più lingue, perché una lingua non è solo comunicazione, non è solo un capirsi, ma c'è anche tutta una cultura dietro, tutta una, per non dire mentalità e modi di pensare. E ecco, in un futuro io prevedo che le persone che sapranno più lingue avranno ancora più vantaggi rispetto ad oggi, e quelli che invece non vogliono fare lo sforzo rimarranno monolingui, e poi vabbè, grazie alle nuove tecnologie
1: comunicheranno
2: comunque a dialogare,
1: dunque,
2: che in fondo è la cosa più importante,
1: certo.
2: mantenere il dialogo.
1: Dunque il plurilinguismo invece come rifugio di coloro che amano le sfumature, potremmo dire. Quindi noi ci salutiamo qui, Nenad Stojanovic, è stato un piacere averla con noi questa settimana, a prestissimo e buon lavoro.
2: Grazie Mattia, e grazie che abbiamo potuto passare questi momenti questa settimana, mi ha fatto molto piacere ogni mattina. Alla prossima.
1: Alla prossima.